il tempo passa, in ogni caso, gli anni passano, e le cose che facciamo le facciamo in modo diverso. Allora, interrogarsi sulle esigenze dell'impegno che questa sera assumiamo è necessario per noi, chiarificatore. Che cosa facciamo in questi giorni? Ecco, ci sono due termini nella tradizione cristiana che indicano ciò che facciamo questi giorni. O si parla di ritiro spirituale, o di esercizi spirituali. Sono termini tradizionali. Il termine di esercizi spirituali è del tempo di Sant'Ignazio, quindi il secolo XVI. Il titolo, invece, il termine di ritiro è più antico. Ma in ogni caso oggi è comune esercizi spirituali o ritiro. Che cosa vuol dire? Esaminiamo un momento solo questi termini, perché così ci introduce nel cammino di questi giorni, e poi domani continueremo un po' l'introduzione, chiedendoci anche quali atteggiamenti allora sono necessari per compiere il lavoro che ci è chiesto. Allora, ritiro sottolinea, lo dice la parola, un andare in un luogo solitario, in un luogo ritirato, cioè in un luogo appartato, ritiro, e per questo viene chiamato così, casa di ritiro, perché si esce dalla propria casa per andare in un luogo appartato. C'è una frase nel Vangelo che è molto molto semplice ma anche significativa, quando Gesù dice andiamo in un luogo appartato, siete troppo stanchi, dovete riposarvi, no? Seorsum è in latino, no? Andiamo in un luogo appartato perché c'è bisogno di riposarsi. Ecco, noi siamo venuti in un luogo appartato non per riposarci, però. Qualcuno può darsi che abbia deciso di venire per riposarsi, e non è un motivo sufficiente. Questo non vuol dire che non potete anche riposarvi, anzi gli orari consentono anche una certa distensione fisica, un certo riposo, però di per sé non è la ragione del ritiro. Il ritiro è per entrare dentro noi stessi, per ritirarci dentro noi stessi. C'è un detto di un padre del deserto che è molto bello, riassume con tre verbi il significato del ritiro, cioè esci, entra e adagiati, qui esce, che non è il riposo, ma consegnati, affidati, esci dalla tua vita abituale, entra dentro te stesso. E qui esce è abbandonati alla preghiera, abbandonati, adagiati nella preghiera. Oppure altri lo trasmettono anche in un altro modo: esci, taci e abbandonati. Qui esce, exit, tace, qui esce. Sono tre verbi di movimento, perché giunge però ad una quiete, alla quiete della preghiera, l'abbandono della preghiera. Esci dalla tua abitudine, esci dalla tua casa, esci da te stesso per entrare dentro. Perché noi stiamo con noi stessi sempre fuori. Se voi notate, tutta la nostra vita si svolge, se non abbiamo abitudini di interiorità, si svolge sempre nell'esteriorità. Per cui uscire dall'esteriorità vuol dire poi entrare nel nostro mondo interiore. Questi giorni ci servono proprio per questo. Per questo si chiamano ritiro. Perché siamo usciti dal nostro ambiente, dalla nostra casa, per entrare nel silenzio, possiamo unire le due espressioni, per entrare nel silenzio, per ascoltare, perché il silenzio è l'ambiente dell'ascolto. L'ascolto. Ricordate che l'ascolto è la prima attitudine che noi esercitiamo nella vita. È la cosa fondamentale, l'ascolto. Noi cominciamo la nostra vita ascoltando. Voi sapete, il feto nel seno della madre non vede,
non tocca, cioè non ha il tatto, non ha la visione, ma sente il battito del cuore, per esempio, sente il flusso, cioè sente. È il primo esercizio che noi facciamo nella vita, è l'ascolto. D'altra parte c'è un'espressione di un filosofo tedesco che dice: all'inizio c'è l'ascolto. Lui non si riferisce dal punto di vista biologico del nostro processo, ma dal punto di vista psichico. E d'altra parte, guardate, se la scrittura dice che all'inizio c'è la parola, no? In principio erat verbum, enarche enologos, dice Giovanni nel prologo, e si richiama al principio della creazione, Bereshite nell'ebraico, della Genesi, in principio quando Dio fece c'è. E Giovanni comincia ugualmente enarche enologos, all'inizio ha la parola che era Dio. Ora, se all'inizio c'è la parola, voi capite che nella creatura all'inizio c'è l'ascolto, non c'è altra possibilità. Noi cominciamo la vita ascoltando, poi dopo vengono gli altri sensi, ma noi cominciamo la vita ascoltando. E la legge, ricordate la prima parola dello Shema, cioè della preghiera che l'ebreo fa ogni giorno, che è il nucleo del messaggio dell'alleanza, se volete. Ascolta Israele, il Signore Dio tuo è uno solo, ascolta, quello è il primo dato, ascolta Israele. Ecco, quindi noi siamo venuti qui, siamo usciti per entrare nel silenzio e quindi ascoltare che cosa? No, non quello che vi dico io, quello che vi dico io è solo uno stimolo per portarvi all'ascolto, ma l'ascolto è più profondo, occorre ascoltare ciò che la vita vi sta dicendo, ciò che la parola di Dio sta sillabando dentro di voi, che cosa vi sta chiedendo, cosa vi suggerisce, perché come vedremo tutti noi siamo chiamati, no? Io svilupperò un po' il tema, il chiamati alla dignità dei figli, a diventare figli di Dio. Per cui, ma questa chiamata acquista modalità nuove giorno dopo giorno, secondo le situazioni, le esperienze che compiamo. Dunque, per entrare nel silenzio, capite però che per questo non basta il silenzio esteriore. Noi cercheremo di fare silenzio e credo che ci riuscirete perché siete abituati già a farlo nei corridoi, anche nelle stanze, no? Cercando proprio, Sorella Rosa vi ha indicato anche qualche piccola attenzione per non fare rumore. Proprio questo è in funzione del clima di silenzio che vogliamo realizzare, che vogliamo creare noi, un clima profondo di silenzio. Perché ci sono delle cose della vita che solo nel silenzio possono essere percepite. E poi quiesce, adagiati, e vedremo che è l'attitudine del figlio, che si abbandona alle braccia della madre. Ci sono delle formule dei salmi in cui Dio ci dice che Dio ci raccoglie nelle sue mani, il nostro atteggiamento è quello di abbandonarci, quiesce, cioè sviluppare l'attitudine di preghiera, come vedremo poi. Bene, quindi questo è il ritiro, siamo venuti per un ritiro di questo tipo. Capite allora l'importanza che acquista il silenzio in questa prospettiva, no? Ma c'è anche l'altra formula che occorre chiarire, esercizi spirituali. Perché si chiamano esercizi spirituali? Cosa sono? Gli esercizi, sappiamo cosa sono, sono attività ordinate a un determinato fine, un determinato scopo. Gli esercizi, diciamo esercizi ginnici, esercizi per dimagrire, che dire, esercizi di allenamento per un atleta, no? Tante cose. Sono attività ordinate a un determinato scopo. E quindi anche con una certa tecnica,
ma non sono attività così spontanee, immediate, no, sono esercizi, quindi che hanno un metodo, quindi che hanno una programmazione, ecco, da seguire, ma si chiamano spirituali, cioè che riguardano non i muscoli, che riguardano non la capacità di ragionare, per esempio, ci sono delle scuole di logica, no? Con esercizi, non per imparare la matematica, ci sono esercizi di matematica, no? Quindi ci sono esercizi di scrittura e così via. Bene, noi invece facciamo esercizi spirituali, cioè per un allenamento, uno sviluppo della dimensione spirituale della persona. Torneremo su questo, perché dobbiamo chiarire la dimensione spirituale, perché e poi è l'identità dei figli di Dio. Noi siamo chiamati a diventare figli. Nella prima lettera Giovanni dice al capitolo 3, quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Dopo dice carissimi, o meglio sarebbe amati, agapetoi in greco, cioè amati da Dio, perché questo, vedete, è il punto fondamentale. Per scoprire, come lo vedremo poi, per scoprire la dignità dei figli di Dio, occorre fare la scoperta di essere amati. E anche qui, come l'ascolto è il primo esercizio che noi compiamo nella vita, la scoperta di essere amati è la prima condizione fondamentale per cominciare a crescere, per vivere. Non è più per il feto, no? È dopo, quando cominciamo, quando nasciamo, quando la prima cosa che dobbiamo percepire di essere amati. È la cosa fondamentale. Che c'è qualcuno che ci alimenta, che ci sostiene, che ci avvolge col suo amore. Ora, il cammino che poi compiamo crescendo è per venire alla scoperta di essere amati da Dio. Questo carissimi, vede, è tradotto così perché non c'è, ma uno, se adesso legge carissimi, lo intende come un appellativo di cortesia o anche di tenerezza, di amicizia, come uno scrive una lettera, dice carissimo. Qui non vuol dire così. Non è Giovanni che dice a quelli cui scrive carissimi, anche se questa è una lettera, però questo qui ha un altro significato, vuol dire amati da Dio, carissimi, agapetoi, amati da Dio, cioè voi siete amati, avete la percezione di essere, siete pervenuti a questa consapevolezza di essere amati. Questo è il primo dato. Allora, agapetoi, amati, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo, cosa diventeremo come figli, non lo sappiamo ancora, non ci è stato ancora rivelato. Sappiamo però che saremo simili a Lui. Ma questo è una cosa vaga. Cosa vuol dire essere simili a Lui? Aver raggiunto quella similitudine per cui siamo stati creati, per cui ora veniamo creati, per cui ora siamo chiamati. Ecco, dobbiamo fare questa scoperta dell'ora, ora, e qui, ora siamo chiamati, qui, ora siamo amati. Perché finché non giungiamo a questa consapevolezza, guardate, diventano parole, chiamati a diventare figli. No, vabbè. Ora, tornando al punto, noi questi giorni vogliamo esercitarci in ordine a questa consapevolezza, per sviluppare in noi l'attitudine filiale, cioè la vita spirituale, perché per noi la vita spirituale è l'attitudine filiale. Capite? Quindi siamo qui per questo. Questi giorni noi vogliamo allenarci a scoprire l'amore di Dio, cioè di essere amati, cioè che la forza che ci investe, la forza della vita, l'energia creatrice è positiva, e in noi diventa amore, in sé, vedete, molto di più. In sé, qui Paolo, qui Giovanni poi dirà Dio è amore. Non è la definizione di Dio. Dio è molto di più che amore. È la sua azione che in noi diventa amore. Ma in lui in sé è molto, molto, molto di più. Però, siccome la forza creatrice è positiva, in noi si esprime come amore. O meglio, si esprime prima con la consapevolezza di essere amati. Perché in noi diventa amore. Per questo, vedete, non si può capire l'amore di Dio
cioè l'amore con cui noi siamo amati, se in noi non fiorisce l'amore per gli altri. Questa è la ragione per cui Gesù unisce sempre, ma questo lo vedremo. Adesso è solo per dirvi che esercizi dovremo fare per giungere a questa consapevolezza di essere amati. Perché se finché non giungiamo a questa consapevolezza, guardate, la vita spirituale non si sviluppa. Possiamo fare pratiche religiose, andare alla messa, fare penitenze, fare preghiere, cose buone, ma non si sviluppa la vita spirituale. La vita spirituale è la vita dei figli di Dio in noi, è il diventare figli, capite? Allora uno può passare tutta la vita a recitare preghiere e non crescere nella... Adesso è un po' difficile così, ma lo dico all'estremo. E non crescere nell'attitudine filiale e non sviluppare la dimensione spirituale e stare sempre a livello religioso, di pratica. Ma per Gesù, vedete, il livello religioso è molto ambiguo. Gesù le parole più dure ce le ha con i religiosi, non dico i religiosi e le congregazioni, no, dico cioè chi viveva una vita religiosa. I farisei praticavano la legge, andavano al tempio, pregavano, facevano i sacrifici, osservavano tutte le minuzioni. Beh, le parole più dure Gesù ce le ha con queste persone. Perché? Perché vedete, la pratica religiosa può impedire la vita spirituale. Dunque è necessaria, perché noi non siamo nei cieli. Non possiamo vivere una vita spirituale sganciata dalla realtà del corpo, dai gesti, dalle parole. No, non possiamo fare così, perché siamo in processo, siamo corpo, e quindi tutto, non possiamo fare a meno dei simboli religiosi, della pratica religiosa. Però guai se noi riduciamo la vita spirituale alla pratica religiosa, perché vuol dire bloccare il processo di crescita. Questo, vedete, è un rischio grave, dobbiamo sempre tenerlo presente, soprattutto chi ha una certa struttura di vita religiosa, perché ha le regole, perché ha le preghiere di ogni giorno, perché c'ha... e deve interrogarsi, in questi giorni capiterà di parlarne, deve interrogarsi, dire, ma non sarò io ancora ancorato solo all'esteriorità, quella che Gesù rimproverava continuamente ai farisei? Che la vita spirituale è lo sviluppo dell'interiorità del figlio di Dio in noi, no? Bene, allora noi questi giorni vogliamo esercitarci in questa consapevolezza di essere amati per crescere nella dimensione filiale, per acquisire e sviluppare l'attitudine filiale, quella per cui diventiamo figli e per cui c'è, diceva Gesù, un nome che ci è riservato nei cieli, un nome scritto nei cieli per noi, che è il nome di figlio. Ma se non lo diventiamo, quel nome resta vano, no? È stato inventato inutilmente. Ci sono tanti nomi che Dio ha inventato che non c'è nessuno a cui applicarli, no? Bene, basta così, perché sennò passo troppo il tempo. Domani riprendiamo, però domattina riprendiamo un momento questa riflessione di introduzione, per chiederci quali attitudini sono necessarie per ritirarci, entrare in ritiro. Entra, taci, abbandonati. Quali attitudini sono necessarie per esercitarci nella dimensione spirituale? Domani ci chiederemo questo, proprio così per completare l'introduzione. Intanto però già sappiamo, almeno grosso modo, cosa dobbiamo fare questi giorni. Allora, se lo sappiamo, adesso vi devo dare un esercizio, perché io do sempre un esercizio dopo la meditazione, per il semplice fatto che dovete fare gli esercizi, e allora bisogna pur che io vi dica quali esercizi dovete fare, sennò voi, no, che dopo dice io ho già fatto, ho ascoltato con pazienza, questo è già un esercizio grande. No, qui non siete venuti per questo vale per altre situazioni, no? Qui non siete venuti per ascoltare, cioè per sì, quello che dico io. Voi qui siete venuti per fare degli esercizi. Esercizi bisogna che ve li dia, è il compito a casa, no? Io vi devo dare il compito a casa ogni volta. Questa sera è un compito breve. Insomma, volete coinvolgervi interamente? Oppure solo così, in superficie? Questo dovete chiederlo.

Ecco, questa mattina vorrei completare le riflessioni proposte brevemente ieri sera sul significato degli esercizi spirituali del ritiro e sulle condizioni per viverlo bene e quindi per non perdere tempo, ma per valorizzare questi giorni di grazia che ci sono concessi. Per capire bene le condizioni è necessario ricordare il valore che questi giorni hanno per la vita spirituale. Cosa significa la vita spirituale e quindi le condizioni necessarie perché si possa sviluppare, possiamo esercitarci in questi giorni. Potremmo in modo molto semplice dire che la vita spirituale è quella dimensione della persona che si sviluppa, che comincia a esprimersi quando prendiamo coscienza della nostra reale condizione di creature. Perché c'è tutto un lungo periodo della nostra vita, la prima fase della nostra esistenza, in cui noi non abbiamo questa consapevolezza di essere creature. Noi ci illudiamo all'inizio di essere tutto, di essere autosufficienti, di bastare a noi stessi, di essere il centro della realtà. Tutti noi passiamo una fase narcisistica in cui cioè tutto è correlato alla nostra persona, alle nostre esigenze e tutto viene visto secondo questi parametri. Poi ci accorgiamo ben presto che non siamo il tutto, che siamo limitati, e allora facilmente poi segue una fase di idolatria, cioè una fase in cui riteniamo che ci siano delle persone, delle cose, degli oggetti, dei giocattoli, delle situazioni che possono risolvere i nostri problemi, che possono dare risposte definitive. Tutte le forme di idolatria che per lungo tempo caratterizzano la nostra vita si poggiano proprio su questa illusione che ci siano situazioni, persone, oggetti, cose che contengono la risposta definitiva alla nostra tensione di vita. La fase idolatrica dura abbastanza a lungo, ma spesso poi c'ha propaggini perché ritornano continuamente, come la fase narcisistica. Sono atteggiamenti che poi si rinnovano in forme diverse, ma si rinnovano anche nelle fasi successive, per cui poi noi abbiamo anche nell'età adulta momenti di narcisismo, momenti di idolatria, perché quei meccanismi che si sono instaurati nella nostra infanzia, nella nostra adolescenza, restano al fondo della nostra persona e ogni tanto riemergono, riappaiono, spesso per esempio nelle fasi inconsce o negli aspetti inconsci della nostra attività o nei sogni o in momenti di mancanza di controllo. Insomma, ci sono dei rigurgiti di questi meccanismi di narcisismo e di idolatria anche nelle fasi successive della nostra vita. La vita spirituale comincia invece quando cade l'illusione idolatrica e anche l'illusione narcisistica di essere il centro del mondo o che ci sia qualcosa che risponde in modo definitivo alla nostra tensione. Allora comincia un altro atteggiamento che è profondamente diverso da quelli precedenti, anche se è sempre un atteggiamento umano. La vita spirituale caratterizza tutte le persone come esigenza, come avvio almeno, come nello stato embrionale. Tutte le persone cominciano a sviluppare una dimensione spirituale perché è un'esperienza che tutti poi fanno, dell'insufficienza delle cose,

dell'inadeguatezza delle situazioni, dei limiti delle persone, no? Soprattutto, per esempio, nell'esperienza della morte, le diverse forme dell'esperienza della morte, ci sono diverse modalità di sperimentare la morte, sia per la mancanza, per esempio, la fine di persone a noi care, o quelle esperienze della nostra esistenza che anticipano o realizzano un aspetto della morte, per esempio, non so che dire, la lontananza con le persone care, le partenze, le svolte profonde della nostra vita che richiedono decisioni, sono anticipazioni di morte, cioè sono esperienze che contengono elementi di morte. Quando si cominciano a compiere queste esperienze, allora il problema della vita si presenta in un modo nuovo. Non ci sentiamo più il centro, gli onnipotenti, capaci di risolvere tutti i problemi. Avvertiamo che anche le cose, i limiti, che anche le cose, le persone, le situazioni hanno dei limiti profondi che non possiamo superare. Quindi comincia a svilupparsi in noi un atteggiamento nuovo, che è embrionalmente l'inizio della vita spirituale, che poi dopo vedremo, scopriamo essere sempre risultato di un'azione che ci investe, di cui non siamo noi il principio, ma comincia proprio attraverso esperienze che compiamo ogni giorno, che possiamo compiere ogni giorno, per cui si pone il problema a noi, a ciascuno di noi in determinati momenti: come imposto la mia vita? Che senso ha quello che sto facendo? C'è un traguardo a cui sono chiamato? Questo cammino, perché vedete, non è che improvvisamente la dimensione spirituale si sviluppa in noi, no, è un lungo cammino, passo a passo, frammento, a volte ci sono dei ritorni, delle involuzioni e poi si riprende. Nei suoi contenuti essenziali, la vita spirituale è la consapevolezza di essere creature, l'accettazione di questa condizione e l'assunzione delle dinamiche che essa comporta. Adesso cerco di sviluppare queste, di chiarire bene queste formule, no? Per tutto, la consapevolezza di essere creatura, cioè che tutto ciò che noi siamo ci è continuamente donato, ci è continuamente alimentato. Non siamo noi il principio di quello che siamo, non siamo noi la vita, ma la vita in noi cerca di esprimersi. Non siamo noi la verità, ma è il vero che in noi cerca piccoli frammenti di tradursi. Non siamo noi il bene, ma è il bene che passo a passo, piccoli frammenti in noi, cerca di diventare amore. Quando cominciamo a prendere coscienza di questa nostra condizione, cioè che tutto ciò che noi siamo ci è continuamente offerto e non ne prendiamo veramente possesso, perché non possiamo gestirlo noi, non possiamo pretendere di trattenerlo per noi, dobbiamo continuamente accoglierlo per interiorizzarlo. Tutti i doni della vita hanno questa caratteristica e non ci sono donati per sempre, ci sono donati giorno per giorno, momento per momento, situazione per situazione. Non è da dire, non possiamo dire: ieri ho avuto questa intuizione profonda, quindi anche oggi ne avrò un'altra. No, ieri era una giornata di grazia e siamo riusciti a fare delle cose in un modo molto compiuto, perfetto. Oggi non ci riusciamo. Non è che la vita ci dona sempre le stesse cose, allo stesso modo. Ecco, avvertire questa nostra condizione, cioè che siamo creature,
continuamente donati, che tutto ciò che riguarda la nostra vita ci è continuamente offerto in tutte le dimensioni. Questo giusto così per darvi qualche indicazione. Pensate, a livello fisico noi siamo continuamente avvolti da energie che ci sostengono. Se scomparissero, noi svaniremmo proprio, perché siamo continuamente sostenuti, compattati. A livello biologico lo sappiamo, la vita è così precaria, basta una piccola cosa perché venga sconvolta, e si rompe una vena nel cervello, sì. Siamo sempre sotto delle spade di Damocle, per cui qualcosa può accadere senza che noi possiamo far nulla, o possiamo sì intervenire modificando alcune situazioni, ma sempre in modo provvisorio. Insomma, anche la vita ci è continuamente offerta. L'aria ogni giorno ci deve consentire di respirare l'ossigeno, il cibo abbiamo bisogno continuamente, non è che possiamo dire è sufficiente quello che ho mangiato ieri, adesso per tutta la vita sto bene, no, devi continuamente. Siamo continuamente dipendenti da offerte. È così a livello psichico, abbiamo continuamente bisogno di energia di amore che ci consenta di stare in piedi, altrimenti ci abbandoniamo, altrimenti la vita non fluisce. Ecco, questo anche a livello spirituale. Anzi, quando si giunge a questa consapevolezza, proprio tutta la vita viene vissuta con questa attitudine di accoglienza della forza di vita. Per cui la vita spirituale è caratterizzata da questo dato: lo spirito ci conduce. Per questo viene chiamata spirituale, quindi non è solo una dimensione che riguarda lo spirito dell'uomo, ma è anche una dimensione della persona che è continuamente portata dallo spirito. Col termine spirito si indica la forza di Dio, si indica l'azione di Dio che alimenta la nostra esistenza. Dopo vedremo, parlando poi del tema specifico, adesso resto nel generale, ma che ci conduce poi alla nostra identità filiale. Quindi abbiamo bisogno ogni giorno di una forza che ci attraversa, che ci spinge, che ci conduce a vita. Non abbiamo in noi le risorse definitive del nostro divenire. Questo, vedete, prenderne proprio coscienza dal di dentro, non è solo il saperlo intellettualmente, non è solo il conoscerlo, è proprio il percepirlo, proprio averne continuamente consapevolezza, dal di dentro. Questo è il primo dato fondamentale, perché la vita spirituale comincia a svilupparsi, perché finché non perveniamo a questa consapevolezza di essere continuamente dipendenti nella nostra realtà, non sviluppiamo quegli atteggiamenti che ci sono necessari di accoglienza, di attesa, di ascolto, di interiorizzazione di tutti i doni che ci sono fatti, che ci vengono continuamente rinnovati. La consapevolezza necessariamente poi conduce all'ascolto, accoglienza, come adesso ho accennato. Cioè, i doni di vita a livello superiore non possono essere interiorizzati senza che si abbia consapevolezza, cioè si assuma un atteggiamento corrispondente. Non è come nella vita biologica o nei processi fisici, che le cose avvengono per necessità, ci sono le condizioni, si attua, si scatta, si procede, le cose vanno avanti. Nella vita psichica superiore in particolare, perché anche la vita degli istinti hanno delle loro, la vita degli istinti ha delle sue leggi abbastanza necessarie, quindi si segue, ma
a livello superiore alla vita psichica, ma soprattutto la vita spirituale, richiede decisioni di accoglienza. Non avviene in modo automatico l'interiorizzazione dei doni. Quindi è necessario che si sviluppi in noi questa attitudine di ascolto-accoglienza, di riconoscimento per l'interiorizzazione dei doni. Altrimenti i doni sì, ci vengono offerti, ma e noi non cambia nulla. Ora, questi giorni, appunto, di esercizi spirituali, di ritiro, questi giorni dovrebbero essere momenti in cui noi viviamo questa consapevolezza di essere creature continuamente dipendenti da forza di vita che ci avvolgono, che ci alimentano, continuamente dipendenti dall'azione che ci sostiene come viventi, sviluppare quindi questa consapevolezza e l'attitudine corrispondente di accoglienza, perché più il dono è elevato, più la sintonia vitale diventa necessaria, perché si entra appunto nel regno della libertà, nel regno del coinvolgimento personale. Allora, le condizioni, se questa è la vita spirituale, cioè lo sviluppo di quelle qualità della persona che corrispondono a questa nostra condizione di creatura, per cui sappiamo che tutto ciò che è in gioco nella nostra vita, è più grande di quello che noi siamo, che la forza che ci avvolge, che la parola che ci sostiene, che ci chiama, poi che l'amore che ci fa crescere è di più di quello che noi siamo, contiene ricchezze. Questo in fondo, vedete, è contenuto dalla fede in Dio. Avere fede in Dio non significa sapere che cos'è Dio. Avere fede in Dio significa sapere che ciò che è in azione nella nostra vita è più grande di noi. In fondo ci sono due contenuti fondamentali nella fede in Dio: il sapere che la vita è, che il bene è, che la verità è in una forma piena, non siamo noi, ma è, e poi entrare nella nostra piccola esistenza in forme nuove. Per cui la fede è l'abbandonarsi fiduciosamente per accogliere il dono che ci viene continuamente fatto. Questo è la fede in Dio. Ma anche chi non nomina Dio, ma vive una vita spirituale, perché sapete ci sono anche spiritualità laiche, spiritualità atee anche. Chi non nomina Dio però vive ugualmente questo atteggiamento di accoglienza rispetto a un tutto, a una pienezza, a una completezza che fonda la nostra realtà. Quindi tutti coloro che vivono in un modo o in un altro una vita spirituale si pongono di fronte a un tutto, a una pienezza. Dico, noi siamo semplici, piccoli frammenti, immagini limitate e imperfette. Questo è un dato essenziale per la vita spirituale. Per questo le forme di narcisismo non consentono lo sviluppo della vita spirituale, perché siamo noi il tutto e quindi non possiamo porci di fronte al tutto. Così le forme idolatriche di vita non consentono lo sviluppo della vita spirituale, perché identifichiamo il tutto con un oggetto, con una cosa, con una persona, con una situazione, con un tipo di lavoro, con dei beni. Quindi non possiamo svilupparla, mentre la vita spirituale si sviluppa quando ci poniamo di fronte ad un tutto, ad una pienezza, ad una completezza reale, cioè che corrisponde alla realtà, che non è illusorio. Per cui l'atteggiamento di accoglienza diventa la condizione per crescere, per sviluppare la dimensione spirituale. Credo sia sufficientemente chiaro
cosa significa quindi vita spirituale, per cui questi giorni appunto vogliamo allenarci. Però se non fosse ben chiaro quello che ho detto, qui vedete c'è quel cestino lì, quella scatola, scrivete pure le vostre riflessioni, anche le vostre difficoltà o le vostre domande o le vostre esperienze, come volete, così io posso riprenderle e posso poi completare, aggiungere, spiegare meglio, tornare ancora sull'argomento. Quindi tenete presente, se avete difficoltà scrivete pure, anche se non mettete il nome, lo stesso, scrivete le vostre riflessioni e poi dopo io le riprendo, per non disturbarci qui e mantenere quel clima di raccoglimento e di silenzio che favorisce appunto, come adesso vedremo, cura della vita spirituale in questi giorni, l'allenamento che vogliamo fare. Allora, chiarito questo, vediamo quali sono le condizioni per vivere bene questi giorni, se vogliamo allenarci alla vita spirituale, se vogliamo quindi sviluppare le dimensioni della vita spirituale. Quali sono alcune condizioni? Già ieri ho accennato al problema del silenzio interiore, che è la prima condizione fondamentale. Non parlo del silenzio esteriore, quello già non è sufficiente, tra l'altro, il silenzio esteriore, no? Ma la cosa fondamentale è il silenzio interiore. Cosa significa silenzio interiore? Significa il liberarsi da tutti i rumori di sottofondo delle nostre giornate. Noi viviamo continuamente con rumori di sottofondo, parlo dei rumori psichici, dei rumori spirituali, non dei rumori fisici. Ecco, per esempio, sentite questo rumore di sottofondo, se adesso dovesse finire di colpo, avvertiremmo che c'era prima. Invece può darsi che adesso, se non ci facciamo caso, neppure lo avvertiamo, perché è così continuo, diventa parte della nostra condizione e quindi della nostra esperienza. Però se dovesse terminare, come qualche tempo fa, una settimana fa, ero in una casa dove c'erano, sotto la mia finestra, c'era un luogo di ritrovo delle persone che erano venute in quell'albergo, un luogo di ritrovo dove la sera cantavano, suonavano e mettevano i dischi fino a tarda notte. Io avevo proprio la finestra sopra, ma siccome ero stanco, cominciavo a dormire e non mi disturbava quel suono continuo sotto. Però quando finivo non mi svegliavo, no? Perché ero talmente abituato a quel suono di sottofondo che faceva parte del mio sonno. Quando finiva mi svegliavo, poi riprendevo subito a dormire. Ma per dirvi che noi spesso anche a livello psichico viviamo in questa condizione, no? Cioè ci svegliamo veramente coscienza di noi quando i rumori di sottofondo finiscono, perché viviamo continuamente disturbati, distratti, no? Affogati da rumori, da notizie, da messaggi, no? Continuamente, vedete, noi forse spesso non ce ne rendiamo conto di questo fatto, ma tutto questo ci impedisce, questo rumore di fondo poi ci impedisce spesso di metterci in accoglienza, ascolto di noi stessi, cioè di quella parola che la vita in noi vuole pronunciare. Per cui avere momenti di silenzio profondo, cioè nei momenti in cui noi consapevolmente interrompiamo il flusso dei messaggi esteriori, delle notizie, dei giornali, della radio, delle persone che incontriamo. Cioè interrompiamo il flusso per avvertire che cosa succede in noi, cosa accade. Perché vedete, dicevo ieri che noi cominciamo la vita nell'ascolto, perché il primo senso che esercitiamo è l'udito, avvertiamo i suoni, questo ci dà il senso di essere vivi, no? Proprio per questo motivo poi
corriamo il rischio di affogarci nel rumore, proprio per sentirci vivi. Vedete, qualcuno, soprattutto dei giovani, ha difficoltà a fare questa operazione proprio perché ha l'impressione di non essere più vivo, cioè che qualcosa che si sgonfi nella sua, che scompaia la sua realtà, perché non è più sostenuta da questi messaggi continui che pervengono. Noi abbiamo sempre bisogno di messaggi di vita, questo lo sappiamo appunto perché siamo creature, l'ho detto prima, ma il problema è che ci accontentiamo di messaggi di superficie, dei rumori, e non dei suoni di vita, non dei ritmi di vita, non delle melodie di vita, ma dei rumori che ci danno l'impressione di vita, ma illusoriamente, perché sono esteriori. Allora, questi giorni dovrebbero servire proprio per educarci a creare degli spazi di silenzio nelle nostre giornate. Ripeto, di silenzio interiore, proprio per non lasciarci affogare dai pensieri, dagli stati d'animo, dalle reazioni emotive, dai messaggi, dalle informazioni, tutto questo che ci impedisce di percepire realmente ciò che noi viviamo, ciò che noi siamo, ciò che la vita in noi esige. Ecco, quindi la prima condizione per vivere bene questi giorni è educarsi a creare spazi di silenzio interiore.

Abbiamo ascoltato Don Carlo Molari della Diocesi di Vicenza in questo primo incontro nel tema Chiamati alla libertà dei figli di Dio. Ringraziamo il relatore e gli organizzatori di questo corso di esercizi spirituali che si sono svolti presso la casa degli esercizi appunto delle suore Dorotee di Asolo.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo 3 giorni che facevo questa penitenza, andai a confessarmi e dissi al padre spirituale che avevo deciso di fare quella penitenza col suo permesso presunto. Ma la risposta che mi diede fu che non dovevo far nulla di mia iniziativa. E mi cambiò la penitenza in una mortificazione interiore, invitandomi a meditare durante la Santa Messa, perché Gesù volle essere battezzato. Quella meditazione non era una mortificazione, perché pensare a Dio è per me una delizia. Ma in ciò c'era la mortificazione della volontà, dal momento che non facevo quello che piaceva a me, ma quello che mi era stato comandato. Ed è proprio in questo che consiste la mortificazione interiore. Quando mi fui allontanata dal confessionale e cominciai a fare la penitenza, udii queste parole:
1: «Ho concesso la grazia all'anima per la quale mi hai pregato, ma non per la tua mortificazione, quella che ti eri scelta da sola, bensì per l'atto di obbedienza totale verso il mio sacerdote, che è il mio sostituto. Sappi che quando annienti la tua propria volontà, allora in te regna la mia».
0: Durante una meditazione sull'obbedienza, udii queste parole:
1: «Sì, quando sei obbediente mi prendo la tua debolezza e dal suo posto ti do la mia forza. Sono molto stupito che le anime non vogliono fare questo scambio con me».
0: Compresi che l'anima che vuole veramente progredire nella via della santità deve attenersi scrupolosamente ai consigli che le vengono dati dal direttore spirituale. Tanta è la santità quanta è la dipendenza da lui.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio e del nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e dei nostri mondi.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: Padre di Gesù, come sorgente di ogni grazia per noi, come figlio di te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: la sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Quinto incontro, la lussuria, prima parte.
1: Saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: Allora andiamo oggi a questa ulteriore parte di questo viaggio nel tunnel degli orrori dei nostri pensieri maligni e speriamo nel trionfale viale della liberazione e della vita bella, grande, che è il riscatto, la redenzione di questi pensieri maligni. Ricordando una cosa, gli otto spiriti malvagi che andiamo esponendo non vanno affrontati da chi che sia, ovvero sia, qui ci vuole un pochino di maturità nella vita spirituale.

e sociale, e diventa invece molto santo e molto buono. C'è una buona battaglia che noi dobbiamo combattere e che annette un'alterità rispetto all'avversario e un desiderio di uscire dalle sue grinfie. Allora, bisogna aver riconosciuto il nemico. Per questo, buonissima parte purtroppo di queste trasmissioni è destinata alla descrizione del nemico. Sarebbe molto molto bello parlare solamente in via positiva, affermativa, cioè affermare tutto il bene e tutto il bello che c'è da fare, liberati da questo nemico, ma purtroppo dobbiamo riconoscere che tante volte tutto ciò che ci inganna nella vita è per ciò stesso appunto inganno, cioè roba criptata, roba nascosta, roba non visibile immediatamente. Ricordiamoci che questo argomento del combattimento noi lo citiamo, lo evochiamo in ogni singola preghiera del Padre Nostro. Liberanos a malo, liberaci dal male, non ci indurre in tentazione, aiutaci nel momento della tentazione, non ci abbandonare alla tentazione. Possiamo tradurlo come ci pare, secondo quella evocazione enorme di significato che c'è in quella frase lì. Il problema è comunque non affrontare da soli la tentazione. Questo ci porta a dire questa cosa qui: non si può affrontare questo argomento come un perfezionismo, non si può affrontare tutto quello che stiamo per dire. Oggi dovremmo parlare della lussuria, per esempio, come un problema di propria perfezione, di coscienza tranquilla e di tutti questi narcisismi spirituali qui, perché comunque qui il maligno metterà la coda in questo aspetto e ci farà scadere da quello che è combattimento per non cadere in una nefandezza all'affermazione di noi stessi, che forse è peggio. Allora, noi combattiamo per la nostra libertà, per non essere marionetti di questi pensieri. Stiamo nel combattimento del discernimento degli spiriti, cioè dell'arte di distinguere nei nostri pensieri le varie voci malvagie e buone che parlano nella nostra mente. La tradizionale suddivisione del mondo, della carne e del demonio implica appunto un'alterità contro lo Spirito Santo, e siamo in quella fase in cui stiamo affrontando i vizi della carne, cioè quelli collegati alla parte sensoriale. Dobbiamo affrontare oggi quella deriva della gola che è la lussuria. Ripeto, la gola è il peccato principale e suo peccato derivato, la tentazione che deriva dalla gola, è la lussuria. Molti potrebbero pensare che la lussuria è un peccato principale. No, gli diamo troppa importanza. Cioè, è chiaro che oggi come oggi è devastante e sta distruggendo la vita di tanti giovani e di tanti uomini e donne, sta distruggendo i matrimoni, sta distruggendo l'integrità, la vita religiosa, tante cose che orribili che la lussuria distrugge, ma viene da un'altra matrice, ha un'altra origine. In questa analisi ne vediamo l'origine principale, che è quella della gola, ovvero sia della voracità, dell'appagamento, del bisogno di piacere, che qui si trasla nel mondo genitale, nel mondo affettivo, sessuale.

Allora, dicevamo che la lussuria è una costola, una conseguenza della gola. Infatti il modo di combattere questo spirito è lo stesso. Noi troveremo tante affinità. Hanno infatti lo stesso meccanismo: diventare schiavi di una pulsione, diventare schiavi di un appetito. Come funziona la schiavitù agli appetiti? È un meccanismo per cui uno affronta una frustrazione dandosi un piacere. La frustrazione in realtà non diminuisce ma aumenta, quindi uno si deve dare un piacere più grande e quindi c'è un meccanismo di autodistruzione, di degenerazione, è un meccanismo di

morte, autodistruttivo. È chiaro che noi abbiamo bisogno di regole, abbiamo bisogno di limiti, abbiamo bisogno di disciplina. Pensiamo per esempio ai bambini. Se un bambino dovesse mangiare quanto desidera, andrebbe verso la sua propria distruzione. Occorre porre dei limiti. Certi bambini mangiano pochissimo, poi tutto un tratto vogliono mangiare qualcosa in una maniera esagerata. Sono bambini, sono persone che devono crescere, devono prendere possesso di se stesse. Occorre quindi regolamentare, dare buone abitudini alla loro pulsione al cibo. Qui dobbiamo evocare la virtù cardinale della temperanza, per cui si sa tagliare, temperare, moderare le pulsioni. Nella temperanza entra questo argomento, che è quello di oggi, che è il contrario della lussuria e si chiama castità. Cioè, che cos'è la castità? La parola castità viene da castigare, ovvero saper punire un impulso disordinato, cioè saperlo governare. È proprio l'argomento del governo. La castità non è semplicemente sessuale, di ogni tipo, è la disciplina. Se l'anima, il cuore è casto, uno è padrone di se stesso, cioè sa governare e aprire o chiudere le porte delle proprie pulsioni secondo il proprio vero bene, secondo un principio superiore. Se una persona dovesse assecondare tutto ciò che le aggrada sessualmente, tutti gli impulsi che gli vengono dall'istinto, si porterebbe alla distruzione. Sarebbe impossibile stabilire rapporti continuativi con chi che sia di nessun tipo, e non ci sarebbe rispetto fra le persone. Noi siamo chiamati a vivere bene, ma per stare bene, appunto, occorrono dei recinti, degli steccati, dei limiti al desiderio. Il limite è necessario alla vita. La relazione col limite è peraltro il tema fondamentale proprio di tutto quello che è il rapporto col nostro ego, cioè il problema del confine, dell'identificazione. Se vogliamo fare il bene, stare bene o fare cose belle, è necessario avere regole. Lo stato di disordine sociale in cui ci troviamo, per cui le persone non hanno punti di riferimento, è perché tutti i maestri che abbiamo avuto hanno avuto una tentazione, e alcuni sono cascati con tutte le scarpe dentro la tentazione, di non porsi dei limiti e quindi di essere fuori dal proprio confine. Abbiamo avuto padri che si sono concessi il diritto di essere altro che padri, di continuare a fare i giovani gaudenti quando dovevano essere dei punti di riferimento per i giovani, delle madri che non hanno messo un limite al proprio territorio, si sono espanse fino a cancellare il ruolo maschile e hanno invaso ogni zona di esistenza dell'essere dei figli. È chiaro che sto dando degli esempi esagerati, stereotipati, discutibili, ma per capirci qual è il problema. Il problema è che quando una generazione come i giovani di oggi crescono con dei padri golosi e lussuriosi, ovvero sia gente che non ha limiti, che non ha confini, ha una grande confusione e ha una grande mancanza di nitidezza, di identificazione. Per questo tanta gente fatica nell'identificazione di sé, non capisce chi è, non capisce cosa vuole, non capisce cosa gli piaccia, oscilla fra la curiosità e l'esperimento e l'autodistruttività nel mondo appunto delle pulsioni di ogni tipo, dagli appetiti alla sessualità, e si diventa così persone dentro uno stato altro che liquido, gassoso,
qui si parla di società liquida, ma che società liquida? Qui stiamo con la società che proprio non ha molecole coese fra di loro, un liquido almeno c'ha una sua coesione minima, qui siamo proprio allo stato etereo, cioè non ci siamo, siamo fuori, non ti parlo ma non ti parlo, ci sono ma non ci sono. Ecco, bisogna liberarci da questo inganno in cui siamo cascati in tanti e ci siamo distrutti la vita, per cui i nostri appetiti non dovevano avere limiti, la nostra sessualità non doveva avere confini, noi dovevamo fare quello che ci andava e così non sappiamo più chi siamo. La lussuria, che è la gola applicata al mondo dell'istinto sessuale, dell'appetito sessuale, diventa un principio di disidentificazione e di ricerca senza meta di qualche cosa di introvabile, un piacere che non è mai adeguato alla richiesta. Cioè il piacere che si cerca nella lussuria non sarà mai abbastanza, perché è la domanda che è sbagliata, non la risposta che non è adeguata. Allora, se il punto di partenza del combattimento spirituale è il digiuno, il suo secondo capitolo sarà la castità. Cioè, se noi dobbiamo partire dal fatto di mangiare ciò che ci fa veramente bene, dobbiamo entrare in una logica. L'istinto sessuale non è sopprimibile ed è molto sbagliato pensare di sopprimerlo, però pensare di essere adulti e padroni dell'istinto sessuale, questo sì, questo non è una negazione della sessualità. Facciamo un esempio concreto ed entriamo nel vivo del discorso. La chiamata al celibato sacerdotale non è negazione dell'identità sessuale, ma affermazione di una nobiltà dell'identità sessuale. Noi non siamo stati chiamati, io nello specifico, io che parlo, che sono un sacerdote, non sono stato chiamato a negare la mia sessualità, ma a affermarla nel mondo dell'amore, a essere padre e sposo secondo quella forma di oblatività che è profondamente gioiosa e profondamente appagante, secondo la quale certamente, come se mi fossi sposato, avrei dovuto saper governare il mio l'equilibrio dei miei rapporti con le altre donne che non sarebbero state la mia unica moglie, così io devo saper regolare quello che è l'appetito sessuale, canalizzando questa meravigliosa energia che è la sessualità all'atto, per esempio, della seduzione che diventa evangelizzazione, la capacità di parlare al cuore. La seduzione può essere un atto torbido o può essere un atto poetico, alto, bello, romantico. Un uomo che sappia sedurre una donna, beh, oggi come oggi ci sono quelli che sanno ingannare le donne, ma quelli che sappiano parlare al loro cuore, comprenderle, accoglierle, amarle per come sono, questo deve fare un sacerdote, deve saper parlare al cuore di tutti, deve saper parlare secondo quella capacità mascolina, virile, di essere forte, nello stesso tempo protettivo, dolce, accogliente, ma sicuro. Ma certamente che l'istinto sessuale è una cosa sacrosanta e benedetta, ma ci chiama a quella attitudine che è l'amore più alto, più grande, più bello, quello per cui il problema non è il mio piacere, ma la felicità altrui, ed è lì che c'è il vero appagamento. Una persona non è appagata perché ha tanti rapporti sessuali, una persona è appagata perché ama, una persona è appagata per la felicità che ha procurato nelle persone e per una felicità duratura, non occasionale, non superficiale, non infantile. Non è appagata una persona perché ha conquistato tanti corpi, ma perché ha saputo amare tanti cuori. Questo è l'appagamento. Esistono persone che hanno una prassi sessuale strabordante, esagerata, compulsiva,
e non hanno mai amato nessuno. Ci sono persone che non sanno amare, che non sanno neanche lontanamente che cosa è amare un cuore, eppure sono inzuppati di lussuria e vivono di sesso dalla mattina alla sera, sempre incastrati con la testa a quell'autoappagamento frustrante che è il mondo della lussuria.

torneremo su tutta la logica monastica del combattimento contro le varie tentazioni della lussuria nella prossima trasmissione. Oggi penso che valga la pena di sottolineare un pochino ancora meglio questo. Noi cosa abbiamo nella gola madre della lussuria? Il pervertimento delle cose, del cibo. Le pietre devono diventare pane, abbiamo detto. Ecco, qui abbiamo questo pervertimento applicato al corpo e applicato alle relazioni. Noi abbiamo il dono della sessualità come costola fondamentale della nostra capacità di amare. E noi abbiamo la tentazione di pervertire la sessualità perché non sia più costola dell'amore, parte dell'amore, ma parte della filautia, dell'amore di sé, della schiavitù al proprio ego. Cosa vuol dire? Vuol dire tradire il senso profondo della sessualità. La sessualità ha delle preziosità grandiose, meravigliose, porta in sé il messaggio della vita e infatti è incontro di diversi, è l'incontro che la vita ha in sé a livello biologico, cromosomico, l'incontro fra il maschile e il femminile, come l'incontro che è la sfida più difficile, che tante volte oggi è difficile da affrontare per tanti che non si sentono all'altezza di questa sfida, eppure nella sua negazione è negazione della vita, perché chiunque negherà l'incontro fra maschile e femminile negherà la vita. Non è un giudizio etico questo, è un giudizio biologico, semplice, elementare, ma questo ci si arriva dopo aver pervertito il senso del corpo, cioè intendere il corpo dell'altro come strumento di piacere. Così come le pietre devono diventare pane, il corpo di una persona che non può che essere un assoluto, che non può che essere un imprescindibile valore intoccabile da stimare, per cui dare la vita, si dà la vita per le persone, non si usano le persone. Le persone non possono diventare uno strumento di piacere. Noi pensiamo a tutta l'infamia della prostituzione, tutto questo che è la commercializzazione di un atto che sarebbe legato alla generazione della vita e all'amore romantico, bello, alto fra l'uomo e la donna. Tutto questo è legato a un fatto: se il mio piacere è l'assoluto, l'altro è una cosa, non è più una persona, è uno strumento del mio appagamento. Attenzione, perché questo potrebbe essere inteso solamente in chiave maschile. No, è in tutti i sensi, perché l'altro può anche essere inteso come strumento di appagamento nella forza della seduzione che io esercito su di lui. Ovvero sia, si tratta qui di stare in quel mondo dell'autoaffermazione che può essere il desiderare, il possedere o l'essere desiderati e il trovarsi al centro dell'attenzione altrui. Tutte queste sono cose che tutti quanti sappiamo passare, passano per il nostro cuore, così. L'importante è non fermare queste cose e dire ok, qui vai avanti, vattene, che qui tu non mi servi a niente, e iniziare a strutturare rapporti personali di dialogo. Le persone sono molto più importanti come unità globale del loro stesso corpo. Il corpo può diventare una trappola dove non ne capiamo il senso, il valore. Un corpo non è mai solo un corpo, è sempre una storia, una persona, una sensibilità, un'attesa, ferite, consolazioni che bisogna fornire. Ogni persona va curata, ogni persona va compresa, va ascoltata, va amata. Che c'entra questo con la lussuria? La lussuria nega tutte queste cose, fa dell'altro un panino che mi mangio, fa dell'altro una mia soddisfazione. Che cosa è perdere se stessi di vista e iniziare a occuparsi della gioia, della serenità,
del benessere, di tutto quello che l'altro ha bisogno che io gli dia. E che cos'è passare la vita a cercare di fare felici gli altri, a cercare di servirli, a cercare di mettergli nel cuore l'allegria, la pace? A quel punto si capisce la bellezza della sessualità, dove si intende una vocazione: amare una persona per tutta la vita in maniera stabile, porla come priorità rispetto a tutte le cose della propria vita. Quella si chiama vocazione al matrimonio. Altrimenti noi non abbiamo il diritto di usare, abusare di una persona anche se è consenziente, perché un atto non diventa positivo perché siamo d'accordo a farlo. Se è negativo, è negativo. Una persona non può essere umiliata, una persona non può essere uno strumento di piacere. Il pensiero del maligno è l'ansia di autoappagamento che viene, come abbiamo detto, dalla gola. Contro questa ansia bisogna combattere.

La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Quinto incontro. La lussuria. Prima parte.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Moment Furlan.
1: Il programma al Sivierge con una piccola riflessione in vierge sul team che passa, che al venta al chiaf in questa gambiata stagione. Poi dopo la parte conclusiva della presentazione di Cerniere, che era int elenga di confin, e una riflessione sulla scuola che si è tornata vierge tai di spassas. Al finis con la conta che vuoi è una storiuta tradizionale furlana. A vuatri un buon scoltà. Al cola propit vuoi l'equinozio d'autun.
2: La parola equinozia deriva dal latin equus, che vuol dire compagni, e nox, gnot. Venga stai gnot compagna, che dura compagni dal dì, 12 oris di luce, 12 oris di scur. Al succede due volte Sadan, all'inizio della sierada e all'inizio della vierta, quando i rais dal soreli arrivano perpendicolari all'as di rotazione della chiera. In altri peraulis arrivano a plomb rispetto all'as. Dunque, all'es cominciato l'autunno, il gambià dalla stagione hanno fatto pensare al team che al cor, alla vita che passa. E a riguardo una riflessione in vers di Rem Spicemei, in un toc che l'ha intitolato Vite, dove che al presenta immagini spui caratteristiche di una volta che no in di voi, che sono diventate piuttosto raris. E anche chist a nos dà idea dal gambiare e scori dal timpe dalla vita. Vite. Franca a clocie a metut, e la clocie con affiet, ben che ius e a clociut, e i poles a son nasciut. In tall'arc dal mont a son, a piul in tan contens, si ripar in sod de mari, a becotin nudrimens. In tal tim già destinat, lor sigura cresceran, cocodè e chichirichì, lor nos fasaran sinti. Poi gli alinis deventadis, boi sovus lor nos daran, biel che gli ai duc brauros, al diatri a fasaran. Ale simpristat cussi, o savin benon cemut, si ripeterà par cert, c'è che già ho vin viodut. Sì, gli è propit che la vite, le ha volude il creador, a no, non os reste altri, che dimetti un tic di amor.

contigo di amor, dunque, a far spuibiela la vita. E come chi dicevi, le immagini di questa poesia non sono tanto attuali, appartengono in poi al team di una volta, quando gli innestri famesi contadini avevano il gallinar per bisogna alimentare. Come e comprin tutto il negozio, però quei teams di voi non savin se non avessin di tornare necessaris li besteutis di curtil, che fra l'altri avevin qualità e savor c'è tan mior di cheschi comprin voi. E allora al sarà fortunat cui che l'han chiamò un curtil, un ort e voa di lavorà. Perciò che la vita, dis la poesia, hai fatta a cercli, come gli stagions, li zornadis, canascin e amorin, dutal passa, dutal torna, in tun alternassi di cors e ricors, come il nasci e il morì dali gialinis. Nos resta domo, al dis l'autor, ti metti un po' di amor, da chista vita che così l'ha fatta il creador.

0: E concludingue il discorso Cerniere, e l'autore, un dei due autors, il ladinist dottor Fabio Boltin, dalle pontà di Stadis, hanno sa illustrato molto che chi documentari al presenta la bellezza naturale e artistica, dal Pordenonese di Confin Ovest, d'Ogna dal Venit, seviet la banda a sud che a nord dalla Pontebana. E non sa illustrarli Feveladis, che lì i chiatin, che adan un'identità particolare a questi zonis, che anche linguisticamente son di transit. Si fevela oramai il Venit, si fevela anche mol Furlan, o addirittura tutti due insieme da stes pais. Dottor Fabio, e vin sentù dall'ambiente naturale splendoroso, che i veis traversate e filmat, e li tanti agis di questi territori. E tal patrimonio artistico ci aveva osservato.
1: Tal lavoro abbiamo fevelato anche di art, in particolare un lavoro importante, lo ringraziamo per il suo intervento all'estate, proprio ce che hanno saputo il dottor Ganzer, il direttore dei musei di Pordenone, che non ci ha fatto proprio un quadro, dice molto, che la furlanità, il fa 10 Venice, ha si giunto in qualche maniera anche le identità artistiche e culturali di queste tiere, no? E allora la stessa Pordenone ha elementi più evidenti, magari Venice, ma anche altri che sono di architetture più furlane. E allora anche i propri gli architetture e gli arts a convivere continuamente anche in di due disin così. E così è stata i sequi starts. Lui in particolare al cite Puestia a Vignese, là che è chiaro il collegamento con i furlani, proprio come la fondamenta dei furlani e via altri toponimi che sono anche in di due restati a Vignesi, che danno il segno proprio di continue relazioni e contatto tra Vignesi e il Friuli. Non il nodo Messacin, ma proprio il Friuli più in generale. Non sa anche il dottor Ganzer, menato per man, condusuto per man in qualche maniera, dall'esplorare anche che sono le bielecis di Sacilia. A Sacilia si sta a Palazzo Biglia e lì dentro abbiamo fatto anche le riprese dei frescs che sono straordinari e che sono il segno di grande nobiltà che era un timpa a Sacil, no? Il giardino della Serenissima di fatto.
0: Dal 400 in devanta era diventata importanza Sacil sot Vignesia e gli eleganti architetture veneziane dai palazzi che si spiegano sul flum Livenza e i tanti punti che sono da questa cittadina a riguardo in Vignesia.
1: Beh, lì era in famais, per il vero che era in famais di nobiltà là che deve in ospitalità, anche il dottor Ganzer l'ha definito che il palazzo della Ragazzone Billy all'era un albergo a 9 stelle per nobili anche di passaggio in villeggiature, diciamo così, no? Quindi questo era anche un elemento, un evore caratteristico di queste località, no? di Sicilia, ecco.
0: E veis visitate, documentate in chiatri, palazzi e villi antichi, straordinari. E si rinchi il discorso con un ringraziamento per questa interessante opera di valorizzazione della nostra cultura e dei nostri territori. È una grazia particolare, Ludovin, al dottor Fabio, che l'ha condividuta con noi.

E come pausa musicale, con un motivo tradizionale, Furlan, o c'è il chischiela Udin, in una versione attualizzata, una versione techno.

0: Fazem um momento de reflexão sobre as peças educativas.
1: E continuam os que vêm, como que se diz, veiculados da escola. Que são um grupo importante, stand que a riguardem pessoas em plena formação, em plena etate evolutiva. Pier Antonio Belina faceva una critica di fondo alla scuola, che di favorì la sottomissione e l'omologazione culturale e ostacolà la consapevolezza individuale e identitaria di Popol Furlan. E insieme divensi stud massa sull'ubidì e rispettà regoli ed etams di sorestans di four, di Kenti, massa poc sul sei libers responsabili con coscienza di sé e autonomia di scelta e di pensier. Si può daresso osservare che pai frusse e giovins di bue ha necessità sacrosanta che di sei disponibili alla formazione e all'insegnamento e che di capì l'importanza dalla regola, dalla disciplina, dalla serietà di comportamento e atteggiamento. Sigur, al disare spretoni, ma sviluppare autonomia di pensier libero e responsabile non significa refudare l'educazione o fare che si vuole in modo disordinato. Anzi, responsabilizzare al vuol dire insegnare a rendi conto dei suoi comportamenti e dei suoi principi. Prima di tutto la sua coscienza e poi anche gli altri. Al disares che un conto le illustra rispieda la norma funzionale alla buona convivenza. Un altro, la soggezione. Come che un discorso ha la disponibilità a conosci e impara. Un altro, a lei scugni impara continuus culturai, foresti rispieda la sola dris e tradizione, alla sua esperienza di ogni dì, con mentalità sotana. E in che mo? Atri a lei liust rispieda l'autorità, atri il servilism timid o passiv. E tastes mut, un conta le capi l'importanza della formazione culturale, un atri a la acriticità conformista o opportunista, indifferent a qualunque continuut e valor calvegni impartit, e in qualunque lingua. Si può dare sobietà che in team di globalizzazione, dut chis non ha poi sens, invece, tan pui vuoi il conosci e save e andi parti di sé, dalla sola dris, se no si rischia di sei bandiera di ogni vint. All'insisteva Pretoni sull'importanza di educare la libera intelligenza,
2: no che è spaurosa e neanche che è opportunista.
1: E il stesso discorso lo faceva riguardo alla formazione spirituale, all'educazione alla religiosità.
3: Dicin che tutti dos,
1: quando esce una sorgiva di libertà responsabile, no di soggezione alle posizioni e al pensiero di un altro.
2: Predis e maestris secondo Prebelina,
1: che era un grum sever prendidut cu la sua categoria, aveva in diudanus di pui tal indipendenza di penseir como personis e valorizza di pui la nostra cultura, lingua, storia como furlans. Al disca nus andad massa de tams dall'alt senza dopra la nostra lingua. Parchis lui alla simpris burtat come a un dove morale e culturale, a conosci e ve bravura dall'inestri ladris, dalla furlanetà, e teniva in particolare che conoscessi li ladris a cui leiesis, e asburtava ave una mentalità di protagonisti della nostra storia, e no di marginai, né di sotans di nessun. Di conseguenza, alla fevelat scritt, insegnat e celebrat sempre par furlan, e pai furlans. Ecco allora un intervento che Prebelina l'ha fatto una volta a video telecarnia, fevelanda la scuola, con tutto il suo carattere fervint e passionat, cal può pare drastic, ma cal fa spensà.
4: E la scuola, la scuola. Pensa che la scuola e la chiesa sono i due gambis che un popolo ha il cammino. Sam anche la glesia e la scuola al suo te, o addirittura non può muoversi. E che sale tan vero che tutti i sistemi hanno cielo sempre denominato tan la scuola che la glesia, che fa in mano l'anime e il cervello, tra scopa dell'ombra. E allora, un'eglesia libera e una scuola libera attira su una generazione libera. Una scuola sclave e un'eglesia sottane fanno un popolo sclavo. Ecco, io ringrazio il Signore che ha inventato le scuole, ma non lo ringrazio per scuole che vivono in Friuli, perché sono una scuola che sia dome obbedì, dome alla invuere, dobbiamo sacrificarsi per la patria, ti ha levato dignità, ti ha fatto di chiate, non ti ha fatto un uomo responsabile, ma un pipinot. Dunque la scuola, al di là dei meriti e dei meriti, per quel che riguarda la coscienza del popolo, la scuola forale è stata una tragedia, e i predis e i messis avrebbero da confessarsi.

0: In questo finale, alle un grun present il lenguaggio provocatorio di Belina.
1: Il suo stile diret.
0: Te cano il cognos, miegi i misuris. Ma di là di quel, alle importante capì
1: c'è calvoldi.
0: Tal mette in risalto la grande importanza che serve la cultura, serve la spiritualità, a ampar un popolo, tan che li paragona agli iambis che i permetting di chiaminata la storia. Lui al dis che se scuola e iglesia son liberis e no sotanis, a formin oms libers, se no oms class. Al visa che propit parchist il podea la simplici rut di dominalis ed opralis pa i suoi interes. E al protesta che chi in Friul la scuola no ha avonda coltat la nostra identità furlana, non us ha insegnat prima di tutto la nostra storia e la dignità di sei furlans, di fevelà e scrivi la marilenga. Non us ha fatta vonda cognosi e presea il nostri passat, li ladris. I programmi scolastics e an invessi privilegiat, massima i programmi di una volta, la lenga e la storia di Cheatris. Fin a predichia il mi dalla patria e dal murì in guerra pa la patria, come obbedienza assoluta al Stat, senza mai poteva nessuna pretesa, e restant periferia di quel. Tal vivi di voi, si può dire che il puest dai mis tradizionai, all'estat chiapat dal mit dai furbos,
1: che a fagin success,
0: dai modei di comportament consumist e massificas. Ma i risultati non sono di sicur mior. È una forma di nuova sclavitù, carin necessari di madura capacità critica e indipendenza di opinione, par nos sei condizionas. Se ier nos portavin a essi sotans di pensés, valors, regulis, fatis di atris par no, ue si è diventato sotans dalla corsa al success personal e ai bes, con furbizia e individualism. Una volta si sentivisi sempre di mancul
1: inferiors
0: picciui e marginai rispietta
1: la cultura dominante
0: che non era nostrana. Poi si sentisi falis metus in banda se non si vive secondo certi modei efficientist e selettivs che privilegien la pari agli esci, la furbizia all'onestà, il cinismo alla bontà. Al coventa no lasciassi striscinà di chi sta anda, di chi odiernos imperativs e mentalità. Al coventa, iesci libers, e pensa a cul sutiav, save cui ca si è e c'è ca si vuol, c'è cal el so ben autentic e che il comun, c'è cal val d'aver e c'è cal è domolusigna, c'è in cialà devour dai pui, dall'andac general. Ve consapevolezza di sé dalla sua storia personale di popolo, aiuta a ve clars obiettivs per costruire il doman so e di dutti. Se si ha madurat autonomia di pensier e libertà di coscienza e di scieltis, non si va devor dal troppo, ma si vive secondo attitudini sos, principi, valors, meditas e risonas, no imitativs e superficiai. E allora, prima che tecnici e specialisti, la scuola avrebbe di formare persone che pensino, che sanno lei la realtà dentro di sé e a tor di sé, perché non esiste libertà senza una sicura identità.
1: E Belina l'insistenza sulla formazione, sulla coscienza identitaria, perché a porta a capire cui che si è, di dove che si viene. Permetti in clar, alla luce della lezione della storia, tu là che si vuol là, c'è che si vuol realizzare, c'è a vigni che si prepara per la nostra chiera, per la nostra in, che ha sudate e patit, gueris, fan, emigrazione, e non merta di ripeti d'utchist.
0: Tal'educa la libertà in litrigiada tala so, identità di persona e di popolo. Scuola e iglesia e hanno un grum di responsabilità. Pretoni alla sempre insegnat pui a pensà che a ubidì, e poi che di accettà direttivis di provenienza fuori di sé. La semplice ru di educa ave una so consapevolezza e autonomia di viodudis e rispondi prindidut alla so coscienza. Chi sta libertà a ecce che di pui i podin da ai giovins come patrimoni etic, civil e religios. Po li scieltis a son personal, ma un individuo i coscient e rispietat dalla so libertà al sarà portata fa altrettant con quei atris. E al sarà poi facile che al sevi orientat al ben, che non sotan addestrata no pensà, o a pensà col chiav di che atris.

0: Vi ho dinghe anche voi qualche peraula furlana che si intarenta la conta. Intanto, mush, che è il furlan di asino. Uf, oppure anche ouf, plural us o ous. Uovo, uova. Cocia, coce, e la zucca. Freit, guasto, fracido. Il verbo torna, si adopera in furlan, sevie pal talian tornare, ritornare, sevie par restituire. E allora sintarin torna a Udin, a tornali cocis.
1: Tornare a Udine per restituire le zucche.
0: E fagin anche un'altra premessa alla conta. Una volta la in contadina alava incitato tali cittadini sla calera marchiat a vendi roba di ort, di gialinar, di cortil o formadi. Fin si podia la seconda guerra mondiale e alche anche dopo anolavin a vendi così domo i marchiadans o li rivindicolis di mister.
1: Ma inchieta in contadins
0: parcerì di fa un franc. E così a facevin i protagonisti che i sintarin dalla storia che è dalla tradizione furlana e in chievue dalla voce di Pierina.
2: Us di mus è una flabe furlane. Al mercato di Place San Giacomo a Udin arrivin dalla chiarnie om e femmine son vignus a vendi la lor robe. I lor non sa son Zese e Zef. Zef e Zese a voi l'invedi tant un mus calpò di partà tutto il pes, ma no vint bes a decidin di comprà ius di mus. Sese ava comprà ius di mus, ma a indiché cul det do cocis, e a compre do cocis. Sese e Zef a tornin a ciase, e a si mettin d'onghie dal fogolar a covà ius, a si mettin proprio te parzore da ius. Ma une da lido cocis è diventate fraide, e di che altre non le nasut proprio tenuie. Così a decidin di torna in drogherie a Udin e di torna li cocis. Ma palastrade la coce a rodoleiu palastrade, a va da vour un barac e dal barac al venfour un gneurut, e Zef al pense cal sei nat il mus.
0: Qui sa c'è contens che son stas che i doi dordui, a io di calera finalmente nasciut il musciut. Avaran ci ruddi chiapalu, e qui sa c'è tan che è ancora un devour. Par furlanga si dis chiapa un mus par un chiaval, par esprimi il no capili robis, e fa confusion fra una e che altra. Te la conta appena sintuda, i due protagonisti, e han chiapato un gneur par un mus, e li cocis par ous. Ma si tratta sempre di persone che hanno anche viodut, non si son informas, non si son rindus cont, dice mut ca è la verità, dice mut ca nasce in i mus, non han capit la realtà. E son restas in ta un lor ordin di idei sbagliadis, col risultato di no combina nuia di bon, e col rischio di potesse imbroas di ducchi. All'è necessari, dalla vita, riesci pui a vedus. Capì, c'è mod ca son li robis. Se, per esempio, hanno sfagi incrudi, che par sei content se realizzas, i vindi ve un look alla moda, una chiesa di lusso, i vestis firmas, che i vindi veta in bese, macchini se successe, prestigio, pensant al nestri torna cont, e no a quel di che atris, che se no, no sin nisciun. Se arrivin a convincinus di chist, non sfagi inchiappa un mus par un chiavà, non sfagi in cori devor dalle illusions. Perciò che la gionda, che è vera, che è cadura, non è talve pui dal necessari, che anzi da spes pui vin e pui vorresin ve, e pui penseis a nos l'amici indignot. La gionda pitost è tal iesci, iesci in bon strapuars col prossim, in pasta la famea, tal fa dal ben, che al nutrisci il cor, tanto a cui calu fas che a cui calu ricev. E chi atin la gionda tal fa ad ucch, c'è chi vorresin che non sfagessin a no, e tal comportassi con che atris, come chi vorresin che si comportassi con no. che allora i vin la coscienza acquieta e i sin in pace con tutto il mondo. Insomma, se non capin c'è che è importante e c'è che è manco il necessario o non necessari, se non imparin a conosci c'è che val e che val la pena di cirì e c'è che non val nuia, e rischin di sbagliare la nostra vita. Come che i due che han chiappato un euro per mus e coci sparous. Dimus.

Si saludin chi per questa settimana chi ascolta Dors, a risentirsi alla prossima, sempre di mercoledì, torna la stessa ora. Grazie di se stas a sentì e buona settimana a tutti.

0: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Diciassettesimo incontro. Il pellegrinaggio a Cruag Padraig.

0: Un saluto a tutti voi amici in ascolto, ben ritrovati all'appuntamento mensile con l'antropologa Gabriella Marucci. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Torniamo in Irlanda, dove il protagonista è San Patrizio.
1: Sì, l'Irlanda è, sappiamo, un paese che ha un'antica matrice celtica ed è caratterizzato da un cristianesimo molto sentito, un cristianesimo molto forte, che assume però qui in questa nazione una caratteristica particolare, quella di essere identificativo, identitario della cultura nazionale, che in qualche modo anche per questo si differenzia e sente di differenziarsi dal mondo anglosassone. Questo pellegrinaggio su cui ci soffermeremo oggi ha un'altra caratteristica veramente particolare, che però individuammo a suo tempo, un paio d'anni fa, anche in quello che è cosiddetto Pozzo di San Patrizio, cioè ha un carattere fortemente penitenziale. È infatti un pellegrinaggio faticoso, durissimo, un vero atto oblativo, cioè il gesto di chi dona qualcosa al santo, dona tempo, dona stanchezza, dona fatica, ecco perché è una penitenza.
0: Quindi ci sono, diciamo, delle analogie in questo senso con il pellegrinaggio a Lumberg.
1: Sì. Altrettanto duro, altrettanto faticoso. In questo caso siamo a Cruach Padraig, siamo nell'Irlanda occidentale, questa è la montagna sacra degli irlandesi, è nota anche col nome Derrick o il Sinai d'Irlanda. Già vedete che tutte queste nominazioni, questi nomi danno l'idea di quanto sia importante, quanto possa differenziarsi in modo da avvicinarsi a tutte le anime possibili. È una bella montagna conica che si affaccia sull'Atlantico, non è altissima, non raggiunge neanche 1000 metri, dicevamo, ha una forma conica, però siccome si innalza su un territorio verdissimo ma totalmente pianeggiante, assume, almeno dal punto di vista ottico, una grande rilevante imponenza. Ora, questo monte è sacro a San Patrizio. San Patrizio, secondo la leggenda, nel 441, evidentemente dopo Cristo,

0: agosto, vi passò un'intera quaresima, quindi 40 giorni ad imitazione del ritiro di Cristo nel deserto. Ora, secondo la tradizione, secondo la leggenda, l'ultimo giorno di questo romitaggio, San Patrizio scese e gettò una campana detta la Black Bell, la campana nera, dalle pendici del monte verso la vallata, scacciando tutti i serpenti dall'isola. I serpenti rappresentano i demoni. Quindi questa curiosa capacità particolare la troviamo in tanti racconti delle vite di santi eremiti. Infatti San Patrizio stava terminando il suo periodo di eremitaggio. Perché questo? Perché l'eremita, vivendo in un deserto, in una grotta, comunque un posto lontano dall'abitato, dal quotidiano, rinuncia e vince tante tentazioni, quindi in qualche modo vince il demonio che rappresenta le tentazioni. Il serpente rappresenta il demonio, quindi ecco che il santo eremita caccia il demonio, diventa capace di cacciare i demoni. In questo caso è San Patrizio che ha appena terminato un lungo periodo di eremitaggio, quindi è in grado di cacciare i demoni.
1: Quindi, professoressa, leggenda e storia si intrecciano, sì, riguardo le notizie su San Patrizio. Cosa c'è di più veridico rispetto alla storia del santo?
0: Beh, è una vita poco nota. D'altra parte teniamo presente che sono passati più di 1500 anni, è un culto molto antico ed un salto molto antico, e quindi è comprensibile che le leggende si intreccino e si intessino nella sua vita. Secondo la versione più realistica, diciamo, Patrizio dovrebbe essere nato fra il 385 e il 392 in Scozia. Non è un santo irlandese di nascita. Nasce a Kilpatrick da genitori aristocratici e benestanti di origine romana. A 16 anni Patrizio venne rapito insieme a molte altre persone da pirati irlandesi, quindi portato in Irlanda. Qui fu venduto come schiavo e fu acquistato da un signorotto locale per il quale lavorò per 6 lunghi anni facendo il pastore. Però approfittò di questi 6 anni per imparare il gaelico. Si poteva presupporre che già lo conoscesse il gaelico, visto che è nato e vissuto i primi 16 anni in Scozia, ma in realtà lui parlava latino perché veniva da una famiglia romanizzata. Quindi approfittò di questo periodo di schiavitù per imparare il gaelico, soprattutto le usanze e la religione gaelica, quindi quella dei druidi. Dopo questi anni però riuscì a fuggire. Dopo un lunghissimo cammino arrivò alla costa e si imbarcò su una nave, sbarcò in Gallia, che sarebbe la Francia attuale. Pare che poi in seguito abbia viaggiato in molti paesi e che addirittura fosse venuto in Italia, quindi tornò in Scozia, che era la sua patria d'origine. Qua una notte ebbe un sogno strano, apparentemente incongruente. Sognò infatti che gli irlandesi, proprio presso i quali aveva trascorso tanti duri anni di schiavitù, lo improlavano invece di tornare da loro. Quindi Patrizio interpretò questo sogno come una chiamata all'apostolato, quindi si recò in Gallia e qui cominciò a studiare teologia. Qui in Gallia fu ordinato vescovo e proprio in quanto tale nel 460 Papa Celestino lo incaricò di andare in Irlanda a predicare il Vangelo, soprattutto ad organizzare una diocesi. E fu proprio Papa Celestino I, naturalmente, che poco prima di morire lo battezzò. Ricordiamoci che siamo nei primi secoli di questo giovane cristianesimo, quindi essere battezzati o meno non andava contro l'essere nominato vescovo. Fu battezzato dopo la sua nomina a vescovo e qui fu battezzato col nome di Patrizio, che è un nome che deriva da Pater Civium, padre del popolo.
1: Fin qui una storia tutto sommato ordinaria, un vescovo, sì, come tanti altri vescovi. Cosa rende poi quest'uomo il santo più amato d'Irlanda?
0: Beh, lui tornò in effetti in Irlanda e qui, grazie alla sua capacità di persuasione, alla sua diplomazia, alla sua abilità, il cristianesimo attecchì e si diffuse con grande velocità, ma soprattutto si diffuse pacificamente, perché vedete, Patrizio non dimenticò mai le sue origini aristocratiche e naturalmente iniziò come e dove la sua predicazione dalle famiglie nobili irlandesi, dalla nobiltà, e da qui scese. Quindi non ebbe ostili le famiglie importanti, perché furono le prime ad essere convertite. Quindi ecco la cosa eccezionale: una conversione di un'intera nazione al cristianesimo senza conflitti e senza martiri. senza persecuzioni. Quindi questa è una vera eccezione nella storia del primo cristianesimo. Altrettanto diplomaticamente Patrizio trattò con i druidi, che erano i sacerdoti celti, e riuscì a convincerli mediando naturalmente e cristianizzando alcuni loro simboli. Quindi questo ha dovuto adattare, rifiutare, accettare con quell'opera di equilibrio e di mediazione che è stata caratteristica di tutti i primi secoli e successivi anche della Chiesa. Facciamo un esempio. Uno dei simboli più noti e più diffusi dell'Irlanda è la cosiddetta croce irlandese o croce celtica, che unisce al simbolo cristiano della croce il cerchio del sole celtico, che viene rappresentato appunto da un cerchio che racchiude in alto l'incrocio delle due aste. Quindi la famosa croce celtica unisce il simbolo del cristianesimo irlandese e del sole druidico.
1: Ci fermiamo qualche istante, ascoltiamo una musica celtica che ci aiuta ad entrare nell'atmosfera di questo suggestivo pellegrinaggio.

0: torniamo in studio. Siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana. Monia Parente al microfono. Con me in studio l'antropologa Gabriella Marucci, che ci sta raccontando del pellegrinaggio al Sinai d'Irlanda, una devozione del popolo irlandese al suo santo, al santo per eccellenza, San Patrizio. Sappiamo, professoressa, che San Patrizio morì nel 461, esatto, anche se non sappiamo con esattezza dove fu sepolto, ovvero se in Irlanda o nel Galles. Però questa si può dire sia una delle ultime notizie certe, perché poi, come lei già accennava, sono fiorite le leggende intorno a questa figura.
1: Sì, molte leggende sono fiorite nei secoli successivi. Una l'abbiamo già citata, che era quella dei serpenti, di aver cacciato i serpenti dalla zona intorno al Rick. Un'altra ancora più celebre, di aver ucciso Satana in persona, seppellendolo in un luogo dove in un suo sogno aveva visto fosse collocato il purgatorio, che è al centro di un lago, e che il cosiddetto purgatorio di San Patrizio, che è meta di un famosissimo pellegrinaggio di cui parlammo molto tempo fa. Un'altra leggenda che trovo riscontro attuale in tutto il mondo, in tutti gli irlandesi, dovunque siano diffusi nel mondo, è che cercò di insegnare ai Celti, druidi compresi, il concetto di Trinità, che non è affatto semplice, perché non per nulla è un mistero, e per farlo capire gli mostrò un trifoglio, lo sfogliò, cioè il trifoglio ha tre petali, tre lobi che sono inseriti su un unico gambo. E questo doveva dare il concetto di Trinità. Non sappiamo se fosse vero o meno, però una cosa è certa, che il trifoglio, che in inglese è detto shamrock, dal gaelico simrog, è il simbolo dell'Irlanda, almeno questo pare sicuro, del 1669, data in cui in Irlanda fu coniata una moneta che rappresentava proprio il santo San Patrizio nell'alto di innalzare, quindi tenendo alto nella mano un trifoglio. Tanto è vero che il 17 marzo, che è la festa, diciamo, universale di San Patrizio, gli irlandesi d'Irlanda e in tutto il mondo, insieme ad una croce verde, portano un trifoglio. Ricordo che il verde è il loro colore, è presente nella bandiera, è presente, diciamo, come in molti costumi e soprattutto nelle feste dedicate a San Patrizio. Quindi l'aspetto nazionalistico, come vedete, è sempre presente e attuale. Quindi Patrizio per gli irlandesi non è soltanto il loro patrono, è l'Irlanda, e questa è una cosa da ricordare.
0: Entriamo allora più nello specifico nel tema che è sempre il centro del nostro incontro, il pellegrinaggio vero e proprio.
1: Il pellegrinaggio a Rick iniziò immediatamente dopo la morte del santo. Forse era stato già eretto in cima al monte un altare con un piccolo riparo, con una copertura, perché secondo alcuni scritti di poco posteriori, lo stesso San Patrizio avrebbe celebrato su questo altare una funzione. Comunque è una cosa certa che questo monte, per la sua forma e collocazione particolare, già da molti secoli era meta di pellegrinaggio. Come lo sappiamo? Perché sono state svolte in questa zona molte campagne di scavo archeologica che hanno dimostrato che vi fossero già degli insediamenti. Intanto alle pendici del monte è ancora visibile un forte celtico in pietra, che è databile grazie a radiocarbonio 14 fra il 430 e l'890 avanti Cristo. Quindi forse già da un millennio prima di Patrizio questo era un luogo sacro pre-cristiano. Ora, questo passaggio ad un santo cristiano non deve assolutamente meravigliarci, perché è un fatto frequentissimo in tanti luoghi sacri cristiani, cattolici e non. Come lo giustifichiamo? Come lo vediamo? Ora, sappiamo che se un luogo è ritenuto sacro per un tempo ragguardevolmente lungo, anche dopo l'abbandono e la fine del credo religioso che l'ha creato questo luogo sacro, conserva un fascino, come potremmo dire, una sorta di sacralità intrinseca dovuta proprio al luogo, una montagna, una fonte, una grotta, un riparo sotto roccia, che fa scivolare questo luogo senza salti temporali da un culto ad un altro, facendo di questo luogo una dedicazione ad una figura luminosa completamente diversa.
0: Quindi nel corso dei secoli è come se questo pellegrinaggio a San Patrizio si fosse innestato sulle tracce di quello che era già un pellegrinaggio precristiano.
1: Esatto.
0: Sono però praticamente quasi 1600 anni che
1: certo,
0: il pellegrinaggio è dedicato a San Patrizio. Allora ci racconti qualcosa di più di questo pellegrinaggio, come diceva lei, molto faticoso, penitenziale?
1: Sì, è un pellegrinaggio durissimo. La montagna, lo dicevamo all'inizio, non è altissima. Il percorso non è neanche eccessivamente ripido, però il sentiero che porta verso la chiesetta in cima è roccioso ed è il sentiero coperto di grossi sassi acuminati. Alcuni devoti poi, proprio con un estremo sacrificio, dando appunto un forte accento alla penitenzialità del loro atto, lo percorrono a piedi scalzi. In realtà è consigliabile essere dotati di grossi e forti scarponi da trekking, addirittura, data la pesantezza del percorso. Comunque la prima tappa del viaggio, abbastanza vicina, è una statua di San Patrizio, bianchissima, di marmo chiarissimo, innalzata su un piedistallo di pietra scura. È abbastanza recente questo monumento, fu eretto alla metà del secolo scorso, intanto come postazione di preghiera e di meditazione per chi si va a recare poi in cima al monte e alla chiesetta, ma anche come prima meta per coloro che ieri o ancora oggi, per motivi di salute o di età, non riescano a completare l'intera salita fino alla chiesetta sulla cima. L'afflusso maggiore dei pellegrini viene registrato l'ultima domenica di luglio. A volte addirittura vengono contate fino a 25.000 fedeli che intraprendono insieme la salita verso la piccola chiesetta. Spesso la nebbia avvolge la cima del Croag e i pellegrini avanzano faticosamente appoggiandosi ai bastoni e col rosario in mano. Diciamo che il periodo migliore va da aprile a settembre, perché le temperature sono più miti. Naturalmente per miti si intende che non superano comunque mai 20 gradi, ma facilmente scendono sotto i 20 gradi. E sempre con rischio assolutamente presente e frequente che possa piovere. Molti pellegrini poi arrivano alla chiesetta, data appunto la faticosità del percorso, a calar del sole, illuminandosi la strada con le torce. È un'immagine molto suggestiva vedersi queste torce, questi pellegrini che avanzano nella nebbia fino su alla chiesetta. Però dà veramente l'idea del viaggio sacro verso un luogo sacro, queste immagini di suggestività e di misteriosità, ma la fatica, credetemi, è enorme. Quindi proprio questo dà al pellegrinaggio questa sua forte valenza penitenziale.
2: Lei ci ha già descritto davvero l'atmosfera del pellegrinaggio, sembra quasi di vedere questa fiumana di fedeli avvolti dalla nebbia che con le torce salgono verso la vetta del Sinai d'Irlanda, e lo fanno recitando una preghiera, la celebre preghiera di San Patrizio, nota come la benedizione del viandante. L'ascoltiamo insieme, prima in lingua originale, quindi in inglese, e poi in italiano.
3: Rise to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face and the rains fall soft upon your fields. And until we meet again, may God hold you in the palm of his hand.

sia la strada al tuo fianco, il vento sempre alle tue spalle, che il sole splenda caldo sul tuo viso e la pioggia cada dolce nei campi intorno. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio tenerti nel palmo della sua mano.

0: davvero suggestiva la benedizione del viandante, sì, che migliaia
1: bellissima,
0: di
1: delle,
0: sempre bellissima, è sempre bello riascoltarla, la benedizione, ovvero la preghiera che i fedeli recitano mentre si avviano verso la vetta del Sinai d'Irlanda, il Monte Rick.
1: Ed è qualcosa di più, forse è come se ci si facesse un reciproco augurio. Il reciproco augurio che Dio ti accompagni, perché il pellegrinaggio, non dimentichiamolo mai, non è mai un fatto singolo. E questo finale che dice ti può, possa Dio tenerti nel palmo della sua mano finché non ci incontreremo di nuovo, dà proprio questa idea. Il pellegrinaggio, una delle sue caratteristiche essenziali, proprio questo, è un percorso fatto insieme ad altri in totale fraternità e solidarietà di intenti, con la condivisione di un'emozione, di una fede, di una speranza comuni. E secondo me questa preghiera, questa benedizione rende in pieno questo gruppo solidale che si reca verso la meta comune.
0: È vero, una preghiera aperta all'altro, una preghiera per l'altro, è davvero, davvero importante e interessante questa sottolineatura. Siamo arrivati alla vetta.
1: Alla chiesetta. Una chiesetta piccola poi tra l'altro, di pietra e cemento. Arrivati qua, i pellegrini nel giorno appunto dedicato a questo evento possono assistere alla messa e raccogliersi in preghiera, questo tutti i giorni dell'anno, però l'ultima domenica di luglio vengono celebrate da una serie di sacerdoti saliti appositamente addirittura 20 messe praticamente una dopo l'altra, in modo che l'accoglienza sia continua e totale per tutti i pellegrini che arrivano dal primo all'ultimo, come dicevamo, al tramonto, alla luce delle torce. Comunque durante tutto l'anno la chiesetta è meta di una congerie vastissima di viandanti di ogni tipo, sono sì pellegrini ma sono anche gli archeologi, come dicevamo, che si studiano il sito, ma amano anche soffermarsi in preghiera, in raccoglimento, in meditazione a questa chiesetta. Scalatori sportivi che, essendo fortemente cattolici, irlandesi dedicano al santo la loro fatica, e naturalisti, tutti comunque attratti sia dalla suggestione del luogo pellegrinale, ma anche dal magnifico panorama fino al mare che si può godere dalla sommità del Cruag.
0: Grazie professoressa, ci fermiamo qui, grazie per averci raccontato la storia del pellegrinaggio al Rick, è davvero il monte sacro degli irlandesi, grazie ancora.
1: Grazie a voi che mi ha dato l'occasione di farlo.
0: A tutti voi amici che ci avete seguito, l'augurio di un buon proseguimento.
2: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente. Diciassettesimo incontro. Il pellegrinaggio a Cruag Padraig.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia, e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio. Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore.

Oggi, 24 settembre, la Chiesa ricorda Sant'Antonio Gonzalez, domenicano, martire.

lo stuolo di 16 martiri per la fede, uccisi a Nagasaki in Giappone negli anni 1633-1637, facendo seguito al numeroso gruppo di 205 martiri che donarono la loro vita sempre a Nagasaki Omura negli anni 1617-1632. Essi furono vittime della persecuzione scatenata il 28 febbraio del 1633 dallo shogun, supremo capo militare della nazione, Tokugawa Ieyasu, che con il suo editto numero 7 colpiva gli stranieri che predicano la legge cristiana e complici in questa perversità che devono essere detenuti nel carcere di Omura. Queste le sue parole. I 16 missionari, che contavano 9 padri domenicani, 3 fratelli religiosi domenicali, 2 terziarie domenicane, di cui una anche terziaria agostiniana, 2 laici, di cui uno padre di famiglia.

avevano svolto apostolato attivo nel diffondere la fede cristiana nelle isole Filippine, a Formosa e in Giappone, e appartenevano in diverso grado alla provincia dominicana del Santo Rosario, allora detta anche delle Filippine, la cui fondazione risaliva alle missioni in Cina del 1587 e che al principio del 1600 aveva istituito una base in Giappone. Essi furono catturati a gruppi o singolarmente e rinchiusi nel carcere di Nagasaki e in quel quinquennio, in vari tempi, ricevettero il martirio. Dal 1633 era stata introdotta una nuova tecnica di supplizio a cui venivano sottoposti i condannati e così lasciati morire, e si chiamava Anatsurushi, cioè della forca e della fuoco.

Ma dal 1634 i cristiani, prima di subire questo martirio, venivano sottoposti ad atroci tormenti. Certo, la malvagità umana, quando si sfrena nell'inventare forme crudeli da infliggere sui simili, supera ogni paragone con la ferocia delle bestie che perlomeno agiscono per istinto o per procacciarsi il cibo. I 16 martiri erano di varie nazionalità: un filippino, 9 giapponesi, 4 spagnoli, un francese, un italiano. E del gruppo spagnolo faceva parte il domenicano padre Antonio González, nato a León, il quale era professore di teologia e rettore nel collegio di San Tommaso a Manila, nelle Filippine.

fu capogruppo della spedizione domenicana che nel 1636 andò dalle Filippine in Giappone per aiutare i cristiani locali rimasti privi di sacerdoti a causa della persecuzione in atto già citata. Il 24 settembre 1637 morì nel carcere di Nagasaki a causa degli estremi tormenti inflittagli dai carnefici giapponesi. Diamo i nomi degli altri martiri di quel periodo, che raggruppati con il nome di Lorenzo Ruiz e compagni, sono stati beatificati il 18 febbraio 1981 a Manila, nelle Filippine, da Papa Giovanni Paolo II e dallo stesso pontefice canonizzati il 18 ottobre 1987, con festa liturgica per tutti al 28 settembre. Padre Domenico Ibáñez d'Erquicia, spagnolo, padre Giacomo Chiuquei Gorobio e Tomanaga, giapponese, padre Michele de Auzaraza, spagnolo, padre Guglielmo Curté, francese, padre Vincenzo Chiuozuka, giapponese, i tre fratelli religiosi domenicani, catechisti giapponesi, le due terziarie domenicane, Maddalena di Nagasaki, anche terziaria agostiniana, ma è Marina di Omura, i due laici Lorenzo Ruiz di Manila, Filippine, padre di famiglia e Lazzaro di Kyoto, giapponese. Lorenzo Ruiz è considerato il protomartire delle Filippine.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

a morte vuole dare un piccolo contributo per far conoscere e accostare un grande santo, Padre Pio da Pietrelcina. L'autore l'ha conosciuto e per molto tempo gli è stato vicino. Ecco qualche brano da Padre Pio, Fede, Sofferenza, Amore.

Sul ricordino della sua prima messa, il padre Pio scrisse di proprio pugno: Gesù, mio sospiro e mia vita, oggi che trepidante ti elevo in un mistero d'amore, con te io sia per il mondo via, verità, vita, e per te sacerdote santo, vittima perfetta. Ho assistito tante volte alle messe di Padre Pio, eppure mi è difficile parlarne. C'era nella sua messa qualcosa di particolare per cui era diventato il centro delle folle che accorrevano a San Giovanni. Potrò dire cose viste, dette e ridette da tanti. Ciò significa che almeno certi aspetti della messa di Padre Pio venivano colti da tutti in modo costante. Fate questo in memoria di me. È ben chiaro che quando si parla della messa di Padre Pio non si tocca l'essenziale del sacrificio eucaristico, identico in tutte le messe celebrate da qualunque sacerdote. Si potrà rilevare più fretta o più lentezza, si potrà avere l'impressione di più o meno devozione. La gente stessa andrà più volentieri quando celebra uno piuttosto che un altro. Spesso noi sacerdoti ci siamo sentiti fare la raccomandazione: celebra la sua messa come se fosse la prima di tutta la vita o come se fosse l'ultima. Altre volte si sente dire: guarda come un sacerdote celebra la messa e ti farai già un'idea di lui. Possono sembrare osservazioni superficiali, ma in realtà contengono qualcosa di vero, di profondo. L'essenziale della messa è sempre lo stesso, perché il sacerdote principale è Cristo, ma anche il sacerdote ci mette qualcosa di suo, talvolta molto di suo. Come pure chi assiste. Ci sono tanti modi di assistere al divino sacrificio. Da chi è presente, tanto per poter dire sono stato a messa, a chi partecipa con tutto il suo impegno, fino a chi si offre in unione alla vittima divina. La messa, celebrata o ascoltata, può anche essere lo specchio del nostro rapporto con Gesù, dell'amore per Lui, della conoscenza che ne abbiamo, dell'intimità raggiunta, della dedizione a cui ci impegniamo. Sono concetti che possono aiutarci, farci capire con quali disposizioni possiamo avvicinarci almeno a intravedere che cos'era la messa di Padre Pio. Questa celebrazione in cui il padre metteva ed esprimeva tutto se stesso, il suo amore a Dio crocifisso, a Dio amore, al Dio vittima per i peccati, al Dio salvatore, al Dio che lo rendeva partecipe della sua opera di redenzione. Dobbiamo ripensare a tutta la vita di Padre Pio, alle sue lunghe meditazioni, direi ininterrotte, sulla passione di Cristo, accompagnate da grandi lacrime, al suo orrore per il peccato, al suo amore per Cristo, l'offerta di tutto se stesso come vittima per i peccatori, per le anime del purgatorio, per la Chiesa e per il mondo. E dobbiamo avere presente a come il Signore ha voluto associarsi questo suo ministro all'opera di redenzione, le lotte contro Satana, il buio della fede, la progressiva partecipazione alla passione culminante nelle stimmate visibili. Non stupisce allora se la celebrazione della messa di Padre Pio appariva come un vero e proprio rivivere la passione di Cristo. Quando saliva all'altare, con quel suo passo sofferto, pareva proprio che salisse sul Calvario. Le parole che pronunciava erano quelle liturgiche e la gente rispondeva in coro, cosa piuttosto rara allora, quando in genere rispondevano solo i chierichetti. Anche in questo si vedeva uno sforzo dei presenti di partecipare più che potevano. Tutti gli occhi erano fissi in quel volto che continuamente si contraeva con evidenti sofferenze,
anche se erano altrettanto evidenti gli sforzi del padre per non farsene accorgere. Le lacrime che spesso gli rigavano il viso e che lui asciugava con un fazzolettone sempre a portata di mano, molte volte fingevano di asciugarsi il sudore. Quel battersi il petto al mea culpa, alla Newsday, con forti colpi che non si capiva come poteva darseli con le sue mani ferite, quell'inginocchiarsi prolungato che talora dava l'impressione che non avesse la forza di alzarsi, e le lunghe pause con gli occhi fissi e velati di lacrime in cui sembrava che non ce la facesse a proseguire. La messa di Padre Pio è stata definita da qualcuno un autentico spettacolo soprannaturale. Certamente era così composta che non aveva proprio nulla di teatrale, ma perché la gente veniva da tutto il mondo, in un posto così scomodo e a ora così insolita, per assistere a questa messa che non finiva mai e che quando era finita si sarebbe desiderato che durasse ancora, non c'è dubbio che Padre Pio riviveva la passione di Gesù. Sappiamo di santi e sante, spesso stigmatizzati, che al venerdì o durante la settimana santa rivivevano la passione. Penso a Santa Veronica Giuliani, a Santa Gemma Galgani, a Teresa Newman, alla venerabile Alessandrina Maria da Costa, ma nessuno la viveva durante la messa. Padre Pio è per ora l'unico sacerdote stigmatizzato, e questo rivivere la passione da sacerdote durante la messa mi pare che avesse uno scopo particolare che i fedeli forse inconsciamente intuivano. Non era un mistero particolare la messa di Padre Pio. Il vero mistero, che comprendiamo così poco, è la messa. È un sacrificio, è il memoriale incruento della croce, è l'immolazione di Gesù che si offre al Padre come vittima per noi e che si dà a noi come cibo di vita eterna. Cerchiamo di aiutarci con espressioni vere ma incomplete. Mi pare che la gente, osservando Padre Pio, si sforzasse in realtà di comprendere il vero senso della messa. Tanti sacerdoti e fedeli mi hanno detto che hanno capito che cos'è la messa solo dopo aver assistito alle messe di Padre Pio. Richiesto di spiegare la Santa Messa, rispose: figli miei, come posso spiegarvela? La messa è infinita come Gesù. E aggiungeva: il mondo potrebbe stare anche senza sole, ma non può stare senza la Santa Messa. Poi quello che capitava nelle anime durante quelle messe è tutta e solo opera dello Spirito Santo. Persone venute per curiosità, che piangevano come ragazzini, uomini che non credevano e durante quel sacrificio sentivano scomparire tutti i loro dubbi, tanti duri a pentirsi, duri a perdonare, duri a cambiar vita, e che durante quella messa maturavano con decisione un radicale cambiamento di vita. Molti giovani e ragazze che durante quel sacrificio hanno visto crollare tutte le loro indecisioni si sono donati a Dio interamente nella vita sacerdotale o religiosa. Ho conosciuto a fondo un uomo in piena maturità che in chiesa in passato non andava mai. Mi sono stupito quando mi ha confidato di essere andato per alcuni giorni a San Giovanni e di aver assistito tutte le mattine alla messa del padre. Gli ho chiesto che cosa ha provato. Ricordo con esattezza le sue parole: stavo sempre in fondo alla chiesa, vergognoso di me stesso. Ogni tanto alzavo gli occhi da terra per guardare il padre. Mi meravigliavo che tollerasse la mia presenza e non mi cacciasse via. Mi sembrava il pubblicano del Vangelo, di cui Gesù dice che uscì perdonato. Un vescovo mi diceva, con grande convinzione,
Per capire chi è Padre Pio non occorre altro, basta assistere alla sua messa. Ogni messa era un'agonia, ma era una pioggia di grazie, spesso straordinarie. Non c'era bisogno di spiegazione, si vedeva che quello era un sacrificio, il sacrificio di Gesù, a cui si univa il sacrificio del celebrante e a cui si sforzavano di unirsi i presenti. So bene che sulla messa di Padre Pio tanti hanno scritto più o meno di me, ma penso che considerarla sia sempre utile, soprattutto ai fedeli che con tanta facilità tralasciano la messa o l'ascoltano distrattamente. Utile ai sacerdoti che talvolta se la sbrigano in tutta fretta, ma lo sanno che cos'è la messa?

Parleremo in seguito di una grande opera visibile di Padre Pio, la casa Sollievo della Sofferenza, ma prima occorre parlare di una sua grande opera, non costruita in muratura, ma nel cuore delle persone, i figli spirituali di Padre Pio. Non è facile stabilire una data d'inizio. Ogni sacerdote ha dei figli spirituali fin da quando ci sono delle persone che ricorrono al suo ministero sacerdotale con continuità. Padre Pio, è poco parlare di continuità, credo che sia più esatto parlare di stabilità. E non si è trattato solo di una stabilità nel ricorrere a lui, ma talvolta anche di una stabilità fisica, di abitazione. Notiamo già come primo nucleo quel gruppo di persone che fin dal 1917 ricorrevano a lui come confessore e come guida spirituale. Spesso lui seguiva anche consigliandole per mezzo delle sue lettere quando abitavano distanti. È così che possediamo quel patrimonio prezioso che è l'epistolario di Padre Pio. Indubbiamente ci sono persone che hanno sentito così forte l'aiuto di Padre Pio da volerlo andare spesso a trovare o addirittura da stabilirsi decisamente vicino a lui. Tutti quelli che avevano un po' di conoscenza con l'ambiente che ruotava incontro al padre sapevano chi era l'americana Maria Pile, che già nel 1925 si era accorta della santità di Padre Pio e per essergli vicino aveva costruito la sua casa un po' sotto il convento e lì si era stabilita per tutto il resto della sua vita. Esagerazione? Fanatismo? Ad alcuni inizialmente parve così, ma se pensiamo ad esempio al sorgere della vita cenobitica, quando tanti lasciavano tutto per costruirsi una capanna vicino a uno che era stimato vero uomo di Dio e per dedicarsi ad una vita di preghiera sotto la sua guida spirituale, vediamo allora che la scelta di Maria Pile non è poi tanto insolita. Aggiungo anche il grande bene che l'americana ha fatto intorno a sé, ospitalissima, tanto che anche la mamma e il papà di Padre Pio erano ospiti da lei e sono morti in casa sua. Come si diventava figli spirituali di Padre Pio? Di fatto con la costanza nell'andare a confessarsi da lui. Ma c'era anche un altro sistema, seguito soprattutto da chi aveva poche possibilità di ritornare da lui e da chiunque volesse. Quando me l'hanno insegnato, ho fatto così anch'io. Bastava domandarglielo, bastava chiedergli di essere accettati come suoi figli spirituali. Per quanto ne so, ha detto a tutti di sì. Lui stesso dichiarò più volte: non chiamo nessuno e non scaccio nessuno. A me ne capitò una più bella. Divenuto sacerdote, incominciai pure io ad avere i miei figli spirituali. Cosa fare per essere per loro di maggior aiuto? Dissi il mio problema a Padre Pio e gli feci una richiesta speciale. Le chiedo di accettare come suoi figli spirituali tutti i miei, presenti e futuri. Dopo qualche istante di riflessione, Padre Pio accettò con decisione. Allora gli dissi: guardi che poi i miei la chiameranno nonno Pio. Rise di gusto a quella battuta. Posso dire che Padre Pio è stato di parola. Per tutti è padre, per nessuno è nonno. Ma molte volte ha aiutato i miei figli spirituali anche in modo straordinario, benché neppure pensassero a lui e fossero al corrente del mio patto. Da parte mia debbo dire
che l'aiuto di Padre Pio è di grande efficacia e talvolta sensibile, specie da quando mi sono dedicato al ministero dell'esorcista. Certo, Padre Pio con i suoi figli era particolarmente esigente. Li educava all'impegno, al dovere, alla croce, fino all'eroismo, quando vedeva di poterlo fare. E non c'è dubbio che ha avuto grandi carismi anche a questo scopo. Gli episodi non si contano. Ho incontrato un giovanotto a San Giovanni che mi ha raccontato quello che gli era capitato. Forse anche altri lo hanno saputo e mi pare che qualcuno ne abbia scritto, ma io ho sentito il racconto dall'interessato. Si era proposto, per vincere il rispetto umano, di farsi un bel segno di croce ogni volta che passava davanti ad una chiesa. Per un po' le cose sono andate bene, ma un certo giorno si trovava a spasso con due amici, di quelli del tutto lontani dalla fede. Stavano passando davanti ad una chiesa. Mi segno, non mi segno, do buon esempio o mi faccio prendere in giro? Inutile dire che con questi pensieri avevano già sorpassato la porta della chiesa. Allora ha sentito all'orecchio una voce ben nota: vigliacco. Appena gli è stato possibile, si è recato da Padre Pio. Appena lo ha visto, il padre si è messo a ridere, poi, divenuto serio, gli ha detto: per questa volta ti è andata bene, ma se me lo fai un'altra volta ti sentirai arrivare uno scapaccione. Un mio confratello, Don Francesco Testi, mi era particolarmente caro, modenese come me. Ci conoscevamo fin dagli anni di università e avevamo fatto insieme la guerra. Era figlio di mamma Nina, notissima nel modenese come suo zio Don Zeno Saltini. Andava spesso da Padre Pio, fermandosi anche a lungo, per cui era ben conosciuto dal padre. Quando fu ordinato sacerdote nel 1952, andò a celebrare la prima messa nella cappella di sua madre, fondatrice di un'opera pia. Il giorno dopo celebrò a Motta di Cavezzo, in una cappellina dove stava anche una vecchia suora, suor Erminia, molto buona. A un certo punto della celebrazione la suora si mise a battere le mani con grande allegrezza. Richiesta del motivo, finita la messa, rispose candidamente: perché c'era Padre Pio. Non lo avete visto? Era presente anche l'ingegnere Cremonini, uno dei fedelissimi di Padre Pio. Subito alla sera partì per San Giovanni Rotondo e il mattino seguente avvicinò il frate: padre, ieri Don Francesco Testi ha celebrato la prima messa alla Motta. E Padre Pio: lo so bene, c'ero anch'io.

è importante notare un altro fatto, che incominciò a verificarsi spontaneamente. C'erano spesso dei figli spirituali di Padre Pio che abitavano in una stessa città o abbastanza vicini. Incominciarono a riunirsi, parlavano volentieri di Padre Pio e delle loro esperienze avute con lui, ma soprattutto pregavano, anzi, dopo i primi approcci si limitavano solo a pregare. Nacquero così di fatto il primo gruppo di preghiera, prima ancora che lo stesso Padre Pio li incoraggiasse espressamente, o almeno furono il seme dei futuri gruppi di preghiera. Saranno i gruppi di figli spirituali ad animare le date liete della vita di Padre Pio, anche quando le condizioni saranno avverse a causa dei due decenni tremendi che hanno attraversato la vita del padre, per cui le date liete sarebbero passate sotto silenzio se non fossero state sottolineate dal sempre più massiccio accorrere dei figli intorno al padre. La prima di queste date fu il 10 agosto 1935, nozze d'argento sacerdotali di Padre Pio. Si era proprio in uno dei due periodi neri. Fu proibita ogni particolarità, messa cantata, bacio della mano, canto del Te Deum, come costumava in simili circostanze. Ma la chiesetta era proprio gremita di fedeli. La stessa cosa si ripeté il 22 gennaio 1953, in cui ricorreva il 50° anniversario della sua vestizione religiosa, e si era allora nel secondo decennio nero. Fu permessa solo un'immaginetta ricordo, il cui testo, dettato da Padre Pio, iniziava così: 50 anni di vita religiosa, 50 anni confitto in croce. In compenso era presente un folto gruppo di figli spirituali. Riguardo ai gruppi di preghiera, possiamo dire che un grande impulso venne dalle parole del Papa Pio XII, specie a partire dal 1947, insisteva sulla necessità della preghiera. Padre Pio si sentì in dovere di rispondere agli appelli del Papa e negli anni 48-49 incoraggiò decisamente la formazione di questi gruppi, che il 12 settembre 1959, in concomitanza con il Congresso Eucaristico Nazionale, fecero a Catania il loro primo convegno nazionale. Il giorno dopo, il 13 settembre, fu pronunciata finalmente la consacrazione dell'Italia al Cuore Immacolato di Maria. Radio e televisione trasmisero in diretta con molta cura questo avvenimento, seguito dal radiomessaggio di Giovanni XXIII. Sottolineo questi eventi in cui ebbi larga parte, perché i gruppi di preghiera di Padre Pio diedero un larghissimo contributo di preghiere. Me ne fu data testimonianza quando mi fu consegnata una raccolta di volumi che io affidai poi al Tempio di Trieste, costruito appositamente in ricordo di quell'evento. Il 5 maggio 1966 si combinarono due ricorrenze, il decennio dell'inaugurazione della Casa Sollievo della Sofferenza e il secondo convegno internazionale dei gruppi di preghiera. Padre Pio parlò ai gruppi diffusi ormai in tutto il mondo e raccomandò loro: raduniamoci periodicamente per la preghiera in comune. La società presente non prega, perciò va in frantumi. Negli ultimi giorni di vita, Padre Pio ebbe la soddisfazione di sentire Paolo VI che diede un riconoscimento formale ai suoi gruppi di preghiera. Altre liete ricorrenze della vita del padre furono animate dai suoi figli spirituali, nonostante le ingiuste bufere che si scateneranno contro di lui. Il 10 agosto 1960 era un'altra data molto attesa per la ricorrenza delle nozze d'oro sacerdotali di Padre Pio. Nella nuova chiesa grande, riempita di circa 7.000 fedeli, assistevano alla sua messa tre vescovi e le massime autorità della provincia del comune. Alla sera ci fu perfino una gioiosa fiaccolata. Finalmente una festa come si deve. Giunsero messaggi di felicitazione da parte di uomini di governo, di cardinali, di vescovi, tra cui
una lettera augurale del cardinale di Milano, il futuro Paolo VI.

Hai ascoltato un piccolo brano della vita di Padre Pio da Pietrelcina, tratto da Padre Pio, fede, sofferenza e amore. Di Don a morte. Con la collaborazione al microfono di padre Quintiliano Modenese, frate Cappuccino.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, mio Spirito Santo,
1: riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Regina della pace.
2: Prego.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona.

in questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

Nella quarta decina di questo rosario preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: del male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, regina della pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Grazie.

0: E o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Oh Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: Padre, ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sia per la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.
4: E rinnoviamo la nostra consacrazione al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mia figlia che consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni, ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono.

Oggi, 24 settembre, la Chiesa ricorda Sant'Antonio Gonzalez, domenicano, martire.

Sant'Antonio Gonzalez fa parte dello stuolo di 16 martiri per la fede, uccisi a Nagasaki in Giappone negli anni 1633-1637, facendo seguito al numeroso gruppo di 205 martiri che donarono la loro vita sempre a Nagasaki Omura negli anni 1617-1632. Essi furono vittime della persecuzione scatenata il 28 febbraio del 1633 dallo shogun, supremo capo militare della nazione, Tokugawa Ieyasu, che con il suo editto numero 7 colpiva gli stranieri che predicano la legge cristiana e complici in questa perversità che devono essere detenuti nel carcere di Omura. Queste le sue parole. I 16 missionari, che contavano 9 padri domenicani, 3 fratelli religiosi domenicali, 2 terziarie domenicane, di cui una anche terziaria agostiniana, 2 laici, di cui uno padre di famiglia.

avevano svolto apostolato attivo nel diffondere la fede cristiana nelle isole Filippine, a Formosa e in Giappone, e appartenevano in diverso grado alla provincia dominicana del Santo Rosario, allora detta anche delle Filippine, la cui fondazione risaliva alle missioni in Cina del 1587 e che al principio del 1600 aveva istituito una base in Giappone. Essi furono catturati a gruppi o singolarmente e rinchiusi nel carcere di Nagasaki, e in quel quinquennio, in vari tempi, ricevettero il martirio. Dal 1633 era stata introdotta una nuova tecnica di supplizio a cui venivano sottoposti i condannati e così lasciati morire, e si chiamava Anatsurushi, cioè della forca e della forca.

Ma dal 1634 i cristiani, prima di subire questo martirio, venivano sottoposti ad atroci tormenti. Certo, la malvagità umana, quando si sfrena nell'inventare forme crudeli da infliggere sui simili, supera ogni paragone con la ferocia delle bestie, che perlomeno agiscono per istinto o per procacciarsi il cibo. I 16 martiri erano di varie nazionalità: un filippino, 9 giapponesi, 4 spagnoli, un francese, un italiano. E del gruppo spagnolo faceva parte il domenicano padre Antonio González, nato a León, il quale era professore di teologia e rettore nel collegio di San Tommaso a Manila, nelle Filippine.

fu capogruppo della spedizione domenicana che nel 1636 andò dalle Filippine in Giappone per aiutare i cristiani locali rimasti privi di sacerdoti a causa della persecuzione in atto già citata. Il 24 settembre 1637 morì nel carcere di Nagasaki a causa degli estremi tormenti inflittagli dai carnefici giapponesi. Diamo i nomi degli altri martiri di quel periodo che, raggruppati con il nome di Lorenzo Ruiz e compagni, sono stati beatificati il 18 febbraio 1981 a Manila, nelle Filippine, da Papa Giovanni Paolo II e dallo stesso pontefice canonizzati il 18 ottobre 1987 con festa liturgica per tutti al 28 settembre. Padre Domenico Ibáñez de Urquiza, spagnolo, padre Giacomo Chiuquei Gorobio e Tomanaga, giapponese, padre Michele de Auzaraza, spagnolo, padre Guglielmo Curté, francese, padre Vincenzo Chiuozuka, giapponese, i tre fratelli religiosi domenicani, catechisti giapponesi, le due terziarie domenicane, Maddalena di Nagasaki, anche terziaria agostiniana, ma è Marina di Omura, i due laici Lorenzo Ruiz di Manila, Filippine, padre di famiglia, e Lazzaro di Kyoto, giapponese. Lorenzo Ruiz è considerato il protomartire delle Filippine.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato, ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorger della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Pietà di me, o Dio. In te mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo.
2: Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene.
1: Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.
2: Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata.
1: Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria.
2: Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti.
1: Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore.
2: Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpe e cetra. Voglio svegliare l'aurora.
1: Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi.
2: Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
2: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni. Ascoltate, popoli, la parola del Signore. Annunziatela alle isole lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Perché il Signore ha redento Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui.
2: Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, verso il grano, il mosto e l'olio, verso i nati dei greggi e degli armenti.
1: Essi saranno come un giardino irrigato, non languiranno mai. Allora si allieterà la Vergine alla danza. I giovani e i vecchi gioiranno.
2: Io cambierò il loro lutto in gioia. Li consolerò e li renderò felici senza afflizioni. Sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti. E il mio popolo abbonderà dei miei beni.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.
1: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
2: Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio, nei suoi baluardi, è apparso fortezza inespugnabile.
1: Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme, essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.
2: Là, sgomento li accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
1: Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore e degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
2: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio.
1: Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra.
2: Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda a motivo dei tuoi giudizi.
1: Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri.
2: Osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
1: Questo è il Signore, nostro Dio, in eterno, sempre. Egli è colui che ci guida.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio.
2: Uno sguardo luminoso allieta il cuore, una notizia lieta rianima le ossa. L'orecchio che ascolta un rimprovero salutare avrà la dimora in mezzo ai saggi. Chi rifiuta la correzione disprezza se stesso, chi ascolta il rimprovero acquista senno. Il timore di Dio è una scuola di sapienza. Prima della gloria c'è l'umiltà. Temete il Signore, suoi santi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Temete il Signore, suoi santi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Venite, figli, ascoltatemi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a colui che lo teme. Se voi che siete cattivi date cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro a quelli che lo invocano. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Se voi che siete cattivi
3: date cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro a quelli che lo invocano. Il Cristo, luce del mondo, è venuto fra noi perché non camminiamo più nelle tenebre, ma abbiamo la luce della vita. A Lui si innalzi la nostra lode e la nostra preghiera. La Tua parola, Signore, sia luce ai miei passi. Signore, fa che oggi progrediamo alla scuola della Tua bontà e diveniamo Tuoi imitatori.
1: Per ritrovare in Te, nuovo Adamo, ciò che abbiamo perduto a causa del primo Adamo.
3: La Tua parola illumini sempre il nostro cammino.
1: Perché viviamo nella verità e nella carità, per la perfezione del Tuo corpo mistico.
3: Insegnaci a fare del bene a tutti nel Tuo nome.
1: Perché la luce della Tua Chiesa risplenda sempre più sull'umana famiglia.
3: Donaci la grazia della conversione, perché espiamo le offese recate alla Tua bontà e sapienza.
1: E otteniamo il bene inestimabile della Tua amicizia.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ispiraci, Signore, pensieri e propositi santi, e donaci il coraggio di attuarli. E poiché non possiamo esistere senza di Te, fa che viviamo secondo la Tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

domenica scorsa abbiamo celebrato la misericordia di Dio. Oggi l'Evangelista Luca ci mette davanti il pericolo delle ricchezze. Potrebbero diventare per noi un idolo al quale sacrificare tempo e affetti. Potrebbero rovinare la nostra vita, creandoci continuamente l'ansia per avere di più, mettendoci davanti l'idea che la vita è riuscita se possediamo tante sicurezze umane. È chiara la parola del Signore: non si può servire Dio e la ricchezza. La parola riportata nella lingua aramaica è mammona, una parola che dice un idolo muto, insignificante, che esercita però il potere di condizionare la nostra vita e le nostre scelte. Perché nella parola mammona noi troviamo la stessa radice della parola amen, che vuol dire credere. C'è chi davvero ha trasformato la sua fede non nel volto, nella persona di Dio come si è rivelata in Gesù, ma nell'avere sempre di più vantaggi da questa vita. Difatti il versetto che segue questo brano del Vangelo dice così: poiché i farisei avevano molte ricchezze. Questo brano del Vangelo dice così: poiché i farisei

che dice qui la fedeltà, l'onestà, l'incontro con tutte le persone per far capire che la vera felicità non consiste nell'avere di più, ma consiste nell'aprire il cuore a Dio, nel considerarlo nostro unico Signore, soprattutto nel farsi amici su questa terra anche attraverso le cose materiali, quanti sono vicino a noi o vivono nella necessità. Fa pensare la cifra pubblicata in questi giorni, 923 milioni, quasi un miliardo degli abitanti della terra soffre la fame, manca del necessario per sopravvivere. E tutto questo non perché Dio non abbia pensato nella sua provvidenza anche a loro, ma perché ci sono altrettanti almeno sulla terra schiavi di mammona, persone impegnate soltanto ad accumulare e ad arricchire per se stessi, dimenticando di condividere quello che hanno con quanti sono nel bisogno. Merita attenzione il messaggio che viene dalla prima lettura. Sono le parole del profeta Amos, che parla a una società del benessere. Era il regno del nord che per varie circostanze godeva in quel tempo di sicurezza economica, commerciale, diventavano sempre più potenti i padroni delle terre, i latifondisti, si arricchivano a spese purtroppo di tanti poveri. Non avevano alcun scrupolo di vendere anche lo scarto del grano allo stesso prezzo del grano buono. Non avevano nessun scrupolo di vendere anche schiavi che non potevano pagare i loro padroni. A queste persone l'uomo di Dio Amos, che poi era un povero contadino partito dal sud, che non tollerava queste ingiustizie sociali, dice: il Signore si prende cura dei poveri, non può dimenticare queste ingiustizie, soprattutto non può dimenticare che voi abbiate tramato proprio con delle leggi fatte a vostro favore, abbiate tramato contro i bisognosi. Voi vi prendete gioco anche della religione. Quando sarà passato il novilunio, era il giorno della festa, della sospensione del lavoro e del commercio. Voi vi prendete gioco di Dio e continuate a cercare soltanto i vostri interessi. Voi siete persone che sfruttano gli altri, non che costruiscono comunità. Ebbene, il pensiero di Dio non può essere che contro di voi. Noi che viviamo nel benessere dovremmo sentire rivolte a noi queste denunce, soprattutto per il fatto che continuiamo a dimenticare chi è nella necessità, a dare sfarzo, a vivere nel lusso, a concederci tutto quello che può essere presentato come motivo di felicità, ma che invece sapientemente considerato è soltanto motivo di inquietudine

0: di divisione tra noi. Perché Gesù loda quell'amministratore infedele, ingiusto, che imbroglia il suo padrone, colui che lo ha messo a capo dell'amministrazione, cambiando le ricevute dei creditori? Ebbene, lo fa Gesù perché ha capito, anche se molto tardi, prima di cadere in disgrazia completa, ha capito che tutti i beni materiali servono per costruire ponti con gli altri, non divisioni, non abissi, non classi sociali. Ha capito che nel momento della necessità quello che conta è essere accolto da cuori che hanno vissuto nella vita la gratuità, sono stati fatti oggetto di dono. Oh, quanto è bello questo messaggio per noi: regalare, offrire il tempo, la parola, i nostri mezzi a qualcuno solo perché sono la persona di Cristo in mezzo a noi, che attende la nostra attenzione, che attende il nostro aiuto, il soccorso della nostra vita. Oggi Gesù dice: c'è un pericolo nascosto nelle ricchezze, nei beni materiali, nella sicurezza economica. Oggi a volte anche il modo di vivere ci fa dimenticare quelli che sono nella tribolazione, a cui manca perfino la libertà di parola, a quanti si trovano a vivere schiacciati dai prepotenti. Raccomandoci, diceva l'Apostolo, prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere. Ci chiede di sollevare le braccia in una incessante preghiera a Dio, perché chi sta amministrando le nostre società, i nostri gruppi di potere, chi sta governando le nazioni, non abbia a perdere il lume dell'intelletto, soprattutto non abbia a perdere il cuore, la sensibilità verso quelli che si trovano in condizioni di vita limitate. Dovremmo riconoscere che uno solo è il Signore, e tutti noi siamo qui a vivere e a costruire una famiglia di uguali, salvati dalla sua grande misericordia. I beni materiali allora li abbiamo solo in uso, ed è importante che noi viviamo questo distacco del cuore, proprio per non affannarci, ma soprattutto per poter utilizzarli oggi al meglio per quanti vivono fra noi, per quanti sono nel bisogno, perché possano anche loro benedire Dio del dono della vita. Forse molti lo stanno bestemmiando perché noi non abbiamo manifestato la larghezza del suo cuore con i nostri gesti di bontà, di elemosina, di cuore attento ai bisogni degli altri. Se non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? La ricchezza vera e la comunione con Dio, e l'amore pieno del cuore, e la carità autentica, dono della grazia del Signore. A noi la fedeltà oggi nei piccoli gesti di cui siamo capaci, di cui ne abbiamo le possibilità, per poter sollevare qualche misero dalla sua miseria, dalla tristezza di vivere, qualche volta anche dal suo atteggiamento di bestemmia nei confronti della vita che per lui è diventata troppo amara, insopportabile. Vediamo di dare quello che abbiamo e con le ricchezze che Gesù chiama sempre ingiuste, perché chi si arricchisce, chi accumula, lo fa a danno di altri. Queste ricchezze che sono destinate a tutti, il mio capitale, i miei beni economici, il mio tempo, queste ricchezze oggi diventino anche per altri fratelli motivo di ripresa e di vita. Sì, con queste ricchezze ingiuste vediamo di essere onesti nelle piccole cose e di mantenerci insieme, membri della stessa famiglia, dando lode a Dio che è l'origine della vita e della salvezza in Cristo Gesù.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia. Borghi d'Italia.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Piemonte alla scoperta di Cisterna d'Asti. Il comune si trova a 350 metri sul livello del mare e conta 1300 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Cisterna d'Asti. E nella sala del consiglio incontriamo il sindaco Renzo Peletto. Allora sindaco, ci presenti il comune di Cisterna d'Asti.
3: Ma io penso che come siete venuti su al castello è la nostra chicca. Noi siamo vicino a Roero, un po' roerini, però siamo astigiani. Noi qua abbiamo grande attività vitivinicole, abbiamo un turismo con la vicinanza di Alba, abbiamo B&B, abbiamo anche dei bei ristoranti, anzi lavoriamo tantissimo con i ristoranti, ma poi la nostra chicca è il castello, attira le scuole, attirano tutti questi turisti. Poi il comune fa la sua parte, noi abbiamo investito anche parecchi soldi sul castello, eh. Non tutti hanno questa cosa nel territorio.
2: Abbiamo questo centro storico molto particolare, molto caratteristico, però dobbiamo dire che ci sono anche molti sentieri proprio lungo il territorio.
3: Sì, noi 2 anni fa abbiamo segnalato tutta la sentieristica, abbiamo la mappatura dei sentieri, siamo impegnati 2 o 3 anni fa a fare tutto il selciato attorno al centro storico, stiamo impegnando a fare anche adesso un po' lo scolastico che collegherà poi l'asilo alle scuole. Siamo un comune di 1300 abitanti, però la nostra disponibilità per il comune è grande come amministratori.
2: Lei parlava della vocazione vitivinicola, un'altra delle eccellenze. Sono le tante cantine presenti sul territorio?
3: Sì, noi ci siamo impegnati 20 anni fa già. Abbiamo 2 DOC, abbiamo delle cantine che esportano in tutto il mondo, che hanno proprio una qualità di vino superiore. Qua abbiamo l'Arnese, abbiamo il Cisterna d'Asti, abbiamo il Nebbiolo, abbiamo la Favorita. Anche proprio delle cantine che sono talmente ben organizzate che quando il turista va nella sua cantina vede proprio come entrare in un salotto.
2: E senz'altro uno dei momenti più suggestivi è la vendemmia.
3: È sempre suggettiva la vendemmia, perché poi crea quel profumo e quella voglia dei contadini a viaggiare con le bigonce, le cantine che mandano anche addirittura quando si vinifica il profumo del vino. Allora si crea anche un turismo che viaggiano i sentieri, vedono sta vendemmia proprio come funziona.
2: Una domanda che farò un po' a tutti nel corso della puntata: ma che cos'è Cisterna d'Asti per lei?
3: Mi fa una domanda importante. Per me, io mi sono sposato e ero a Cisterna. Sono nato a Tigliole, sono venuto a Cisterna con i miei. Quando mi sono sposato sono andato a San Pietro. Poi Cisterna mi mancava. Sono venuto a Cisterna, mi ha fatto una sfida, mi sono candidato. Adesso faccio il sindaco ancora.
2: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito a venire qui a visitare Cisterna d'Asti?
3: Io l'invito è grande a tutte le persone che vogliono venire a Cisterna, si trovano l'accoglienza e si trovano anche tutto quello che vogliono, sia nei ristoranti, nelle visite al castello, nei negozi. Le persone di Cisterna sono tanto disponibili.
2: E all'interno della parrocchiale incontriamo il parroco Don Mauro Canta. Allora ci presenti la comunità cristiana di Cisterna d'Asti.
4: Molto volentieri, la comunità di Cisterna d'Asti è una comunità molto vivace, pur non avendo molti abitanti, il paese però si esprime vivacemente nella pastorale, quindi anche nelle attività di catechesi, nell'accompagnare i ragazzi, i giovani e anche nella carità. Ha uno sguardo molto attento agli ultimi ai poveri, alle persone che vivono un disagio. Poi con il gruppo liturgico cerchiamo di celebrare sempre in modo migliore e degno le celebrazioni della domenica e tutte le feste. Il coro parrocchiale è un elemento essenziale di questa comunità. Certo, è una comunità che tra l'Astigiano e l'Albese, ai confini di questo territorio, vive delle espressioni della Chiesa di questo territorio. Negli anni, in particolare nel Novecento, è stata una fucina di tante vocazioni sacerdotali e religiose, segno di famiglie che tra la fede e il lavoro nei campi e nelle vigne alternavano le loro giornate. E questo è bello, perché oggi ancora raccogliamo questi frutti.
2: Senz'altro gli abitanti vanno fieri della bellezza di questa parrocchiale.
4: Sì, una parrocchiale che è dedicata ai Santi Gervasio e Protasio, del 1600, è stata costruita in seguito alla prima parrocchiale, che si trova proprio nelle vigne, dove là sorgeva l'antico borgo di Cisterna d'Asti. La chiesa parrocchiale è dedicata a questi due santi di origine lombarda, perché il principe della Cisterna, Giacomo dal Pozzo, era di origine lombarda e quindi porta il culto di questi due santi, le cui spoglie sono conservate a Sant'Ambrogio a Milano, e Sant'Ambrogio, il vescovo di Milano, a voler riabilitare il culto di questi due santi fratelli martiri del III secolo. E si attribuisce probabilmente a questi due santi un miracolo: il Barbarossa, che ha girato tutta l'Italia, arriva anche a Cisterna d'Asti, ma non riesce ad entrare nell'abitato, perché gli abitanti, con un intuito che il principe in qualche modo attribuisce ai Santi Gervasio e Protasio, fa inclinare le canne dei vigneti, e quindi da lontano queste canne appaiono come delle lance di un esercito che Cisterna d'Asti non aveva, ma che il Barbarossa pensa, ecco, che gli venga incontro, e quindi se ne va. Questo miracolo è attribuito ai Santi Gervasio e Protasio, che vediamo in questa bellissima pala d'altare, in questa chiesa appunto precedente alla parrocchiale. Nella parrocchiale poi negli anni, in particolare a fine del 1700, si sviluppa il culto alla Madonna del Rosario, una devozione popolare che è ancora sentita oggi. Si celebra la prima domenica di ottobre ogni anno con la processione, con un momento di festa dove la comunità si raccoglie, perché è una comunità molto sparsa nelle varie colline, ha più di 8 frazioni. La frazione più grande è quella di Valle San Matteo, che fino alla primavera scorsa era anche con il titolo di parrocchia. Oggi, in una rivisitazione che il vescovo ci ha invitato a fare, l'abbiamo accorpata. Con questo vuol dire che dobbiamo imparare a camminare insieme.
2: E sono tante, proprio vedendo qui dal belvedere del castello, le chiese presenti sul territorio.
4: Le chiese sì, sono tante. La più vicina è la chiesa della Confraternita di San Giuseppe. Sulla facciata una bellissima statua dove Gesù accarezza la barba di Giuseppe, e all'interno una pala d'altare molto bella della Veglia di 1600, che rappresenta la fuga in Egitto della Sacra Famiglia, ma con sullo sfondo Cisterna d'Asti.
2: Qui abbiamo all'interno della parrocchiale anche un simbolo della Resistenza.
4: Sì, all'interno della parrocchiale viene conservata una campana che è stata tratta in salvo dal parroco di allora, quando in Cisterna d'Asti, qui siamo a due passi dalle Langhe di Fenoglio, da Cesare Pavese, più famosi con i loro racconti, la campana viene tratta in salvo dal parroco e viene nascosta. Il parroco precedente a me l'ha recuperata e l'ha messa in vista perché si possa di nuovo vedere.
2: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
4: Beh, io ho un desiderio, che chi viene a Cisterna d'Asti per una celebrazione o viene ad abitare a Cisterna d'Asti si senta accolto nella comunità, quindi venga volentieri, si senta accolto e senta che questa è casa sua. Quindi il messaggio che posso dare è anche un po' un impegno, cioè quello di impegnarci a rendere questa chiesa una casa.
2: Adesso incontriamo Bartolomeo Vaudano, che è sì un ristoratore ma anche un cultore di storia locale. Dobbiamo presentare alcune tipicità del territorio, ma io inizierei nel presentare questo luogo, che è uno dei ristoranti più antichi proprio della provincia.
5: Difatti questo ristorante è del 1875, fondato da un ex garibaldino, approdato a Cisterna non si sa come, ha avuto 14 figli, poi noi da loro l'abbiamo acquistato, era la quarta generazione nostra che va avanti.
2: E sono tante belle salette con anche oggetti del luogo, no?
5: Sono tante belle salette. Sono molti rimasugli ancora dell'antico ristorante del Garibaldino e poi le nostre, e c'è una storia qui dentro da raccontare.
2: Noi per esigenze di tempo siamo già stati in cucina prima con lei, una cucina storica, e dobbiamo presentare questa eccellenza, la mostarda. Voi impiegate per prepararla addirittura 36 ore?
5: Sì, a secondo della come dolce il mosto, quindi questo mosto appena pigiato va messo in casseruola e cotto 36 ore perlomeno, perché ha un consumo pari a da 50 litri ne escono 9-10 litri, e quindi va curata, va guardata, va girata, va schiumata. È un lavoro molto lungo, però alla fine è un nettare, è il nettare del vino che già anticamente la facevano, già mille anni fa la facevano, però in certi posti aggiungevano le mele, in certi posti le pere, in certi posti le zucche, insomma quello che avevano in casa. Parliamo di quei tempi molto poveri e quindi utilizzavano qualsiasi cosa. Adesso che la fame è diminuita lo facciamo soltanto col mosto puro di quattro tipi di uve.
2: E per che cosa viene utilizzata questa mostarda?
5: La mostarda d'uva anticamente la mangiavano con la polenta, perché la polenta era un piatto di tutti i giorni, e quindi per non stufare i bambini eccetera, già la mattina presto si mangiava la polenta con latte, mezzogiorno la polenta con il coniglio o il pollo alla cacciatora, dove c'era un po' di bagno sotto, e la sera polenta con l'insalata, fritta la polenta sulla stufa e mostarda.
2: Però ho visto che voi oggi la utilizzate anche con il gelato e con i formaggi.
5: Adesso, poi si è scoperto che col formaggio è eccezionale, e sul gelato pure, gelato alle creme.
2: E qui, parlando del piatto più tipico della zona, dobbiamo parlare del fritto misto.
5: Il fritto misto alla piemontese, sì. È un piatto tipico piemontese, più a sud del Piemonte che non a nord, però un piatto tipico del piemontese, sì.
2: Quanti tipi di carne ci sono?
5: Sono 10, ma possono arrivare anche a 12-13 tipi di carne. Carne di vitello, carne di pollo, carne di maiale, carne di tacchino.
2: Io chiuderei poi con i vini. Quali sono i principi del territorio?
5: I principi del territorio sono il Cisterna d'Asti, quello è il principe. Poi c'è l'Arnaise, c'è il Nebbiolo, c'è il Barbera, diciamo il migliore è il Cisterna d'Asti.
2: Ma che cos'è Cisterna d'Asti per lei?
5: Io da quando sono nato che sento parlare di quest'uva soprattutto, che è il Bonarda, che poi nel tempo si è scoperto che non è il Bonarda tipo il Bonarda che c'è nell'Eutrapò Pavese, ma è l'uva croatina. Coltivando la Cisterna, quest'uva, le terre sulfure, le sabbie eccetera eccetera hanno dato un gusto diverso di quella dell'Eutrapò Pavese.
2: Chiudiamo con un invito a venire qui a Cisterna d'Asti. Ecco, lei che è del luogo, conosce bene il posto, qual è il consiglio che dà al visitatore per meglio capire queste zone?
5: Allora, a parte la zona dei vini, i vini sono l'eccellenza, poi c'è la parte della ristorazione, ci sono tre ristoranti e quindi ce n'è per tutti, e poi le colline sono molto belle, e poi c'è la zona boschi che è stupenda, e credo sia il paese dalla parte del Roero più boschiva di tutti gli altri. Sono passeggiate dentro meravigliose.
2: Andiamo a scoprire una delle meraviglie di Cisterna d'Asti. Siamo qui all'interno del castello e qui c'è il Museo Arti e Mestieri di un tempo, e quindi percorriamo questo museo con Tiziana Mo. E quindi innanzitutto diciamo qualcosa di questo castello.
6: Questo castello Le prime notizie che parlano del nostro castello sono del 1280. Renato Bordone, che è uno storico ormai scomparso, data più o meno intorno a quel periodo la realizzazione di questo castello da parte della famiglia dei De Gorzano, una famiglia aristocratica importantissima che aveva avuto dei problemi con la città di Asti, e la città di Asti aveva distrutto i castelli e i loro possedimenti. L'unico castello, l'unica realtà che non era stata toccata, Cisterna, nasce come fortezza in un luogo in cui è possibile vedere a 360 gradi tutto il panorama e la geografia del territorio. Si va alle Langhe, ai monti, alla catena montuosa, e nel 1280 probabilmente c'era solo un incastellamento, e col passare dei secoli ha assunto la configurazione che ora vediamo. È stata ingentilita dalla famiglia dal posto della Cisterna, che nel 1670 ha acquisito il titolo nobiliare di principi di questo luogo. Nel 1673 addirittura il Papa Clemente X, perché questo era un possedimento papale, dà loro la possibilità di battere moneta. Quindi un privilegio, il principato, il battere moneta e il giudicare in terza istanza, tre privilegi che poche famiglie aristocratiche piemontesi avevano. La famiglia Dal Pozzo rimane proprietaria di questo maniero fino al 1912, quando i figli di Maria Vittoria Dal Pozzo, che è stata l'ultima principessa, con lei si è estinta la casata, aveva sposato Medeo I d'Aosta, il figlio di Vittorio Emanuele II, re d'Italia, i tre figli decidono di regalare il castello al comune. Il comune di Cisterna realizza in questo spazio le classi della scuola elementare, sul retro gli uffici comunali, e per parecchi decenni rimane qui sia il comune che la scuola. Negli anni 60 il castello ormai stava cadendo in rovina e il denaro necessario per ristrutturarlo era troppo, così il comune decide di realizzare un'altra scuola e un altro comune, fino agli anni 80, quando un visionario che si chiama Bartolomeo Vaudano ed è ancora oggi il presidente della nostra associazione, decide di trasformare questo castello ormai diroccato in un museo. Contro tutto e contro tutti, aveva solo l'appoggio di alcuni giovani, e in modo quasi da pioniere prende un apecar e gira tutte le colline per raccogliere gli oggetti. Inizia a realizzare un piccolo allestimento nella parte sotto, che era la parte più conservata, e a poco a poco, nel corso di questi 40 anni, è riuscito a realizzare quello che vedete oggi.
2: E questo salone diventa una piazza?
6: Questo salone è stato trasformato in una piazza, ed è sempre stato una sorta di piazza, perché fino al 1791 era un cortile e poi è stato coperto dalla famiglia Dal Pozzo. Un salone che è chiamato Salone della Cisterna, perché qui c'è la cisterna che dà il nome al nostro paese. Una cisterna medievale che veniva utilizzata per fornire l'acqua insieme a un pozzo che si trova nel cortile. Quindi questo castello aveva due sorgenti d'acqua ed era praticamente inespugnabile. Ecco perché era molto ambito, oltre ad essere possedimento papale, quindi zona franca, era situato in una zona che era all'interno di un territorio compreso tra il Marchesato del Monferrato, il Ducato di Savoia e il Marchese di Saluzzo, per cui era una zona strategica.
2: Abbiamo tutte le botteghe artigiane che partono da qui, no?
6: Sì. Grazie a Lino Vaudano e ai volontari che negli anni 80 hanno sostenuto questo progetto, sono state realizzate delle botteghe che sono la ricostruzione delle botteghe di un tempo. Attraversando queste sale le persone possono riportare la memoria al loro passato, se sono persone di una certa età, e invece se sono giovani possono scoprire quelli che erano gli usi di un tempo, gli strumenti di un tempo. È un museo che viene narrato. La cifra più importante del nostro spazio è che ci deve essere una guida che appassiona chi arriva a visitare gli spazi, e le narrazioni sono sempre diverse perché ogni guida ha un suo vissuto, anche un suo narrato, e fa di questo la narrazione per i turisti. Vengono narrati gli usi ma anche gli aneddoti legati agli oggetti, ed è la narrazione di questo luogo, è la memoria di questi luoghi, non solo di Cisterna ma di questa area, che è un'area compresa tra Roero e Astigiano.
2: Poi abbiamo qui la stamperia e anche l'oreficeria?
6: La tipografia, la stamperia è funzionante, ma tutte le botteghe sono funzionanti, anche la panetteria. In alcuni momenti dell'anno sforniamo il pane, nella tipografia stampiamo piccoli manifesti, piccoli ritratti o piccole opere che vengono realizzate da artisti locali. L'oreficeria è un nuovo allestimento che ci è arrivato, come tanti altri, donato, perché tutte le nostre botteghe sono state donate.
2: Un museo che si sviluppa in tre piani.
6: Sì. Abbiamo occupato sia questo piano, sia le cantine, che il piano superiore, che era il piano della servitù. Abbiamo una chicca che è la slesa. Ci sono due pezzi della slesa, che era proprio un attrezzo che toglieva la neve nel periodo invernale, oppure quando c'era un incendio la collettività si mobilitava. Nel caso dell'incendio le campane suonavano in un certo modo e tutti accorrevano, perché c'era una società che era chiamata società di mutuo soccorso e il danno veniva ripagato praticamente dalla collettività, quindi erano tutti interessati a spegnerlo. Anche togliere la neve era un'operazione che coinvolgeva le persone del paese.
2: Ma bisogna venire qui per scoprire tutto, perché ci sono più di 4.000 oggetti. Una domanda che adesso abbiamo fatto un po' a tutti: ma che cos'è Cisterna d'Asti per lei?
6: Cisterna d'Asti per me è l'ombelico del mondo. Mi definiscono cisternocentrica. Il paese ti entra dentro e diventa parte di te, per cui il conservare luoghi come questo, ma non solo, anche all'esterno ci sono una serie di ricchezze. Io lavoro alla scuola dell'infanzia, quindi coi bambini cerchiamo sempre di trasmettere questa passione, questo amore per le cose. È il luogo del cuore. Io noto che se gli insegnanti sono appassionati del luogo in cui vivono, riescono a trasmetterlo anche ai bambini, che diventano loro stessi narratori. Infatti questo spazio viene sempre narrato dai bambini, cioè non sempre, spesso viene narrato dai bambini in occasione ad esempio delle visite di altre scuole, ed è un'operazione interessante perché fa sì che loro si approprino del loro passato.

0: Giovedì 24 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: guerra in Ucraina, il presidente Zelensky all'ONU, Putin è il paziente zero, ha affermato, bombe su Kiev, almeno due morti. E all'assemblea ONU il primo ministro libanese Salam lancia un appello per far fronte alla grave crisi umanitaria in cui versa il paese dei cedri. Il Papa all'udienza generale, tutelare i minori migranti vittime di violenze indicibili, tutti siano coinvolti. Bentrovati da Marco Guerra. Putin è il paziente zero, va fermato per evitare che dilaghi il male della guerra. Così il presidente ucraino Zelensky ha parlato ieri all'Assemblea delle Nazioni Unite riunita a New York, lanciando un monito anche ai paesi che aiutano la Russia. Nel frattempo un attacco russo a Kiev ha causato almeno due morti colpendo il reparto maternità di un ospedale. Roberta Barbi.
1: La sete di potere come una malattia, la guerra, una sorta di virus che affligge l'umanità, di cui Putin è il paziente zero e va fermato. Ha utilizzato una metafora forte il presidente ucraino Zelensky davanti all'assemblea dell'ONU per richiamare le coscienze delle nazioni alla propria causa, lanciando un monito a quelli che stanno aiutando la Russia. Con Mosca sono schierati soldati di 47 paesi, non lasciatevi trascinare, ha detto. E mentre al palazzo di vetro si discuteva delle sanzioni, Mosca attaccava Kiev con missili balistici, colpendo ancora infrastrutture energetiche civili, tra cui un ospedale. Il bilancio è di almeno due morti e otto feriti, mentre un elicottero russo ha nuovamente violato lo spazio aereo polacco, scatenando l'allarme e il decollo di caccia da Varsavia. Sebbene la ripresa dei negoziati appaia lontanissima, gli Stati Uniti tentano un approccio. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov e l'amministrazione USA ha invitato Putin al G20 in programma a dicembre a Miami, incassando come risposta un ringraziamento e un laconico "valuteremo". Il dossier Ucraina, che prosegue chiedere con forza intercettori di missili balistici per proteggere la popolazione, arriverà oggi anche sul tavolo del bilaterale tra il presidente americano Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, appena sbarcato a Washington.
0: E come abbiamo sentito, negli Stati Uniti ieri è arrivato per una visita di Stato il leader cinese Xi. Il presidente Trump lo ha accolto direttamente all'aereo. La visita durerà tre giorni. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, ha detto il leader di Pechino. La grande rinascita della nazione cinese e il ritorno della grandezza dell'America possono essere raggiunti simultaneamente. Trump ha parlato di ottimo incontro. E all'assemblea dell'ONU il primo ministro libanese Salam ha chiesto sostegno per la grave crisi umanitaria in cui versa il sud del Libano a seguito della guerra con Israele. Intanto l'Italia si pone come paese mediatore per la ricerca della pace. Paola Simonetti.
2: Le famiglie libanesi devono poter tornare nelle loro case, molte di loro sono costrette a lasciare il paese. Occorre poi ripristinare i servizi essenziali e i mezzi di sussistenza e promuovere la ricostruzione. L'appello del premier libanese Salam è stato netto, accorato a margine dell'assemblea ONU a New York, parlando della drammatica situazione nel sud del Libano, coinvolto nella dura offensiva israeliana contro Hezbollah. Non si può rimandare, ha aggiunto. In questo scenario il ministro degli esteri italiano Tajani ha ribadito la volontà dell'Italia di farsi paese mediatore per i negoziati di pace. Possiamo svolgere un ruolo importante, ha detto, annunciando anche un ulteriore finanziamento alla cooperazione internazionale per sostenere progetti a favore dei villaggi cristiani nell'area, per far sì, ha aggiunto Tajani, che possano continuare ad essere abitati e non abbandonati. Dal canto suo la Commissione europea ha già previsto lo stanziamento di 105 milioni di euro a favore del Libano per il biennio 2026-2027, la seconda metà del pacchetto complessivo da 1 miliardo di euro presentato dalla presidente della Commissione UE von der Leyen a Beirut due anni fa.
0: E ieri all'assemblea dell'ONU è stato il turno anche del presidente iraniano Pezeshkian, che ha mostrato in aula le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Siamo pronti al dialogo, ma non ci piegheremo ai bulli, ha detto. La delegazione americana durante questo intervento ha lasciato l'aula. Cambiamo argomento. Nell'arcidiocesi di Monterrey in Messico il Santissimo Sacramento arriva nei quartieri più difficili a bordo di un furgone in territori percorsi da migranti in cerca del sogno americano, ma anche da traffici criminali di droga. Al microfono di Giada Aquilino, padre Ignazio Publido Mendiola, responsabile della comunicazione dell'arcidiocesi messicana di Monterrey.
3: Siamo una città industriale che ogni volta cresce di più, quindi arrivano tantissime persone, non soltanto del sud del Messico, che succede spesso, sino anche di persone che vengono di tutta Latinoamérica, di Haiti, di Venezuela, Guatemala. L'archidiocesi di Monterrey ha dovuto creare, costruire tre diverse case di migranti.
4: Quali servizi vengono offerti?
3: La idea è andare a qualsiasi posto, portare la presenza eucaristica per l'adorazione, per offrire la confessione.
4: Ecco, quali sono le sfide del territorio?
3: Una delle cose importanti a capire, per esempio in Messico abbiamo questo grave problema della criminalità per il narcotraffico, no? Una delle cose che vogliamo fare proprio è andare a questi posti che sono più problematici per fare presenza eucaristica lì, no? Dove le persone a volte l'unico che fanno è andare al lavoro durante la giornata, arrivare alla sua casa, mettersi dentro della sua casa e non uscire mai.
0: Un pensiero ai minori migranti e l'appello ad una responsabilità collettiva per la loro tutela, così il Papa ieri al termine dell'udienza generale in vista della 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 27 settembre. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
5: Un appello accorato, quello di Papa Leone XIV, accorato perché incentrato sulle sofferenze di migliaia di bambini e adolescenti costretti ad abbandonare la propria terra.
6: Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
5: Anche uno solo di questi bambini è il tema della edizione 2026 della Giornata del Migrante, che richiama l'attenzione sulla parte più fragile dei flussi migratori, i minori appunto, la cui dignità è troppo spesso calpestata, come scriveva il Papa nel suo messaggio del 14 agosto per la ricorrenza. Nello stesso documento Leone XIV domanda protezione e tutela dei diritti per questi bambini e ragazzi e interpella le istituzioni perché promuovano i ricongiungimenti familiari e scongiurino il trauma dei rimpatri. Oggi all'udienza generale un nuovo appello, ma questa volta alla responsabilità di tutti.
6: Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, che vanno sempre tutelati e assistiti.
0: I servizi di sicurezza del Marocco hanno arrestato 10 persone, di cui 2 minorenni, per aver diffuso false notizie e contenuti digitali che incitavano una fuga di massa di persone verso Ceuta e Melilla. E l'Unione Africana chiede una de-escalation immediata nel nord dell'Etiopia dopo che nei giorni scorsi le forze tigrine hanno preso il controllo di 3 aeroporti e gli scontri si sono estesi dal Tigre nelle vicine regioni dell'Haftar e dell'Amara, minacciando di far naufragare l'accordo di pace del 2022. Andiamo in Italia, verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e di riaprire le centrali di ultima generazione di piccola e media dimensione. Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Sabato 26 settembre all'Oratorio San Filippo Neri per il Festival Francescano di Bologna andrà in scena Non sono solo storie di cattolici che si opposero a Hitler. Lo spettacolo è interpretato e diretto e andato da Lorenzo Bassotto e parte dal libro La lama e la croce di Francesco Comina, pubblicato dalla LEB. Il servizio di Eugenio Murrali.
7: Sulla scena c'è una sedia che durante lo spettacolo può diventare finestra, pulpito, ma anche ghigliottina per ricordare l'assassinio feroce perpetrato dal regime nazista contro i molti cattolici che si opposero a Hitler. Lorenzo Bassotto racconterà 4 testimoni della fede: Franz Jägerstätter, Maria Terville, padre Franz Reinisch, Eva Maria Buch. Li evocherà sul palco il personaggio del boia, ispirato all'esecutore nazista Johann Reichardt, spiega Lorenzo Bassotto.
8: È come se il bene, il coraggio, la bellezza delle testimonianze di questi personaggi fosse filtrato da una voce buia, terribile. Questo boias, questo esecutore, non riesce a capire perché questi personaggi, mentre stanno per essere ghigliottinati, dicono ora tutto è pace e gioia. Proverò dolore, ma sarà un dolore breve e poi ci sarà Dio.
7: Un monologo che onora la memoria di chi mise la voce della propria coscienza e del proprio spirito di fronte a tutto, anche a costo della vita.
0: È tutto per questa edizione, vi lasciamo l'ascolto.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
2: Dal libro della Genesi. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuando il nostro percorso sulla Costituzione Pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II, giungiamo al terzo capitolo della prima parte, che ha un titolo attraente: l'attività umana nell'universo. La domanda di fondo è questa: qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico? Possiamo ricordare che meno di 4 anni dopo la chiusura del Concilio, nella notte fra il 20 e il 21 luglio del 1969, l'uomo avrebbe messo piede per la prima volta sulla Luna. Creato a immagine e somiglianza di Dio, l'essere umano è soggetto di progresso. Con la libertà e l'intelligenza, egli aumenta le proprie conoscenze, facendo così progredire l'intera società. Lo vediamo facilmente considerando i miglioramenti nelle condizioni di vita nel succedersi delle generazioni. In effetti, dice il documento, molti beni che un tempo l'uomo si aspettava dalle forze superiori, oggi se li procura con la sua iniziativa e con le sue forze. Per questo alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce il rapporto con Dio, fino a farlo sembrare superfluo, o addirittura come antagonista rispetto alla fede cristiana. E questa lettura ha provocato un cambiamento di sguardo sul mondo da parte dell'uomo contemporaneo rispetto alle epoche precedenti. Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della cultura occidentale che ha perso il suo riferimento alla rivelazione cristiana. Negli umanesimi post-cristiani l'essere umano e Dio vengono erroneamente presentati come rivali per affermare le sue conoscenze, la sua libertà e il suo progresso. L'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio. Alla fine però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della persona umana. È il dramma dell'umanesimo ateo, ben descritto da un importante teologo del Concilio Vaticano II, Henri de Lubac. Il Concilio desidera fornire una risposta chiara. Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa: considerata in se stessa, l'attività umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, corrisponde alle intenzioni di Dio. Anzi, prosegue la Costituzione, i cristiani non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Creatore. Al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno. In sostanza, Dio ha posto nelle mani dell'uomo e della donna un creato ancora in statu vie, cioè in cammino, in crescita, perché essi lo conducano a compimento mediante la loro saggia attività. Vi è qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione. L'umanità, e con essa il lavoro, il progresso e l'autonomia delle realtà create, non viene assorbita o annullata dall'incontro con Dio, bensì assunta nella sua interezza, continuando ad essere in Cristo libera e operosa. Infatti, è in Lui che essa trova piena verità e libertà. Inoltre, nella celebrazione eucaristica, il frutto del lavoro umano, rappresentato dal pane e dal vino, viene posto ogni giorno sull'altare per essere trasformato nel corpo e nel sangue di Cristo. Da questa prospettiva sorge una verità importante. Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione, svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo. I cristiani sono coinvolti, come tutti, nell'edificazione della città degli uomini, puntando al fine di tutte le cose e all'incontro con Dio, e ricordando questo fine ultimo a coloro con cui puntando al fine di tutte le cose e all'incontro con Dio e ricordando questo fine ultimo

Regno di Dio. Tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati. Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare, perché ogni uomo e ogni popolo possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire, con l'aiuto di Dio, un futuro migliore.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: nel nome del Signore Gesù e della Vergine Maria, vi saluto con affetto, voi tutti carissimi radioascoltatori della nostra radio Voce del Deserto. Come ogni mattina, quando mi è possibile, sono qui con voi per portarvi il saluto del Signore e per suggerirvi un pensiero che vi aiuti a camminare nella luce della verità di Dio, perché la nostra vita sia consolata e sostenuta nel cammino anche doloroso e difficile che costituisce la nostra vita umana, che è sottoposta a prove, a tribolazioni, a difficoltà. Ma il Signore è con noi, sempre ci dice: non temete, sono io. Il Signore è la nostra forza, è la nostra consolazione, il nostro aiuto, è tutta la ragione della nostra vita, del nostro camminare. Affidiamoci dunque al Signore, poiché la fede deve diventare per noi espressione della nostra fiducia nei riguardi di Dio. Credere significa proprio così, aver fiducia di Dio. E avere tanta fiducia di Dio da essere certi che tutto quello che Lui ci dice risponde a verità. Rinnoviamo quindi la nostra fede nel Signore, ci affidiamo alla Sua bontà, alla Sua misericordia, al Suo amore, e rinnoviamo anche l'impegno di voler fare sempre la Sua volontà, di lasciarci guidare da Lui, in modo che la nostra vita sempre sia conforme ai Suoi disegni, ai Suoi progetti, anche se talvolta sono misteriosi. Signore, sono nelle Tue mani, sia fatta la Tua volontà.
1: In questo tempo ci interessiamo molto di vocazioni, abbiamo iniziato anche ad approfondire il documento del piano pastorale sulle vocazioni dei nostri vescovi. Tutti siamo impegnati a pregare, come dice il Signore: pregate il Padre che mandi operai per il suo regno. Oltre che pregare per le vocazioni, però è molto importante anche pregare per quelli che sono già chiamati, perché perseverino, perché realizzino la santità della vita. Ora, seguendo le tracce di un opuscoletto che è intitolato Io prego per loro, sono delle riflessioni e delle preghiere per i sacerdoti, per le vocazioni. Riflettiamo su questo tema: il sacerdote, dono di Dio al mondo. Questa riflessione vale anche per me, che talvolta sembra che noi sacerdoti magari restiamo chiusi nel nostro privilegio di essere sacerdoti, quasi distaccandoci dagli altri. Invece anch'io mi fermo davanti al mio sacerdozio e lo contemplo e lo considero questo grande dono nel quale io sono personalmente coinvolto, però anch'io resto stupito, sbalordito, più ancora che non gli altri, proprio perché è interessato personalmente di un dono così grande affidato a una creatura così debole. Ora c'è una introduzione che dice: il prete, in quanto prete, il mondo non lo capisce e non lo apprezza. Anche Gesù un giorno disse a Pietro: tu ragioni secondo gli uomini, non secondo Dio. Ed è evidente che chi ha lo spirito del mondo non può capire i progetti di Dio. E anche tra molti cristiani ci sono delle idee, delle convinzioni sbagliate a riguardo del sacerdote. Anche forse perché abbiamo presentato una chiesa efficientista. E allora si considera un prete valido per quello che fa, anche sotto il punto di vista sociale, più che per quello che lui è. Sappiamo benissimo che il sacerdote vale non intanto in quanto lui è qualche cosa, ma in quanto lui è mandato da Gesù Cristo. Perciò la sua identità non è lui che se la crea, è Gesù Cristo che gli dà le finalità. E dobbiamo quindi interrogarci davanti a Gesù Cristo, tutti, noi sacerdoti e anche i cristiani, per chiederci, Gesù Cristo, come vuole che siano i sacerdoti? Sappiamo appunto che in questo mondo così materializzato, così pieno di interessi, ordinariamente il mondo stima il sacerdote se è dotto, se compie imprese umanitarie, se apre ospedali, scuole, orfanotrofi, se si interessa di drogati. Il sacerdote evidentemente può fare tutto questo. Però noi ci domandiamo, è proprio in questo che consiste il suo essere prete? Noi ci domandiamo, queste cose non le possono fare anche i laici? È proprio necessario che uno diventi prete per fare queste cose? E se queste cose le possono fare anche i laici, perché il Signore chiama alcuni a fare i preti? Li chiama soltanto perché facciano le cose che possono fare i laici? Allora, qual è la vera identità del sacerdote? Sappiamo benissimo che questo problema se lo sono proposte anche gli apostoli. Quando stavano dedicandosi alla carità, all'assistenza dei poveri, delle vedove, e a un certo momento si sono accorti che facendo questo trascuravano la preghiera e la predicazione. E allora prendono una decisione e dicono: non è giusto che noi abbiamo da trascurare quello che il Signore ci ha comandato di fare, esplicitamente ce l'ha comandato: andate, annunciate il Vangelo, per attendere alle mense. E allora eleggono 7 diaconi che attendano alle opere di carità nella Chiesa, mentre gli apostoli dicono: è giusto che noi ci dedichiamo alla preghiera e al ministero della parola. Quindi, di fronte alla ricerca della identità del sacerdote, noi dobbiamo interrogare Gesù. In realtà la vocazione del prete noi non la impariamo tanto dai libri quanto dalla preghiera, cioè ascoltando Gesù Cristo. In realtà dobbiamo anche noi stessi accostarci al sacerdote con un atto di fede. Ecco, soltanto con un atto di fede ne possiamo capire la missione del sacerdote. Un discorso questo molto importante, perché c'è stato un tempo in cui molti sacerdoti sono andati in crisi perché dicevano: non conosciamo la nostra identità, non sappiamo perché siamo preti, non sappiamo chi siamo nel mondo e per il mondo. È stato il tempo della contestazione, il tempo in cui i preti si sono messi a fare un po' di tutto, trascurando quello che era più essenziale, abbandonando anche la confessione, la direzione spirituale e tutto quello che è sempre stato l'impegno fondamentale nella Chiesa per il prete. E noi sappiamo quali conseguenze ne sono derivate. Migliaia e migliaia di preti, migliaia e migliaia di suore hanno abbandonato. E il Signore parla anche attraverso questi segni. È evidente che ora c'è un ritorno. E noi ci mettiamo davanti a Gesù, che è qui, che è lui primo, sommo, eterno sacerdote, perché noi dobbiamo domandarci: come hai fatto tu il prete, Gesù? tu che sei il primo. Ed è evidente che noi facciamo abbastanza facile capire quello che ha fatto lui. E noi diciamo: Gesù, il prete l'hai inventato tu. E tu, prima di chiamare qualcuno a seguirti, cosa hai fatto? Hai pregato. Tu che eri figlio di Dio. Hai avuto bisogno di pregare prima di prendere delle grandi decisioni. Prima di dare a queste persone dei poteri e dei comandi, tu hai ancora pregato. E quando si sono dispersi, il loro capo, Pietro, ti ha rinnegato, tu hai pregato, e per lui e per tutti i tuoi discepoli. Il sacerdote allora è una persona inventata dal tuo cuore, nata dal tuo amore. È una continuazione di te stesso. Perciò il sacerdote deve continuare a fare quello che hai fatto tu. Ti adoriamo, Signore Gesù, perché hai fatto questo, perché hai voluto così. E il prete tu l'hai donato a noi. Lo hai voluto perché fosse nel mondo e non perché abbia lo spirito del mondo, solo perché sia nel mondo, ma non del mondo. E tu lo hai posto tra gli uomini, piccolo, povero, debole, ma vero segno della tua presenza e del tuo amore. Perciò possiamo dire che il sacerdote realizza il progetto del Signore nella sua vita, se nella sua vita trasmette Gesù Cristo, fa vedere chi è Gesù Cristo. Questo è il compito. Leggiamo in San Matteo che Gesù affida agli apostoli e ai loro successori la sua stessa missione di amore e di salvezza. Vescovi e sacerdoti sono così i continuatori di Gesù, quasi un suo prolungamento nella storia dell'umanità. Spesso si dice il sacerdote è un altro Cristo. Gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque ed ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo.

0: Allora riprendiamo l'argomento della vocazione, che abbiamo visto quanto è prezioso, quanto è ricco di considerazioni. Abbiamo considerato la potenza dell'azione dello Spirito Santo, del Padre e del Figlio nella Chiesa, poiché la Chiesa porta in sé il mistero del Padre che chiama tutti a santificare il suo nome e a realizzare tutto quello che Gesù ci ha insegnato nel Padre nostro. La Chiesa porta in sé il mistero del Figlio, che è il primo chiamato dal Padre. E infine la Chiesa porta in sé anche il mistero dello Spirito Santo, che consacra per la loro missione tutti quelli che il Padre chiama attraverso il Figlio suo Gesù Cristo. Quindi il Padre è l'unico che non è chiamato, il Figlio e lo Spirito Santo sono chiamati anche loro, pur essendo uguali al Padre. Il Figlio e lo Spirito sono tre persone, due persone con il Padre, uguali e distinte, il grande mistero della Santissima Trinità. Ora questo mistero è incarnato nella Chiesa, e allora nella Chiesa, nel profondo della Chiesa, si nasconde un vero dinamismo vocazionale, perché questo dinamismo vocazionale già esiste nella Santissima Trinità. E poiché la Chiesa possiede la Santissima Trinità, ecco che appartiene al suo essere questo dinamismo, più ancora che non, e prima ancora che non al suo operare. Quindi la vocazionalità della Chiesa affonda le sue radici nel mistero trinitario che possiede se stessa. E soltanto da questo mistero trinitario che la Chiesa possiede prende origine e significato nella Chiesa ogni vocazione. Dobbiamo molto ringraziare il Signore che ci approfondisce anche in questa dottrina. È vero che noi siamo limitatissimi, però dobbiamo anche avere questo desiderio, questa sete di riempirci almeno per quanto ci è possibile, perché noi siamo chiamati a vedere Dio così come Egli è, a fare esperienza di Dio nella Chiesa prima ancora di poterlo vedere nella visione beatifica eterna. Allora ecco che è necessario che noi anche abbiamo da addentrarci in questi misteri, perché allora più si conosce più si ama e più ci si dispone anche a operare, a essere fedeli alla nostra missione. Allora, ecco, nella Chiesa c'è una potenza vocazionale, perché nella Chiesa c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E quindi la Chiesa, che per la sua essenza costitutiva è vocazione, perché abbiamo detto che la Chiesa è formata dai chiamati dal Padre per mezzo di Gesù Cristo, la Chiesa diventa così anche generatrice di vocazioni. E ci siamo dentro tutti. Nel mondo non c'è nessuno che non sia chiamato. E Dio è fedele, quindi porterà a compimento le sue chiamate, anche se incontreranno rifiuti, resistenze. Ciò riguarda, senza dubbio, la Chiesa universale, ma in modo speciale ciò si attribuisce alla Chiesa particolare, cioè a quella Chiesa che è la nostra Chiesa, dove la Chiesa si fa visibile. Perché è vero che c'è una Chiesa universale, ma questa Chiesa universale potrebbe essere lontana da noi, mentre abbiamo una Chiesa nella quale noi viviamo, nella quale noi operiamo. Ed è a questa Chiesa che noi dobbiamo rivolgere tutta la nostra attenzione, verso tutte le vocazioni ma in particolare verso quelle di speciale consacrazione, la Chiesa esercita una vera funzione mediatrice, grazie alla sua natura sacramentale che fa della comunità cristiana un vero segno e luogo in cui si afferma il primato del Padre che chiama mediante Cristo nello Spirito, grazie anche al suo mistero di comunione, perché servire la comunione nella Chiesa significa curare le diverse vocazioni e i carismi nella loro specificità ed operare affinché si completino reciprocamente, così come le singole membra nell'organismo di un unico corpo, e grazie infine anche alla sua missione, in quanto le vocazioni sono per la missione, la quale esige vocazioni perché sia operante nella storia la diaconia di Cristo e la Chiesa nel mondo si mostri sacramento universale della salvezza. Un discorso lungo, molto articolato e che è anche un po' difficile perché è pienissimo di significato. Io spero di spiegarlo, ma io sono sicuro soprattutto che sarà lo Spirito Santo che vi illuminerà. Perché allora, dopo che abbiamo capito questo, cominciamo anche a capire la nostra responsabilità che abbiamo, che forse noi nella Chiesa abbiamo fatto tante cose e abbiamo trascurato le cose più essenziali. E in fondo, la natura profonda della Chiesa è proprio la sua chiamata vocazionale, per così dire, che è una ripetizione di parole, la sua realtà vocazionale, da cui nasce poi tutta la sua identità di missione. È inutile che noi ci mettiamo a lavorare se non conosciamo questa sua realtà profonda. Anche perché è da questa chiamata, da questa vocazione, che noi sappiamo dove dobbiamo andare a lavorare, nella Chiesa e nel mondo. Allora, in questo piano pastorale per le vocazioni, che i vescovi hanno studiato e ci mettono a disposizione, si dice che noi siamo chiamati a considerare tutte le vocazioni, ma in particolare consacriamo e pensiamo alle vocazioni di speciale consacrazione. Proprio perché la Chiesa svolge una missione sacramentale, è il sacramento di salvezza per il mondo, quindi svolge una funzione mediatrice tra il mondo e Dio. Perché la Chiesa, questa Chiesa, la nostra comunità cristiana, deve essere un vero segno e un vero luogo nel quale si deve vedere Dio all'opera, Dio che chiama per mezzo di Gesù Cristo. Questa nostra Chiesa, questa nostra comunità nella quale viviamo, nella quale siamo incorporati, è un mistero di comunione, perché siamo un corpo solo e ognuno di noi ha uno specifico servizio da svolgere, una specifica missione che deriva dai propri carismi, come un corpo dove tutte le membra devono formare questo corpo efficiente. E questo corpo ha una missione, perché ogni carisma è donato per l'edificazione della comunità e quindi anche per la salvezza del mondo, perché la Chiesa è sacramento di salvezza per il mondo. E allora ecco che le vocazioni esprimono, qui è definita la diaconia di Gesù Cristo. Diaconia vuol dire servizio. Nella Chiesa c'è una comunione e c'è una diaconia. Una comunione perché siamo un corpo. Diaconia perché questo corpo deve servire, deve operare. E Gesù Cristo, che è la testa di questo corpo, presiede a questa diaconia. E attraverso questo servizio la Chiesa si mostra al mondo sacramento universale di salvezza, soprattutto perché questa diaconia si esercita poi attraverso la carità. Allora, ecco la verità che ci deve consolare, che nella Chiesa tutti siamo chiamati, tutti. Diamo una particolare attenzione alle vocazioni di speciale consacrazione, ma tutti siamo consacrati poi al Signore, nel battesimo, nella cresima e nei sacramenti che riceviamo. Se la Chiesa, sia quella universale, sia quella particolare, è costitutivamente e sempre in stato di vocazione e di missione, ciò vuol dire che tutta la Chiesa è chiamata, è inviata nel mondo per essere strumento della redenzione. E quindi tutti nella Chiesa sono chiamati e inviati. Con l'evangelizzazione tutti siamo chiamati a evangelizzare. Poi con la partecipazione all'Eucarestia e agli altri sacramenti, oggi noi stiamo partecipando, cooperando alla universale missione della Chiesa, celebrando questa Eucaristia. Poi anche con la preghiera, con la testimonianza della vita e con la carità operosa e le varie forme dell'apostolato. Questa è la nostra chiamata, come cristiani. Possiamo dire che in questo tempo il Signore ha permesso che diminuisse il numero di sacerdoti e delle suore perché i laici riprendessero coscienza della loro responsabilità nella Chiesa. È ancora viva una mentalità stranissima nei nostri cristiani che tocca solo al prete fare tutto quello che riguarda la vita parrocchiale. Il prete deve fare tutto, tutto. E i cristiani hanno diritto e aspettano che il prete faccia tutto, perché se non fa tutto lui, nessuno fa più niente. Ed è un disastro. Guai se nel corpo dovessimo aspettare tutto, non so, da una mano, o tutto dalla testa.
1: Invoco su di voi la benedizione di Dio, per l'intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, di Santi e degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Una giornata serena, tranquilla, benedetta e protetta dal Signore, nella fede in Gesù. A risentirci.

Buongiorno amici ascoltatori, a voi tutti bentrovati in questo giovedì 24 settembre 2026, sono le 9:02, vi lasciamo in compagnia di un po' di musica prima di collegarci con il consueto Buongiorno Radio alle 9:05. Successivamente trasmetteremo alle 9:30 la rubrica dedicata alle interviste e alle 10 GR Flash, alle 11:05 il santo del giorno a cura della nostra redazione, alle 11:30 il radiogiornale sempre curato da Radio Voce nel Deserto. Successivamente a mezzogiorno sarà il momento della preghiera dell'Angelus e a seguire una riflessione religiosa. Alle 13 il notiziario, alle 13:12 vite di beati e santi, alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione e alle 14 il consueto radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 meditazioni, alle 14:50 coroncina alla Divina Misericordia a seguire Orizzonti Cristiani, alle 15:30 Santo Rosario della Luce, alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno, alle 16:30 in cammino sinodale, alle 17 catechesi di Don Angelo Pandin, alle 18 Borghi d'Italia e alle 18:25 il santo del giorno a cura della redazione, alle 18:30 Santo Rosario e a seguire la Santa Messa alle 19, alle 19:35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 catechesi di Don Angelo Pandin, fondatore della nostra radio, e alle 23:30 la compieta, le meditazioni e infine l'attualità. Poi la programmazione continuerà per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coplite. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Giovanni XXIII. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
1: Annuncio Babis, Gaudium Magnum, Abemus e Papam. Reverendissimum Dominum Angelum Josephum, Sante Romane Ecclesie Cardinale Meroncalli.

0: E come anticipato in apertura, oggi ci occuperemo, parleremo di un grande pontefice, Papa Giovanni XXIII, e lo faremo in compagnia del parroco di Sottilmonte, in provincia di Bergamo, Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per aver accettato anche questa mattina di essere il nostro ospite. Giovanni XXIII seppe amare tutti e da tutti fu amato per le sue caratteristiche di paternità, di serenità, di sensibilità umana e sacerdotale. Infatti il motivo del suo così straordinario successo nella stima e nell'affetto del mondo intero, allora come oggi, è stata la sua bontà. Don Claudio, l'umanità ha un estremo bisogno di bontà.
1: Credo che Papa Giovanni abbia inciso proprio per questo, cioè di una bontà, quindi della carità unita alla verità, perché la verità senza la carità è qualcosa di stigmatizzante e la bontà senza la verità alla fine diventa qualcosa di blando. E lui è stato capace di accompagnare la verità, che fondamentalmente è carità, con questo tratto di attenzione, e credo che oggi ce ne sia estremamente bisogno. E credo che ancora in qualche maniera Papa Giovanni faccia breccia nel cuore di tante persone e anche di tanti non credenti. Ce n'è bisogno perché siamo persone molto fragili, ci siamo scoperti vulnerabili non solo per il Covid, ma per tante minacce, per la morte, per tante situazioni che il mondo globalizzato ci porta in casa, no? Tanta sofferenza, e quindi abbiamo bisogno di scoprire che alla fine è il bene, è il buono, è una carezza, parafrasando un po' Papa Giovanni, è un abbraccio, una considerazione, un orecchio e un cuore che ascolta, che ci fanno maturare e ci fanno crescere. Tutti ne abbiamo bisogno, no? Io credo che la cattiveria, se possiamo usare così questa espressione, cioè la malignità di una persona che fa il male, deriva dal fatto di un cuore che non è stato amato, da una volontà che non è stata accolta. E Papa Giovanni in qualche maniera, io sto leggendo in questi giorni alcune testimonianze proprio dell'epoca, di bellissime testimonianze di persone lontane dalla fede, di persone che non c'entrano niente col cristianesimo, che scrivono che sono stati toccati dalla bontà, dal tratto umile, dall'affabilità di Papa Giovanni. È qualcosa di straordinario.
0: Come ho detto anche diverse volte, io ho affidato il mio lavoro a Papa Giovanni XXIII. Io ho l'immagine di Papa Giovanni sul mio comodino a casa, quindi lo prego sempre. E, Don Claudio, poco più di 4 anni di pontificato, ma contrassegnato dalla sua personalità di supremo pastore, mite, sereno, lungimirante, che ha lasciato, possiamo dire, una traccia indelebile nella storia della Chiesa.
1: Ma credo proprio di sì, innanzitutto, senza credere, è proprio così. Innanzitutto per il Concilio, l'aver avviato l'esperienza più importante degli ultimi 4 secoli della Chiesa, mi pare già questo un grande segno, primo di tutto. Secondo, anche il tema della pace, la pace militaris, ha inaugurato all'interno del magistero della Chiesa un tema nuovo, perché non si era mai affrontata una questione a questi alti livelli, perché non è una questione dottrinale. Quindi io credo che, vedendo documenti anche di Papa Francesco, non c'è un documento della pace della Chiesa universale che non poggi su pace militaris. Quindi, ma perché poi di fatto non era soltanto un uomo che teorizzava la pace, era un uomo che ha stretto legami di pace, che ha costretto persone a sedersi a un tavolo, che ha invitato e è andato verso tanta gente a porgere la mano. Quando era nunzio in Bulgaria, in Turchia, ha fatto 1000 passi per avvicinare persone, per riconciliare situazioni, e credo che questo in qualche maniera passi sia passato nella devozione, nella considerazione, nella conoscenza di Papa Giovanni. E poi chiaramente questi suoi gesti innovativi per il Papa, l'essere andato a visitare i carcerati, i bambini in ospedale, la carezza, questa sua vicinanza alla fragilità e alla sofferenza, in un'epoca in cui la televisione cominciava a entrare nelle case degli italiani, chiaramente è stato un detonatore esplosivo di far conoscere la potenza bella della Chiesa e la possibilità di un uomo come Papa Giovanni. E quindi questi gesti sono rimasti come una dote e un'eredità potente non solo nei credenti ma in tutta l'umanità. Quando uno pensa a Papa Giovanni lo pensa di fronte ai carcerati, lo pensa con gli ammalati, lo pensa inginocchiato a pregare, lo pensa affacciato alla finestra, cioè lo immagina in questa maniera, e le immagini sono potenti, si fissano nella memoria, e questa è una grande eredità di Papa Giovanni.

0: possiamo affermare che è stato un grande dono di Dio, perché ha fatto sentire viva la Chiesa all'uomo di oggi. È stato come il Battista un precursore, ha indicato, Don Claudio, le vie del rinnovamento nel grande solco della tradizione.
1: Mi piace questa immagine di Giovanni Battista, perché un Giovanni Battista è stato colui che ha traghettato dal Primo Testamento al Nuovo Testamento e quindi ha inaugurato un'epoca nuova con Gesù Cristo. In qualche maniera anche Papa Giovanni ha fatto così, ha in qualche maniera fatto passare la Chiesa nell'epoca nuova, nell'epoca moderna, però non solo con il Concilio ma con una modalità nuova e anche con questo sguardo ecumenico estremamente innovativo. Non dobbiamo dimenticare la capacità, lo sguardo ecumenico di Papa Giovanni, e quindi credo proprio lì sia una bella immagine questo passaggio, l'inaugurazione dell'epoca nuova della Chiesa e del papato. Anche
0: il suo spiccato senso umoristico lo ha reso grande. Saper sorridere anche di noi stessi, dei nostri sbagli e dei nostri limiti, diceva, è innanzitutto un omaggio alla verità. Beati coloro che sanno ridere di se stessi, proclama un aforisma umoristico, perché non finiranno mai di divertirsi.
1: Sì, credo che questo sia un ulteriore aspetto che piace di Papa Giovanni, cioè una persona che non si arrabbiava mai, in qualche maniera, non, o perlomeno non ha mai dato a vedere. È una persona che sapeva sdrammatizzare, ma questo lo sappiamo che l'umorismo è di persone intelligenti, ma quindi che non enfatizzano i problemi o i drammi o le fatiche, perché tanto non serve, ma era capace appunto di cogliere anche il lato, che alla fine bisogna essere così, anche cogliere il lato umoristico dell'errore, della fatica. Io ho presente, ogni tanto io cito Papa Giovanni in alcune situazioni, no? Quando per esempio ogni tanto si lamentano del parroco, giustamente, perché effettivamente nessuno è perfetto, o noi preti ci lamentiamo del vescovo, no? Quando era patriarca di Venezia, cioè, allora bisogna considerare, diceva, che tra i preti di una diocesi ce ne sono una buona parte che non amano molte o che parlano male del vescovo, e anche una piccola parte che sono anche molto strani e un po' particolari, e rideva mentre diceva questa cosa, quindi aveva perfettamente ragione, era consapevole insomma di queste cose, quindi per forza. Ma io credo che derivasse anche dalla sua natura e dalle sue origini contadine questa cosa qua, è di non enfatizzare i problemi ma di saperci star dentro anche con un tratto di umorismo, ecco, di sapienza, ecco, immagino.
0: Ecco, non so se lei sa, si dice, si racconta che durante il suo ingresso come patriarca a Venezia, mentre sfilava il corteo in gondola sulla laguna, un gabbiano a volo radente gli sporcò l'abito e lui soggiunse: ringraziamo il buon Dio che non fa volare le mucche.
1: Sì, ho citato proprio ieri questa cosa in una situazione simile con un amico che è venuto a trovarmi, quindi sì, era capace di andare alle cose più alte. Immaginiamo il discorso di inaugurazione del Concilio, che è un'opera di letteratura e di teologia immensa, a queste cose molto umanissime che lo facevano sembrare, cioè non lo facevano, lo facevano sentire vicino alla gente, insomma, un uomo come tutti gli altri, no? Sì, ho presente, ma ci sono tanti particolari, tanti momenti di umorismo.
0: Ecco, lei non ha conosciuto Papa Giovanni XXIII, quando è morto forse non era ancora nato, Don
1: no.
0: Claudio. Era
1: no.
0: presente però alla sua canonizzazione il 27 aprile del 2014?
1: Certo che ero presente a Roma, se sì, non ricordo bene, in una piazza San Pietro stracolma di gente, sia di voti di Papa Giovanni e anche di Giovanni Paolo II. Sì, me la ricordo molto bene, mi ricordo anche l'emozione di quel momento, mi ricordo anche un momento molto particolare dove io e il mio vicario, finita la messa, ci siamo intrufolati per primi nella Basilica di San Pietro e siamo stati i primi a metterci davanti all'altare dove si è portato Papa Giovanni, e raccolti in preghiera abbiamo lì messo davanti tutta la mia parrocchia, i devoti di Papa Giovanni, e poi devo confessare che ho rubato una rosa, c'erano delle rose rosse bellissime, ne ho rubata una e l'ho portata a casa alla mia mamma.
0: Ha fatto benissimo.

0: Don Claudio, come le chiedo sempre, porti tutti gli anziani, i nostri malati, lì davanti a questa tomba, li affidi a Papa Giovanni XXIII.
1: Sicuramente farò questo, e soprattutto gli ammalati dell'anima, perché stanno aumentando questi, cioè stanno aumentando. Ci sono tanti ammalati nell'anima, da noi vengono tante persone che hanno una sofferenza non tanto nel fisico ma nel profondo del cuore. Quindi porto anche tutte queste persone.
0: Don Claudio, io la ringrazio per la bellissima testimonianza, e anche a lei strappo la promessa, ci risentiremo presto.
1: Quando lei vuole, io sono a disposizione degli ascoltatori. Volentieri.
0: Don Claudio, buona giornata.
1: Anche a voi tutti, grazie. Grazie.

Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Claudio Dolcini per essere intervenuto e grazie a voi amici in ascolto per la cortese attenzione. Da Orazio Coplite l'augurio di una felice e serena giornata.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: Invocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: In questa nuova puntata di Vocazioni con Paola Corona in regia raccontiamo la storia di Don Domenico Cambareri, che ho avuto l'occasione di conoscere qualche tempo fa quando è uscito il suo libro Ti sogno fuori, lettere da un prete di galera. Lo ritrovo oggi. Come stai, Don Domenico?
2: Sto benissimo, grazie a Dio, è caso di dire.
1: Ecco, il fatto che ci siamo già radiofonicamente conosciuti motiva perché sono già partita con il tu, mi sono permessa ormai di considerarti un amico, Don Domenico.
2: Prego, prego, è reciproco.
1: Oggi ci conosceremo un pochino meglio, partendo sì, perché no, dall'oggi. Cosa fai, Don Domenico, tu?
2: Allora, io ho un doppio incarico nella mia diocesi, che è la diocesi di Bologna, e mi occupo da 6 anni di essere il cappellano dell'Istituto Penale per i Minorenni Pietro Siciliani di Bologna, purtroppo noto come carcere minorile, anche se la definizione è impropria, e contemporaneamente sono parroco di Trebbo di Reno, una piccola ma vivace parrocchia alle porte di Bologna, che saluto anche i miei parrocchiani che sono liberi, quindi ho parrocchiani liberi e parrocchiani meno liberi.
1: Bella questa definizione che hai fatto. Poi dovrei forse parlare con i tuoi parrocchiani per sapere com'è Don Domenico, ma mi fido,
2: esatto,
1: di quello che,
2: esatto,
1: mi racconterai, Don Domenico.
2: Sono molto buoni e indulgenti con me, dico questo.
1: Bene, evidentemente lo sei altrettanto tu con loro. Visto che la nostra trasmissione si intitola Vocazioni, potrai intuire da dove partiamo. Partiamo proprio da te, dal capire quando è stato quel momento della tua vita che è stato un po' lo spartiacque tra il prima e il dopo.
2: La mia vita è stata sempre segnata da degli incontri, per cui lo spartiacque fondamentale è stato l'età, ma poco prima della fine della terza liceo, dell'ultimo anno del liceo classico, quando il contemporaneo colloquio con il mio professore di latino e greco e quello che allora era il mio padre spirituale, di padre Michele Casali di Bologna, fu decisivo. Cioè, io ricordo benissimo che non avevo per niente le idee chiare sul dopo, però avrei voluto assomigliare a uno dei due, a uno di questi due personaggi. E poi infatti nella vita, provvidenzialmente, io ho fatto sia l'insegnante che il prete, evidentemente. E quindi quello è stato fondamentale. Da lì poi è nato tutto un po' a cascata, almeno una prima fase della mia vita vocazionale.
1: Comunque la fede c'è sempre stata nella tua vita.
2: La fede c'è sempre stata nel momento in cui ho, appunto, in quel periodo ho preso consapevolezza della sua serietà. Io ho fatto gli scout, ma ho avuto una fede, come potremmo dire, e anche un percorso ecclesiale assai simile a tanti ragazzi. Quelle persone mi hanno aiutato a renderla consapevole, a capire che era davvero una potenzialità grande nella mia vita l'incontro col Vangelo, il Signore Gesù, e quindi anche il desiderio di vivere all'interno, no, di questa missione.
1: Gli incontri sono sempre fondamentali, il discernimento, ho imparato in queste trasmissioni, non è mai una cosa solo privata, necessita sempre ovviamente di un confronto con l'altro. Ma Don Domenico ragazzino com'era? Cioè, che bambino eri ad esempio tu, vivace, tranquillo?
2: No, ero un bambino tranquillo, bambino molto riservato, grande osservatore. E che ho potuto godere anche di grandi amicizie, e quindi sono sempre stato, come dire, tranquillo.
1: Eravamo appunto alla terza liceo, questi due

0: diciamo, incontri fondamentali della tua vita, questo momento di presa di consapevolezza. Ma la tua famiglia come ha reagito a questa tua scelta?
1: La mia famiglia, i miei genitori, penso come tanti, cioè io credo che la mia vocazione, e questo me la rende preziosa, no, nel mio ricordo, è proprio una vocazione normale, secondo copione, quindi un ragazzo normale e con due genitori normali, due genitori che quindi rimangono spiazzati ovviamente da questa scelta, non la comprendono fino in fondo, però solo si fidano di me, si fidano di quella felicità che vedevano, la determinazione che vedevano nei miei occhi. Quindi ricordo benissimo il "se tu lo vuoi veramente, noi siamo con te", e sono sempre stati con me. Dopo hanno anche capito che avevo fatto bene.
0: Certo, stavo pensando, no? Questo che racconti, che è bellissimo, che per tanti di noi è quasi scontato, no? Avere dei genitori che ti ascoltano, che si fidano di te, della tua felicità. Tu incontri invece ragazzi nel tuo quotidiano, parlo ovviamente dei ragazzi dell'Istituto Pietro Siciliani, che probabilmente tutto questo non lo hanno avuto.
1: Guarda, solitamente, a parte qualche eccezione che pure esiste, è sempre il motivo originante l'assenza, la fragilità della coppia genitoriale e successivamente degli adulti di riferimento è l'origine comune, e quindi sì, cioè io ho imparato io penso che, almeno io così, tutti noi figli siamo un po' ingrati, io sono molto ingrato per i miei genitori. Però ho imparato ad apprezzarli tanto proprio ascoltando le storie dei miei ragazzi.
0: Poi naturalmente sui tuoi ragazzi ci soffermeremo, perché ho la sensazione che insomma ti abbiano fatto crescere tanto in ogni aspetto, forse anche quello della tua vocazione. Ma tornando insomma a te, ovviamente sicuramente quando poi sei diventato sacerdote non immaginavi, o forse sì, ma potevi immaginare che avresti fatto anche questo, che ti saresti ritrovato in un carcere?
1: Assolutamente no, assolutamente. Io non credevo neanche che esistesse un carcere minorile in Italia, e quindi non pensavo, conoscevo il carcere dei maggiorenni di Bologna, eccetera. Assolutamente no. Dopo mi sono immerso, come dire, ho avuto sempre un doppio binario nella mia vita, e quindi dopo mi sono immerso nella cosiddetta attività pastorale, ero vice parroco a Castenaso e parroco a Villanova di Castenaso. Cito i nomi perché sai che i parrocchiani sono campanilisti, e quando ascolteranno
0: ci tengo
1: a essere citati. Quindi io ero lì ed ero immerso in una realtà stupenda con i miei confratelli, con le persone, i ragazzi, avevo i ragazzi dell'Azione Cattolica e del gruppo scout di Villanova 1, che loro mi hanno educato tanto. Io mi sono sempre sentito educare alla fede e alla vita dalle persone, in particolare dai giovani. Ho lavorato tanto con loro come assistente scout e appunto nell'Azione Cattolica, e quindi mi ero abituato. Ricordi che avevo avuto fare l'insegnante, poi l'ho fatto, quindi comunque una propensione verso il rapporto con i ragazzi l'avevo sempre desiderata e avuta. Però mi ho abituato a dei ragazzi di, come dire, da classe A più, diciamo, no? Col senno di poi, meravigliosi, ma ragazzi di una fascia di condizione sociale, economica, molto, che li metteva molto al sicuro. Dopo ho scoperto, con mia grande costernazione, che esisteva un mondo purtroppo invisibile anche ai miei occhi e agli occhi della Chiesa.
0: Ma quando ti è stato proposto, cosa hai pensato?
1: È stato molto divertente quella fase lì. Non diciamo che avevo detto la premessa, e che avevo detto al mio vescovo di mandarmi ovunque ci fosse bisogno di un prete. Quindi, capito, quando poi lui mi ha detto "ok, ci ho pensato, vai in carcere minorile", io ho accettato subito, perché con quella premessa
0: non potevi dire di no, ovviamente.
1: Sì, esatto.
0: Non sapevi neanche tu cosa aspettarti, probabilmente.
1: Assolutamente. Però guarda, la cosa che mi ha fatto a posteriori bene, e mi ha fatto poi accettare, perché io poi non sono, ti ho detto, io sono una persona normale, non sono un eroe, è un ragazzo normale, la mia vocazione è normale, ma anche il mio essere prete è normale. Io dopo le prime esperienze che andai in carcere minorile, io volevo dimettermi, volevo scappare. A posteriori questa cosa l'ho riletta invece come benefica, perché dicevo, nella mia presunzione, io ormai ero prete da quasi da 10 anni, avevo fatto un dottorato in teologia, mi ero laureato in lettere, cioè credevo di poter, capito, svolgere qualsiasi funzione mi si chiedesse nella Chiesa. Quello lì invece mi aveva finalmente messo in difficoltà, e lì quindi ho letto la voce del Signore, no? Vai dove veramente sei in difficoltà e ti farà bene. E quindi per questo, insomma, mi ho poi accettato con determinazione.
0: In una cosa Don Domenico non è normale, nelle scelte musicali, nel senso, sono bellissime le canzoni che ascolteremo, ma non è mai capitato in questa trasmissione di ascoltare queste canzoni, e questa cosa mi piace un sacco. Allora, ovviamente ho affidato a te la scelta dei due brani e direi che è il momento.
1: Mi assumo la responsabilità.
0: Ma no, ma è una bella responsabilità, perché sono due canzoni davvero molto molto belle. Allora, la prima che ascoltiamo è di Ghe Pequeño. Come si intitola e perché l'hai scelta?
1: Allora, si intitola La mala educazione ed è sono molto affezionato a questo titolo, perché di uno dei ragazzi, uno dei primi ragazzi che ho conosciuto, con cui è nata un bel rapporto, una bella amicizia, e che tra l'altro in questi giorni si sta laureando, e adesso questo ragazzo vive a casa mia, quindi è uscito, lui mi disse: Don, e proprio le prime volte che ci vedemmo, Don, ascolta questa canzone e qui capirai dove sei finito. Quindi è stata, come dire, la colonna sonora dei miei primi mesi in IPM, perché descrive, se lo ascolterete, descrive quello che accade veramente a un ragazzo all'interno di un IPM, tutte le dinamiche. E per questo ci sono molto affezionato, è stata, come dire, la mia opera introduttiva, e l'ho citata successivamente.
0: Beh, direi che a questo punto ce l'ascoltiamo.

0: Il pechegno e ci ha raccontato davvero delle cose che non conoscevamo, sì. Don Domenico.
1: Quando dice un giorno nella doccia aprirono un marocchino, non è una metafora, succede. Io diverse volte sono tornato a casa in autobus con il sangue di qualche ragazzo, marocchini ma non solo, sulla camicia, che mi dovevo chiudere la giacca perché sai, la gente ti guardava male. Ed è una delle, quello ti dicevo, volevo scappare, e perché cosa fai di fronte a un quindicenne che ti si taglia davanti le braccia, le gambe, e tu hai il suo sangue sul addosso, e poi tutto il resto, la violenza, quel ragazzo che entra lì, l'ho visto tante volte quella scena, il ragazzo che entra in un IPM, un ragazzo che è costretto a una scuola di violenza, che subisce, è costretto ad agire per sopravvivere, ed è terribile quando una persona, soprattutto chi non ha un DNA violento, dover diventare violento.
0: Sicuramente è un'esperienza durissima, ma anche un'esperienza. Ricordo quando ci siamo sentiti in occasione dell'uscita del tuo libro, tu raccontavi che sicuramente un'esperienza dura, ma anche un'esperienza bellissima, poter essere la persona con cui questi ragazzi si possono finalmente mostrare, sì, fragili.
1: Ed è come dire, io nel libro l'ho definito un privilegio, no? Il privilegio delle lacrime, proprio perché il luogo tossico, no, dove c'è, figura, puoi immaginare, una mascolinità vissuta a livelli di tossicità elevata, poter accogliere invece, insomma, sono avvertito come la vita, qualcosa di neutro, non sono un poliziotto, non sono un avvocato, eccetera, un magistrato, i ragazzi si sentono al sicuro e mi individuano, no? Una delle poche figure a cui possono consegnare la loro emotività. Quindi il pianto di Pietro, mi viene da dire, no? Il pianto di Pietro che viene accolto da questi ragazzi, che sì, magari si forzano di non piangere, alla fine piangono, quelli appena arrestati che appena si rendono conto di dove sono finiti piangono, cercano la mamma. Cioè, per me è molto forte, perché anche lì sono stato costretto a un lavoro sui sentimenti che non ero abituato. Ed è, questo è stato un bel servizio anche alla mia umanità.
0: Sì, un lavoro con e sui loro sentimenti e sui tuoi, ovviamente. Certo,
1: assolutamente sì. Cioè, non è facile, non so, prendere una mano, abbracciare, empatizzare, cioè, quindi non fingere, non rappresentare un ruolo. I ragazzi detestano quando tu fai un ruolo, anche perché io comunque tre quarti dei ragazzi nell'IPM di Bologna sono musulmani, per cui io sono il prete cattolico, eppure lì nasce questo miracolo di questa comunicazione che va attraverso i sentimenti, valica anche queste distanze. Per me è un privilegio enorme quando i ragazzi musulmani pregano per me, o mi chiamano con quel don, no? Si senti chiamato in parrocchia don, e che l'IPM, ragazzi musulmani, don, e pregano per te. E piangono con te, è un privilegio.
0: Certo, tu prima ci raccontavi come giustamente i primi giorni siano stati davvero molto duri, volevi mollare, adesso non vorresti mollare, vero?
1: Il carcere fa questa, sì, il carcere fa questa decisamente. Il carcere, ma nel tempo ho conosciuto, non so, poi ti consiglio anche di intervistare loro, ho conosciuto confratelli straordinari, operatori, agenti di polizia, educatori, cioè gente, insegnanti stupenda nelle carceri, che ci crede tantissimo, e ho visto che c'è un bivio, infatti, esistenziale, cioè dal carcere o scappi o crolli legittimamente, perché è un ambiente pesante, oppure ti appassioni talmente tanto che quasi non ne puoi fare a meno.
0: Perché ho la sensazione, almeno da come tu parli, ma insomma penso che un po' sia così, che forse c'è stato poi un momento in cui ti sei detto, ma era tutto per portarmi qui.
1: In un certo senso sì, sì, sì. È stato anche perché, come dire, cioè, sai che a volte noi viviamo di etichette, no? Io non sono, non voglio rientrare in quella categoria, mai stato il prete di strada, mai. Lo ammetto, io mi sono sempre stato e mi sono sentito più che altro un topo di biblioteca. per cui quando il vescovo che mi ordinò, Cardinal Caffarra, mi mandò a Firenze a studiare un dottorato in letteratura, io mi immaginavo tutt'altro, completamente tutt'altro. E a un certo punto, e quindi diciamo così, un topo di biblioteca prestato all'azione, a un certo punto quel desiderio di educazione, di cultura come dimensione che elevava, no? Vangelo annunciato da Gesù come che diventa cultura che eleva, adesso come dire mi torna utilissimo nel lavoro educativo che facciamo con i ragazzi e che proponiamo.
0: Ma da buon topo di biblioteca proponi anche delle letture ai ragazzi?
1: Sì. Come loro mi propongono musica,
0: certo.
1: A volte bella, a volte tanta spazzatura, quindi mi devo subire i loro gusti musicali, così anch'io propongo, cito, ed è uno scambio culturale insospettabile che però avviene. Sono ragazzi intelligenti, a volte li crediamo e sono raccontati come dei mostri. Tutto con loro nasce nella relazione umana. Ecco, se tu nella relazione di fiducia, eccetera, non so, citi un libro, fai una citazione, racconti una storia, magari qualcuno che ti chiede, oh, don, me la porti questo libro, voglio leggerlo, eccetera.
0: Naturalmente poi, insomma, non sempre questa relazione, immagino, sia semplice, insomma ci sarà comunque una prima parte di studio reciproco.
1: Sì. Beh, sono adolescenti, sono animali particolari.
0: Sì, certo.
1: Che poi sono adolescenti al quadrato, perché all'adolescenza aggiungono tanti altri problemi, e quindi sì, c'è questa fase di studio, e poi come dire, non sempre funziona nella reciprocità. Il bello che io lascio il telefono in portineria, quindi mi libero da questo strumento diabolico, quindi ho tutto il tempo di dedicarmi all'ascolto, quindi vado nelle celle, giro e così incontro, ti vengo a trovare, quindi magari il primo giorno mi dai solo la mano, il secondo giorno mi guardi così, il terzo giorno magari ti avvicini alle sbarre, il quarto giorno mi dici la parola. E via.
0: Allora, giustamente tu dicevi, io per forza gli propongo qualche lettura, loro mi propongono la loro musica, a volte insomma un po' meno bella, a volte bella, perché la prossima canzone, ti dicevo prima che iniziassimo insomma questa trasmissione, Don Domenico, devo dire, me la sono ascoltata ovviamente quando mi hai scritto che la volevi inserire nella puntata, e mi è piaciuta così tanto che poi mi sono andata ad ascoltare tanti altri brani di questo ragazzo. Raccontaci di più.
1: È un ragazzo, Geba si chiama, che siamo fatti così. La canzone che me l'ho fatto conoscere musicalmente, devo dire la verità, perché avevo una maglia dell'Inter e quindi mi ero incuriosito e allora io ho citato questo brano nel mio libro, perché è un brano che racconta la bellezza e la complessità di questi ragazzi. Un brano che parla di riscatto, parla di quel dialogo interiore che avviene tra di loro. Geba è molto bravo in questo, tra il desiderio di felicità che è di tutti e le due strade, la via per una bella vita e quindi una vita che si consegna però al crimine, all'illegalità, e la vita bella invece, che è fatta di relazioni, fatta di semplicità, di lavoro. E questo ragazzo, che poi ho conosciuto proprio a seguito del libro, è un ragazzo che parla il linguaggio dei ragazzi, consapevolmente, di quei ragazzi soprattutto, racconta le loro storie, è uno di loro, però racconta come che si può essere felici e vincenti e tutto quello che vuoi, le loro categorie, finalmente con una vita che rinuncia a quella porcheria che poi ti rovina la vita, no? Ed in tutte le sue canzoni poi questa linea la si può ritrovare.
0: E lo facciamo sentire anche a chi ci sta seguendo, questo è Siamo Fatti.

0: che poi c'era un passaggio di questa canzone che mi ero trascritta, diceva anche: se preghi ad alta voce nessuno ti sente.
1: Che poi ci siamo incontrati, abbiamo parlato a lungo, ha una profonda ricerca spirituale. È un ragazzo inquieto, ha approfondito anche la fede cristiana, ma non solo, e lui ha questa consapevolezza che non tanto il Dio non risponde, l'immagine di Dio che ci siamo fatti che non risponde, l'immagine di Dio che abbiamo offuscato. Infatti lui ha una grande maturità, comprende che è tutta questa tentazione che rovina questi ragazzi, e che credo che un po' anche il nostro mondo adulto sia complice nell'avergliela consegnata, di successo facile, di visibilità, di competizione tossica, sia il vero Dio che abbiamo costruito. E fortunatamente questo Dio poi non risponde, nel senso che non mantiene le sue promesse. Dall'altra parte devo dire che è un'immagine, del resto anche linguisticamente noi diciamo, no? Dimenticati da Dio, un posto dimenticato da Dio. Ecco, spesso questi ragazzi vivono condizioni, luoghi, quartieri, eccetera, dove quella metafora è efficace: dimenticati da Dio. Ma perché? Perché sono dimenticati dagli uomini.
0: È così. Ora, per non far ingelosire i tuoi parrocchiani, abbiamo parlato quasi per tutta la trasmissione, ovviamente, dei tuoi ragazzi. Che parroco sei?
1: Io sono un parroco che crede tantissimo, e questo sempre nella mia esperienza, nella collaborazione. Per cui, proprio perché ovviamente la mia agenda è fagocitata dagli impegni del carcere, ma poi anche, non so se te l'avevo accennato, nel frattempo con alcuni amici e amici è nata un'associazione che si chiama Habitat, proprio per occuparsi dei ragazzi in uscita dall'istituto penale per i minorenni. Quindi la mia agenda è fagocitata dagli impegni associativi e del carcere. Contemporaneamente io ci tengo molto al mio ruolo di parroco, perché mi equilibra, mi ricorda che sono un prete, ecco, non solo che il mondo del carcere non è mio assoluto, che sono un pastore e cammino con loro. Però, come dire, da subito, e questi sono stati bravi, mi hanno aiutato, hanno capito, da subito ho detto: noi non dobbiamo rinunciare a nulla solo perché la mia agenda è un casino, passami il termine. E noi dobbiamo rilanciare, anche perché Gesù faceva così, modestamente, cioè nei momenti di crisi lui non si è mai ritirato, ma ha sempre rilanciato la missione. E per cui io, qualsiasi cosa, io ho coinvolto i miei parrocchiani, le mie parrocchiane, nelle scelte, nelle decisioni, e delego tanto. Non è facile, non siamo noi preti tanto abituati alla delega. A me piace molto essere parroco.
0: Noi siamo quasi in chiusura e mi dispiace, prima di chiudere poi mandiamo un saluto speciale a una persona che sarà all'ascolto, tua zia, poi la salutiamo se ti va. Però di solito l'ultima domanda che faccio, che forse è anche la più complicata, anche la più banale, è: sto tentando di trovare una definizione alla vocazione. Che cos'è per te la vocazione?
1: Non sarò originale, però meglio così: è responsabilità. La vocazione, come abbiamo detto, Dio è talmente grande che davvero la sua chiamata è libera, ma in questo senso non è un'alternativa alla vocazione. La vocazione è una responsabilità, nel senso che se tu accetti e accetti le sfide che essa ti dà, ti fa crescere, ti fa grande, ti porta in quel regno che viene promesso. Almeno questa io la declino nella mia esperienza. Le alternative le avrei sempre vissute come fughe, e quindi come riduzione della mia vita e quindi anche della mia maturità cristiana. Responsabilità, cioè rispondere a questa chiamata.
0: Bello, mi piace moltissimo. Don Domenico, io ti ringrazio tanto per questo tempo che nella tua agenda complicatissima hai trovato per noi. La salutiamo, la zia, come si chiama?
1: Si chiama Giuseppina. Ottantenne, lei ha imparato a ciappinare sul telefono, tra link eccetera, perché ovviamente la mia fan, e quindi la saluto.
0: Mi sembra giusto, la saluto anch'io. Grazie Don Domenico, a presto, spero.
1: Buona giornata.
0: E io ringrazio in chiusura anche Paolo Accorona, che era con me in regia, e tutti voi per averci seguito anche questa settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi sul paese, 7 persone sono morte in un raid che ha colpito un'azienda agricola in un villaggio nella regione di Kharkiv, sotto attacco anche Odessa e Kiev, dove sono morte 2 persone. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin: non può vivere senza guerra, è da lui che il conflitto si diffonde. Secondo il quotidiano spagnolo Il Mundo, Mosca starebbe preparando attacchi con droni in Spagna, Francia e Italia. E poco fa la notizia che 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Il presidente Trump lo ha accolto direttamente all'aereo con una stretta di mano fra i due. La visita durerà 3 giorni. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. Oggi sono in programma i bilaterali, mentre in serata c'è la cena di Stato a cui parteciperanno i big della tecnologia e della finanza. E all'ONU scontro ieri fra Stati Uniti e Iran. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian mostra all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci piegheremo ai bulli. E la delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula. Il Colosseo resta chiuso anche oggi dopo il tragico incidente sul lavoro costato ieri la vita ad Andrea Moretti, 22 anni, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Ieri sera fiaccolata davanti all'anfiteatro per ricordare la vittima. I lavoratori chiedono più controlli e più sicurezza. La premier Meloni parla di morte inaccettabile. L'Italia verso ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro Pichetto Frattin, che ha lo scopo di ridare al Paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Una scelta coraggiosa e di buonsenso, commenta la premier Meloni. Una follia economica, il ministro ci dica dove mette le scorie, attaccano AVS e Movimento 5 Stelle. E negli Stati Uniti un giudice federale ha temporaneamente bloccato la decisione di Trump di vietare l'accesso alla Casa Bianca a 3 testate giornalistiche, ordinando che CNN, MS Now e Politico possano tornare nei locali destinati alla stampa. La misura non rappresenta una decisione definitiva sul caso, ma serve a mantenere invariata la situazione mentre il tribunale approfondisce la vicenda. Trump aveva annunciato il bando il 18 di settembre. È tutto, grazie per l'ascolto.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati. Siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone e torna quest'oggi l'appuntamento insieme al professor Antonio Duglio, che quest'oggi ci parlerà di Aldo Cazzullo e del suo volume Francesco, il primo italiano. Quindi diamo subito il buongiorno e il bentrovato al professor Antonio Duglio e gli lasciamo i nostri microfoni. Prego, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. E la chiacchierata di oggi sarà sul libro di Aldo Cazzullo, Francesco, il primo italiano. La volta scorsa avevo parlato del libro di Barbero, Francesco, e c'è poi un terzo libro che io ho letto su Francesco. Il libro si intitola Il Cantico dell'Umiltà di Giulio Busi, ma ne parlerò la prossima volta, assieme anche ad alcune riflessioni sul canto undicesimo del Paradiso che Dante dedica appunto alla figura di Francesco. Ma cominciamo con il libro di oggi, Francesco il primo italiano. Il libro inizia così, leggo testualmente: di uomini così ne nasce uno ogni 1000 anni. 2000 anni fa abbiamo avuto Gesù. Nel millennio precedente avevamo avuto Buddha. Nel millennio successivo abbiamo avuto San Francesco. Vedremo cosa ci attende ora in questo millennio appena cominciato, che se non daremo retta a San Francesco, per l'umanità potrebbe essere l'ultimo. Ecco, questo inizio è un po' il segno delle caratteristiche del libro di Cazzullo, che ha iniziato il racconto appunto con queste parole e che poi prosegue sostanzialmente narrando gli stessi avvenimenti, gli stessi fatti che si trovano anche nel libro di Barbero, ma con altra chiave di lettura. Riepilogo brevemente i contenuti della biografia di Francesco. Francesco è il giovane cavaliere che sogna gloria e battaglie, poi il giovane che si spoglia di tutto nella piazza di Assisi e rinuncia ai beni paterni, alla famiglia, per Dio, unico padre. Seguono poi nel racconto le tappe fondamentali della vita di Francesco: l'invenzione del presepe vivente, la composizione del Cantico delle Creature, che ricordo è la prima poesia in volgare, vero e proprio atto di nascita della lingua italiana. Parla poi dei viaggi nell'Italia centrale, gli incontri con i papi, la morte povera e nuda ad Assisi. Ma il racconto, anche qui sempre come nel libro di Barbero, contiene anche le crociate, gli eretici, papi, imperatori, la nascita dell'università della borghesia, l'accumulazione del denaro, la nascita del capitale della finanza, l'arte delle cattedrali. È uno scenario caratterizzato da profonde trasformazioni e in esso Francesco appare nella sua radicalità, abbraccia i lebbrosi, tratta le donne da pari, difende gli emarginati, gli esclusi, parla agli animali, alla natura, come se fossero fratelli e sorelle. Ma Cazzullo non è uno storico come Barbero e quindi, diciamo, lo scopo del suo libro non è fare una ricostruzione critica storica delle vicende di Francesco, quanto piuttosto di dare altri segni, altri messaggi. Aldo Cazzullo è, sappiamo, un giornalista, saggista, ed è conosciuto da un vasto pubblico per opere di ampia diffusione sul tema delle identità italiane, dell'identità italiana e degli snodi storico-culturali che la costituiscono. Il suo approccio combina narrativa divulgativa e argomentazione civile. In Francesco, appunto, Cazzullo propone una rilettura della figura di San Francesco di Assisi come elemento fondativo dell'identità culturale italiana contemporanea, e questa in sostanza è la tesi centrale, la tesi fondamentale del libro. Libro che è stato accolto con larghissimo successo di vendite, forse ha venduto più del libro di Barbero, che pure ne ha venduto anch'esse tantissime, ed ha avuto un'ampia attenzione mediatica, anche qui come il libro di Barbero, recensioni e interviste su testate nazionali, su programmi televisivi, ricordo il Corriere della Sera, La Stampa, L'Avvenire, Il Messaggero di Sant'Antonio, le apparizioni sulla Sette e poi tutta una serie di materiali video che sono online. In sostanza Francesco è stato letto, il libro di Cazzullo è stato letto da vastissimo pubblico ed ha avuto, oltre che larghissimo successo di vendite, come dicevo, anche ampia attenzione. Io qui in questa chiacchierata non ripercorro il libro capitolo per capitolo come avevo fatto per il libro di Barbero. Cerco di fare invece una sintesi delle tesi principali. La tesi prima, fondamentale, come dicevo, Francesco come primo italiano, è la tesi che Cazzullo esprime fin dal titolo: Francesco è il primo italiano. Questa affermazione però non va intesa in senso anacronistico politico. Francesco non fu certamente un nazionalista, bensì come enunciazione del ruolo simbolico e linguistico che il santo ebbe nella formazione dell'immaginario italiano. Cazzullo richiama il Cantico delle Creature come prima testimonianza poetica in volgare che mostra una sensibilità linguistica anticipatrice del futuro italiano. Le caratteristiche del linguaggio, che non pone distanza tra gli autori e gli altri, secondo Cazzullo, ha contribuito a creare un sentimento culturale comune. Cazzullo ribadisce che il primato di Francesco è culturale. La sua capacità di parlare alla gente nella lingua della comunità, la predicazione itinerante, l'uso della poesia per lodare il creato e l'invenzione di pratiche devozionali come il presepe e la predica agli uccelli, tutto ciò costituisce un repertorio che ha forgiato l'immaginario e pratiche collettive in Italia. Il paragone che Cazzullo fa tra Francesco e Buddha, Francesco e Gesù, che era poi in apertura del volume. Cazzullo propone questi due paragoni come paragoni paradigmatici. Colloca queste figure su una linea millenaria, 2000 anni fa Gesù, nel millennio precedente Buddha e nel millennio successivo Francesco. L'accostamento a Buddha serve a evidenziare la scelta ascetica e la rinuncia radicale ai beni come gesto di rottura rispetto alla società d'origine. Il confronto con Gesù sottolinea invece la continuità evangelica e la traduzione pratica del Vangelo in azione sociale. Questi paragoni sono usati dall'autore come strumenti retorici e culturali, non come affermazioni di continuità storica diretta. Servono a facilitare una lettura di Francesco come figura esemplare della trasformazione spirituale e dell'azione civica. Un altro momento, le crociate, quello delle crociate, delle eresie, l'epoca del Lanaro. Cazzullo contestualizza Francesco nella società del suo tempo, l'Europa delle crociate, delle lotte confessionali e delle eresie, nonché in un'epoca in cui stava crescendo la circolazione monetaria. L'autore evidenzia come la povertà francescana si ponga come critica alle diseguaglianze e alla concentrazione del denaro nella mano di pochi. Presenta Francesco come figura capace di formiglianze e alla concentrazione del denaro nella mano di pochi. Presenta Francesco

disuguaglianza economica moderna. Il rapporto con le arti, Giotto, il rapporto e l'influenza con le arti, Giotto, Dante. Nel volume viene attribuito a Francesco una influenza diretta o indiretta sullo sviluppo dell'arte e della letteratura della penisola, dalla diffusione di nuovi temi iconografici, ad esempio la naturalizzazione del paesaggio, la centralità della figura umana nell'arte sacra, alla relazione con autori successivi come Giotto, Dante, per il senso della lingua, una breve parentesi, Dante, ma ne parlerò la prossima volta, dedica alla figura di Francesco tutto il canto undicesimo del Paradiso. Cazzullo sottolinea come l'agire francescano abbia favorito dunque pratiche espressive e narrative che hanno concorso alla nascita di una cultura artistica italiana. Il Cantico delle Creature. Il Cantico delle Creature, ricordo, è stato composto tra il 1224 e il 1226. Il Cantico delle Creature è per l'autore il centro simbolico dell'opera di Francesco, un testo breve ma denso che incarna la lode al creato, la fratellanza universale e un'etica della relazione con la natura. Cazzullo legge il cantico come primo esempio di poesia di uso comune, redatta in una lingua volgare e rivolta alla comunità con una forte carica civica e ambientale. Faccio qui ora un'osservazione sulle scelte metodologiche di Cazzullo. L'opera di Cazzullo è caratterizzata da alcuni tratti ricorrenti. La scelta di una scrittura narrativa e divulgativa, l'uso di immagini e aneddoti per costruire una narrazione che potremmo definire di impatto, ricorso a paragoni culturali ampi per rendere il soggetto accessibile a un pubblico il più ampio possibile. Queste scelte sono indubbiamente efficaci dal punto di vista comunicativo, però presentano dei limiti se il loro fine fosse una rigorosa ricostruzione storica, come lo era per Barbero, ma non lo è per Cazzullo. Faccio notare infatti che alcuni paragoni, per esempio con il Buddha, funzionano come efficaci metafore, ma possono indurre una approssimazione storica. Poi l'attenzione simbolica e civile prevale sulla discussione rigorosa delle fonti primarie e delle controversie storiografiche, aspetti invece che erano centrali per Barbero. La sintesi forte e il tono assertivo possono trascurare quella che era in realtà la complessità e la discontinuità interne al movimento francescano che avevamo visto e di cui avevamo parlato nella chiacchierata precedente. Quali sono in sostanza gli elementi di originalità? Gli elementi di originalità nel libro sono l'enfasi posta sulla funzione linguistica poetica del cantico, la lettura della figura di Francesco come fondatore di pratiche sociali e culturali diffuse, la lettura della povertà come critica sistemica della distribuzione della ricchezza, anche per quanto riguarda i giorni attuali.

0: le varie testate nazionali, dei quotidiani nazionali, hanno apprezzato questa capacità di Cazzullo di rendere il tema accessibile e di riattualizzare Francesco su questioni contemporanee. Ma allo stesso tempo sono stati anche segnalati quelli che sono i limiti storiografici. Insomma, l'opera è un contributo significativo al dibattito pubblico sulla presenza di Francesco nella memoria collettiva italiana, anche se è necessaria una certa cautela sulle affermazioni più specifiche e più attualizzanti il messaggio di Francesco. Insomma, Francesco, il primo degli italiani, rappresenta senz'altro un testo riuscito nella sua funzione diffusiva e civile, in quanto riattualizza una figura centrale, quella di Francesco, appunto, della storia medievale, e la presenta come fonte di ispirazione per questioni contemporanee: l'ambiente, la pace, la disuguaglianza. Ci resta un po' di tempo. Approfitto per leggere soltanto brevissime citazioni di affermazioni di Cazzullo. Francesco, quello che sto per dire sono testuali parole di Cazzullo. Francesco è il primo che parla agli italiani nella loro lingua, prima ancora che esista l'Italia come Stato. Il cantico è una dichiarazione d'amore alla vita, alla natura, agli uomini. Francesco, continuo nella citazione, Francesco non fonda una dottrina, ma un modo di vivere, una fraternità concreta che si oppone alla violenza delle crociate e alla durezza del potere. Ancora, come il Buddha e come Gesù, Francesco rinuncia a tutto per affermare che l'uomo vale più delle sue ricchezze. Infine, a proposito del Cantico delle Creature, è la prima poesia italiana e anche la prima grande preghiera ecologica della nostra storia. Ed infine, la povertà di Francesco è una protesta contro un mondo che comincia ad essere dominato dal denaro. Concludo con una breve sintesi comparativa tra il libro Francesco il primo italiano di Aldo Cazzullo e il libro San Francesco di Alessandro Barbero. Mi pare un confronto utile per inquadrare l'opera di Cazzullo, che da mettere in confronto con i lavori divulgativi e storiografici di Alessandro Barbero, in particolare appunto il suo libro su Francesco. Barbero adotta un metodo rigorosamente storico-critico che è fondato sull'analisi sistematica delle fonti primarie, sulla discussione delle interpretazioni storiografiche e sulla cautela nell'uso delle analogie con il presente. San Francesco è collocato all'interno delle dinamiche sociali, economiche e religiosi del XIII secolo, senza però attribuirgli un ruolo fondativo in senso identitario moderno. Al contrario, nel libro Francesco il primo italiano di Aldo Cazzullo viene privilegiata una prospettiva narrativa e simbolica. Francesco viene presentato come figura paradigmatica dell'identità italiana e della coscienza civile. L'autore utilizza il santo come chiave interpretativa per riflettere sul presente, sulla pace, sull'ambiente e sulle disuguaglianze. Da un punto di vista metodologico, Barbero mira alla ricostruzione storica contestualizzata, mentre Cazzullo punta alla costruzione di un racconto culturalmente significativo. Il primo riduce al minimo il rischio di anacronismo, il secondo lo accetta consapevolmente come strumento comunicativo. In estrema sintesi, i due autori rappresentano modelli complementari di divulgazione. Barbero incarna la tradizione dello storico accademico, capace però di parlare al grande pubblico. Il libro di Barbero è leggibilissimo, così come quello di Cazzullo, che è il giornalista saggista che interpreta il passato in chiave civile. Ci resta ancora un po' di tempo, una brevissima citazione, perché significativa, di una intervista che Sabina Fadel ha fatto all'autore. Chi è, chiede la giornalista ad Aldo Cazzullo, chi è il tuo San Francesco? E così risponde l'autore. Per me San Francesco è il primo italiano, perché è il primo a scrivere una poesia in italiano, il Cantico di Frate Sole, che sarebbe il Cantico delle Creature. Perché inventa il presepe, reinventa il teatro, visto che le sue prediche erano, oggi diremmo, una performance, danza, canto, musica, mimo. Reinventa la pittura. Prima di lui senti erano ritratti fissi, immobili, e si stagliavano sullo sfondo omogeneo color oro. Dopo di lui, grazie al suo amore per tutte le creature, Giotto e i suoi seguaci cominciano a dipingere il paesaggio sullo sfondo dei quadri. E poi Francesco nasce, vive e muore nel cuore d'Italia, in Umbria, anche se viaggia moltissimo. E concludo veramente citando un interessante articolo apparso pochi giorni fa su Avvenire, dal titolo I mille volti di San Francesco. In questo articolo si parla di un convegno che si è svolto poi, tra l'altro, anch'esso pochi giorni fa, un convegno di studi e di presentazione di un altro volume, di un libro dal titolo Pensare Francesco, storia, memoria e uso politico, un libro che è stato edito recentemente dal Mulino e che è diviso in tre sezioni. In sostanza, in questo libro ci si chiede: che cosa sappiamo davvero di Francesco d'Assisi? La domanda sembra superflua, quasi ingenua, sto citando l'articolo. Tutti pensano di conoscerlo. Francesco è il santo della pace, della povertà, della fraternità universale, il volto mite di un cristianesimo riconciliato con il mondo, l'uomo che parla agli animali, dialoga coi nemici, abbraccia il creato, un'immagine limpida, consensuale, apparentemente sottratta al conflitto e alla storia. Eppure, e qui è il nodo, tale profilo non corrisponde a quanto la storia può dirci di lui. non vi è traccia nei suoi scritti di un pacifismo ante litteram, né di un ecologismo illuminato, tantomeno di quella tolleranza indistinta che spesso gli viene attribuita come cifra identitaria. Francesco non è l'icona rassicurante di un umanesimo dolce universale, è un uomo radicale, inquieto, attraversato da tensioni profonde, da conflitti interiori, da scelte che spiazzano e feriscono. È un credente assoluto, interamente consegnato al Vangelo, fino a farsi estraneo al mondo che pure ama con intensità bruciante. Certo, pace, cura del creato, tolleranza e umanesimo non sono categorie illegittime, a patto di intenderle come traduzioni posteriori. Brevissima parentesi, un po' come fa Cazzullo nel suo libro. Ricontinuo con la citazione. Bisogna che si sia consapevoli di quanto quella rappresentazione levigata e unanimemente condivisa, propinata dai media odierni, così come da una pubblicistica di grido, sia piuttosto una costruzione postuma, il risultato di riscritture, selezioni, semplificazioni, adattamenti. Un Francesco progressivamente addomesticato, reso compatibile con le attese spirituali, culturali e politiche di ogni epoca, tese a proiettare su di lui le proprie domande. Il riformatore evangelico, il poeta della natura, il rivoluzionario sociale, il profeta della non violenza, il patrono dell'ecologia. Ecco, questo volume, Pensare a Francesco, storia, memoria e uso politico, che è a cura tra l'altro di numerosi autori, che vabbè non sto qui a citare, ma che sono specialisti, il libro è diviso in tre sezioni e in sostanza c'è una rilettura della produzione sulla vita di Francesco e una messa a punto, potremmo definire, storica. E, bene, io ho concluso con questa, diciamo così, citazione che pone ulteriori problemi, e continueremo a parlare di Francesco in un prossimo incontro. Come dicevo, il Francesco di Dante nell'undicesimo canto del Paradiso, accostandolo anche tra l'altro ad un altro libro, quello di Giulio Busi su Francesco, perché Dante caratterizza Francesco con il santo della povertà, Busi lo caratterizza come santo dell'umiltà. Ne parleremo la prossima volta. Buona giornata a tutti.
1: Bene, allora noi ringraziamo il professor Antonio Duglio con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo in compagnia adesso della nostra programmazione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.

amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi sul paese. 7 persone sono morte in un raid che ha colpito un'azienda agricola nella regione di Kharkiv. Sotto attacco anche Odessa e Kiev, dove sono morte 2 persone. Nel suo discorso ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin. È da lui che il conflitto si diffonde. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, Mosca sta preparando attacchi con droni in Spagna, Francia e Italia. E la presidente moldava Maria Sandu denuncia 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. Negli Stati Uniti c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Ieri il presidente cinese è stato accolto con tutti gli onori da Trump al suo arrivo. I temi al centro dei colloqui: l'intelligenza artificiale, le questioni economiche e i nodi geopolitici. Questa sera la cena alla Casa Bianca con i big della tecnologia e della finanza. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che un'impresa in difficoltà come l'ex Ilva, cioè Acciaierie d'Italia, non può accedere alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica o gas. Gli aiuti di energia, precisa la Corte, non possono essere assimilati agli aiuti al salvataggio che perseguono finalità diverse. Il Colosseo resta chiuso anche oggi dopo il tragico incidente sul lavoro costato ieri la vita ad Andrea Moretti, 22 anni, caduto da 10 metri mentre stava allestendo la nuova illuminazione nel sito. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. Ieri sera una fiaccolata davanti all'anfiteatro per ricordare la vittima e chiedere più sicurezza e controlli. E oggi un altro tragico incidente mortale sul lavoro. Un 50enne di origine albanese è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione in un edificio. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore, morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati i poliziotti entrati nella struttura la notte scorsa dopo l'allarme lanciato dai familiari che non avevano più notizia del congiunto. Il cadavere di un uomo è stato trovato stamani sulla rampa di accesso al pronto soccorso di Bitonto in provincia di Bari. Si tratta di un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Sul corpo non ci sarebbero segni riconducibili ad armi da fuoco da taglio, ma sarebbero presenti dei traumi. Sono in corso accertamenti sul caso e indaga sul caso il commissariato locale. È tutto. Grazie per l'ascolto.

Oggi, 24 settembre, la Chiesa ricorda Sant'Antonio Gonzalez, domenicano, martire.

Sant'Antonio Gonzalez fa parte dello stuolo di 16 martiri per la fede, uccisi a Nagasaki in Giappone negli anni 1633-1637, facendo seguito al numeroso gruppo di 205 martiri che donarono la loro vita sempre a Nagasaki Omura negli anni 1617-1632. Essi furono vittime della persecuzione scatenata il 28 febbraio del 1633 dallo shogun, supremo capo militare della nazione, Tokugawa Ieyasu, che con il suo editto numero 7 colpiva gli stranieri che predicano la legge cristiana e complici in questa perversità che devono essere detenuti nel carcere di Omura. Queste le sue parole. I 16 missionari, che contavano 9 padri domenicani, 3 fratelli religiosi domenicali, 2 terziarie domenicane, di cui una anche terziaria agostiniana, 2 laici, di cui uno padre di famiglia.

avevano svolto apostolato attivo nel diffondere la fede cristiana nelle isole Filippine, a Formosa e in Giappone, e appartenevano in diverso grado alla provincia dominicana del Santo Rosario, allora detta anche delle Filippine, la cui fondazione risaliva alle missioni in Cina del 1587 e che al principio del 1600 aveva istituito una base in Giappone. Essi furono catturati a gruppi o singolarmente e rinchiusi nel carcere di Nagasaki e in quel quinquennio, in vari tempi, ricevettero il martirio. Dal 1633 era stata introdotta una nuova tecnica di supplizio a cui venivano sottoposti i condannati e così lasciati morire, e si chiamava Anatsurushi, cioè della forca e della fuoco.

Ma dal 1634 i cristiani, prima di subire questo martirio, venivano sottoposti ad atroci tormenti. Certo, la malvagità umana, quando si sfrena nell'inventare forme crudeli da infliggere sui simili, supera ogni paragone con la ferocia delle bestie, che perlomeno agiscono per istinto o per procacciarsi il cibo. I 16 martiri erano di varie nazionalità: un filippino, 9 giapponesi, 4 spagnoli, un francese, un italiano. E del gruppo spagnolo faceva parte il domenicano padre Antonio González, nato a León, il quale era professore di teologia e rettore nel collegio di San Tommaso a Manila, nelle Filippine.

Fu capogruppo della spedizione domenicana che nel 1636 andò dalle Filippine in Giappone per aiutare i cristiani locali rimasti privi di sacerdoti a causa della persecuzione in atto già citata. Il 24 settembre 1637 morì nel carcere di Nagasaki a causa degli estremi tormenti inflittagli dai carnefici giapponesi. Diamo i nomi degli altri martiri di quel periodo che, raggruppati con il nome di Lorenzo Ruiz e compagni, sono stati beatificati il 18 febbraio 1981 a Manila, nelle Filippine, da Papa Giovanni Paolo II e dallo stesso pontefice canonizzati il 18 ottobre 1987 con festa liturgica per tutti al 28 settembre. Padre Domenico Ibáñez de Erquicia, spagnolo, padre Giacomo Kyukei Gorobioe Tomanaga, giapponese, padre Michele de Auzaraza, spagnolo, padre Guglielmo Courté, francese, padre Vincenzo Chiuozuka, giapponese, i tre fratelli religiosi domenicani, catechisti giapponesi, le due terziarie domenicane, Maddalena di Nagasaki, anche terziaria agostiniana, ma è Marina di Omura, i due laici Lorenzo Ruiz di Manila, Filippine, padre di famiglia, e Lazzaro di Kyoto, giapponese. Lorenzo Ruiz è considerato il protomartire delle Filippine.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.

La grande tentazione, o prova, o apostasia della nostra epoca, non è l'ateismo. Il ribelle cerca Dio a modo suo. Di fronte al dolore del mondo, c'è un ateismo compassionevole che ripete a modo suo: Eli, Eli, lema sabachthani. Ha scritto Olivier Clément: la grande apostasia è piuttosto il sentirsi guariti dalla malattia di Dio, guariti dall'interrogativo, alleggeriti del mistero, senza più angoscia né stupore. E poi la parodia del desiderio di assoluto sepolto nell'uomo, che si esprime nelle droghe, nell'occultismo, nelle magie, nel revival dell'irrazionale. Siamo impegnati in questo combattimento, anche i più umili tra di noi, che rattoppano incessantemente il tessuto della vita, costantemente lacerato da colui che la scrittura chiama il Signore della morte. Gesù ci trasmette anche il metodo per vincere le tentazioni. Prima di tutto è necessario capire che cos'è la tentazione. Essa è sempre una scelta tra due amori. È il confronto con i tuoi angeli e i tuoi demoni. Ma i demoni sono seducenti, sono sirene fascinose. Il male appare più interessante del bene. La tentazione è piacevole perché ti invita a non trascenderti, a essere ciò che sei, a non sforzarti, a non sognare. La tentazione è una scelta tra due amori, tra due valori. Per questo Gesù, nel confronto con il male, adotta una tecnica particolare. Questa strategia vincente consiste nella citazione di una frase biblica, che significa la proposta di un valore, di un ideale, di un amore. La tentazione è il conflitto tra due valori, e alla seduzione del valore apparente o limitato proposto da Satana, Gesù contrappone la seduzione dell'ideale di Dio. La citazione biblica è e significa la riscoperta dell'ideale e si oppone alla tentazione, sfidandola proprio nel suo campo. Di che diventi pane. Se c'è un valore inequivocabile, è quello del pane. E Gesù risponde: non di solo pane vive l'uomo. C'è un valore ancora più alto, ancora più vitale del pane. Anche noi, in ogni tentazione, in ogni comportamento che oscilla tra valori diversi, dobbiamo agire allo stesso modo. Dobbiamo ridirci gli ideali, dobbiamo ridirci il Vangelo. La tentazione è l'occasione per rievangelizzarci. Questo solo è il modo vincente per attraversare la tentazione.

Il metodo di Gesù, il metodo degli antichi monaci del deserto, esperti lottatori, era proprio questo. Non tanto il tener duro, il dire di no, l'arroccarsi, non tanto il fidarsi della forza di volontà, ma piuttosto il rievangelizzare se stessi, che significa ridirsi gli ideali, risentire il fascino di gesti e parole di Gesù, lasciarsi sedurre da cose per cui vale la pena vivere e vale la pena morire. La tentazione è uno scontro tra due sistemi di valori. Antonio il Grande, il padre di tutti i monaci, diceva: «Chiunque non subirà la tentazione non potrà entrare nel regno dei cieli. Sopprimete la tentazione e più nessuno si salverà». Narra la sua vita. Antonio attraversava la tentazione contrapponendo alle parole del diavolo le parole della Sacra Scrittura. Le tentazioni non si sopprimono, si attraversano. Se le spegni, non sei diventato un santo, ma un eunuco. C'è più verità psicologica e spirituale in queste poche frasi della vita di Antonio che in interi trattati di psicologia. Ci sono due sole alternative: o non entrare, ma questo è impossibile all'uomo, ancor più impossibile al cristiano. Sarebbe come eliminare la possibilità di scelta e di opzione, la fine della libertà, la fine delle abitudini, di una storia che sia sacra. Oppure la seconda alternativa, attraversare, riscoprendo parole del Vangelo ancora accese, ancora incandescenti, come i discepoli di Emmaus. Non ci bruciava forse il cuore alle sue parole? Noi spesso pensiamo che la nostra vita spirituale sia migliorata quando diminuiscono le tentazioni, quando un desiderio non si fa più sentire. Questo non è assolutamente vero. Le tentazioni bisogna attraversarle. E questo significa scontrarsi a viso aperto. Significa domandare alla seduzione: quale valore mi proponi? Quale idea di uomo? Quale progetto di vita? Che mondo esce dai tuoi ideali? I grandi uomini dello spirito le guardano, le analizzano, non le eludono. Domandano loro il perché, lo scopo, l'obiettivo, e poi ad esse contrappongono il valore evangelico e scelgono tra due amori, tra due seduzioni. E allora la forza è in Dio, non in me. Mi appello alla forza degli ideali, alla loro capacità di presa. Non contano tanto le mie forze, ma la forza del suo Vangelo. Quando sono debole, è allora che sono forte, scrive l'Apostolo delle genti, perché uso la forza di Dio, la sua capacità di sedurre ancora.

0: Sopprimete la tentazione e più nessuno si salverà, perché nessuno agirà per la fede e per i valori. E tutto ciò che non viene da fede è peccato, scrive ancora San Paolo Apostolo. Tutto ciò che fai per interesse, per pigrizia, per stanchezza o per farti vedere, tutto ciò che fai senza convinzione è peccato. Sopprimete la tentazione e nessuno saprà più scegliere e non saremo più liberi. La tentazione è l'occasione per evangelizzare di nuovo me stesso, il mio profondo, il mio caos, per far scendere parole antiche e nuove nelle mie zone di durezza, di ombra, di disarmonia, di indifferenza. In questo senso, la tentazione ci rimanda al Vangelo. In questo senso, la tentazione ci obbliga a riaprire e a riaccendere le parole di Cristo. In questo senso, la tentazione può essere un ripetuto evento pasquale. Se non sei tentato, non solo non sei salvo, ma non sei neppure vivo. Se hai poche tentazioni, non vuol dire affatto che sei buono. Forse sei spento. Il nostro problema è pregare. Fa che non restiamo dentro la tentazione, ma andiamo oltre. Allora, la tentazione può essere preludio di libertà e di scelta. San Giacomo, nella sua lettera, ci sconcerta dicendo: «Considerate perfetta letizia quando subite ogni sorta di tentazioni». Quasi a dire: «È bello essere tentati». E ancora: «Beato l'uomo che attraversa la tentazione, perché riceverà la vita». San Giacomo, uomo concreto, associa l'idea di perfetta letizia e di beatitudine alla tentazione attraversata, alla libertà accesa dalla tentazione. Allora la nostra preghiera, che si conclude così: «Liberaci dal male», indica come il Padre ci libera dal male, offrendoci nuovi oggetti di desiderio.
1: Liberaci dal male non è l'invocazione di coloro che sono passivi, ma è il grido che dice: liberaci dalla seduzione del male con la tua seduzione, liberaci dai valori apparenti del male, liberaci dal divisore e ricomponici in unità, liberaci dall'affabulatore e ripeti la tua verità, liberaci dallo spirito decaduto e ridonaci capacità di volare. Libera dal male noi che parliamo di diventare come Dio e siamo così spesso troppo poco umani. Libera dal male noi che facciamo così in fretta a parlare d'amore e non sappiamo nemmeno rispettarci reciprocamente. Libera dal male me, uomo di angoscia e di tormento, così spesso diviso, così poco sicuro, ma uomo che osa parlare del regno e dei suoi prodigi di gioia e di eternità per tutto ciò che di più bello portiamo nel cuore. Insegnaci a lottare e ripeti il tuo Vangelo e allora vivremo. Solo allora saremo uomini liberi per te e per i fratelli, liberi e sicuri nell'attesa operosa che fiorisca la speranza della terra e venga e rimanga fra noi il nostro Salvatore Gesù Cristo. Perché, o Padre, tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Amen.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi, dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale, oggi è giovedì 24 settembre 2026, notizie dalla Chiesa. Il progresso è davvero umano, se rende il mondo migliore per tutti, l'ha affermato il Papa all'udienza generale in piazza San Pietro ieri mattina, proseguendo il ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II e commentando il capitolo sul senso dell'attività umana nell'universo, spiegando che il documento ci invita a condividere il pane del sapere e del sapere per fare, perché l'umanità possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire con l'aiuto di Dio un futuro migliore. A fine udienza generale il Papa ha ricordato la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che ricorre il 27 settembre e traendo spunto dal tema anche uno solo di questi bambini ha denunciato violenze, torture e sfruttamento che spesso bambini e adolescenti subiscono lungo le rotte migratorie durante le quali non di rado perdono la vita. Il ponte Fitch ha lanciato quindi un appello alla responsabilità di tutti, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi. All'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, a cui Leone XIV prenderà parte il 28 settembre nella città natale di Robert Schuman, parteciperà anche una delegazione della Fraternité Européenne d'Etudiants a lui dedicata. La testimonianza di uno dei membri, Axel Reynaud, racconta di una gioventù che, a dispetto di narrazioni alimentate dalla paura, crede in un continente promotore di pace e non ridotto a mero mercato o apparato amministrativo. CEI, la scuola è un luogo inclusivo, no alle differenze, bisogna ripartire dai giovani per il futuro. Dai banchi di scuola alle grandi sfide globali, il Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani, riunito a Roma dal 21 al 23 settembre, nel comunicato finale ha messo al centro l'alleanza educativa, l'intelligenza artificiale, la dignità del fine vita e l'urgenza di una pace reale. Serve un impegno concreto per contrastare le ingiustizie, fermare la violenza e percorrere con determinazione le vie del dialogo, Monsignor Baturi ha detto. Ai cristiani è richiesta coerenza e rispetto dei valori. La storia della madre del Buon Consiglio in un documentario, un invito.

0: A costruire i ponti è stato proiettato in Filmoteca Vaticana Oltre il muro, che narra la storia dell'effigie mariana giunta a Genazzano da Scutari nel XV secolo, ideato e diretto da John Condrenkai, prodotto insieme a Tania Cammarota per Crossing Media e realizzato in collaborazione con Rai Documentari e il patrocinio di Ordine di Sant'Agostino, Diocesi di Tivoli e Palestrina e Arcidiocesi di Scutari Pult. Ruffini lo conferma come un invito in un'epoca di divisioni a ritrovare ciò che unisce e a sperare anche quando tutto sembra perso. Russia, le suore domenicane nel dialogo interculturale della Buriazia. La Buriazia è il cuore dell'Asia siberiana, una terra di forti contrasti. Alle temperature che scendono fino a 40 gradi sotto zero fanno da contrappunto il calore e l'ospitalità degli abitanti, mentre monasteri buddisti e luoghi di culto sciamanici convivono accanto alle chiese cristiane. In questo mosaico di popoli e di fedi, la comunità delle suore domenicane è diventata non soltanto un segno visibile della presenza di Gesù Cristo, ma anche una protagonista attiva del dialogo interculturale. Don Diliegro, è stato pubblicato l'editto per la causa di canonizzazione. La diocesi di Roma invita i fedeli a comunicare al tribunale competente del vicariato tutte quelle notizie dalle quali si possano avere elementi favorevoli o contrari alla fama di santità del sacerdote romano. Il documento, firmato dal cardinale vicario Baldassarre Reina, ricorda inoltre il direttore della Caritas diocesana come un uomo innamorato di Dio, capace di fronteggiare tutte le povertà esistenziali. Notizie dal mondo. Continuano le violenze, gli sfollamenti e l'espansione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, così Israele sta demolendo la strada della pace e aumentando il rischio di una pulizia etnica. Così il segretario generale dell'ONU è intervenuto all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Durante il suo discorso ha anche sottolineato il rischio dell'erosione della soluzione dei due stati, ricordando che non possiamo lasciare che sparisca davanti ai nostri occhi. Il presidente Trump invece ha trasformato il suo discorso sul podio delle Nazioni Unite in una dimostrazione di forza, minacciando di mandare l'Iran all'inferno. Nel suo discorso ha rivendicato le vittorie ottenute sul piano militare ed economico, tra cui aver realizzato la pace a Gaza, secondo lui, e avere un'economia che fa invidia al mondo, nonostante, come riporta il Guardian, il suo tasso di approvazione si trovi in realtà in questo momento ai minimi storici, 29%. Poi ha sminuito i pericoli legati all'intelligenza artificiale, rifiutato uno schema globalista per controllarla e detto che da ora in poi nei documenti ufficiali del governo statunitense sarà chiamata super intelligence. Infine, Trump ha definito Cuba uno stato fallito per via della crisi alimentare e umanitaria imposta dagli embarghi, suggerendo che cadrà in seguito ai prossimi negoziati. Durante il discorso, i delegati della missione di Cuba hanno lasciato la sala in segno di protesta e il ministro degli esteri cubano, Bruno Rodriguez, ha scritto in un post che Cuba non è una minaccia per nessuno. Intanto Benjamin Netanyahu ha minacciato Zoran Mamdani dicendogli che si recherà alle Nazioni Unite solo per svelare la verità su di lui. Il primo ministro israeliano ha poi aggiunto che interverrà anche per combattere la verità sugli eroici soldati israeliani. Sempre rivolgendosi al sindaco della Grande Mela, Mamdani, gli ha detto di vergognarsi per il sostegno al mostro terroristico di Hamas e per l'incitamento alle rivolte contro gli ebrei di New York. Poco dopo Mamdani ha risposto alle minacce negando ogni accusa. Il sindaco di New York, infatti, ha più volte condannato le brutalità commesse da Hamas il 7 ottobre 2023 e ha definito l'attacco terroristico del gruppo palestinese un orribile crimine di guerra. Piuttosto Mamdani ha voluto ricordare ciò che invece si sa essere vero. Netanyahu, ha detto, è oggetto di un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità ed è l'artefice di un orribile genocidio contro i palestinesi. Le tensioni tra Mamdani e Netanyahu non sono nuove. Secondo il Planetary Health Check 2026, 7 dei 9 limiti planetari cosiddetti sono stati infranti e non sono mai stati così lontani dai valori sicuri. I limiti superati includono cambiamento climatico, declino della biodiversità, deforestazione, alterazione del ciclo dell'acqua dolce, introduzione di plastica, acidificazione degli oceani. Solo 2 indicatori restano entro i limiti sicuri, lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Il ricercatore che ha guidato il report, Boris Shachevsky, avverte che la pressione sta aumentando su ogni confine planetario già oltre lo spazio operativo sicuro, avviando il sistema Terra verso un punto di non ritorno. Nel frattempo, secondo gli scienziati, nei prossimi 6 mesi oltre 450.000 persone potrebbero morire a causa del caldo provocato da El Niño. La stima dei decessi si riferisce al periodo da settembre 2026 a febbraio 2027, ma è previsto che gli elevati livelli di mortalità possano persistere fino a giugno e luglio 2027. Il fenomeno riguarderà tutto il mondo, ma i paesi più colpiti saranno la Nigeria, l'Indonesia, il Sudan, l'India, il Brasile e gli Stati Uniti. Secondo i ricercatori, è ancora possibile adottare misure di protezione per salvare vite umane. Tra queste, troviamo previsioni più accurate delle temperature, centri di raffreddamento dove le persone possano trovare riparo e misure di protezione per i lavoratori all'aperto.
1: Notizie dall'Italia. Tetto agli stranieri in un decreto. Non disarticoleremo le classi. Val di Tara commenta: il criterio sarà linguistico, previste deroghe. Articolo 34 della Costituzione Faro del Colle. Assicura che il criterio sarà puramente linguistico e che la norma non è in contrasto con il Colle perché l'obiettivo è evitare classi ghetto in stile Alabama anni 50. Alla vigilia dell'arrivo sul tavolo del Consiglio dei Ministri del provvedimento che introduce un tetto degli stranieri nelle scuole, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Val di Tara fornisce alcuni i dettagli sulla misura, mentre proseguono le interlocuzioni tra gli uffici del Quirinale e quelli del Ministero per limare il testo dopo le tensioni delle ultime ore. Val di Tara attacca dicendo che sono state strumentalizzate le parole di Mattarella e Zuppi. Anche noi vogliamo l'integrazione. Dal Quirinale nessun commento sul tema. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato da Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al Paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali, chiuse dopo il referendum del 1987. Una scelta coraggiosa e di buon senso e un altro impegno mantenuto, esulta Meloni, spiegando che ora il governo scriverà le norme attuative su autorizzazioni, sicurezza, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Plaude la maggioranza, AVS e Movimento 5 Stelle attaccano. Una follia economica. Il ministro ci dica dove mette le scorie. E tornano le tende all'Università Statale in via Festa del Perdono contro i criteri di assegnazione di posti negli studentati. Il collettivo Cambiare Rotta spiega che la presenza di criteri di merito è una violazione del diritto allo studio che dovrebbe permettere agli studenti che ne hanno bisogno di essere alla pari con gli altri e non subire un ricatto. Questo riguarda gli studenti che vivono il brutale mercato degli affitti di Milano, la città più cara d'Italia. Per il collettivo la ministra Bernini sbandiera i suoi 63.000 posti letto creati con il PNRR, ma la verità è che chi non entra nei criteri DSU, diritto all'istruzione universitaria, non vede negli studentati PNRR alcuna soluzione valida. I costi sono in linea o spesso superano i prezzi di mercato, con tariffe che arrivano a oltre 700 euro al mese. E chiaramente non si parla sempre di un appartamento intero, ma spesso solamente di una stanza, o di un appartamento grande come una cantina o un garage. Innovare senza perdere la propria identità, facendo leva su qualità, creatività e competenze per continuare a competere sui mercati internazionali. E la sfida al centro del roadshow Tradizione e Innovazione, l'eccellenza italiana si rinnova della Made in Italy Community, che ha inaugurato a Milano, sulla terrazza del Made in Italy di Sace, la nuova stagione di incontri dedicati al futuro del sistema produttivo italiano. Un confronto tra imprese, istituzioni e protagonisti dell'innovazione, per capire come il patrimonio che ha reso riconoscibile Made in Italy nel mondo possa adattarsi a mercati e modelli di consumo in continua trasformazione, senza rinunciare alle proprie caratteristiche distintive. E raggiunge il traguardo dei 100 anni il 29 settembre Nino Migliori, maestro della fotografia italiana che da Bologna ha attraversato un secolo di storia visiva. La sua carriera, iniziata nel 1948, si divide costantemente tra la narrazione neorealista e la sperimentazione off-camera. Da ottobre sarà visitabile una mostra d'Aosta. Tornare a vivere la moda in modo libero e istintivo, come facevano Raffaella Carrà e Adriano Celentano, che non si facevano vestire ma decidevano loro come vestirsi e performare. È l'invito lanciato da Maria Grazia Chiuri con la seconda collezione firmata per Fendi, che ha sfilato a Milano su una passerella incorniciata da superfici specchianti che riflettevano l'immagine del pubblico. Maria Grazia Chiuri riparte così dal corpo, intimo, senza giudizio. No. Notizie locali, vertenza Electrolux il 5 ottobre, nuovo incontro al Ministero, tutelare l'occupazione a Porcia. E quanto hanno detto gli assessori regionali Rosolenne, Mitiobini e al termine dell'incontro a Pordenone. Serracchiani del PD ha commentato, la Premier Meloni venga in aula. Il confronto è servito a fare il punto sulla vertenza Electrolux a raccogliere le istanze delle organizzazioni sindacali in vista del vertice convocato a Roma dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il prossimo 5 ottobre. Lo stabilimento di Porcia, come sappiamo, è tra gli stabilimenti più colpiti dal piano di tagli proposto dall'azienda. Università in carcere, già 34 matricole. In Friuli, oltre 150 detenuti sono diplomati e pronti a laurearsi. Il diritto allo studio valica le mura delle carceri e si integra in una strategia di sviluppo regionale ampia e strutturata. Pianetlon torna alla staffetta solidale per la ricerca sulla distrofia muscolare. Piazza 20 Settembre in centro ospita la quinta edizione. Il ritrovo è alle 14.45, partenza alle 16, con già 240 squadre iscritte. Questo è quello che succederà sabato 3 ottobre. La Tinette Prata in un album delle figurine, accordo tra Panini e la Lega di Pallavolo. L'intesa pluriennale prevede la realizzazione di prodotti editoriali da collezione e contenuti in formato digitale. Scienza, satire e dibattiti sull'economia al Festival Collegamenti a Proda Pordenone. Dallo spettacolo satirico dei Papo alle lezioni sul pensiero critico con Massimo Polidoro. Il programma completo dell'edizione organizzata dall'Università di Udine la si trova online. Pordenone crolla il cornicione di una palazzina, paura tra i residenti e sgomberato il condominio. Il cedimento nella tarda serata è avvenuto tra via Dogana e via Murri. I detriti sono finiti sulla tettoia di un parrucchiere nel parcheggio, danneggiando un'auto. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito. Notizie dal Bellunese. Vigili del fuoco al lavoro sul versante sopra la SR203 a Gordina, tra Rucava e Cernadoi, dove un incendio boschivo ha imposto la chiusura della strada. L'incendio ha toccato anche il comune di Colle Santa Lucia. Durante la notte sono rimasti attivi alcuni focolai nelle aree più impervie del bosco, rendendo necessario il continuo monitoraggio da parte dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza proseguono senza sosta anche in queste ore e resteranno attive fino alla completa bonifica dell'area interessata dall'incendio. Il parco di Lambioi è pronto a ripartire, ma non mancano le critiche e le perplessità. L'inaugurazione del parco fluviale del Piave di martedì ha segnato la fine dei lavori di riqualificazione dell'area, ma ha riacceso le discussioni sui ritardi, sulle condizioni e sul futuro della spiaggia del capoluogo. Distrutto dalla tempesta Vaia nel 2018, il parco di Lambioi, con il suo recupero e il collegamento alla città, fu al centro di uno dei progetti presentati dall'amministrazione Massaro per i finanziamenti al primo bando della rigenerazione urbana. I lavori hanno interessato non solo i 65.000 metri quadri del parco, ma anche le vie d'accesso e l'accoglienza. Il prossimo passo sarà trovare il gestore di questi spazi. Anche il Partito Democratico non ha risparmiato le critiche, tra gli altri. Ci troviamo, hanno affermato, con un parco fluviale con erbacce e accessori datati, aree non curate, strutture rovinate e inutilizzabili. Siamo ben lontani dalla Lambioi Beach che tutti ricordiamo. Così evidenzia il segretario dell'Unione Comunale PD Belluno, Davide Noro. Restano molti punti critici sul futuro dei lavoratori idro dopo il lungo confronto di lunedì nella sede mestrina di Veneto Lavoro, dove si sono riuniti i vertici di idro del gruppo Cortese, le organizzazioni sindacali dello stabilimento di Feltre, l'unità di crisi della regione e Confindustria Belluno. Questa mattina FinCisle e FionCGL hanno incontrato i dipendenti in assemblea per analizzare gli esiti del tavolo. Come largamente prevedibile, emerge che ci sono ancora troppi nodi da sciogliere. E cresce ancora volontariato al centro, la manifestazione che sabato 26 settembre animerà Piazza dei Martiri e le aree limitrofe di Belluno. Quindi dopodomani, dalle 9 alle 13, saranno 120 le associazioni protagoniste della terza edizione dell'evento promosso dal Comune di Belluno, in collaborazione con CSV Belluno Treviso e Comitato d'Intesa. Un numero in forte aumento rispetto alla scorsa edizione, quando le realtà presenti erano state quasi 90. Un segnale della vitalità del mondo associativo bellunese, che continua a rappresentare una componente fondamentale della vita sociale del territorio. Notizie dal mondo dello sport, tennis, King Cup, l'Italia all'esordio contro la Cina, Errani guida le azzurre, tennista commenta, nella Billie Jean King Cup l'Italia trova energie speciali. E dalla pallavolo Eurovolley, delusione Italia-Torino, la Finlandia è in semifinale con la Francia. I ragazzi italiani di De Giorgi sono stati battuti 3-2 al tie-break davanti al pubblico del Palavela. E dai mondiali di calcio donne under 20, l'Italia è stata battuta per 2-0, in finale va la Spagna. Niente da fare per le azzurrine contro le favorite del torneo. Mondiale di ciclismo, azzurri d'oro nella staffetta mista, Monreal primo titolo di sempre nella specialità, Gann, Longo, Borghini, trascinatori. E infine, il judo azzurro è verso il mondiale, Giuffrida commenta, a Baku per giocarmela, il campione europeo Pirelli afferma, vado per loro, la campionessa Scuotto commenta, voglio confermarmi. Andiamo a vedere adesso, amici ascoltatori, le previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Quest'oggi, giovedì 24 settembre, avremo cielo da variabile a nuvoloso. Durante il pomeriggio nuvolosità più consistente, quando non si esclude qualche breve pioggia o il più qualche locale rovescio sulla faccia orientale, specie verso il Tarvisiano e il Carso più interno, schiarite in serata a partire da nord-est. Domani, venerdì 25 settembre, cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. Nella notte al mattino sofferà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale, che cesserà dal pomeriggio. Tendenza per dopodomani, sabato 26 settembre, cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per qualche nube pomeridiana verso la zona montana. Sofferanno deboli venti di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 9 gradi e una massima di 26. E concludiamo così un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Mulier ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore è rivolta verso di noi. Gesù ci dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Oggi una persona mi diceva: sono veramente stanca, ma non stanca dei lavori che ho fatto, stanche dentro di me c'è una stanchezza che mi deprime. Bene, dice Gesù a tutti noi, fratelli e sorelle, voi tutti che siete affaticati, venite a me e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me. Il giogo di Dio non sono i doveri da compiere, è l'amore da vivere, è lo spirito che ci rinnova. E noi dobbiamo guardare a questa realtà dello spirito che vuole guidare la nostra vita. Gesù ci immerge nel suo spirito d'amore, ci avvolge di benevolenza, di potenza, di grazia. Le fatiche giornaliere ritornano continuamente. Nella prima lettura di oggi dal libro di Coelet, è proprio il primo capitolo di questo libro, ci presenta una considerazione di questo saggio. Tutto si ripete, tutto quello che avviene era già scritto e già avuto in passato. Vedete, il fiume continua a far scorrere l'acqua che va avanti, e l'acqua poi diventa vapore, torna in cielo, torna come pioggia e scorrono ancora i fiumi. Vedete, questa noia della vita, quando noi ci fermiamo soltanto alle cose materiali, agli eventi che possono essere sperimentati fisicamente, per noi c'è vita, ma in realtà, fratelli, la vera vita è quella dello spirito che dà senso ad ogni cosa. Per questo Gesù ci invita a caricarci del suo peso. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò. Ma in che modo? Infondendo in noi il suo spirito d'amore. Questo spirito che va al di là delle forze fisiche, va al di là dei tempi, al di là delle stagioni, è la verità di Dio, è la natura di Dio partecipata a noi uomini. Infatti quando Dio ci ha creati, ha detto: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, cioè partecipate a noi delle doti sue personali, ci ha partecipato quindi un'anima spirituale, e come Dio amore creandoci ci ha fatti per amare e per essere amati, per vivere nell'amore. Quando ci sentiamo amati, anche le fatiche più grandi si sollevano e passano. Lodiamo il Signore col salmo che la Chiesa ci offre, dicendo: tu fai ritornare l'uomo in polvere, quando dice: ritornate figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, sono un attimo per Dio, come un turno nella veglia di notte, tu li sommergi, sono come un sogno al mattino. Il sogno svanisce, come l'erba che germoglia e poi appassisce. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio, rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani rendi salda. Signore, noi invochiamo nella nostra vita la tua misericordia, l'abbondanza del tuo Santo Spirito. Tu nella scrittura ci dice: chi ha sete venga a me, beva, chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Tu fai scaturire dal nostro cuore una sorgente d'acqua zampillante che sazia tutto il nostro essere, e questa sorgente sei tu, che eroghi lo Spirito Santo all'infinito, senza mai cessare di alimentarci con questo amore che è nel tuo cuore divino. Anche se noi dormiamo, tu continui ad amarci. Anche quando noi siamo stanchi, tu continui ad amarci. Non cessi mai, Signore, di beneficarci, e la nostra anima trova pace solo in te, solo nella tua misericordia. E nel Vangelo di oggi, fratelli, da chi si presenta la riflessione del re Erode, che sentendo parlare di Gesù che operava prodigi, si chiese chi è questo tale, e la risposta che la gente dava è: Giovanni Battista, re di vivo, il profeta Elia, uno degli antichi profeti. E Erode dice: ma Giovanni l'ho fatto decapitare io. Poi Giovanni non aveva fatto le opere che faceva Gesù, che è le opere di Gesù al di là di ogni aspettativa, e quindi la sua coscienza si turbava, la sua coscienza manifestava anche che aveva bisogno di verità, di luce, e quello che Gesù è venuto a portare ad ogni persona, anche ai peccatori più grandi. Gesù partecipa alla sua vita, al suo spirito e al suo amore. Perciò quando lui ci dice: chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, Gesù ci fa comprendere che quando noi accettiamo il suo Santo Spirito, ci apriamo al suo amore, gli affidiamo i nostri peccati, lasciamo che sia lui a pagarli per noi, e noi ci arrendiamo a quell'amore, allora dentro di noi realmente scaturisce una sorgente di acqua viva che ci permette di saziare tante persone, di dissetare molti cuori affaticati e bisognosi di pace e di tenerezza. Chiediamolo al Signore, fratelli. Signore Gesù, tu sei colui che ci accoglie come peccatori, ma ti prendi il nostro peccato, lo dissolvi nel fuoco della tua misericordia e ci restituisci sani. Ci concedi di essere rigenerati, rinnovati, di rinascere dall'alto, di rinascere da acqua e da spirito. Guardi, Signore, ti preghiamo, a questa marea di gente che oggi si trova nella condizione di non trovare pace in nessun momento, di non trovare nessun oggetto che possa pagare quel bisogno profondo di verità, di luce, d'amore che è nel cuore di ogni uomo, poiché solo tu puoi saziarci. Allora ti chiediamo, Signore, manda numerosi operai nella tua messe, fa brillare la tua gloria, fa che tutti vengano ad attingere in abbondanza quell'acqua viva che sgorga dal tuo cuore e che sazia ogni bene. Alla Samaritana dicesti: chi beve l'acqua di questo pozzo fra poco avrà di nuovo sete, ma chi beve l'acqua che io gli darò non avrà più sete. E il nostro cuore ha bisogno di quest'acqua che sazia perfettamente. Questo sei tu, Signore, e tu ti doni a noi con grande gioia, fai comunione con noi, ci sollevi dai nostri mali. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu solo hai conosciuto Gesù prima ancora che nascesse, l'hai portato in grembo e per lui sei vissuta, a lui hai donato ogni cosa. Le hai donato la tua verginità, le hai donato la tua santità, le hai donato la tua maternità, il tuo respiro. Gesù è diventato vita della tua vita. Oggi conduci anche noi ad abbeverarci a questa sorgente inesauribile di grazia, di misericordia e di bontà. E risolleva quanti si sentono affaticati dagli impegni giornalieri, dai problemi che si affrontano costantemente. Tutto questo lode il Figlio tuo Gesù Cristo, che per noi è morto e risorto e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore riempie le vostre vite, fratelli. E in questi tempi difficili la gloria del Signore rischiare i vostri cuori e vi faccia camminare gioiosamente per le sue sante vie. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati, siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone, giovedì 24 settembre 2026 e mezzogiorno e 23 minuti, uno stacco musicale, poi a mezzogiorno e 27 ci colleghiamo con una nuova puntata dedicata al meeting di Rimini. Successivamente alle 13 ascolteremo il notiziario, alle 13.12 vite di beati e santi, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, a seguire alle 14 il radio giornale, sempre curato da Radio Voce nel deserto. Alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 coroncina la Divina Misericordia e orizzonti cristiani, alle 15.30 Santo Rosario della Luce, alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno, alle 16.30 in cammino sinodale, alle 17 catechesi di Don Angelo Pandin, fondatore della nostra radio, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 catechesi di Don Angelo Pandin e alle 23.30 la compieta, le meditazioni e infine l'attualità. Auguriamo a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: scoprire l'esistenza. Innanzitutto presento i nostri relatori, gli ospiti, è un ordine alfabetico, quindi inizio con la professoressa Ingrid Basso, che insegna filosofia teoretica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è una studiosa di Kierkegaard e ha curato numerose traduzioni di testi del filosofo danese, oltre ad aver fatto molte altre cose. Poi Joachim Garf, che è un teologo danese e ha scritto diversi libri su Kierkegaard, tra cui Soren Kierkegaard e Biography. È inoltre responsabile del Soren Kierkegaard Research Center presso l'Università di Copenaghen. E infine Ettore Rocca, professore di estetica presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filosofici dell'Università Pegaso e ha anche un incarico come professore presso il Søren Kierkegaard Research Center, appena citato. È anche lui, come gli altri due, un grande studioso di Kierkegaard e del filosofo danese, insomma. Seconda domanda ci mette in rapporto ancora di più con l'attualità di Kierkegaard, se così si può dire. Come tutti sappiamo, 3 mesi fa è uscita l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, anche con l'intento di accompagnare l'avventura di noi tutti, nessuno escluso, non solo quelli in questa sala, non solo quelli che sono al meeting, ma senza confini. Una avventura di attraversamento della rivoluzione digitale, no? Una rivoluzione che ci sta offrendo in moltissimi campi possibilità straordinarie che prima nemmeno ci sognavamo, ma anche tanti interrogativi riassumibili nella domanda posta in vari modi e in molti punti del testo dall'enciclica. Chi siamo? Cosa ci definisce come esseri umani? Cosa non possiamo perdere? Custodire l'umano è un sintagma che viene ripetuto varie volte. Cosa non possiamo perdere? O forse bisognerebbe dire cosa non vogliamo perdere? Ecco, ora la mia domanda. Il pensiero kierkegaardiano ci fornisce elementi utili per rispondere a questa domanda? E quali, secondo voi? Ti cedo ancora la parola, Ettore, così facciamo il giro inverso.
1: Sì, andiamo in ordine inverso adesso. E allora, io dividerei la domanda in due parti. La domanda di Carmine: che cosa ci definisce come esseri umani e non possiamo perdere? Allora, che cosa ci definisce? Anzitutto, qui, naturalmente prendendo la prospettiva kierkegaardiana, che cosa ci definisce come esseri umani e non perderemo mai? Questa è la prima parte. Che cosa non perderemo mai? Che cosa ci dice Kierkegaard che non perderemo mai? La possibilità di angosciarsi, la possibilità di disperare. Come esseri umani noi siamo contraddistinti non dall'essere animal razionale, come voleva Aristotele, ma di essere un animale che può angosciarsi e che può disperare. Ecco, Kierkegaard ci parla dell'universalità di questa malattia, la disperazione. Non c'è uomo, dice, che non sia almeno un poco disperato, che non sia stato almeno, non sia stato disperato, che non sia forse ancora un poco disperato, e quantomeno che ogni giorno combatta con la possibilità di disperarsi. Invece

0: L'angoscia, ecco, anche lì l'angoscia non è qualcosa da debellare semplicemente, anche a Gesù negli Orto degli Ulivi si è angosciato. Ecco, l'angoscia è nient'altro che l'altra faccia della libertà. Proprio perché siamo esseri liberi e capaci di amare, possiamo angosciarci. Quindi la possibilità, paradossalmente, di angosciarci e di disperare come ciò che ci definisce, ciò che ci definisce nel creato rispetto a tutti gli esseri viventi. E non perderemo mai. Che cosa invece possiamo e rischiamo di perdere? E che invece ci costituisce come esseri di cui ci dobbiamo prendere cura, di noi stessi e degli altri? Ecco, ciò che possiamo perdere, ciò che ci costituisce e invece possiamo perdere è in primo luogo la capacità di amare. Ciò che ci costituisce, che possiamo perdere, è la capacità di tacere. Dice Kierkegaard, che cos'è la preghiera? La preghiera non è chiedere, non è appunto fare come delle richieste a Dio. Dice chi prega, chi va sempre più a fondo nella preghiera, alla fine non ha più nulla da dire, non ha più nulla di chiedere. Ecco, in quel momento, nel momento in cui tace, che non ha più nulla da dire, non ha più nulla da chiedere, ecco, in quel momento, solo in quel momento, si è capace di ascoltare Dio. Quindi il silenzio come presupposto dell'ascolto. Ecco, che cosa possiamo perdere? Che cosa ci costituisce? Possiamo perdere questa capacità di silenzio, che è anche possibilità di ascolto. E infine, che cosa possiamo... Che cosa ci costituisce e possiamo perdere? La capacità di gioire. E allora, in questo contesto, nel contesto in cui la comunicazione con l'altro può diventare, come tanti teenager, come tanti adolescenti, l'intelligenza artificiale generativa come il confidente, come l'altro, ecco, che cosa sparisce? Sparisce proprio quell'altro, sparisce proprio quella capacità di amare, perché dicevo prima, l'amore, posso amare solo se presuppongo l'amore dell'altro. Posso presupporre l'amore nella macchina? Evidentemente no, e allora non posso neanche amare. Non posso neanche comunicare, non posso ascoltare e infine non posso gioire. Ecco, nel momento in cui questi surrogati, queste falsificazioni della cura, del prendersi cura, dell'amore e della gioia, di una felicità che poi è fittizia perché non è nell'incontro con l'altro, nel momento in cui ciò sparisce, vado perdere ciò che assolutamente non devo e non dobbiamo perdere: la capacità di amare, la capacità di ascoltare e la capacità di gioire insieme. Grazie.
1: Joachim.
2: Grazie molte. Il problema è che non ho sentito la traduzione della domanda. Non funzionano le cuffie, non funziona il ricevitore e quindi dovrò improvvisare un po', e quindi vi chiedo perdono per questa azione di improvvisazione. Penso che ci siano delle domande molto importanti riguardo a Kierkegaard, che mette in luce l'individualità e si concentra tantissimo sulla necessità di diventare se stessi. Adesso ci troviamo in questa epoca digitale con i mezzi elettronici che ci aiutano nel bene e nel male e che risolvono moltissimi problemi, moltissime questioni. Per Kierkegaard si è trattato proprio di un impegno di tutta la vita a dimostrare che cosa fosse come essere umano, e non si può definire un essere umano utilizzando una tecnica, una tecnologia, l'intelligenza artificiale, bisogna affrontare questa questione in un modo totalmente diverso. E Kierkegaard se ne è reso conto molto presto che ci sono dei poteri nella società, ci sono dei poteri tra i politici e tra tutti gli esseri umani che lottano contro una specie di controllo su tutto. E l'essere umano, nel bene e nel male, vuole anche controllare se stesso. Quindi in questo processo così complesso si rischia di strumentalizzare quello che significa essere un essere umano. Kierkegaard usa la sua penna, il suo inchiostro e la sua autorialità per dimostrare che l'essere umano deve essere rispettato come una sorta di mistero, non solo nei confronti di se stesso, ma anche nei confronti delle persone che sono a capo del sistema, che hanno il potere di controllare, il potere decisionale, il potere di dirci come comportarci, eccetera. E in altre parole, per farla breve, Kierkegaard non è una persona ingenua, anzi è un filosofo molto critico, un teologo e anche un cristiano, se vogliamo aggiungere anche questo, che sa che le persone hanno un lato buono e un lato cattivo, quello che nel cristianesimo si chiama peccatore. E il rischio è di prendere la direzione sbagliata. Si prende la direzione sbagliata se ci si lascia abbandonati nel prendere la decisione su quello che è giusto e sbagliato. Quindi anche nel mio intervento precedente ho fatto riferimento a questa cosa. Kierkegaard può essere visto come un filosofo, un teologo normativo per certi versi. Ci sono sì delle regole, dei principi, ci sono degli elementi, per così dire, nell'essere umano a cui bisogna prestare attenzione quando si parla del bene e del male, del giusto e dello sbagliato, dell'autenticità, del diventare se stessi e così via. Ed è qualcosa a cui non dobbiamo rinunciare, dobbiamo lottare per mantenere viva questa attenzione, dobbiamo continuare ad approfondire questi temi leggendo i testi di Kierkegaard. Non dobbiamo farci così travolgere dagli strumenti elettronici, dalle macchine o dalle persone che hanno il potere o che hanno degli interessi economici molto specifici nell'indirizzarci in determinati modi. Kierkegaard ne era consapevole in maniera molto anticipata sui tempi, è anche considerato il padre dell'esistenzialismo, ma è stato anche uno dei primi critici radicali di quelle che si chiamano le masse. E per questo sottolinea tantissimo la necessità dell'individualità. E sulla sua tomba lui aveva detto che voleva che fosse scolpito un concetto specifico che dicesse quel individuo, quel singolo individuo, quello doveva essere scritto sulla sua tomba. Grazie.
3: And entrambe le risposte che sono state date ora sono delle risposte bellissime con le quali io mi trovo assolutamente d'accordo. Mi ricollego in particolare con il primo intervento che ha fatto Ettore quando ha parlato della possibilità di angosciarsi, del silenzio, della gioia come un qualcosa che non è riproducibile in ambito di intelligenza artificiale. E questo mi ha fatto pensare ad una notizia che ho letto qualche giorno fa sul giornale relativamente ad un esperimento di robotica che è stata fatta in cui questo robot per la prima volta ha superato un test in cui si cerca di capire se colui che fa questo test è un umano o un robot, e c'era questa immagine sul giornale di questo robot che batte le mani come se volesse dimostrare la sua gioia nell'essere riuscito a superare questo test. Evidentemente una gioia che non esiste, perché non è che il risultato, quindi un output di un input che è stato dato, che è quello rispondere correttamente a delle domande. Ecco, io mi domando se un test di questo tipo sarebbe stato in grado di rilevare il significato di un tacere o il significato di un silenzio significativo. Probabilmente no, e in questa misura il test non semplicemente non poteva essere superato, ma non poteva essere nemmeno fatto, e questo forse è un aspetto interessante. Io, collegandomi a quel che Kierkegaard può dire, collegandomi alla domanda, quindi quel che Kierkegaard può dire su che cosa significa essere umano, cercando forse di non ripetere quello che è stato detto dagli amici, che è assolutamente vero, ecco, vorrei sottolineare anche un altro aspetto che secondo me è molto importante, che è quello legato ad un'altra dimensione umana fondamentale, che è quella dell'ironia. Ettore ha parlato della gioia, però c'è un altro aspetto che secondo me è assolutamente interessante nell'opera kierkegaardiana, che è quella dell'ironia. Io penso spesso ad un episodio che ho letto all'interno di un testo di un altro pensatore contemporaneo, che è Viktor Frankl, che è uno psicologo esistenziale, che ha scritto, forse lo conoscete perché ha scritto questo testo che è anche divulgativo, che è uno psicologo nei lager, perché lui racconta della sua esperienza nei campi di concentramento. Lui racconta questa scena che mi ha sconvolto, che mi ha fatto pensare anche molto all'attitudine kierkegaardiana. Lui racconta una scena assolutamente drammatica di un giorno in cui questi esseri umani di fatto scheletrici si trovavano nelle docce per il lavaggio quotidiano, e quindi in un momento di assoluto bisogno, di disperazione e di miseria, in cui uno di loro fece una battuta e ci fu una risata generale nella doccia. E a me questa cosa ha sconvolto, perché ora, da un punto diciamo umano, è un'esperienza umana, certo, ma che cosa significa umano? Ecco, l'umano è anche un'imprevedibilità. Ettore parlava della possibilità, l'angoscia di fatto, se poi voi vogliamo entrare nel merito dell'ambito filosofico, quindi nell'opera, il concetto dell'angoscia dice che l'angoscia è l'atteggiamento che si ha per la possibilità della stessa possibilità. Ecco, io credo che ciò che caratterizza l'essere umano è questa assoluta non prevedibilità, ed è l'aspetto fondamentale che caratterizza la possibilità. Kierkegaard ci dice che dà anche una definizione lui di che cos'è l'uomo, ci dice che è spirito l'uomo, cioè un qualcosa che si relaziona con se stesso. Di fatto è l'uomo, è colui che si pone la domanda che cos'è l'uomo, di fatto. E all'interno del suo essere ci sono delle dimensioni che sono quella della finitezza, dell'infinitezza. L'infinitezza è sempre un tendere a qualcosa che non c'è, un tendere a qualcosa che non è mai presente, e questa non presenza di questo qualcosa affonda, secondo quello che ci dice Kierkegaard, le sue radici in un, come dire, polo di infinitezza che non ha a che fare con l'immanenza della vita e che è un qualcosa che l'uomo non ha potuto darsi da se stesso. E questo è un qualcosa che non è assolutamente riproducibile nell'ambito di ciò che è prettamente umano. Ecco, il movimento che l'uomo ha nei confronti di questa alterità che non è se stesso e forse è un qualcosa che non può essere riprodotto. Quindi io direi che Kierkegaard ci insegna che l'uomo è appunto questa eccedenza non funzionale, e l'uomo è ciò che di fatto, quello che si dice anche l'enciclica, non è ciò che è riducibile a pura performance e non è ciò che è riducibile a puro dato. C'è sempre un qualcosa di più che io non posso catalogare in nessun modo. Questo qualcosa di più è anche quel qualcosa che è stata quella risata probabilmente nelle docce, una cosa che è assolutamente fuori registro, se vogliamo dire così. E le opere di Kierkegaard ci mostrano anche molto spesso questo fuori registro, in cui lui usa l'ironia anche in un'opera che è un'opera propriamente filosofica, e sembra che lui stia continuamente scherzando. In realtà quello che lui ci dice è che la vita stessa è un gioco, ma è un gioco serio, e quindi secondo me questo è un'altra cosa importante che lui ci ha detto.
4: Grazie. Senza voler riprendere contenuti, ma cercando di raccogliere comunque un messaggio, una conclusione che mi sembra anche molto significativa alla fine di questo incontro, direi che questa sera abbiamo scoperto, forse molti ne erano già persuasi, che gli autori si possono incontrare, e tanto più quanto più sono testimoni credibili, no? Ho apprezzato l'elemento della credibilità e anche nel rapporto tra i due autori che non rinomino, no? E quando sono credibili? Quando dicono quello che soffrono e quello che scoprono vitalmente, quando in fondo non scrivono dalla pedana, no? Ma dal di dentro della loro stessa vita e della vita di coloro che li circondano, e perciò fanno una cosa che gli altri non fanno: ci aiutano, perché gli incontri ci aiutano, sono il più grande fattore di aiuto delle nostre esistenze, ci aiutano non solo a ripetere, o forse non tanto a ripetere quello che loro stessi hanno detto, ma a compiere il gesto che loro hanno fatto, cioè non sorvolare su se stessi, non perdere di vista se stessi. E in questo Kierkegaard è maestro più di altri, per quel svelamento, nominazione di cui si è parlato, che permette anche a noi che lo leggiamo, come accade in rapporti umani significativi, di sorprendere quella eccedenza non funzionale, no, che noi siamo, di sorprendere come elementi irrinunciabili, definitori di noi stessi, quella capacità di amare, di tacere, di gioire, di ridere, anche in situazioni così tragiche. Eppure quella risata è esplosa, e ci permettono di abitare quel io casa, abitare meglio, più profondamente, quell'io casa di cui ha parlato Joachim. Questi sono autori che sostengono il nostro stesso cammino umano, cioè anche di pensiero, di scoperta e anche affettivo, nella interezza di ciò che è umano, e di farci sempre rimanere in cammino. Avrete notato l'uso del verbo diventare, no? Che è stato richiamato da tutti e tre. Diventare, non ritenere di essere già, perché certo si sono scoperte tante cose. Kierkegaard parlava del cristianesimo in questo senso, si è ricevuto qualcosa, ma quello che si è ricevuto è sempre da scoprire, che non cessi la meraviglia e il cammino, essere in cammino. Ecco, per questi e altri motivi che avete ascoltato, come è capitato a me di fare insieme a voi, possiamo essere soddisfatti di avere scoperto che gli autori, quando si incontrano, diventano compagni inseparabili del nostro stesso percorso, della nostra stessa indomita ricerca di pienezza, di significato. Quindi vi ringrazio moltissimo per la vostra sincerità e ovviamente anche il vostro sapere, la vostra arguzia nel rispondere. Ecco, ringraziando ancora i relatori, ma anche voi che avete seguito con questa attenzione, vi auguro buon meeting per il proseguimento.
5: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, notte di raid su tutto il paese. Il ministro Crosetto precisa: nessuna conferma di potenziali attacchi russi all'Italia. Attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente americano ha accolto ieri l'omologo cinese con tutti gli onori al suo arrivo negli Stati Uniti. Resta chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti. Oggi un altro decesso sul lavoro a Padova. La questione climatica è una questione di giustizia, così Papa Leone e i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di raid russi. 7 persone sono morte in un raid su una fattoria a Kharkiv. Il ministro Crosetto intanto smentisce la minaccia di attacchi con droni russi sul nostro paese. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, la Francia, la Spagna e anche l'Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo Il Mundo. Smentisce il ministro italiano della difesa Crosetto, che aggiunge: non gettiamo benzina sul fuoco. Sono le ore in cui la presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha denunciato la violazione di 4 droni russi dello spazio aereo nazionale da parte della Russia. Almeno uno è esploso. 7 persone sono state uccise e 10 ferite in un attacco di un drone russo contro un'azienda agricola nella regione ucraina di Kharkiv. Un massiccio attacco missilistico contro la capitale Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando anche incendi. Il presidente ucraino Zelensky ha discusso con il segretario generale della NATO Rutte del rafforzamento della difesa aerea e di un pacchetto di sostegno per l'inverno. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Le forze armate yemenite hanno colpito basi militari e centri economici in diverse aree dell'Arabia Saudita, lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Sirene d'allarme sono risuonate in diverse zone. Le autorità saudite hanno diramato un allarme per rischio di attacco per la città della Mecca. Attesa per l'incontro alla Casa Bianca fra Trump e il presidente cinese Xi, accolto ieri con tutti gli onori al suo arrivo negli Stati Uniti. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump accoglie di persona, fatto insolito, l'omologo cinese Xi Jinping su una pista aerea alle porte di Washington. Alle 10 ora locale, le 16 in Italia, inizierà alla Casa Bianca l'attesissimo bilaterale. Sul tavolo dazi commerciali, i due paesi hanno già concordato di prorogare fino a gennaio la tregua, intelligenza artificiale, armamenti, Taiwan e le crisi geopolitiche su cui Xi è in una posizione di forza, mentre Trump si è impantanato nella guerra all'Iran. La Cina, che acquista più dell'80% del petrolio di Teheran, è l'unica che può convincere il regime a trattare, e anche su Putin ha più di una carta da giocare, ma il dragone guarda anzitutto ai suoi interessi, che sono opposti a quelli americani. A proposito di Iran, all'Assemblea Generale ONU il presidente Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. Il rappresentante degli Stati Uniti lascia l'aula. Lo scontro continua a Palazzo di Vetro. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora la politica, con al centro la questione scuola. Atteso per oggi il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe varare il decreto sul tetto degli alunni stranieri nelle classi. Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella. Ultime limature ad un testo ormai quasi pronto. Il governo lavoro per il via libera nel pomeriggio al decreto scuola, con il tetto del 30% nelle classi di studenti stranieri che non parlano bene l'italiano. Previste tuttavia delle deroghe per quelle situazioni particolarmente complesse per l'alta presenza di stranieri, e anche per venire incontro alle linee tracciate dal presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso ad Amatrice di una scuola inclusiva. Nel provvedimento si trova anche lo stop ad indossare burka e niqab nelle classi. Sulle barricate le opposizioni, che invece parlano di misure da campagna elettorale, e sul campo del confronto politico torna proprio la riforma della legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali della Camera si iniziano a votare gli emendamenti. Il testo atteso in aula il 30 settembre, il governo sarebbe intenzionato a porre la fiducia, ma poi resta l'incognita del voto segreto sul provvedimento da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Resta chiuso anche oggi il Colosseo per il secondo giorno consecutivo in seguito alla morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti, e oggi la notizia di un altro decesso sul lavoro a Padova. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
5: Il cantiere dove stava lavorando a Padova è stato trovato privo di vita dalla polizia questa mattina, allertata dai familiari dell'uomo che nella notte non aveva fatto ritorno a casa. Il 51enne di origini albanesi, titolare di una ditta edile, è deceduto cadendo nel vano di un ascensore di una casa in fase di ristrutturazione. Intanto a Roma ieri pomeriggio i sindacati confederali hanno organizzato un presidio di protesta davanti al Colosseo, dove nella notte tra martedì e mercoledì è morto un operaio specializzato in edilizia acrobatica di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato da un'altezza di 10 metri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Il rocciatore, dipendente di un'attrezzata ditta abruzzese che nell'anfiteatro lavorava in subappalto per il nuovo impianto di illuminazione, aveva indosso l'imbracatura ma non era allacciato alle funi di sicurezza e la sua attrezzatura sarà sottoposta a perizia tecnica. Sulla salma all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza verrà eseguita l'autopsia nei prossimi giorni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: I prezzi del diesel nell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente, emerge da un'analisi realizzata dall'agenzia France Press sui dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea sulla scia degli shock energetici causati dai conflitti Medio Oriente e Ucraina. In Sicilia c'è la protesta degli armatori. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
6: Dopo l'autotrasporto, anche il settore della pesca professionale in Sicilia rischia la paralisi a causa degli aumenti del gasolio. È già in atto un fermo volontario delle imbarcazioni, le spese per il carburante superano i ricavi, l'uscita in mare è antieconomica. La Federazione Armatori Siciliani ha inviato una richiesta formale al presidente della regione per chiedere un intervento immediato. Viene richiesta una rimodulazione straordinaria dei fondi europei e regionali destinati alla pesca. Secondo i pescatori, le risorse devono essere dirottate prioritariamente sulla compensazione dei costi energetici per garantire il lavoro. Alcuni armatori stanno valutando, come già avvenuto in passato, il cambio di bandiera delle proprie imbarcazioni verso paesi come Tunisia, Libia e Malta, dove ritengono di poter beneficiare di maggiori vantaggi fiscali e di una maggiore attenzione da parte delle autorità locali. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: La cronaca: una ragazza di 20 anni è stata accoltellata ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale, accaduto ieri sera nel centro storico di Salerno. Dalle prime informazioni la ragazza si trovava da sola in zona ed è stata colpita alle spalle da uno sconosciuto. La ventenne non è in pericolo di vita e sono in corso accertamenti per identificare il responsabile. Il giudice federale ordina alla Casa Bianca di riammettere i giornalisti che erano stati banditi da Trump. Ce ne parla Elena Seno.
7: Tornano alla Casa Bianca i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alle testate che erano state bandite. Secondo il magistrato, la revoca dei pass stampa è avvenuta senza garantire un giusto processo. La regola generale si legge nella sentenza che i reporter debbano ricevere un preavviso e l'opportunità di essere ascoltati prima che il governo li privi di un interesse protetto dalla Costituzione. Venerdì scorso il presidente Trump aveva annunciato con un post il divieto per i tre media, accusandoli di fake news. Solo processo avviato, la Casa Bianca ha notificato ai giornalisti la possibilità di ricorrere contro la decisione, giustificandola con motivi di sicurezza nazionale. Ma le argomentazioni fornite dal governo, osservato ancora il magistrato, offrono scarso sostegno a questa presunta tesi. Ora l'ordine restrittivo emesso dal giudice Kelly sospende il bando delle tre testate per 14 giorni, così da concedere più tempo per esaminare il caso. Elena Seno, linea allo studio.
1: La questione climatica è una questione di giustizia, lo ha ribadito il Papa ricevendo in udienza i membri della Pontificia Accademia delle Scienze. Sentiamo Rita Salerno.
8: La questione climatica non è semplicemente una sfida ambientale, è fondamentalmente una questione di giustizia, dignità umana e solidarietà tra popoli e generazioni. Papa Leone XIV prende nuovamente posizione sul tema della salvaguardia ambientale in occasione dell'udienza con i membri della Pontificia Accademia delle Scienze, riuniti in sessione plenaria sul tema The Future of Science in a Changing World. Non possiamo rispondere a queste sfide solo dopo che il disastro si è già verificato, sottolinea il pontefice, secondo cui dobbiamo passare dalla risposta alle emergenze alla prevenzione, dalla vulnerabilità alla preparazione e da misure a breve termine a una visione saggia e lungimirante per l'umanità, e continua affermando che è necessario un approccio responsabile e attento alla scienza, considerando anche fin dall'inizio le conseguenze che le scelte scientifiche e tecnologiche possono avere per l'umanità. Da Roma, Rita Salerno.
1: Con questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade, regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Padre Pio a Margherita Tresca.
1: San Giovanni Rotondo, 9 luglio 1918. Mia carissima figliuola, rispondendo alla domanda che mi fai circa i raggi di luce, premetto e ti assicuro in nome di Dio che tu sei nella purga passiva di spirito. Ciò che tu sperimenti di doloroso in cotesto stato è prodotto da una luce altissima, la più grande che possa concedersi ad anima viatrice. Questa luce è luce di contemplazione purgativa, la quale è pura luce di divina sapienza, è quella stessa che alla fine ha da unire l'anima con Dio in stretto vincolo di amore. Questa luce si insigne, se investe l'anima in stato di purga, produce nell'intelletto tenebre più folte e più palpabili di quelle da cui furono circondati gli Egizi in quella prodigiosa notte. E ciò dipende non dalla luce, ma dall'istesso intelletto, che non è ancora proporzionato a ricevere detta luce, ed anche perché ne è affatto indisposto per molte imperfezioni e debolezze in cui si trova involto. Ciò che avviene nell'intelletto si va in pari tempo e proporzionatamente verificando nell'altre potenze dell'anima e dello stesso appetito sensibile. Ora, mentre trovasi l'anima in questa purga dolorosissima, nessuna luce può l'anima percepire, nessun raggio può afferrare del divino sole. Per mezzo di questa oscura notte risulterà nello spirito quella perfetta purificazione che lo renderà atto alla divina unione. Breve, con le tenebre si dispone l'intelletto al ricevimento di un'altra luce. Con le afflizioni, con le angustie e con le pene si prepara la volontà e tutto l'uomo interiore al ricevimento di quel gaudio che porta con sé la mistica unione. E con il legame delle potenze si rende lo spirito agile e snello per volare nel seno di Dio e per trasformarsi in Lui. Le ragioni per cui l'anima viene sottoposta a questa sì dura prova, oltre quelle che abbiamo già dette, un'altra ancora più rilevante ve ne è, ed è questa: che all'esaltazione, secondo il detto del Divin Maestro, deve precedere una umiliazione proporzionata alla stessa esaltazione. Ora, essendo l'unione mistica di amore il più alto posto a cui può ascendere un'anima in questa vita mortale, deve precederle, come disposizione necessaria, un abbassamento, il più intimo ed il più profondo che sia mai possibile. E questo appunto è quello che vi introduce la luce purgativa con la vista del suo nulla e dei suoi peccati, dei suoi difetti e delle sue miserie, perché essendo questa penetrantissima, ne sradica fin dalle più interne radici ogni stima, ogni concetto che le era rimasto di se stessa ed ogni compiacenza o palese o occulta che ella aveva delle proprie operazioni. E ciò che è più da stimarsi, vi imprime profondamente una cognizione giusta di sé che è una cognizione bassissima e grandemente annichilativa. Ora può avvenire che durante questa dolorosa prova scenda in quest'anima qualche alleviamento per alleggerire e raddolcire i dolori di lei. Può avvenire ancora che Dio di tanto in tanto dà allo spirito afflitto alcuni soavi conforti per cui mezzo egli prende animo a patire, concepisca una nuova leva per proseguire la dolorosa carriera della sua purga. La cosa in tal caso avviene in questa maniera. Fa Dio che quell'istessa luce di contemplazione che investiva l'anima in modo tenebroso e purgativo operi in lei diversamente e l'investa in modo illuminativo, amoroso e soave. Allora l'anima muta stato e si vede passare dalle tenebre alla luce, dalle afflizioni alla quiete, dalle amarezze alle dolcezze dello spirito. Qui avviene che Dio le comparte contemplazioni dolci, favori molto dilettevoli, quiete intima e soave serenità. L'anima allora non cape in se stessa per la contentezza e dalle volte crede già finite le sue pene. Ma siccome la purga non è finita ancora, quando meno se lo aspetta, si vede un'altra volta piombata nella dura ed oscura prigione. Ora, quelle soste che avvengono in questa purga, quella luce che l'anima stessa apprende come tale, quelle dolci contemplazioni che sogliono comunicarsele, dicesi raggio di luce. Spiegata la cosa e messala in chiaro, è facilitata anche a te, mia buona figliuola, la via per ubbidire al padre provinciale, nonché a me stesso, che a questo ti astringo. Manifesta sempre tutto ciò che avviene in te, anche quei raggi di luce, nel modo come orora ti ho dichiarato, sempre che il Signore te ne vorrà fornire, e tu starai tranquilla. Fammi sapere se hai capito come sta la cosa. Sono astretto a porre termine alla presente perché occupatissimo per gli esami dei nostri collegiali. Raccomandami sempre alla Divina Pietà, come fo io assiduamente per te, perché la prova cresce sempre più. Si è sempre in croce, pieno di dolori, di amarezze, d'affanni. Ti benedico con tutto il paterno affetto, affezionatissimo in Gesù Cristo, Padre Pio.

0: Padre Pio a Maria Gargani.
1: San Giovanni Rotondo, 4 settembre 1916. Diletta figliuola del Padre Celeste. Dalla condotta della Divina Grazia operante in voi, voi avete ogni ragione di confortarvi e di sperare e confidare in Dio, essendo questa la condotta che suole tenere con le anime che hanno scelto Lui per propria porzione e per propria eredità. Il prototipo, l'esemplare su cui bisogna rispecchiarci e modellare la vita nostra, si è Gesù Cristo. Ma Gesù ha scelto per suo vessillo la croce, e perciò egli vuole che tutti i suoi seguaci devono battere la via del Calvario portando la croce, per poi spirarvi distesi su di lei. Solo per questa strada si perviene a salvezza. Nemmeno vi devono angustiare le innumerevoli tentazioni dalle quali di continuo voi venite assalita, poiché lo Spirito Santo preavvisa l'anima devota che si dispone ad avanzare nelle vie di Dio a disporsi, a prepararsi alla tentazione. Perciò fatevi animo, che il segno certo ed infallibile per l'elezione a salute di un'anima sia la tentazione cui la poverina sarà posta qual segno di contraddizione in mezzo a tanta tempesta. Ci rianimi il pensiero a sopportarne la prova la vita di tutti i santi che non vennero esentati da questa prova. La tentazione non risparmia nessun eletto. Non risparmiò neppure l'apostolo delle genti, il quale, dopo di essere stato rapito fino al paradiso ancora viatore, fu tale la prova a cui venne sottoposto che Satana giunse sino a schiaffeggiarlo. Mio Dio, chi può leggere quelle pagine senza sentirsi agghiacciato il sangue nelle vene? Quante lacrime, quanti sospiri, quanti gemiti, quante preghiere non innalzava questo santo apostolo perché il Signore ritirasse questa dolorosissima prova da sé. Ma quale ne fu la risposta di Gesù? Non altra se non questa: ti basti la mia grazia. La virtù nell'infermità, nella prova, si perfeziona. Perciò fatevi animo. Anche a voi Gesù vi fa sentire, a mezzo di chi egli ha scelto a vostra guida, la stessa voce che fece sentire a San Paolo: combattete da forte ed otterrete il premio delle anime forti. Non vi abbandonate mai a voi stessa. Nei momenti di suprema lotta e di estremo abbattimento ricorrete alla preghiera, confidate in Dio e non rimarrete giammai sopraffatta dalla tentazione. Se il Signore vi mette alla prova, sappiatelo che Egli non permetterà che d'essa sia superiore alle vostre forze. Se siete disprezzata dal mondo, godetene, perché il primo odio lo portò all'autore della vita, al Divin Maestro. Se siete tribolata ed afflitta con ogni genere di privazione, di tentazioni, di prove, per parte del demonio e dei suoi seguaci, sollevate il vostro sguardo in alto, accrescete il vostro coraggio. Il Signore è con voi e non vi è luogo a temere. Desidero sapere come sogliate passare ordinariamente le ore. Fatemi sapere se fate l'orazione mentale e quante volte siete solita farla nella giornata ed in quali ore ed il tempo che vi impiegate. Inoltre fatemi sapere il modo come siete solita a farla. Rispondetemi quando voi il potete ed il volete, indirizzando la vostra lettera qui in San Giovanni Rotondo, Foggia, dove presentemente mi trovo per cambiamento di aria. Pregate molto per me, per il fine ancora che voi conoscete e sapete. Gesù vi benedica ed in Lui cordialmente vi saluto. Fra Pio.

Quella notte il monte si illuminò, acceso da un fuoco inestinguibile, muto e divorante.

0: Padre Pio ha assunto Di Tommaso.
1: San Giovanni Rotondo, 4 dicembre 1920. Mia sempre carissima figliuola, il tuo stato non è di un'anima tiepida, ma di un'anima che ama e molto ama senza saperlo. Gesù è tuo e nessuno te lo potrà togliere. Se non puoi accertartene per queste e altre ragioni, credi almeno a te stessa. Tu temi di offendere Dio e prima di offenderlo tu saresti disposta a subire la morte infinite volte. Ora, come può riconciliarsi questa disposizione dell'anima tua con quella che tu dici e temi? Ah no, figliuola mia, Dio può rigettare tutto nella creatura, ma non può rigettare il desiderio sincero di volerlo amare. Calmati dunque e tranquillizzati, e non fare la capricciosa col dare ascolto a quanto ti suggerisce la tua fantasia, in cui potentemente ci soffia Satana, ma quietati a quanto ti dice l'autorità in nome di Dio. Ti lamenti poi di me, poverino, e non so per quale ragioni. Non sono io, figliuola mia, che ti ho abbandonata, ma è Dio che per provarti ti fa sperimentare tutti gli effetti di un reale abbandono e non permette che l'assistenza che ti viene prestata abbia tu a sentirne l'atto sperimentale nella parte inferiore dell'anima tua. Ma l'assistenza c'è ed è soverchiamente vigile. Il Signore ti perdoni per questo tuo lamento che tanto male mi fa. Né il tuo lamento può essere giustificato perché ho fatto passare molto tempo senza scriverti. Tu stessa dovresti rammentarti che non ho lasciato mai senza riscontro le tue lettere, sobbarcandomi a dei sacrifici che erano superiori alle mie forze. E se non te ne ho fatto io un richiamo per questo tuo ultimo silenzio verso il tuo direttore, è stato perché non sapevo se ciò fosse stato di tuo principio, ovvero per altre ragioni di famiglia. Quali potevano essere queste ragioni di famiglia? Tu stessa

0: Se puoi immaginare. I miei scritti mi sono richiesti da migliaia e centinaia di migliaia di persone e non intendo regalarli a coloro che, avvezzi sempre a mangiare ghiande e da giudicare con l'occhio carnale, vogliono vedere, guardare e gustare a guisa di uomini carnali e sensuali. Lo so che tu in questo non ne hai colpa e per questo ne piango, ma è per questo appunto che voglio il tuo bene che me ne sono astenuto. Voglio che tu te ne rimani tranquilla e di fare sempre assegnamento sulle mie povere spalle. Salutami la povera mamma e fa voto di sentirla presto ristabilita. Salutami caramente zio Gaetano. Tu abiti infinite benedizioni ed arrivederci dopo Natale. Padre Pio, Cappuccino.
1: Padre Pio, a Filomena Fini.
0: San Giovanni Rotondo, 25 luglio 1917. Carissima Filomena, Gesù vi conforti nel vostro dolore e riempia i vuoti del vostro materno cuore. Non pensate, vi prego, mia cara figliuola, che per mancanza di memoria o d'affezione me ne sia rimasto estraneo al vostro dolore a cui il buon Dio ha voluto sottoporvi. Era mio dovere venirvi a visitare per sì luttuosa circostanza, ma né la salute e né la ristrettezza delle circostanze me l'hanno permesso fino al presente. Ed avendo inteso che siete oltremodo afflitta, non stento a crederlo. Quello che non è più era vostro figlio, conforto unico del vostro materno cuore, già provato abbastanza dalla sventura. Ma de... non vi è nulla da compiangere per questa cara perdita, perché se essa è tale per l'anima mondana, tale non è per l'anima cristiana. Il vostro bimbo è in paradiso e di là vi guarda, vi assiste, vi sorride e prepara il posto per voi. Non è necessario dirvi quanta pena mi arrecò la dipartita per cielo di questo tenero bambino che io amavo al pari dell'anima mia, ma mi rassegno ai voleri di Dio, perché la felicità di quel bambino sarebbe stata assai contrastata se egli fosse vissuto. Accettate, mia buona figliuola, questo mio povero scritto in segno della stima grande che nutro per l'anima vostra, e possa adesso arrecarvi tutto quel conforto che mi sono ripromesso nel decidermi a scrivervi questa presente. Gesù vi assista e rimargini quella piaga che la sventura ha aperto nel vostro cuore. Io vi desidero ogni eletta grazia nelle viscere di Gesù Cristo. Sono vostro umile servitore, Padre Pio, Cappuccino.

0: Padre Pio a frate Emanuele da San Marco la Cotola.
1: San Giovanni Rotondo, 25 novembre 1917. Mio carissimo figliuolo, Gesù continui a possedere completamente il tuo cuore fino alla trasformazione in Lui nella gloria dei celesti comprensori. Questo mio augurio paterno ti conforti e sorregga nella prova durissima alla quale Gesù ti sottopone da più di un anno in qua. Sì, è la prova del cielo quella che attraversa il tuo spirito. Questa assicurazione ti deve bastare, almeno per non cadere, almeno per mantenerti in piedi. Tu mi dici che almeno una volta ancora desideri che io ti confermi nelle assicurazioni fatteti tante altre volte a viva voce. Ebbene, già che lo vuoi, eccomi a te. La prima e principale massima che devi imprimerti nella mente è questa: ubbidienza e sempre ubbidienza, e ad essa sottomettere tutto te stesso. Quindi, nelle tue operazioni, tu non devi ragionare, e qualunque dubbio ti assalga, tira innanzi senza angustiarti e discaccia il tutto con la santa ubbidienza. Gesù sarà sempre contento di qualunque tua azione. Evita solo ciò che tu conosci essere chiaramente peccato. Solo questo non cade sotto l'obbedienza. E nota bene che io ho detto che Gesù sarà sempre contento di qualunque tua azione, perché quando la tua volontà abituale è quella di piacere a Dio, e questa volontà ti assicurai, e te l'assicuro ancora adesso che ce l'hai sempre, ogni azione gli sarà grata. E né ti deve importare se tu non lo vedi con la tua intelligenza. Gesù guarda la tua volontà, che è questa di volergli sempre piacere. Dunque, non ti preoccupare, figliol mio, di nessun dubbio, di nessun timore. Ti basti sapere, dalla parola dell'autorità, che Gesù è contento delle tue azioni. Delle due, una: o sbaglia l'autorità, o sbagli tu. La conclusione? Ormai è indubitato che tu, volendoti persuadere del contrario, avrai sempre torto. La verità non sta da parte tua, ma dalla parte di chi ti parla in nome di Dio. Che vuoi di più, figliuol mio, da un Dio che scende perfino allo scherzo puerilmente santo? Dunque, nessun timore nelle tue relazioni con Dio. Rassegnazione, pazienza, ed un giorno vedrai la luce completa ed indefettibile. Tieni poi per sospetti tutti quei desideri che, secondo le anime prudenti e pie, non possono produrre i loro effetti. Tali sono i desideri di certa perfezione cristiana, che può essere bensì immaginata ma praticata giammai, e sulla quale molti danno lezione bene, ma nessuno viene all'esecuzione. E così lascia deposto anche il dubbio espostomi da te in riguardo a ciò che tu dici di aver letto sui libri. Rifletti seriamente alla vanità dello spirito umano, com'egli è facile ad imbrogliarsi e ad imbarazzarsi in se stesso, perché t'assicuro che da questa considerazione conoscerai facilmente ciò che tante volte ti ho dichiarato, cioè che i travagli interiori che tu hai tollerato e che anche al presente vi rimane pure qualche residuo sono stati cagionati in te da una moltitudine di considerazioni e desideri prodotti con una grande ansietà per arrivare presto a quella immaginaria perfezione che stortamente ti avevi formata. La tua immaginazione vi aveva formato nel tuo spirito un'idea di perfezione assoluta alla quale la volontà tua voleva giungere. Ma cosa avvenne? Tu bene lo sai. La volontà, spaventata dalla grande difficoltà e impossibilità, rimase gravida senza poter partorire, e perciò andava moltiplicando molti desideri inutili, i quali, come mosconi, divorarono il miele dell'alveare. E i buoni e veri desideri rimasero famelici di ogni consolazione. Buono per te che il buon Dio ebbe compassione dell'anima tua e te ne liberò ancora in tempo a mezzo della guida che ti affidò. Sappi ancora che la virtù della pazienza è quella che ci assicura più di ogni altra della perfezione, e se conviene praticarla con altri, bisogna altresì averla con se stesso. Coloro che aspirano al puro amore di Dio non hanno tanto bisogno della pazienza con gli altri come con se medesimi. Per conquistare la perfezione bisogna tollerare le sue proprie imperfezioni. Dico tollerarle con pazienza e non già amarle o accarezzarle. Con questa sofferenza si nutrisce l'umiltà. È necessario, mio carissimo figliuolo, per sempre ben camminare, applicarti con ogni diligenza a battere bene quella strada che a te è più vicina, che è possibile ad attraversarsi e ad far bene la prima giornata, e non trattenersi a desiderare di far l'ultima quando bisogna fare ancora la prima. Figliuol mio, io non so quale impressione produrrà nell'anima tua questo mio povero scritto, ma il tutto è stato scritto da me ai piedi del crocifisso. Ho sentito forte l'impulso nel cuore di scriverti ciò che ti ho scritto, perché ho stimato che una gran parte del tuo male passato fosse stato occasionato dall'avere tu fatte grandi preparazioni. E vedendo poi che gli effetti erano piccolissimi e le forze insufficienti a praticare quei desideri, quei disegni e quelle idee, sei stato travagliato da certi crepacuori ed impazienza, inquietudini e turbazioni di mente e di cuore. Di qui nacquero tutte quelle diffidenze, languori, viltà e mancamenti di cuore. Or, se tutto ciò è vero, come purtroppo lo è in realtà, sii più prudente da qui innanzi, cammina terra terra, perché l'alto mare ti fa venire il capogiro e ti cagiona delle convulsioni. Abbi sempre una gran confidenza e rassegnazione nella divina provvidenza, e non pretendere di far provvisione di manna più di quanto ti fa bisogno nel giorno presente, e non dubitare che Dio ne farà piovere dell'altra domani, e così per tutti i giorni della tua vita. Io approvo il tuo desiderio di voler sempre continuare ad avere un direttore per il tuo spirito e le braccia del quale tu possa dolcemente far riposare il tuo spirito. Scrivimi quindi in confidenza e non dubitare che io non risponda fedelmente. Prega assai per me, perché non puoi credere quanto sia angustiato ed oppresso il mio spirito dallo spirito maligno. Salutami Grilli e Di Iorio. Oseguami il padre lettore Giustino. E bacia rispettosamente per me la mano al padre provinciale. Ti benedico e saluto di cuore, Fra Pio, Cappuccino.

aveva le mani e i piedi trafitti da chiodi e il costato ferito come da un colpo di lancia. Aveva pregato che la volontà di Dio si compisse in lui totalmente, e Dio l'aveva ascoltato. Unito alla passione di Cristo, era divenuto immagine vivente di Gesù crocifisso.

0: Padre Pio a Mario Melchioni.
1: San Giovanni Rotondo, 12 ottobre 1936. Mio carissimo Mario, di ritorno di Antonina da te, sento vivo il bisogno di inviarti il mio perenne affettuoso e fraterno saluto. Godo sentirti bene e fo voti all'Altissimo che tu possa, assieme all'Antonina, vivere lungamente in ottimo stato di salute e sempre entrambi in aumento di grazia e di meriti dinanzi a Dio. Non credo superfluo e fuori luogo il doverti sempre raccomandare l'astinenza dal fumare che per te è micidiale. Astieniti da cotesto benedetto fumo, innanzitutto per amore di Dio, e poi in riflesso a noi che ti vogliamo bene e vogliamo il tuo bene. Ascoltaci, caro Mario, e non ci far vivere in trepidazioni. Io, grazie a Dio, sto bene. Ti saluto caramente e ti stringo al mio cuore. Tuo affezionatissimo Padre Pio.
0: Padre Pio a Paolo VI.

San Giovanni Rotondo, 12 settembre 1968. Santità, approfitto del vostro incontro con i padri capitolari per unirmi spiritualmente ai miei confratelli ed umiliare ai vostri piedi il mio affettuoso ossequio, tutta la mia devozione verso la vostra augusta persona, nell'atto di fede, amore ed obbedienza alla dignità di colui che rappresentate sulla terra. L'ordine dei Cappuccini è stato sempre in prima linea nell'amore, fedeltà, obbedienza e devozione alla sede apostolica. Prego il Signore che tale rimanga e continui nella sua tradizione di serietà e austerità religiosa, povertà evangelica, osservanza fedele della regola e delle costituzioni, pur rinnovandosi nella vitalità e nello spirito interiore secondo le direttive del Concilio Vaticano II, per essere sempre più pronto ad accorrere nelle necessità della Madre Chiesa al cenno della santità vostra. So che il vostro cuore soffre molto in questi giorni per le sorti della Chiesa, per la pace del mondo, per le tante necessità dei popoli, ma soprattutto per la mancanza di obbedienza di alcuni, perfino cattolici, all'alto insegnamento che voi, assistito dallo Spirito Santo e nel nome di Dio, ci date. Vi offro la mia preghiera e sofferenza quotidiana quale piccolo ma sincero pensiero dell'ultimo dei vostri figli, affinché il Signore vi conforti con la sua grazia per continuare il diritto e faticoso cammino nella difesa dell'eterna verità, che mai si cambia col mutar dei tempi. Anche a nome dei miei figli spirituali e dei gruppi di preghiera, vi ringrazio per la parola chiara e decisa che avete detto, specie nell'ultima enciclica Umane Vite. Riaffermo la mia fede, la mia incondizionata obbedienza alle vostre illuminate direttive. Voglia il Signore concedere il trionfo alla verità, la pace alla sua Chiesa, la tranquillità ai popoli della terra, salute e prosperità alla santità vostra, affinché dissipate queste nubi passeggere. Il regno di Dio trionfi in tutti i cuori, mercè la vostra opera apostolica di supremo pastore di tutta la cristianità. Prostrato ai vostri piedi, vi prego di benedirmi, assieme ai confratelli, ai miei figli spirituali, ai gruppi di preghiera, ai miei ammalati, a tutte le iniziative di bene che nel nome di Gesù e con la vostra protezione ci sforziamo di compiere. Della santità vostra, umilissimo figlio, Padre Pio, Cappuccino.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 24 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. Il progresso è davvero umano, se rende il mondo migliore per tutti, l'ha affermato il Papa all'udienza generale in piazza San Pietro ieri mattina, proseguendo il ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II e commentando il capitolo sul senso dell'attività umana nell'universo, spiegando che il documento ci invita a condividere il pane del sapere e del sapere per fare, perché l'umanità possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire con l'aiuto di Dio un futuro migliore. A fine udienza generale il Papa ha ricordato la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che ricorre il 27 settembre e, traendo spunto dal tema anche uno solo di questi bambini, ha denunciato violenze, torture e sfruttamento che spesso bambini e adolescenti subiscono lungo le rotte migratorie, durante le quali non di rado perdono la vita. Il ponte ci ha lanciato quindi un appello alla responsabilità di tutti, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi. All'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, a cui Leone XIV prenderà parte il 28 settembre nella città natale di Robert Schuman, parteciperà anche una delegazione della Fraternité Européenne d'Etudiants a lui dedicata. La testimonianza di uno dei membri, Axel Reynaud, racconta di una gioventù che, a dispetto di narrazioni alimentate dalla paura, crede in un continente promotore di pace e non ridotto a mero mercato o apparato amministrativo. CEI, la scuola è un luogo inclusivo, no alle differenze, bisogna ripartire dai giovani per il futuro. Dai banchi di scuola alle grandi sfide globali, il Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani, riunito a Roma dal 21 al 23 settembre, nel comunicato finale ha messo al centro l'alleanza educativa, l'intelligenza artificiale, la dignità del fine vita e l'urgenza di una pace reale. Serve un impegno concreto per contrastare le ingiustizie, fermare la violenza e percorrere con determinazione le vie del dialogo, Monsignor Baturi ha detto. Ai cristiani è richiesta coerenza e rispetto dei valori. La storia della Madre del Buon Consiglio in un documentario, un invito a costruire i ponti, è stato proiettato in Filmoteca Vaticana, Oltre il Muro, che narra la storia dell'effigie mariana giunta a Genazzano da Scutari nel XV secolo, ideato e diretto da John Condrenkai, prodotto insieme a Tania Cammarota per Crossing Media, è realizzato in collaborazione con Rai Documentari e il patrocinio di Ordine di Sant'Agostino, Diocesi di Tivoli e Palestrina e Arcidiocesi di Scutari Pult. Ruffini lo conferma come un invito in un epoca di divisioni, a ritrovare ciò che unisce e a sperare anche quando tutto sembra perso. Russia, le suore domenicane nel dialogo interculturale della Buriazia. La Buriazia è il cuore dell'Asia siberiana, una terra di forti contrasti. Alle temperature che scendono fino a 40 gradi sotto zero fanno da contrappunto il calore e l'ospitalità degli abitanti, mentre monasteri buddisti e luoghi di culto sciamanici convivono accanto alle chiese cristiane. In questo mosaico di popoli e di fedi, la comunità delle suore domenicane è diventata non soltanto un segno visibile della presenza di Gesù Cristo, ma anche una protagonista attiva del dialogo interculturale. Don Diliegro, è stato pubblicato l'editto per la causa di canonizzazione. La diocesi di Roma invita i fedeli a comunicare al tribunale competente del vicariato tutte quelle notizie dalle quali si possano avere elementi favorevoli o contrari alla fama di santità del sacerdote romano. Il documento, firmato dal cardinale vicario Baldassarre Reina, ricorda inoltre il direttore della Caritas diocesana come un uomo innamorato di Dio, capace di fronteggiare tutte le povertà esistenziali. Notizie dal mondo. Continuano le violenze, gli sfollamenti e l'espansione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, così Israele sta demolendo la strada della pace e aumentando il rischio di una pulizia etnica. Così il segretario generale dell'ONU è intervenuto all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Durante il suo discorso ha anche sottolineato il rischio dell'erosione della soluzione dei due Stati, ricordando che non possiamo lasciare che sparisca davanti ai nostri occhi. Il presidente Trump invece ha trasformato il suo discorso sul podio delle Nazioni Unite in una dimostrazione di forza, minacciando di mandare l'Iran all'inferno. Nel suo discorso ha rivendicato le vittorie ottenute sul piano militare ed economico, tra cui aver realizzato la pace a Gaza, secondo lui, e avere un'economia che fa invidia al mondo, nonostante, come riporta il Guardian, il suo tasso di approvazione si trovi in realtà in questo momento ai minimi storici, 29%. Poi ha sminuito i pericoli legati all'intelligenza artificiale, rifiutato uno schema globalista per controllarla e detto che da ora in poi nei documenti ufficiali del governo statunitense sarà chiamata super intelligence. Infine, Trump ha definito Cuba uno stato fallito per via della crisi alimentare e umanitaria imposta dagli embarghi, suggerendo che cadrà in seguito ai prossimi negoziati. Durante il discorso, i delegati della missione di Cuba hanno lasciato la sala in segno di protesta e il ministro degli esteri cubano, Bruno Rodriguez, ha scritto in un post che Cuba non è una minaccia per nessuno. Intanto Benjamin Netanyahu ha minacciato Zoran Mamdani dicendogli che si recherà alle Nazioni Unite solo per svelare la verità su di lui. Il primo ministro israeliano ha poi aggiunto che interverrà anche per combattere la verità sugli eroici soldati israeliani. Sempre rivolgendosi al sindaco della Grande Mela, Mamdani, gli ha detto di vergognarsi per il sostegno al mostro terroristico di Hamas e per l'incitamento alle rivolte contro gli ebrei di New York. Poco dopo Mamdani ha risposto alle minacce negando ogni accusa. Il sindaco di New York infatti ha più volte condannato le brutalità commesse da Hamas il 7 ottobre 2023 e ha definito l'attacco terroristico del gruppo palestinese un orribile crimine di guerra. Piuttosto Mamdani ha voluto ricordare ciò che invece si sa essere vero. Netanyahu ha detto è oggetto di un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità ed è l'artefice di un orribile genocidio contro i palestinesi. Le tensioni tra Mamdani e Netanyahu non sono nuove. Secondo il Planetary Health Check 2026, 7 dei 9 limiti planetari cosiddetti sono stati infranti e non sono mai stati così lontani dai valori sicuri. I limiti superati includono cambiamento climatico, declino della biodiversità, deforestazione, alterazione del ciclo dell'acqua dolce, introduzione di plastica, acidificazione degli oceani. Solo 2 indicatori restano entro i limiti sicuri, lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Il ricercatore che ha guidato il report, Boris Shachevsky, avverte che la pressione sta aumentando su ogni confine planetario già oltre lo spazio operativo sicuro, avviando il sistema Terra verso un punto di non ritorno. Nel frattempo, secondo gli scienziati, nei prossimi 6 mesi oltre 450.000 persone potrebbero morire a causa del caldo provocato da El Niño. La stima dei decessi si riferisce al periodo da settembre 2026 a febbraio 2027, ma è previsto che gli elevati livelli di mortalità possano persistere fino a giugno e luglio 2027. Il fenomeno riguarderà tutto il mondo, ma i paesi più colpiti saranno la Nigeria, l'Indonesia, il Sudan, l'India, il Brasile e gli Stati Uniti. Secondo i ricercatori è ancora possibile adottare misure di protezione per salvare vite umane. Tra queste troviamo previsioni più accurate delle temperature, centri di raffreddamento dove le persone possano trovare riparo e misure di protezione per i lavoratori all'aperto.
4: Notizie dall'Italia. Tetto agli stranieri in un decreto. Non disarticoleremo le classi. Valditara commenta il criterio sarà linguistico, previste deroghe. Articolo 34 della Costituzione Faro del Colle. Assicura che il criterio sarà puramente linguistico e che la norma non è in contrasto con il Colle perché l'obiettivo è evitare classi ghetto in stile Alabama anni 50. Alla vigilia dell'arrivo sul tavolo del Consiglio dei Ministri del provvedimento che introduce un tetto degli stranieri nelle scuole, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara fornisce alcuni dettagli sulla misura, mentre proseguono le interlocuzioni tra gli uffici del Quirinale e quelli del Ministero per limare il testo dopo le tensioni delle ultime ore. Valditara attacca dicendo che sono state strumentalizzate le parole di Mattarella e Zuppi. Anche noi vogliamo l'integrazione. Dal Quirinale nessun commento sul tema. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato da Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al Paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali, chiuse dopo il referendum del 1987. Una scelta coraggiosa e di buonsenso e un altro impegno mantenuto, esulta Meloni, spiegando che ora il Governo scriverà le norme attuative su autorizzazioni, sicurezza, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Plaude la maggioranza, AVS e Movimento 5 Stelle attaccano. Una foglia economica, il ministro ci dica dove mette le scorie. E tornano le tende all'Università Statale in via Festa del Perdono contro i criteri di assegnazione di posti negli studentati. Il collettivo Cambiare Rotta spiega che la presenza di criteri di merito è una violazione del diritto allo studio che dovrebbe permettere agli studenti che ne hanno bisogno di essere alla pari con gli altri e non subire un ricatto. Questo riguarda gli studenti che vivono il brutale mercato degli affitti di Milano, la città più cara d'Italia. Per il collettivo la ministra Bernini sbandiera i suoi 63.000 posti letto creati con il PNRR, ma la verità è che chi non entra nei criteri DSU, diritto all'istruzione universitaria, non vede negli studentati PNRR alcuna soluzione valida. I costi sono in linea o spesso superano i prezzi di mercato, con tariffe che arrivano a oltre 700 euro al mese. E chiaramente non si parla sempre di un appartamento intero, ma spesso solamente di una stanza, o di un appartamento grande come una cantina o un garage. Innovare senza perdere la propria identità, facendo leva su qualità, creatività e competenze per continuare a competere sui mercati internazionali. E la sfida al centro del roadshow Tradizione Innovazione, l'eccellenza italiana si rinnova della Made in Italy Community, che ha inaugurato a Milano, sulla terrazza del Made in Italy di Sace, la nuova stagione di incontri dedicati al futuro del sistema produttivo italiano. Un confronto tra imprese, istituzioni e protagonisti dell'innovazione, per capire come il patrimonio che ha reso riconoscibile Made in Italy nel mondo possa adattarsi a mercati e modelli di consumo in continua trasformazione, senza rinunciare alle proprie caratteristiche distintive. E raggiunge il traguardo dei 100 anni il 29 settembre Nino Migliori, maestro della fotografia italiana che da Bologna ha attraversato un secolo di storia visiva. La sua carriera, iniziata nel 1948, si divide costantemente tra la narrazione neorealista e la sperimentazione off-camera. Da ottobre sarà visitabile una mostra d'Aosta. Tornare a vivere la moda in modo libero e istintivo, come facevano Raffaella Carrà e Adriano Celentano, che non si facevano vestire ma decidevano loro come vestirsi e performare. E l'invito lanciato da Maria Grazia Chiuri con la seconda collezione firmata per Fendi, che ha sfilato a Milano su una passerella incorniciata da superfici specchianti che riflettevano l'immagine del pubblico. Maria Grazia Chiuri riparte così dal corpo, intimo, senza giudizio. Notizie locali, vertenza Electrolux il 5 ottobre, nuovo incontro al Ministero, tutelare l'occupazione a Porcia. E quanto hanno detto gli assessori regionali Rosolenne, Emidio Bini e al termine dell'incontro a Pordenone. Serracchiani del PD ha commentato, la Premier Meloni venga in aula. Il confronto è servito a fare il punto sulla vertenza Electrolux a raccogliere le istanze delle organizzazioni sindacali, in vista del vertice convocato a Roma dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il prossimo 5 ottobre. Lo stabilimento di Porcia, come sappiamo, è tra gli stabilimenti più colpiti dal piano di tagli proposto dall'azienda. Università in carcere, già 34 matricole. In Friuli, oltre 150 detenuti sono diplomati e pronti a laurearsi. Il diritto allo studio valica le mura delle carceri e si integra in una strategia di sviluppo regionale ampia e strutturata. Pianetlon torna alla staffetta solidale per la ricerca sulla distrofia muscolare. Piazza 20 settembre in centro ospita la quinta edizione. Il ritrovo è alle 14.45, partenza alle 16, con già 240 squadre iscritte. Questo è quello che succederà sabato 3 ottobre. La Tinette Prata in un album delle figurine, accordo tra Panini e la Lega di Pallavolo. L'intesa pluriennale prevede la realizzazione di prodotti editoriali da collezione e contenuti in formato digitale. Scienza, satire e dibattiti sull'economia al Festival Collegamenti a Proda Pordenone, dallo spettacolo satirico dei Papo alle lezioni sul pensiero critico con Massimo Polidoro. Il programma completo dell'edizione organizzata dall'Università di Udine la si trova online. Pordenone crolla il cornicione di una palazzina, paura tra i residenti e sgomberato il condominio. Il cedimento nella tarda serata è avvenuto tra via Dogana e via Murri. I detriti sono finiti sulla tettoia di un parrucchiere nel parcheggio, danneggiando un'auto. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito. Notizie dal Bellunese. Vigili del fuoco al lavoro sul versante sopra la SR203 a Gordina, tra Rucava e Cernadoi, dove un incendio boschivo ha imposto la chiusura della strada. L'incendio ha toccato anche il comune di Colle Santa Lucia. Durante la notte sono rimasti attivi alcuni focolai nelle aree più impervie del bosco, rendendo necessario il continuo monitoraggio da parte dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza proseguono senza sosta anche in queste ore e resteranno attive fino alla completa bonifica dell'area interessata dall'incendio. Il parco di Lambioi è pronto a ripartire, ma non mancano le critiche e le perplessità. L'inaugurazione del parco fluviale del Piave di martedì ha segnato la fine dei lavori di riqualificazione dell'area, ma ha riacceso le discussioni sui ritardi, sulle condizioni e sul futuro della spiaggia del capoluogo. Distrutto dalla tempesta Vaia nel 2018, il parco di Lambioi, con il suo recupero e il collegamento alla città, fu al centro di uno dei progetti presentati dall'amministrazione Massaro per i finanziamenti al primo bando della rigenerazione urbana. I lavori hanno interessato non solo i 65.000 metri quadri del parco, ma anche le vie d'accesso e l'accoglienza. Il prossimo passo sarà trovare il gestore di questi spazi. Anche il Partito Democratico non ha risparmiato le critiche, tra gli altri. Ci troviamo, hanno affermato, con un parco fluviale con erbacce e accessori datati, aree non curate, strutture rovinate e inutilizzabili. Siamo ben lontani dalla Lambioi Beach che tutti ricordiamo. Così evidenzia il segretario dell'Unione Comunale PD Belluno, Davide Noro. Restano molti punti critici sul futuro dei lavoratori idro dopo il lungo confronto di lunedì nella sede mestrina di Veneto Lavoro, dove si sono riuniti i vertici di idro del gruppo Cortese, le organizzazioni sindacali dello stabilimento di Feltre, l'unità di crisi della regione e Confindustria Belluno. Questa mattina FinCisl e FionCGL hanno incontrato i dipendenti in assemblea per analizzare gli esiti del tavolo. Come largamente prevedibile, emerge che ci sono ancora troppi nodi da sciogliere. E cresce ancora volontariato al centro, la manifestazione che sabato 26 settembre animerà Piazza dei Martiri e le aree limitrofe di Belluno. Quindi dopodomani, dalle 9 alle 13, saranno 120 le associazioni protagoniste della terza edizione dell'evento promosso dal Comune di Belluno, in collaborazione con CSV Belluno Treviso e Comitato d'Intesa, un numero in forte aumento rispetto alla scorsa edizione, quando le realtà presenti erano state quasi 90. Un segnale della vitalità del mondo associativo bellunese, che continua a rappresentare una componente fondamentale della vita sociale del territorio. Notizie dal mondo dello sport, tennis, King Cup, l'Italia all'esordio contro la Cina, Errani guida le azzurre, tennista commenta, nella Billie Jean King Cup l'Italia trova energie speciali. E dalla pallavolo Eurovolley, delusione Italia-Torino, la Finlandia è in semifinale con la Francia. I ragazzi italiani di De Giorgi sono stati battuti 3-2 al tie-break davanti al pubblico del Palavela. E dai mondiali di calcio donne under 20, l'Italia è stata battuta per 2-0, in finale va la Spagna. Niente da fare per le azzurrine contro le favorite del torneo. Mondiale di ciclismo, azzurri d'oro nella staffetta mista, Monreal primo titolo di sempre nella specialità, Gann, Longo, Borghini, trascinatori. E infine, il judo azzurro è verso il mondiale, Giuffrida commenta, a Baku per giocarmela, il campione europeo Pirelli afferma, vado per loro, la campionessa Scuotto commenta, voglio confermarmi. Andiamo a vedere adesso, amici ascoltatori, le previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Quest'oggi, giovedì 24 settembre, avremo cielo da variabile a nuvoloso. Durante il pomeriggio nuvolosità più consistente, quando non si esclude qualche breve pioggia o il più qualche locale rovescio sulla faccia orientale, specie verso il Tarvisiano e il Carso più interno, schiarite in serata a partire da nord-est. Domani, venerdì 25 settembre, cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. Nella notte al mattino sofferà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale, che cesserà dal pomeriggio. Tendenza per dopodomani, sabato 26 settembre, cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per qualche nube pomeridiana verso la zona montana. Sofferanno deboli venti di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 9 gradi e una massima di 26. E concludiamo così un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: giovane si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni per coglierne umori, pensieri, sogni e timori. E di sicuro tra le aspirazioni di chi oggi ha tra i 18 e i 34 anni c'è il desiderio di pace. Ed è un desiderio così profondo, così radicato che, come numerose indagini sul mondo dei giovani confermano, quando ricorrono alla parola speranza i ragazzi quasi sempre finiscono con l'attribuirle una dimensione collettiva, collegandola proprio alla possibilità della pace. E tra gli appartenenti alla generazione Z possiamo incontrare tanti credibili testimoni di pace. Così oggi io vi voglio portare in un luogo dove la pace si semina costruendola con piccoli grandi gesti quotidiani e si vive come una responsabilità personale. Dunque vi porto a Rondine, cittadella della pace, è un minuscolo borgo medievale vicino ad Arezzo, che in effetti è il grande sogno realizzato di un visionario che è anche psicologo e si chiama Franco Vaccari. E dopo aver nominato io già quattro volte la pace, ed è un buon inizio direi, vi presento chi a Rondine ha vissuto un anno, il suo penultimo anno di liceo, il quarto. Benvenuta Teresa Bozzetti. Ciao Teresa.
2: Buonasera, ciao.
1: 21 anni.
2: Grazie di avermi invitata.
1: Grazie a te, studentessa al secondo anno al corso di Global Governance all'Università di Tor Vergata. Allora Teresa.
2: Buonasera, ciao.
1: 21 anni.
2: Grazie di avermi invitata.
1: Grazie a te, studentessa al secondo anno al corso di Global Governance all'Università

0: detta mobilità proprio lì?
1: Allora, io l'ho scoperto un po' per caso, perché una mia amica l'ha fatto l'anno prima di me e io in realtà sarei dovuta partire per fare l'anno all'estero, il quarto anno all'estero, sarei dovuta andare un anno in Cile, però questa mia amica mi ha proposto di andare una giornata a Rondine, la giornata delle selezioni per il quarto anno, e niente, quando sono arrivata mi sono innamorata di questo posto, perché Rondine è in un borgo dentro a una riserva naturale vicino ad Arezzo in Toscana, ed è un posto stupendo, e niente, sono arrivata e sono rimasta
0: affascinata
1: da questo luogo. Esatto.
0: Allora, sommariamente, Teresa, per aiutare chi ci ascolta meglio a capire, anche se naturalmente con un po' di sintesi, cioè Rondine ha due cuori, due polmoni, c'è il progetto originario che è la World House, dove i ragazzi che sono i più grandi, credo già laureati, che arrivano proprio dalle zone di guerra o anche di post-conflitto, spesso con grosse ferite aperte, imparano a confrontarsi, a smascherare e praticamente a smontare il concetto di nemico per scoprire la persona. E poi c'è il quarto anno Rondine, l'esperienza dedicata ai liceali. Allora, voi eravate 31, tutti italiani, organizzati come?
1: Allora sì, il mio anno eravamo 31, poi in realtà ogni anno cambia un po' il numero in base alla classe, e diciamo che il progetto del quarto anno nasce un po' dopo il progetto della World House, perché nasce dal desiderio un po' di Franco Vaccari di ai ragazzi far conoscere la propria inquietudine, un po' il proprio conflitto che ognuno vive nella vita di tutti i giorni, no? E noi eravamo 31 da tutta quanta Italia, io sono di Roma, mentre i miei compagni appunto dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Puglia, dalla Sardegna, e il quarto anno consiste nel vivere una scuola un po' alternativa.
0: Ecco, quindi, ma che genere di lezioni ti sei trovata a frequentare? La mattina andavi lì, dormivate in una sorta di convitto,
1: sì.
0: Giusto? Arezzo?
1: In un convitto.
0: E poi andavate a lezione, ma che lezione, che docenti, cosa facevate?
1: Noi eravamo soltanto una sezione da soli a Rondine, nel posto che noi chiamiamo la scuolina, perché è una scuola piccola per una sola sezione, e io ho fatto il classico, ma in realtà Rondine accoglie tutti quanti i licei, quindi c'erano ragazzi dello scientifico, scienze umane, scienze applicate, e facevamo lezione diciamo normale tra molte virgolette, perché i professori sono formati al metodo Rondine, e il metodo Rondine è il metodo che mette al centro la relazione tra il professore e gli alunni e tra il gruppo classe stesso. E facevamo le lezioni, io ho fatto greco, ho fatto latino, matematica, tutto quanto, però con una relazione diversa con i miei professori, che mi ha fatto un po' riscoprire la curiosità nella scuola, perché io venivo da una situazione un po' faticosa, avendo fatto anche i primi due anni del liceo con il Covid, quindi insomma
0: tutto questo ti ha restituito slancio. Senti, sì. Teresa, ce lo stai spiegando molto bene. Rondine, tra l'altro, a settembre 2025 è stata riconosciuta dall'UNESCO esperienza educativa innovativa per la trasformazione creativa dei conflitti e la promozione della pace. Per quello che hai visto, per quello che hai vissuto, tutto quello cui hai partecipato, ma che significa trasformare in modo creativo, gestire il conflitto come energia naturale, insomma trasformare il conflitto in questo modo?
1: Paradossalmente a Rondine sembra una cosa semplicissima dire che esiste la pace, no?
0: Sì.
1: Io ho visto il mio anno, era il primo anno che c'erano i ragazzi ucraini e russi, e diciamo costruire la pace è guardare l'umano che è in quello che io chiamo nemico, quindi in quello che normalmente nella tradizione viene sempre chiamato nemico dal mio stato, io vedo una persona che ha sofferto e che soffre come ho sofferto io, e quindi nascono delle relazioni bellissime. Insomma, il mio anno una ragazza ucraina ha insegnato a una ragazza russa ad andare in bicicletta, no? Cose semplicissime che però nell'immaginario comune sono impossibili. E quindi
0: questo è molto interessante. Tra poco ci racconterai come tutto questo si fa anche rispetto ai conflitti che nascono, e ne nascono parecchi, anche in territori che magari non sono in guerra, dove la guerra è un conflitto più subdolo, più nascosto, ma è comunque polarizzazione. Allora, una pausa di respiro per ascoltare Where is the Love, the Black Eyed Peas.

0: giovani si diventa.
1: Si diventa.
0: E rientriamo su Emblo 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Teresa Bozzetti. Stiamo parlando di pace, ma soprattutto di un luogo magnifico, speciale, che si chiama Rondine, dove la pace si impara a costruirla giorno per giorno attraverso piccoli grandi gesti quotidiani. E io torno da te, che hai fatto la tua mobilità al quarto anno di liceo lì a Rondine, Teresa, perché ci hai ben spiegato come si ricostruisce il concetto di nemici quando per esempio a confrontarsi sono dei ragazzi ucraini e russi che per la prima volta lì si ritrovavano a parlare, a condividere il quotidiano. Adesso veniamo a te. Il lavoro che tu hai fatto. Allora, il nostro paese non è il Medio Oriente, non è mai sempre più un paese polarizzato, incline a leggere la realtà in modo binario, qua c'è il bianco, qua c'è il nero. Allora, io vorrei chiederti che Teresa è tornata da Rondine, cioè tu sei un tipo conflittuale, oggi come ti poni rispetto a chi non solo ha un'opinione diversa dalla tua, ma ha una visione della vita che sembra addirittura calpestare la tua? Come ti relazioni?
2: È una domanda difficile questa. Allora, io sono partita per Rondine pensando di non aver bisogno di nulla e invece ho ricevuto tantissimo. Diciamo che sono tornata sicuramente con una visione diversa di come affrontare appunto le relazioni e un po' diciamo affrontare i conflitti di tutti i giorni, a partire da quelli con i miei fratelli, ma anche appunto con persone che hanno visioni diverse dalla mia, e un po' grazie a Rondine diciamo sono riuscita ad accogliere anche queste visioni diverse e ad avere un dialogo, che è la cosa più importante e spesso quella più difficile da affrontare come alternativa. E però appunto insomma Rondine insegna ad accogliere tutto quanto quello che c'è e a trovare un punto di incontro. Alla fine la relazione è un incontro di personalità diverse, no? E quindi è importante, cioè questa relazione può portare al conflitto, l'importante è affrontare in modo generativo il conflitto e quindi trovare sempre una sorta di soluzione che non è quella definitiva, però un modo di convivere insieme a queste differenze, ecco.
0: Senti, sono curiosa, nella vita quotidiana c'era interazione tra voi più piccoli, i ragazzi italiani del quarto anno Rondine, e invece i ragazzi più grandi della World House, quelli che venivano dai paesi di guerra? Parlavate, dialogavate magari andando a prendere qualcosa insieme la sera? Come funzionava?
2: Allora, i ragazzi internazionali vivono proprio a Rondine, mentre noi ragazzi del quarto anno viviamo in Convitto.
0: Arezzo.
2: Però abbiamo fatto tantissime attività insieme, un po' loro ci hanno raccontato tanto tutta la loro storia, come hanno percepito il conflitto e come sono stati nell'incontrare il proprio nemico. E noi ragazzi, diciamo, italiani, abbiamo insegnato un po' cibi tipici, oppure
0: quindi c'è stata un'interazione, c'è stato uno scambio. E immagino che con un'esperienza così molti dei compagni di quell'anno oggi sono diventati anche i tuoi amici della vita, vi incontrate, vi sentite?
2: Decisamente sì, cioè si crea una rete, in particolare con i ragazzi del mio anno, ma in realtà con tutta quanta quella che noi chiamiamo la community dei ragazzi del quarto anno, si crea, diciamo, una rete di aiuto e di non so come dire, però sono tutte quelle persone che ci conosciamo benissimo e ci aiutiamo ad affrontare le difficoltà della vita, e soprattutto ci diamo la spinta e la spinta e la forza a non accomodarci nella vita. Che
0: tu
2: poi
0: di sicuro non mi sembri una che si accomoda. Qual è oggi i tuoi progetti, i tuoi sogni dopo l'esperienza di Rondine? Sono cambiati?
2: Prima di tutto nella scelta dell'università, appunto io studio Global Governance e prossimamente io vorrei partire e fare un anno di servizio civile all'estero, vedrò dove, e poi vorrei studiare sostenibilità ambientale, agricoltura sostenibile, insomma devo ancora decidere, però sicuramente è cambiata la mia visione nella mia capacità di poter cambiare il mondo, e quindi diciamo uno sguardo un po' più ampio su quello che posso fare, ecco.
0: Senti Teresa, Papa Francesco ci ha lasciato quella espressione terza guerra mondiale a pezzi per descrivere quello che stiamo vivendo, uno stato di conflitto praticamente permanente. Ci sono almeno 130 paesi coinvolti in qualche modo, non sono tutti conflitti simmetrici, ma tutti sono conflitti sul pianeta. In un mondo così, quando si parla di pace, si viene presi spesso per folli. Se davvero vogliamo considerarla tale, di quanta sana follia secondo te abbiamo bisogno per essere scintille di luce, come diceva Giovanni XXIII, costruttori di pace?
2: Ma cioè, in parte di tanta follia, allo stesso tempo di tanti piccoli gesti e di tante piccole cose che ognuno può fare in tutti i giorni. Non per forza si deve risolvere una guerra, ma anche semplicemente diciamo lasciando un semino nel cuore di qualcun altro, anche solo quella è pace, cioè nella relazione con gli altri avere cura di quello del mondo che ci circonda, per me anche quella è pace, e diciamo un passo alla volta si può raggiungere tutti quanti insieme.
0: Io ti ringrazio veramente, ringrazio Teresa Bozzetti, e veramente sono sicura sono molto curiosa di vedere quale sarà poi il tuo percorso, il tuo cammino. Tra l'altro nel 1932, questo mi piace ricordarlo, Albert Einstein scrisse una lettera a Freud, avevano una corrispondenza, e gli chiese: ma è possibile eliminare la pace dal mondo, la guerra, scusatemi, per carità, la pace, la guerra dal mondo? E Freud insomma dovette rifletterci e poi gli scrisse insomma un pensiero articolato e complesso che però ruotava intorno a questa frase: qualsiasi cosa crei legami emotivi tra gli esseri umani può di sicuro contrastare la guerra. Ecco, quello che Teresa ha vissuto, ci ha raccontato di rondine, va in questa direzione. Grazie ancora Teresa,
2: grazie a voi,
0: a Stefano Sciuti in regia, a Laura Bernardini per il suo contributo a questa puntata, all'esponente della generazione Z Elisa Mazzella che sceglie brani musicali per le nostre puntate. Grazie a tutti voi, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa. Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.

Leggiamo nel Vangelo di Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Qual è l'evento? Incontrare Maria incinta. Per noi è fede credere che Maria sia incinta per opera dello Spirito Santo, per noi non può essere che così. Ma Giuseppe? Lui si trova davanti all'ambiguità di una donna che ama, da cui è convinto di essere amato, e che un giorno, incontrandolo, gli dice: «Sono incinta, ma non temere, è stato lo Spirito Santo». Ora, questa situazione genera come minimo una sorta di lotta interiore serissima. Chi mi dice la verità delle cose? Gli eventi sono di per sé ambigui. Una difficoltà che si attraversa è per la morte o per la vita? Ciò che sto vivendo è la volontà di Dio oppure è un attacco sferrato dal male? La risposta che credo di aver dato al Signore è realmente ciò che Lui mi sta chiedendo di vivere per santificarmi oppure è un modo che mi sono inventato io? La vita ci mette davanti alle cose alla stessa maniera in cui Giuseppe si è trovato davanti alla gravidanza di Maria. Ma c'è una cosa intelligente che quest'uomo riesce a fare. Giuseppe, suo sposo, dice ancora Matteo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. La legge diceva che una donna che si trovava in questo genere di situazione doveva essere lapidata, doveva morire. Ma il buon senso di Giuseppe riesce a trovare una soluzione opportuna, salvandole così la vita. Pensa: avevo sognato una vita accanto a lei, mi sono sbagliato. È crollato un mondo, si sono distrutti i sogni, devastate tutte le mie aspettative. L'unica cosa buona che posso ancora fare è cercare il modo di salvarla. Giuseppe usa il buon senso. C'è una domanda che a questo punto si impone. La volontà di Dio coincide con il nostro buon senso? No. Ecco allora una seconda caratteristica. La vita si presenta a noi in modo ambiguo. Noi non sappiamo mai fino in fondo se una cosa è bianca o nera. Ci riflettiamo, ci pensiamo, meditiamo, analizziamo, cerchiamo di mettere fuori tutto il meglio, la nostra intelligenza. Ma il massimo che riusciamo a fare da soli è usare il buon senso. Il buon senso che però non è detto che coincida con la volontà di Dio. Dio, infatti, non si limita solo a salvare la vita di Maria. Vuole qualcosa di molto più grande, anche da parte di Giuseppe. Leggiamo ancora Matteo. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Giuseppe punta a salvare la vita di Maria e in quello stesso momento Dio gli parla. Ma lo fa attraverso un sogno, ancora una volta quindi attraverso uno strumento ambiguo. Come si può essere sicuri che a parlare sia davvero Dio e non il proprio subconscio? Chi ti assicura che ciò che senti sia davvero Dio? Chi ci assicura che quando facciamo la lezione divina ciò che ascoltiamo sia davvero la voce di Dio e non qualche nostra personalissima proiezione? La povertà cristiana sta proprio in questa ambiguità. Noi fondamentalmente siamo poveri perché non siamo certi di niente, così come incerto era Giuseppe. Ciò che fa la differenza non è la certezza di essere sicuri di quale sia la volontà di Dio, ma la decisione che Giuseppe prende davanti a quello che sta ascoltando.
Nella vita noi aspettiamo sempre di essere certi di qualcosa. Ma la cosa più importante è prendere delle decisioni, anche quando nessuno ci dà la certezza incontrovertibile che quelle decisioni siano veramente e certamente volontà di Dio. Quando prendiamo una decisione, nessuno ci mette al sicuro. Nessuno può confermarci che sia la scelta giusta. Ma ciò che è certamente sbagliato è non prendere mai decisioni. Per quanto nessuno ci dica dov'è il vero, dentro di noi possiamo intuirlo. Intuisci che quella cosa è vera. Lo senti dentro di te. Non sai nemmeno spiegartelo, ma senti che ciò davanti a cui ti trovi è più grande di te, del tuo ragionamento, della tua logica. Senti che per quanto sia scomodo, quello che intuisci di fare è vero, è buono. Sant'Agostino diceva che noi siamo fatti per la verità e quindi tutte le volte che la verità si presenta a noi ne sentiamo come un'attrazione, la avvertiamo interiormente, sappiamo che è così. C'è una parte di noi che è oggettiva, è il cuore. Per quanto possa sembrarci strano, il cuore ha la capacità di riconoscere subito la verità di una cosa, o almeno di percepirla. Quante volte abbiamo chiesto a qualcuno: ma quello che sto dicendo, quello che sto facendo, è la cosa giusta? Beh, in Giuseppe il Vangelo ci sta dicendo che la risposta vera la portiamo dentro. Ognuno di noi può capirlo. Come? Se fai silenzio, te ne accorgi subito. Quando una cosa è vera, ti attrae. Certo, sarebbe bellissimo poter dire: non solo lo capisco interiormente, ma ho anche tutte le rassicurazioni del caso. Ma non funziona così. Arriva un momento nella vita in cui ognuno deve prendere delle decisioni a partire da quello che in coscienza avverte essere vero. Giuseppe sente che quel sogno non è il frutto della sua fantasia. Intuisce che c'è una verità a cui aderire, una voce da accogliere. È troppo poco ragionare come un uomo giusto. La tua giustizia riesce solo a salvare la vita di Maria. Io ti chiedo qualcosa di più. Prenditi la responsabilità di questa donna e del suo bambino. Proteggili. Fattene carico come tuoi.

stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicocco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo 3 giorni che facevo questa penitenza, andai a confessarmi e dissi al padre spirituale che avevo deciso di fare quella penitenza col suo permesso presunto. Ma la risposta che mi diede fu che non dovevo far nulla di mia iniziativa. E mi cambiò la penitenza in una mortificazione interiore, invitandomi a meditare durante la Santa Messa, perché Gesù volle essere battezzato. Quella meditazione non era una mortificazione, perché pensare a Dio è per me una delizia. Ma in ciò c'era la mortificazione della volontà, dal momento che non facevo quello che piaceva a me, ma quello che mi era stato comandato. Ed è proprio in questo che consiste la mortificazione interiore. Quando mi fui allontanata dal confessionale e cominciai a fare la penitenza, udii queste parole.
1: Ho concesso la grazia all'anima per la quale mi hai pregato, ma non per la tua mortificazione, quella che ti eri scelta da sola, bensì per l'atto di obbedienza totale verso il mio sacerdote, che è il mio sostituto. Sappi che quando annienti la tua propria volontà, allora in te regna la mia.
0: Durante una meditazione sull'obbedienza, udii queste parole.
1: Sì, quando sei obbediente mi prendo la tua debolezza e dal suo posto ti do la mia forza. Sono molto stupito che le anime non vogliono fare questo scambio con me.
0: Compresi che l'anima che vuole veramente progredire nella via della santità deve attenersi scrupolosamente ai consigli che le vengono dati dal direttore spirituale. Tanta è la santità, quanta è la dipendenza da lui.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Amen.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: come figlio di te, costante e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, come figlio di te, costante e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, come figlio di te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.

Tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana, proposti da Rosario Tronnolone.

Ridit sum dulcem natum. Che la Madonna renda maturo in noi questo sguardo a Cristo che la portava in tutta la storia misteriosa, dolorosa e vittoriosa che implicava quella figura che aveva davanti. La santità, infatti, non è fuggire da qualcosa, ma aderire ad una presenza. Non è obbedire a determinate leggi, ma amare una presenza. Strada amorosa nella quale sta la sorgente della calma, la possibilità della ripresa e soprattutto la costruttività della gioia. Com'era familiare il cuore di Maria alla gioia, pur nella profondità senza paragone della sensazione di mistero, di oscurità in cui essa penetrava giorno per giorno. Che cosa sostiene questa apparente contraddizione? La fede, la certezza che tutto è di Dio, che Dio è il padre di tutti, che il mondo è destinato ad una positività eterna. Lo stato d'animo della Madonna, quello stato d'animo che opera un atteggiamento e lo decide di fronte alle occasioni e al tempo, come si può definire meglio se non con la parola silenzio? Il silenzio inteso proprio come colmo di memoria. L'accaduto conservava intatta la sua meravigliosità, il suo mistero di verità, perché era presente quel bambino, quel figlio. Per noi deve essere lo stesso. È questo silenzio che brucia le nostre imperfezioni e i nostri peccati, impedendo la conseguenza peggiore di essi, vale a dire lo stordimento e l'umiliazione che ci fa fissare inutilmente, grevemente e inutilmente sopra di essi, invece che realizzare lo scopo per cui il Signore permette il peccato originale e permette il peccato in me: guardare a Lui, ricordandomi dell'accaduto. Non è amore a Dio solo l'estasi. È amore a Dio la condivisione con Lui del proprio mangiare e del proprio bere, del proprio vegliare e del proprio dormire, del proprio vivere e del proprio morire. Vivo non io, sei tu che vivi in me, scriverà San Paolo nella lettera ai Galati. Da quel fiat è incominciato il grande miracolo della storia. Il fatto che un essere umano ami il mistero come compagno di cammino è il vertice in cui questo miracolo s'avverò. Tutti gli uomini sono raccattati, abbracciati, trascinati dentro quel miracolo. La carità della Madonna, cioè l'amore al mistero di Dio di questa donna, come si è espressa? In quale culmine espressivo si è rivelata? Quando ha detto: «Ecco la serva del Signore», cioè «Io ti appartengo». «Mi accada secondo la tua parola», cioè «Sì», oppure «Fiat». Si chiama obbedienza. L'obbedienza rappresenta l'espressione più acuta di quella che abbiamo chiamato carità, di quella di cui parla San Paolo nel 13° capitolo della prima lettera ai Corinti. Infatti, è anche la parola con cui San Paolo riassume la grandezza di Cristo, dell'uomo Cristo, fatto obbediente fino alla morte, facendo coincidere il valore di questa virtù, di questa carità, di questo amore, con l'immagine del sacrificio nella sua espressione più tremenda, drammatica e definitiva, la morte. Chi avesse accostato la Madonna dopo l'annuncio dell'angelo, come l'avrebbe trovata? Più che serena. Anzi, forse con qualche tratto in cui la serenità aveva delle ombre. C'era una preoccupazione in quegli occhi che guardavano l'avvenire. Ma l'avrebbe senz'altro trovata con un cuore definito dalla letizia, perché essa, conoscendo molto bene la Bibbia, chissà quante volte si sarà ripetuta la frase del profeta: «La gioia del Signore è la nostra forza». Chi l'accostava, accostava una letizia, forse talora approfondita da una mestizia o da un'incertezza nello sguardo o al suo futuro, che non le impediva la dolcezza dell'abbandono. Era certamente una persona lieta, e quello che ho chiamato mestizia era molto più esattamente e propriamente una grande consapevolezza, una consapevolezza diventata grande perché disponibile al mistero che le si era rivelato. Noi sappiamo già tutto, ma è il comprendere che ci manca. La Madonna non sapeva niente.
nell'istante misterioso di quell'avvenimento misterioso, nel fiat a Dio, nel suo cuore di persona che si dà, ha compreso tutto subito. Abbiamo bisogno di comprendere quello che sappiamo, di comprenderlo con la mente e col cuore. E certo, questo è un dono come l'annuncio fatto alla Vergine. Ma il dono fatto alla Vergine è il premio di un'infinita schiera di profeti che riviveva nel cuore semplice e puro della Vergine. Così, questo miracolo per cui in noi scoppi la luminosità e la gioia pasquale della comprensione può essere solo risposta, grazia di Dio a noi, che diventiamo domanda. A noi, in cui si riflette la profezia della storia umana da quando l'uomo è stato creato. La sete di Dio, la sete di ospitare consapevolmente fino al sacrificio della morte, cioè fino alla morte, fino al sacrificio, il mistero da cui proveniamo.

ritorni sul nostro cammino e la sua parola ci infiammi. Chiediamo alla Madonna questa grazia che si svolge sempre nel tempo. Com'è bella la giornata in cui, qualunque sia il proprio stato d'animo, il proprio stato fisico, aprendo gli occhi, come aprendo la finestra e ripercependo tutta la realtà, uno dice: ma la realtà è Cristo. Perché non c'è nessun'altra verità. La verità è la luce. Perché dunque il nostro cuore è così offuscato? È proprio la strada che libera diventa sorgente di oppressione per noi. Perché non comprendiamo. La parola comprendere è la più breve di tutto quanto il grande libro, di tutta la Bibbia. Fiat. Sì. Perciò chiediamo alla Madonna la grazia di questa capacità di comprendere più profonda, che penetri fin nelle radici di tutto ciò che sappiamo, perché non lo sappiamo fino a quando non lo comprendiamo. Fino a quando uno non decide, la verità non è ancora verità. Perché una cosa sia riconosciuta vera, bisogna che insieme all'intelligenza il cuore intervenga. Questa è la decisione per l'esistenza, cioè per la vocazione. La Madonna aiuti il nostro cuore a levarsi ogni mattina con la luce che lei aveva negli occhi. Mentre guardava le cose della sua casetta e sentiva nell'affezione del cuore tutto ciò che la circondava, come un impeto semplice, la grazia la invadeva. Grazia plena. Che aiuti anche la nostra vita a percepire sempre di più la presenza di questa grazia che è stata data a noi. Quello che è stato dato alla Madonna è dato a noi. Cristo si è dato a me come si è dato alla Madonna. Però in me, in noi, è immensamente più lento questo diradarsi delle tenebre, come dice il canto delle lodi, è quasi trascorsa la notte, avvolge il silenzio, le cose. Tutto è sordo ancora, senza parole. Ci alziamo a cantare le tue lodi, solerti nella libertà. Non possiamo fare a meno di impegnare la nostra libertà. Ci alziamo ogni mattina perché nel mondo cammini la coscienza di Cristo. Cammini qualcuno in cui la coscienza di Cristo dà volto alle cose e porta affezione a tutto ciò che tocca. La Madonna era così. Come lei, lasciamoci immergere anche noi nel grande mistero della sua presenza, della grazia. Più semplice, più pura di lei, una fattezza umana è inconcepibile. Tutta protesa in un'attesa cui si offre senza sapere nulla, eccetto che deve accadere, che accadrà, perché Dio è fedele alla sua parola, una parola che viene su dal passato, dai primordi, dall'origine, e passa attraverso la carne di tutti. Che la Madonna ci aiuti a vivere tutta la vita immersi nel grande mistero che anima tutto il creato. Se oggi non vivo immerso, secondo la mia pochezza, in questo grande mistero, non vivo il creato e la mia vita si rattrappisce. Noi viviamo troppo rattrappiti. La Madonna rigeneri questa nostra vita un po' più secondo la sua misura. Il mistero esalta l'attimo. L'eterno predilige il frammento. Il frammento del nostro stare seduti in macchina per andare a casa, del nostro spazzare via dalla tovaglia quel che c'è sopra per pulire il tavolo, non è più frammento, ma totalità. La Madonna ci faccia più a sua misura. Dilati di più il nostro cuore secondo la sua misura. Lei che ha vissuto tutta la vita immersa nel grande mistero che illumina tutto il creato e che predilige il frammento. Non c'è più differenza fra la totalità e il frammento, se non quella d'un abbraccio in cui il frammento acquista il fremito e il palpito dell'eterno, del totale.

Rosario Tronolone ha presentato Tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana. I commenti di Monsignor Luigi Giussani, Tutta la terra desidera il tuo volto, sono raccolti nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Giovanni al Giordano.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre di grazia, prega per noi. Gesù predicava nel regno del Vangelo.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: riservaci
1: al fuoco d'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù sopra un monte si trasfigurò.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Grazie.
1: Prega per noi.
0: Gesù nella cima.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre e al Figlio.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'allievo di figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Clemente o Pia o dolce Vergine.

0: tutto il creato.
1: Pregate per noi.
0: Tempio di tutte le grazie.
1: Pregate per noi.
0: Aurora radiosa nei nostri giorni.

ai giorni dei giovani. Difesa per la fede degli anziani. Salute dei nostri malati. Consolatrice dei carcerati.

Madonna delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre amorosa dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore è rivolta verso di noi. Gesù ci dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Oggi una persona mi diceva: sono veramente stanca, ma non stanca dei lavori che ho fatto, stanche dentro di me c'è una stanchezza che mi deprime. Bene, dice Gesù a tutti noi fratelli e sorelle, voi tutti che siete affaticati, venite a me e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me. Il giogo di Dio non sono i doveri da compiere, è l'amore da vivere, è lo spirito che ci rinnova. E noi dobbiamo guardare a questa realtà dello spirito che vuole guidare la nostra vita. Gesù ci immerge nel suo spirito d'amore, ci avvolge di benevolenza, di potenza, di grazia. Le fatiche giornaliere ritornano continuamente. Nella prima lettura di oggi dal libro di Coelet, è proprio il primo capitolo di questo libro, ci presenta una considerazione di questo saggio. Tutto si ripete, tutto quello che avviene era già scritto e già avvenuto in passato. Vedete, il fiume continua a far scorrere l'acqua che va avanti, e l'acqua poi diventa vapore, torna in cielo, torna come pioggia e scorrono ancora i fiumi. Vedete, questa noia della vita, quando noi ci fermiamo soltanto alle cose materiali, agli eventi che possono essere sperimentate fisicamente, per noi c'è vita, ma in realtà, fratelli, la vera vita è quella dello spirito che dà senso ad ogni cosa. Per questo Gesù ci invita a caricarci del suo peso. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Ma in che modo? Infondendo in noi il suo spirito d'amore. Questo spirito che va al di là delle forze fisiche, va al di là dei tempi, al di là delle stagioni, è la verità di Dio, è la natura di Dio, partecipata a noi uomini. Infatti quando Dio ci ha creati, ha detto: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, ci ha partecipato a noi delle doti sue personali, ci ha partecipato quindi un'anima spirituale, e come Dio amore creandoci ci ha fatti per amare e per essere amati, per vivere nell'amore. Quando ci sentiamo amati, anche le fatiche più grandi si sollevano e passano. Lodiamo il Signore col salmo che la Chiesa ci offre, dicendo: tu fai ritornare l'uomo in polvere, quando dice: ritornate figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, sono un attimo per Dio, come un turno nella veglia di notte, tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, il sogno svanisce, come l'erba che germoglia e poi appassisce, al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Signore, noi invochiamo nella nostra vita la tua misericordia, l'abbondanza del tuo Santo Spirito. Tu nella scrittura ci dice: chi ha sete venga a me, beva, chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Tu fai scaturire dal nostro cuore una sorgente d'acqua zampillante che sazia tutto il nostro essere, e questa sorgente sei tu, che eroghi lo Spirito Santo all'infinito, senza mai cessare di alimentarci con questo amore che è nel tuo cuore divino. Anche se noi dormiamo, tu continui ad amarci. Anche quando noi siamo stanchi, tu continui ad amarci. Non cessi mai, Signore, di beneficarci, e la nostra anima trova pace solo in te, solo nella tua misericordia. E nel Vangelo di oggi, fratelli, da chi si presenta la riflessione del re Erode, che sentendo parlare di Gesù che operava prodigi, si chiese chi è questo tale, e la risposta che la gente dava è: Giovanni Battista, re di vivo, il profeta Elia, uno degli antichi profeti. E Erode dice: ma Giovanni l'ho fatto decapitare io. Poi Giovanni non aveva fatto le opere che faceva Gesù, che è le opere di Gesù al di là di ogni aspettativa, e quindi la sua coscienza si turbava, la sua coscienza manifestava anche che aveva bisogno di verità, di luce, e quello che Gesù è venuto a portare ad ogni persona, anche ai peccatori più grandi. Gesù partecipa alla sua vita, al suo spirito e al suo amore. Perciò quando lui ci dice: chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, Gesù ci fa comprendere che quando noi accettiamo il suo Santo Spirito, ci apriamo al suo amore, gli affidiamo i nostri peccati, lasciamo che sia lui a pagarli per noi, e noi ci arrendiamo a quell'amore, allora dentro di noi realmente scaturisce una sorgente di acqua viva che ci permette di saziare tante persone, di dissetare molti cuori affaticati e bisognosi di pace e di tenerezza. Chiediamo al Signore, fratelli: Signore Gesù, tu sei colui che ci accoglie come peccatori, ma ti prendi il nostro peccato, lo dissolvi nel fuoco della tua misericordia e ci restituisci sani. Ci concedi di essere rigenerati, rinnovati, di rinascere dall'alto, di rinascere da acqua e da spirito. Guarda, Signore, ti preghiamo, a questa Maria di gente che oggi si trova nella condizione di non trovare pace in nessun momento, di non trovare nessun oggetto che possa pagare quel bisogno profondo di verità, di luce, d'amore che è nel cuore di ogni uomo, poiché solo tu puoi saziarci. Allora ti chiediamo, Signore, manda numerosi operai nella tua messe, fa brillare la tua gloria, fa che tutti vengano ad attingere in abbondanza quell'acqua viva che sgorga dal tuo cuore e che sazia ogni bene. Alla Samaritana dicesti: chi beve l'acqua di questo pozzo fra poco avrà di nuovo sete, ma chi beve l'acqua che io gli darò non avrà più sete. E il nostro cuore ha bisogno di quest'acqua che sazia perfettamente. Questo sei tu, Signore, e tu ti dona a noi con grande gioia, fai comunione con noi, ci sollevi dai nostri mali. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu solo hai conosciuto Gesù prima ancora che nascesse, l'hai portato in grembo e per lui sei vissuta, a lui hai donato ogni cosa. Le hai donato la tua verginità, le hai donato la tua santità, le hai donato la tua maternità, il tuo respiro. Gesù è diventato vita della tua vita. Oggi conduci anche noi ad abbeverarci a questa sorgente inesauribile di grazia, di misericordia e di bontà. E risolleva quanti si sentono affaticati dagli impegni giornalieri, dai problemi che si affrontano costantemente. Tutto questo all'ode del Figlio tuo Gesù Cristo, che per noi è morto e risorto e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore riempie le vostre vite, fratelli. In questi tempi difficili la gloria del Signore rischiari i vostri cuori e vi faccia camminare gioiosamente per le sue sante vie. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.

0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.

0: O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: di noi è Dio, di Valentino Salvoldi. Il Messaggero e Velar Editori. Proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Ognuno di noi è il Messia. Dio si è fatto uomo perché l'uomo si faccia Dio. Non c'era pace e armonia nel convento e conseguentemente le vocazioni diminuivano. Preoccupato, il priore andò a consultare un monaco eremita per scoprire le cause di tale situazione e cercare i rimedi. Pregò a lungo l'eremita e poi sussurrò: «Uno di voi è il Messia e voi non lo sapete». Corse il priore nel suo convento, convocò i frati e riferì quanto aveva udito. Si guardarono stupiti l'un l'altro i frati e ognuno cominciò a porsi la domanda: «Forse il Messia è il buon portinaio? Non potrebbe il Messia essere il sacrista? E se il Messia fosse il giardiniere?» Le teste si inchinavano l'una di fronte all'altra, le mani si posavano rispettosamente sui petti, l'atmosfera del convento cambiò radicalmente, i frati si riappacificarono, nuove vocazioni fiorirono. Che cosa era cambiato? Tutti si erano sforzati di andare oltre i limiti del fratello per cercare di scoprire in ognuno i lineamenti del Messia. Non uno di noi, ma ciascuno di noi è il Messia. Dal momento in cui Dio si è fatto uno di noi, in Cristo, ciascuno di noi deve farsi Dio. Il messaggio del Salvatore non può ridursi alla semplice imitazione. Non siamo dei seguaci, non siamo cristiani, siamo Cristo. Cristo, ieri, oggi e sempre. Questo è stato il motto di preparazione al giubileo dell'anno 2000. Cristo in testa alle classifiche dei grandi. Cristo superstar. Cristo slogan. Cristo bandiera per ogni moda, come genere di consumo, come tranquillante. Eppure il figlio di Dio è diventato figlio dell'uomo perché noi vedessimo la storia, giudicassimo la vita e amassimo questa umanità come lui, che era contemporaneamente sognatore e realista, tenero ed esigente, dolce e violento, maestro e servo, asceta e mangiatore, uomo d'azione e grande contemplativo, eccellente oratore e gran silenzioso. Lui che non ha esitato a dire: «Vieni e seguimi, fai questo e vivrai, senza di me non puoi far nulla. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi seguimi». Chi parla così o è un folle o è Dio. Chi decide di seguirlo sarà giudicato pazzo, come uno che fa un viaggio a ritroso, un viaggio che dura quasi 2000 anni, per incontrare un bambino che bagisce nella mangiatoia, un ragazzo che lavora nella bottega del carpentiere, un uomo che cerca il padre nel deserto, un missionario che gira la Palestina, ovunque respinto dall'istituzione ed accolto dai peccatori, dai lebbrosi, dalle prostitute. Una vittima della follia d'amore che termina la sua vita inchiodato ad una croce, dopo aver perdonato i suoi carnefici e pregato per loro. Un viaggio a ritroso per trovarci nella capanna e rinascere dall'alto. Trovarci soli nel deserto per essere rigenerati dal silenzio. Trovarci nudi al Giordano per lasciare che l'acqua lavi il peccato di tante omissioni, di giorni passati nell'ambiguità, di anni trascorsi invano, senza amore. Trovarci pellegrini lungo le strade della Giudea, della Samaria, della Galilea, per ridiventare uomini sulle orme del Figlio di Dio che con tutti i giusti della storia ci fa marciare verso la terra promessa, per riposare laddove il mulino del cuore non macina più pane, intriso di lacrime, laddove ancora si può sognare. E trovarci fratelli, mano nella mano, a far corona attorno ad una croce, dalla quale Gesù torna a ripetere: la mia gioia è di essere con i figli dell'uomo. I messaggi della grotta di Betlemme e del Calvario saranno da noi compresi sul monte delle Beatitudini, laddove sperimenteremo che Gesù è tutto per quanti cercheranno la pace in lui, come insegnò 16 secoli fa il santo vescovo Ambrogio. Volle farsi pargolo perché tu diventassi uomo perfetto, giacque nella mangiatoia per collocare te sugli altari, scese in terra per elevare te alle stelle, non trovò posto nell'albergo perché tu potessi avere il tuo nella patria celeste. Questa povertà è dunque la mia ricchezza, la debolezza del Signore è la mia forza. O Signore, io sono più debitore per le tue sofferenze redentive che non per la tua potenza creatrice. Non ci avrebbe giovato nascere se ci fosse mancata la grazia di essere redenti. Cristo è tutto per noi. Se desideri risanare le tue ferite, egli è medico. Se sei angustiato dell'arsura della febbre, egli è fonte. Se ti trovi oppresso dalla colpa, egli è giustizia. Se hai bisogno di aiuto, egli è potenza. Se desideri il paradiso, egli è via. Se rifugi le tenebre, egli è luce. Se sei in cerca di cibo, egli è nutrimento. Progressivamente Cristo sarà tutto per noi e noi diventeremo come lui se rimarremo fedeli alla costante meditazione della parola. Per facilitare il raggiungimento di questo scopo, suggerisco di pregare in famiglia, leggendo questo libro, una pagina al giorno, cercando di scoprire il volto di Gesù. In Luca, l'Evangelista, che ci aiuta ad apprezzare i tesori nascosti nel Vangelo dell'infanzia, in Marco, il discepolo di Pietro, che racconta la vita pubblica del Figlio di Dio, diventato figlio dell'uomo, in Matteo, l'apostolo che ci fa rivivere la morte e la resurrezione del Salvatore, in Giovanni, il discepolo che Gesù amava, colui che ci permette di volare come aquile negli sconfinati orizzonti della divinità. Scopo comune di tutti i Vangeli e ideale dell'insegnamento della Chiesa: aiutare a scoprire che Dio non va cercato in un lontano cielo, oltre le stelle. Il suo regno non è tanto collocabile nel mondo futuro, è il nostro cuore. Il suo messaggio di gioia è per tutti. Siamo chiamati ad amare, a credere nell'amore, a consumarci nell'amore. Pregando sistematicamente alla luce della parola, avremo dallo Spirito Santo la forza di non usare invano il nome di Cristo e di trovare in Lui la gioia di essere credibili più che credenti, di essere Cristo più che cristiani. Sarà lo Spirito d'amore a farci rinascere con Cristo, a aiutarci a ripercorrere i sentieri da Lui battuti nella sua vita pubblica, spronandoci a morire e a risorgere con Lui, permettendoci di gustare l'esperienza di incontrare, conoscere, toccare il Verbo della vita, per scoprire sul nostro volto e su quello dei fratelli i lineamenti stessi di Dio. E che gioia riconoscere che ognuno di noi è il Messia. Valentino Salvoldi.

0: che Dio mette nella mia mano, questa chiave, per poter creare questo luogo di incontro con Lui. Basta che io sappia usare questa chiave, che è quella dell'amore. D'altra parte sappiamo che l'amore non è frutto dei nostri sforzi, è un dono di Dio, è un dono però che Lui mi dà se io mi dispongo ad accoglierlo, quindi se creo una sintonia con Lui, una dipendenza con Lui, un'armonia con Lui, se mi adeguo alla sua volontà, se io rispondo al mio sì, con il mio sì alla sua richiesta, alla sua parola. Ecco perché Gesù allora dice: se uno mi ama, cosa fa? Osserva la mia parola. Perché è proprio nell'osservare la parola di Dio che noi dimostriamo l'amore. Perché qui non si tratta di amore sentimentale, abbiamo capito benissimo, tanto meno di amore gratificante, e neanche di amore fervoroso, ma di amore che diventa un sì alla parola di Dio. E la parola di Dio chiaramente è sempre la parola del fare la volontà di Dio, nell'accettare la nostra croce, cioè nel rinunciare a noi stessi e nel prendere tutti i giorni la nostra croce per seguire il Signore. Questo disturba, perché sembrerebbe che contraddicesse all'amore. La pienezza dell'amore, dice Gesù, è dare la vita, perdere tutto per la persona amata, quindi accettare la croce. Gesù mi insegna che per amare devo quindi solo obbedire. L'amore si identifica con l'obbedienza. E sappiamo che obbedire vuol dire morire. Obbedire vuol dire perdere. Obbedire vuol dire lasciare la totale direzione della mia vita a Dio. Vuol dire vivere i consigli evangelici, di castità, di povertà e di obbedienza. Cioè avere una vita vergine. Che avere una vita vergine vuol dire avere una vita totalmente per Dio. Nel tuo stato di vita che hai, perché puoi essere anche bellissimo sposato, la verginità supera anche quello che può essere il tuo legittimo uso della sessualità secondo il fine che Dio ha fissato a questa sessualità. Ma la verginità del tuo cuore vuol dire la totale appartenenza del tuo cuore per Dio. E quindi l'obbedienza, il fare la volontà di Dio, la Vergine Maria. Ecco la Vergine. Vergine, lei poi ha avuto anche il dono di essere immacolata, liberata anche da tutte le passioni, tutte le tendenze cattive, preservata per un privilegio straordinario. Quindi fu liberata dal peccato e anche dalle concupiscenze. In lei non ci furono disordini passionali. Anche se poi fu compensata nel suo sacrificio, nella sua fatica, nel suo combattimento nel cammino di fede, che è stato un cammino di fede molto molto molto più duro del nostro, perché neanche lei non è stata esentata da questo combattimento di amore che è la croce, che è il perdere la vita per il Signore e per i fratelli. D'altra parte il suo amore proprio si è identificato con il suo sì alla volontà di Dio, alla parola del Signore, con la sua completa, totale obbedienza, che poi sappiamo che questo è stato anche vero per Gesù. Gesù che era l'amore, per essenza, l'amore di Dio fatto carne, cosa ha fatto Gesù in questa pienezza di amore? È stato obbediente al Padre fino alla morte, la morte di croce. Perciò l'amore si identifica con l'obbedienza. E qui non ci sono alibi, c'è lo scappatoio. Io posso ingarbugliare le cose, posso cercare di trovare delle scappatoie per gratificarmi, per ripiegare la parola di Dio secondo il mio gusto, secondo il mio modo di vedere. Quindi posso raddolcire tante cose, però sono degli inganni, della falsità. Non ci sono alibi, non ci sono alternative. C'è solo la parola di Dio e basta. Da una parte e dall'altra parte il mio sì, senza dolcinature. e quindi la mia adesione alla volontà di Dio, perché osservare la parola di Dio non vuol dire neanche essere impeccabili. Osservare la parola di Dio vuol dire accoglierla con la sicurezza che è l'unica mia via di salvezza e l'unica espressione del mio amore. Per cui scelgo la parola di Dio perché è l'unica mia ricchezza. Quindi Gesù mi insegna con la sua vita, la Vergine Maria mi insegna con la sua vita che per amare devo solo obbedire. E qui non si tratta ancora di un'obbedienza neanche astratta, ma di un'obbedienza concreta. Ecco perché c'è un'obbedienza a coloro che rappresentano direttamente il Signore, però noi sappiamo già che ognuno di noi rappresenta il Signore. Tante volte io mi sono preoccupato di dirvi che l'obbedienza nostra deve estendersi a tutti i fratelli e a tutte le sorelle. Io devo obbedire a qualsiasi fratello, a qualsiasi sorella, perché qualsiasi fratello, qualsiasi sorella, per quanto antipatico, per quanto scontroso, per quanto insopportabile, per quanto che possa essere anche squilibrato, mi rappresenta Dio, che accoglie uno di questi piccoli, accoglie me. E chi accoglie me? Non accoglie me, ma accoglie il Padre mio. Allora voi capite che l'amore va d'accordo con la fede. Non si può arrivare alla pienezza dell'amore se non attraverso la fede, che mi fa convinto che io in quel fratello vedo Gesù, vedo Dio, e io li devo obbedire. E abbiamo già spiegato anche su questo aspetto quante conseguenze nascono da questa obbedienza al fratello, perché è l'obbedienza che mi porta a mettere Dio al primo posto e quindi a esultare nel mio cuore, perché quel fratello mi dà l'occasione di dimostrare la pienezza dell'amore quando io devo rinunciare totalmente a me stesso per fare la volontà di Dio, per accettare Dio che passa attraverso quel fratello, per accettare Dio che passa attraverso quell'avvenimento, quella situazione difficile, quella prova, quella tentazione, quella aridità, quella desolazione, quella croce. È un discorso duro, anche per me. Io sono molto felice che il Signore mi dia la grazia di poterlo fare con voi, perché anch'io devo verificarmi continuamente con questa parola e non finiremo mai di confrontarci, perciò io vi invito anche a non scoraggiarvi, perché se ci scoraggiamo dimostriamo di essere superbi, orgogliosi e ci taglieremo fuori dall'opera di Dio. Ma se noi con umiltà perseveriamo in questa profonda convinzione, e quindi convinto che non ho scappatoie, che da una parte c'è la parola di Dio e dall'altra parte sono io che posso dire di sì o di no, non ho alternative, perché o accetto questa parola e mi sottometto alla presenza di Dio in qualsiasi maniera questo Dio si presenta a me, o scappo e allora sono fuori dalla volontà di Dio, vado per conto mio, sono un satellite fuori orbita e sono perso, non entro più nel progetto di Dio, sono nella disobbedienza, sono nel disordine. Qui c'è bisogno allora della conversione, perché il Signore ha potere di richiamarmi continuamente. Allora, Signore, ecco la scelta. Io voglio amarti, ma voglio amarti concretamente, accogliendo la tua parola, accettandola come la Vergine Maria, lasciandomi guidare dalla parola di Dio, credendo alla parola di Dio, ponendo la mia sicurezza nella parola di Dio e non nella parola degli uomini, e obbedendo in modo particolare a chi mi rappresenta con autorità e con la gerarchia, ecco, chi mi fa anche da superiore. Il marito deve obbedire alla moglie, la moglie deve obbedire al marito, perché non sono due ma sono uno, e ci deve essere una gara di obbedienza reciproca e non di insubordinazione, perché altrimenti c'è la rottura, c'è più amore, c'è egoismo e basta. Ma devo obbedire anche il fratello, insisto molto su questo, perché è da qui che nasce la comunione d'amore. Ogni comunità si regge nella comunione se ogni fratello, ogni sorella ha scoperto questa obbedienza. Per cui io non accetto mio fratello per farmi un piacere, per farmi bello io, per dire che sono bravo. Guarda che magnanimo che sono, accetto quel fratello, quella sorella, ma no? Tu lo fai perché obbedisci a Dio. E Dio ti dice, guarda, oggi non hai obbedito, mi hai rifiutato. Allora i limiti potrebbe dire, perché vieni a pregarmi, a dirmi parole? Perché vieni a prendere l'Eucaristia? Se sei disobbediente, se mi hai rifiutato, prima mi rifiuti, mi pesti sotto i piedi, dopo vieni a mangiarmi, che storia è questa? Queste cose le facciamo tutti, eh? Il Signore dopo è buono perché ha pazienza, perché sa che siamo tanto miserabili. Perlomeno potessimo formarci una coscienza umile, per renderci conto che siamo proprio davanti al Signore una frana impressionante. E questa constatazione non deve neanche scoraggiarmi e neanche avvilirmi, deve soltanto farmi accettare con amore anche questa mia assoluta incapacità. Per cui, Signore, o vieni a salvarmi o sono perso. Signore, tu sei l'unica mia speranza. Allora ecco la necessità di gridare a Dio senza sosta. E finché non mi ascolterai, Signore, non ti lascio pace. E grido, giorno e notte. Quante volte nei salmi troviamo queste espressioni? Giorno e notte, Signore, io in alto a te il mio grido. Non chiudere, Signore, le tue orecchie al mio grido. Ascolta, Signore, la mia voce. E questo è già amore, è già obbedienza. È già entrare nella preghiera del cuore. Allora, a questo punto, quando in me c'è questa decisione, questa scelta, allora ecco che Dio si muove. Dio trova strada libera. Allora Dio mi dona il suo amore, perché al mio amore, che può essere mescolato con tutta questa situazione di contraddizione, con questo scarto, è ancora amore, perché io, se faccio la mia scelta di volontà in mezzo a questo guazzabuglio che sono io, Signore, nonostante tutto, in questo disastro, io ti amo, io ti scelgo, io ti voglio obbedire, io voglio seguirti, tu sei l'unico, e glielo protesto continuamente. A questo punto subito il Signore risponde in che maniera? Mettendo la sua presenza dentro di me. Quindi questo mio dispormi alla pienezza dell'amore diventa un sacramento, un'azione sacramentale che crea la presenza di Dio, come quando io consacro il pane e il vino. Creo una presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo dentro di me. A questo mio amore il Padre risponde con prontezza, con il suo amore. E qui non ci devono essere dubbi, perché c'è la garanzia solenne di Gesù, che l'ha detto con chiarezza: il Padre mio lo amerà e verremo a lui e porremo la nostra dimora dentro di lui. E quindi questo amore del Padre, che si scarica subito dentro in chi lo ama, in chi lo accoglie, ha un riscontro concreto, immediato, stupendo, potremmo dire inaudito, incredibile. Il Padre sceglierà il mio cuore, questo mio povero, miserabile cuore, e ne farà la sua abitazione. E si crea così il paradiso dentro di me. Il paradiso, luogo dove io vivo con Dio, in Dio. Da qui nasce quell'altra considerazione che abbiamo fatto tante volte, che il momento della morte non è un uscire da me, non è un uscire da questo mondo, non è un uscire dalla mia vita, è un entrare dentro in profondità con questa presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che è dentro di me. È un dischiudersi di questa presenza che mi avvolge e che mi fissa in un incontro faccia a faccia per tutta l'eternità. È stupendo tutto questo. Potremmo sentirci turbati se
1: dovessimo morire senza questa presenza di Dio dentro di noi. Ecco perché c'è da temere per chi vive nel peccato. È Dio, che è Lui che dovrà poi decidere. Io, che ho fiducia grande nell'amore infinito di Dio, che avrà strade misteriosissime per portare i suoi figli alla salvezza, però c'è una realtà chiara, chiara, che quando sopraggiunge la morte, o dentro di te c'è la presenza di Dio o non c'è. Se c'è, lo trovi e ti apri a Lui di colpo, e il tuo paradiso è già là dentro. Se non ce l'hai, dove lo troverai? Avrai ancora tempo di trovarlo? O non lo troverai più? Noi speriamo che il Signore appunto si faccia trovare da tutti. Però non dobbiamo ingannare la gente per dire va là che tutto va bene, che Dio è buono, quindi continua a fare tutti i comodi e dopo il Signore ti salva. Pian pianino. Il Signore avrà misericordia degli ignoranti, dei deboli. Chissà quante vie di comprensione il Signore troverà. Però, per te, soprattutto in modo particolare, che hai conosciuto questi segreti di Dio, vigila molto. Vigila molto. Intanto per me in questo momento c'è questa grande gioia. Che Dio fa una scelta incredibile, straordinaria, sbalorditiva, impressionante. Quasi incredibile che Dio infinito, eterno, immenso, Padre, Figlio, Spirito Santo, sceglie il mio cuore e fa del mio cuore la sua abitazione. E se io sono consapevole di questo, posso distrarmi da questa presenza, posso riempire il mio cuore di altre presenze. Perché allora qui vado a rischio di fare veramente un torto, perché Dio entra dentro di me, poi gli dico adesso tu sei buono Signore perché mi hai stancato un pochino, adesso lascia che mi porto dentro qualche altro perché tu così ormai non hai più niente da dirmi, ho più piacere di avere dentro qualche cosa d'altro o qualche altro. Se andiamo fino in fondo veramente ci troviamo di fronte a situazioni molto imbarazzanti per noi, e io credo che da qua nasca i lunghi periodi di purgatorio, perché in fondo l'alternativa è una: o accetti Dio pienamente, totalmente, completamente, o se tu lo baratti, che qui poi è un baratto con Barabba, se proprio Dio non ti chiuderà alla via della salvezza, però dovrai fare un lungo periodo di purificazione per non aver messo Lui al primo posto nella tua vita, per esserti perso in mille storie e storiette, agitazioni e ribellioni. E quindi questa promessa del Signore veramente ha, diciamo, dell'incredibile. E sappiamo che è una parola divina, quindi una parola infallibile, è sicura questa parola, come la roccia. Il mio amore avviene il più grande miracolo, il più inaudito miracolo, che Dio viene a inabitare dentro di me. Ed è automatico ormai questo, la promessa del Signore, che mi ama, sarà la mia parola, Padre mio lo amerà, verremo da Lui, porremo la nostra dimora dentro di Lui. È parola di Dio, qua non ci sono discussioni. Quindi il mio cuore a questo momento qua diventa molto, molto, molto più grande della Basilica di San Pietro e di tutte le basiliche di questo mondo. Diventa la più straordinaria di tutte le cattedrali, più lussuose, più grandiose. Questo mio piccolo cuore, che è stato così bistrattato, povero, ferito, luogo di passaggio di mercanti, quanti mercanti sono passati dentro il mio cuore, e là Dio mette la sua dimora, fa del mio cuore la sua cattedrale. Allora voi capite che torti facciamo noi al Signore quando ci perdiamo in tante meschinità, ci guardiamo gli uni con gli altri, ci confrontiamo, ci bisticciamo, ci aggrediamo. E qua sarebbe veramente di sentire questa parola di Paolo: ma non pensi che sei il tabernacolo, la inabitazione della Santissima Trinità? Ma di cos'altro devi preoccupare? Ma dove vai a perderti? Nessuna cattedrale della terra potrà mai essere paragonabile alla grandezza del mio cuore. E essere convinti di questo vuol dire pregare con il cuore, entrare in comunione con questo Dio in questa mia cattedrale è pregare con il cuore, e non c'è bisogno di parole, perché se questo è il luogo della presenza di Dio non posso più distrarmi neanche a chiacchierare. Evidentemente mi fermerò a salvare i rapporti con i miei fratelli, chiaro, perché sono rapporti con Dio, con un'altra cattedrale, perché noi tutti qua dentro siamo tutti una cattedrale, una diversa dall'altra. Cominciare da Vito, da Denis, da Filippo, le cattedrali più preziose, più ricche, più straordinarie. E quindi qua siamo in questo rapporto, e che poi in questa realtà unica anche possiamo dire che a un certo momento diventiamo un'unica cattedrale, perché tutti possediamo lo stesso Dio, lo stesso Padre, Figlio e Spirito Santo. Posso lasciarmi ancora cogliere dalla distrazione, dalla dispersione, dai miei nervosismi, dalle mie indifferenze, dai miei tradimenti, dei miei peccati, delle mie scappatoie, delle mie falsità. Pensate come diventa grave il fatto di imbrattare questa cattedrale. Allora qui nasce anche la realtà del peccato. Altro che passar sopra al peccato, come si sente tante volte in questo tempo. E allora mi si apre davanti questa meravigliosa realtà che mi consente di poter veramente pregare, di poter veramente entrare nella profondità del mio cuore, di chiudere la porta dietro di me e di sprofondarmi nella presenza di Dio. Che cos'è che mi impedisce di fare questo? Come potrei non desiderare? Come potrei ancora desiderare qualcos'altro? Come potrei ancora disperdermi? Anche perché dovremmo anche avere questo grande desiderio di chiudere questa porta del cuore, non lasciarla socchiusa, perché altrimenti potrei sempre essere tentato di scappare via, perché potrei trovare qualcos'altro che mi aletta più di Dio. Ha la necessità della mortificazione, per un masochismo falso, ma perché devo difendere Dio dentro di me. Se non difendi Dio dentro di te, chi devi difendere? Ecco, vogliamo rifugiarci nella Vergine Maria. Pensiamo a che cos'è stata e che cos'è la cattedrale del cuore immacolato della Vergine Maria, la cattedrale perfetta, immacolata. Vogliamo rispecchiarci. Vogliamo portare dentro la nostra piccola cattedralina, dentro in quella immensa cattedrale che è il cuore della Vergine Maria, e lei ci restaurerà. Quanto profonda è questa ricchezza, e per quanto noi cercheremo di scandagliarla non riusciremo mai a esaurirla. Perché in fondo si tratta di penetrare nel mondo di Dio, il mondo di Dio è infinito. Noi siamo piccoli, piccoli, allora almeno vogliamo dedicarci a scoprire quanta più ricchezza è possibile per potercene impossessare, impadronire, in modo che la nostra vita sempre più si arricchisca nella presenza del Signore. E riprendiamo ancora quei due brani brevissimi dal Vangelo di Giovanni,
2: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. E l'altro di Matteo: quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Abbiamo già iniziato la riflessione su questi due brani per ricordare che il nostro cuore Dio vuole che sia la più grande cattedrale del mondo, perché è nel nostro cuore che Dio vuole abitare. E questa promessa del Signore possiamo dire che ha dell'incredibile, e d'altra parte è parola divina, quindi è sicura più che la roccia. E quindi al mio amore vero, autentico, soprattutto quello segnato con la croce, perché l'amore vero è quello, l'amore vero non è l'amore capriccioso, l'amore vero è l'amore della croce. Quando avviene questo amore, ecco che immediatamente si compie un miracolo, il miracolo della inabitazione di Dio in me. Questo lo vogliamo ricordare per tutti i cristiani in senso generale, ma dopo anche nel nostro stato di vita. Pensiamo a chi è consacrato a Dio, che ha scelto come vocazione di vivere in questo amore sponsale col Signore. Rompere questo amore vuol dire tradire, divorziare, far morire, distruggere questo tempio. Io penso che vi ricordiate quelle parole che fanno paura, che chi distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Poi pensiamo anche a chi è sposato, perché chi è sposato nel sacramento del matrimonio non formano più due persone distinte, ma è un'unica realtà di amore, e in questa unica realtà di amore c'è la presenza di Dio. Quindi la separazione, il divorzio, l'infedeltà, l'adulterio è distruggere la presenza di Dio, è cacciare Dio dalla propria chiesa domestica. Abbiamo una tremenda responsabilità noi per questa chiamata a essere la abitazione divina. E quindi possiamo senz'altro dire che il nostro cuore è più grande di qualsiasi altra chiesa, più straordinariamente bello, prezioso di qualsiasi cattedrale di questo mondo, perché le cattedrali e le chiese sono fatte di pietra, noi siamo fatti di Spirito Santo, a immagine e somiglianza divina, e possediamo l'amore di Dio che crea la presenza sua, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, una presenza che compie anche un rapporto di comunione, di partecipazione alla vita divina. Quindi nessuna cattedrale della terra potrà mai essere paragonata alla grandezza del nostro cuore. Ecco perché il nostro cuore deve essere tutto del Signore, indiviso. Ecco perché quando vediamo l'Eucaristia bisogna che veniamo col cuore libero, se no il Signore non trova più spazio dentro. Se dentro ci sono rancori, contrasti, divisioni, antipatie, gelosie e via di seguito, e come fa il Signore a trovare spazio dentro? Trova una grande sporcizia, un mercato. Ed è una profanazione, un sacrilegio. Qui siamo ancora proprio nella fase della pulizia, ancora prima di arrivare alla pienezza dell'amore e della preghiera col cuore. Comunque niente scoraggiamenti, perché siamo quelli che siamo. Il Signore è buono, paziente, quindi lui sa aspettare anche le nostre lentezze. Però almeno meno che ci rendiamo conto, che sappiamo qual è il cammino che dobbiamo fare e che ci accorgiamo che dopo in fondo l'importante non è quello che facciamo, le nostre lentezze. Però almeno meno che ci rendiamo conto, che sappiamo qual è il cammino che dobbiamo fare e che ci accorgiamo che dopo in fondo

no, non ricordarlo almeno. Può darsi che, pensando che Dio è presente in me, no, non sia preso neanche da fervore, ma è vero che mi renda conto che è una cosa grossa, grande, meravigliosa, straordinaria, che Dio è con me. Non un amico soltanto qualunque, non una persona importante. Dio è con me. E quindi, se voglio veramente pregare, devo sentire questo desiderio, questo richiamo di entrare nella profondità del mio cuore e di voler chiudere la porta dietro di me e di sprofondarmi in questa presenza. Ripeto che non sempre è uno sprofondarsi fervoroso, gratificante. Talvolta può essere anche uno sprofondarsi freddo, ghiacciale, perché il Signore si compiace di vedere se lo amo sul serio. Il Signore dice: guarda, mi faccio freddo proprio sotto zero, perché voglio vedere se tu sei, se mi ami sul serio, se stai volentieri anche con questo gelo. Se mi ami, devi darmi una prova. E allora ecco la necessità di chiudere la porta dietro di noi, l'uscio dietro di noi, del nostro cuore. Quindi vuol dire che la mia preoccupazione deve essere quella di poter entrare in questo mio santuario, in questa stanza chiusa del mio cuore, da solo, libero, della libertà dei figli di Dio, in modo che io possa lasciare fuori ogni pensiero, ogni affetto, e scendere nella profondità con il Signore e con Lui solo. Mi ha sempre piaciuto quell'aneddoto che si racconta di un santo, che non so chi era, comunque è di un santo, ma penso che tutti i santi abbiano fatto così. Era un vecchietto simpatico, e quando entrava in chiesa e faceva sempre un discorsetto, no? E si parlava, e non si sapeva bene con chi parlava, diceva: state qua, buoni, fermatevi qua, state seduti, riposatevi e non venite a disturbarmi, perché io ho da fare, quindi state buoni, dopo quando torno fuori vi riprendo. E quando gli hanno chiesto a chi faceva quel discorso, e diceva: lì faccio i miei pensieri, le mie preoccupazioni, i miei affanni, i miei affari che devo compiere, stiano buoni, mi hanno già dato tanti fastidi, stiano buoni almeno adesso, che mi lasciano in pace, che vado dentro da solo a parlare con il mio Signore, dopo ben ritornerò a riprendere. Chiudere la nostra porta del cuore, lasciare fuori tutto ciò che può disturbarci e scendere in questa profondità, lasciare quindi fuori di noi tutte le preoccupazioni, anche quelle legittime, anche quelle legittime. E qui è un discorso grosso, io tante volte ci penso su, no? Perché mettere Dio al primo posto è una cosa molto seria, perché se a un certo momento io sono preoccupato per i figli, tanto per dire, Dio vale più dei miei figli. Semmai, se io voglio salvare i miei figli, sarà Lui che li salverà, ma non io. Quindi io, con tutte le mie preoccupazioni, e non posso salvare i miei figli, quindi se io entro nella preghiera con la preoccupazione dei miei figli, anche se è una preoccupazione legittima, io faccio un atto di stoltezza, perché metto i miei figli al posto di Dio. Ci sono quindi delle preoccupazioni legittime per la casa, per il mio dovere, eppure devo riconoscere anche i doveri che io ho con Dio. Non posso essere soltanto giusto con gli altri, prima di tutto giusto con Dio. E qui c'è un combattimento qualche volta che provo anch'io tante volte. Sto pregando e c'è gente che mi chiama. Sono due signori che mi chiamano, no? È sempre Lui. Qua mi chiamo con la preghiera, di là mi chiamo con una persona, cosa devo fare? È evidente che tante volte, se io sto parlando con una persona importante, non mi lascio disturbare da un altro. Dico: aspetta, perché devo finire qua. Se io sto parlando con il vescovo, per dire, mi arriva un qualunque, e devo dire: per piacere sono qua con il vescovo. Quindi se sto parlando con il Signore, devo dire: beh, insomma, guarda, aspetta un momentino, è importante, sai che io stia qua con Lui adesso. Quindi bisognerebbe sapere anche dare una certa priorità, quindi essere coscienti che una volta che entriamo in preghiera, entriamo in preghiera. È che dobbiamo pregare sempre, ma ci sono dei momenti specifici nei quali io sono qua sull'altare, per esempio, e se uno viene a domandarmi qualche cosa, io dovrei dirgli: beh, scusa, guarda, sto celebrando la messa, è una cosa molto importante. Qui abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci illumini proprio per creare queste priorità.

la nostra vita. E quindi lasciare fuori dalla porta tutte le preoccupazioni, anche quelle legittime, tanto più quelle illegittime, e lasciare ogni divagazione, ogni altro pensiero, quindi mettere alla porta ogni altro problema, in modo che io possa, per grazia di Dio, stare solo con Lui. Ecco, salire sull'altare con il Signore. Io vi posso confessare che la cosa più bella che godo è proprio quel momentino che sono sull'altare e dico: Signore, finalmente qua sto un po' tranquillo. Perché è anche una gratificazione in fondo, no? Perché il Signore sì, ci dà anche un po' di gusto stare con Lui. Con gli uomini siamo molto più preoccupati perché dobbiamo condividere tutti i loro problemi, e quando sto per terminare la messa mi comincia a venire un po' di sudore e dico: Signore, è finita veramente la pace. Allora mi viene proprio di scambiare quel famoso invito alla fine della messa, no? La pace è finita, andiamo a messa. E sappiamo anche bene come la nostra tentazione diventa sempre grande di portarci dentro con il Signore bagagli e borse e borsette con noi, perché abbiamo paura di annoiarci, di stare col Signore, e quindi andiamo dentro con una montagna di libri, di penne, di quaderni e di altre cose, perché pensiamo che abbiamo bisogno di avere dei surrogati, perché non sappiamo che cosa dire al Signore. Entrando con il Signore penso che serva soltanto entrare con il nostro amore e con la nostra disponibilità di ascolto, lasciando proprio fuori tutto quello che può essere di inutile e di ingombrante. Quando ho Lui con me, che cosa altro mai devo desiderare di avere? Non ho forse tutto? E se non è Lui che mi risolve i miei problemi, chi me li risolverà? E che cos'è mai che mi manca se possiedo Lui? Ecco, una sola cosa appunto da portare dentro nella mia stanza segreta del cuore, è il mio amore, la mia convinzione che Lui è più di tutti e più di tutto, e che la mia attenzione deve essere totalmente piena e rivolta a Lui, e la mia dedizione pienamente offerta a Lui, perché voglio che Lui sia l'unico. E se questo non lo sento sentimentalmente, con gratificazione, almeno con la mia volontà, con la mia decisione. È una cosa molto importante questa, di far funzionare bene la nostra testa. Ecco, non dobbiamo usarla tanto la nostra testa quando si tratta di fare ragionamenti o di diventare razionalisti, perché allora andiamo fuori di strada. Ma la mia testa deve servire in modo particolare per crearmi delle convinzioni, in modo da muovere la mia volontà. E quindi ad essere convinto che il Signore è con me, che Lui è tutto, che io devo stare con Lui, che non devo preferire nessuno a Lui, e la mia volontà decide di mettere Lui al primo posto e che la mia vita sia solo esclusivamente per Lui. E questa decisione, anche se è poi accompagnata da quella freddezza famosa di cui vi ho detto sotto zero, non è che abbia da rendere inefficace questo la mia preghiera, tutt'altro. L'ho detto anche lunedì nella catechesi: più la nostra preghiera ci costa fatica e più è preziosa, perché la preghiera è un combattimento, è un morire a noi stessi, è un perdere tutto per mettere al primo posto il Signore. E poi abbiamo anche ricordato che in questa stanza deve dominare in modo particolare il silenzio, ma non soltanto il silenzio, non basta il silenzio, è troppo poco, anzi potrebbe essere molto insidioso fermarmi soltanto nel silenzio, perché potremmo appunto nel silenzio un po' così vivere una vita anche quieta, quietina. Invece questo stare col Signore in silenzio deve anche essere accompagnato da questa potenza di amore, di donazione, di accettazione della volontà di Dio, quindi di un star presente, di un rendermi presente, di un aderire alla volontà di Dio, di un lasciarmi guidare dalla volontà di Dio, in qualche maniera da lasciarmi dominare dalla volontà di Dio. Perciò stare con il Signore non è un stare quietino quietino in silenzio, perché Lui deve essere tutto per me, e quindi Lui deve essere il centro di me stesso, dei miei pensieri, delle mie attenzioni, del mio amore, del mio tempo, delle mie scelte.
E quindi in questa stanza sì faccio silenzio, lascio fuori i bagagli, ma dopo devo mettere in atto questa mia volontà, questa mia scelta di poter essere totalmente del Signore, pienamente suo, di farlo diventare veramente il centro attorno al quale ruota tutta la mia vita e tutte le mie scelte. E com'è che devo amare? Com'è che devo fare di Gesù l'unico mio centro della vita? Ecco, Gesù l'ha spiegato tutto questo. Lui ci dice che dobbiamo accogliere la sua parola, dimorare nella sua parola, farla entrare dentro di me, la sua parola, fino ad obbedirla con pienezza, fino ad assimilarla. E qui abbiamo l'esempio della Vergine Maria, che accoglie la parola di Dio tanto che questa parola diventa carne dentro di lei. Allora qui la necessità della nostra totale adesione a Dio, della nostra obbedienza, della nostra docilità, di non andare a spasso con i nostri pensieri, con le nostre fantasie e con i nostri progetti progettivi che abbiamo, ma di lasciarci portare dal Signore, perché non sappiamo Lui cosa vuol fare di noi. E quando vediamo che la nostra vita sta diventando inconcludente, è il momento nel quale io devo concentrarmi ancora di più per dire: Signore, vuoi portarmi sulla croce? Bene, così ti sono più vicino. Quindi dobbiamo essere coscienti che niente di quello che ci capita nella vita è inutile. Il Signore tutto lo calcola e lo orienta alla nostra santificazione e alla nostra salvezza. Allora ecco la parola di Dio che noi la dobbiamo accogliere poi così com'è, non come la interpreto io. Quindi devo essere anche illuminato nel pregare con la parola, che non abbia da cadere in quel famoso fondamentalismo di far dire al Signore quello che piace a me, per farmi prendere le decisioni che piacciono a me. Io devo seguire il Signore nella parola sua vera, autentica, quella che Lui mi dice. Allora ho bisogno anche del consiglio, non posso stare da solo, ho bisogno del padre spirituale, ho bisogno di confrontarmi, ho bisogno di stare sottomesso, e non a chi la pensa secondo quello che a me piace di più, ma veramente sottomettermi a chi interpreta la volontà di Dio, perché ciò che conta è che io raggiunga la pienezza della mia pace nel fare la volontà del Signore, veramente la volontà del Signore, in modo che io possa assimilare la sua parola e la mia vita diventi un amen, ma non detto con le labbra, potrebbe essere comodo e ridicolo anche. È molto importante che io sappia cantare il mio amen, ma soprattutto è importantissimo che io l'amen lo abbia da vivere. La mia vita deve diventare un sì. Gesù è stato un amen alla volontà del Padre, senza dir mai niente, ma lasciandosi guidare come un agnellino, docile, umile, fino al sacrificio. E quindi che io possa anche essere molto presente a me stesso, e perciò che abbia la capacità di avere un bel controllo anche di me stesso, di avere in mano le briglie della mia vita, della mia fantasia, essere io a dominare la mia situazione, i miei sentimenti o i miei risentimenti o le mie reazioni interiori o le mie lune che posso avere o tutto quello che mi scombussola dentro, che sia io a dominare queste situazioni, non a essere dominato. E questo non vuol dire anche qua essere tranquilli, tranquilli, puoi essere in burrasca dalla mattina alla sera, però avere in mano la situazione per dire: Signore, grazie, Signore, tengo duro, Signore, non mi scoraggio, Signore, ormai sono qua, voglio andare fino in fondo, non vi volto indietro. E quindi ecco questo amen che diventa un'adesione continua al Signore, senza tristezze. E allora la porta del mio cuore resta chiusa a chiave, non una porta socchiusa, perché noi siamo sempre fatti così per le mezze misure, siamo mediocri, tremendamente mediocri. Sempre vogliamo fare qualche cosetta, sempre qualche cappatina, se possiamo scappare, la vogliamo sempre poter fare e riservarci qualche piccola scappatoia. Quindi non dobbiamo socchiudere soltanto la nostra porta del cuore, perché ci sarebbe sempre la tentazione, ed è grande questa tentazione, di fare sempre questa cappatina fuori dalla presenza del Signore per badare un pochino ai miei affari, ai miei interessi, ai miei gusti. Invece io devo imparare a morire. Ed è un cammino duro questo, è un discorso grosso questo che vi faccio, lo faccio per me prima di tutto, perché è qui che si realizza la parola del Signore che dice: il regno di Dio patessi violenza, e solo i violenti lo rapiranno.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
2: Dal libro della Genesi. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuando il nostro percorso sulla Costituzione Pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II, giungiamo al terzo capitolo della prima parte, che ha un titolo attraente: l'attività umana nell'universo. La domanda di fondo è questa: qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico? Possiamo ricordare che meno di 4 anni dopo la chiusura del Concilio, nella notte fra il 20 e il 21 luglio del 1969, l'uomo avrebbe messo piede per la prima volta sulla Luna. Creato a immagine e somiglianza di Dio, l'essere umano è soggetto di progresso. Con la libertà e l'intelligenza, egli aumenta le proprie conoscenze, facendo così progredire l'intera società. Lo vediamo facilmente considerando i miglioramenti nelle condizioni di vita nel succedersi delle generazioni. In effetti, dice il documento, molti beni che un tempo l'uomo si aspettava dalle forze superiori, oggi se li procura con la sua iniziativa e con le sue forze. Per questo alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce il rapporto con Dio, fino a farlo sembrare superfluo, o addirittura come antagonista rispetto alla fede cristiana. E questa lettura ha provocato un cambiamento di sguardo sul mondo da parte dell'uomo contemporaneo rispetto alle epoche precedenti. Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della cultura occidentale che ha perso il suo riferimento alla rivelazione cristiana. Negli umanesimi post-cristiani l'essere umano e Dio vengono erroneamente presentati come rivali per affermare le sue conoscenze, la sua libertà e il suo progresso. L'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio. Alla fine però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della persona umana. È il dramma dell'umanesimo ateo, ben descritto da un importante teologo del Concilio Vaticano II, Henri de Lubac. Il Concilio desidera fornire una risposta chiara. Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa: considerata in se stessa, l'attività umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, corrisponde alle intenzioni di Dio. Anzi, prosegue la Costituzione, i cristiani non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Creatore. Al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno. In sostanza, Dio ha posto nelle mani dell'uomo e della donna un creato ancora in statu vie, cioè in cammino, in crescita, perché essi lo conducano a compimento mediante la loro saggia attività. Vi è qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione. L'umanità, e con essa il lavoro, il progresso e l'autonomia delle realtà create, non viene assorbita o annullata dall'incontro con Dio, bensì assunta nella sua interezza, continuando ad essere in Cristo libera e operosa. Infatti, è in Lui che essa trova piena verità e libertà. Inoltre, nella celebrazione eucaristica, il frutto del lavoro umano, rappresentato dal pane e dal vino, viene posto ogni giorno sull'altare per essere trasformato nel corpo e nel sangue di Cristo. Da questa prospettiva sorge una verità importante. Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione, svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo. I cristiani sono coinvolti, come tutti, nell'edificazione della città degli uomini, puntando al fine di tutte le cose e all'incontro con Dio, e ricordando questo fine ultimo a coloro con cui condividono l'avventura del progresso, della scienza e della vita. Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del regno di Cristo. Tuttavia, il Concilio afferma che tale progresso, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, è di grande importanza per il regno di Dio. Tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati. Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare, perché ogni uomo e ogni popolo possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire, con l'aiuto di Dio, un futuro migliore.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta delle meraviglie di Tivoli. Il comune si trova a 235 metri sul livello del mare e conta circa 57.000 abitanti. La città di Tivoli è conosciuta nel mondo per Villa Adriana e Villa d'Este, beni inseriti nel patrimonio dell'UNESCO, ma ci sono tante altre cose belle da vedere. Non aggiungo altro, a voi Tivoli. E già entrando all'interno del palazzo comunale si capisce l'importanza dell'antichità di Tivoli. Siamo con il sindaco Giuseppe Proietti. Sindaco, ci presenti la città di Tivoli.
1: È una città d'arte, è una città che quest'anno celebra i suoi 3230 anni di vita, 500 anni più di Roma. È una città che ha avuto nel corso dei millenni diverse caratteristiche che l'hanno contraddistinta. Città innanzitutto di commerci, porta di passaggio fra il Lazio e l'Abruzzo. È una città che poi ha fondato sulle acque la propria ricchezza. Le acque l'hanno sempre resa bella, hanno consentito nel corso dei millenni che a Tivoli sorgesse un gioiello come Villa d'Este, che fa dei giochi delle acque la sua bellezza più apprezzata. È una città che sull'acqua ha fondato la sua economia. Grazie alla forza dell'acqua si sono stabilite a Tivoli nel corso soprattutto dei secoli più recenti industrie, a partire dalla seconda metà del Settecento. È una città che sull'acqua ha dato a sé stessa e anche all'Italia il dono della prima elettricità. Il comune di Tivoli è stato il primo comune ad avere nel 1892 la rete pubblica di illuminazione con energia elettrica. Prima c'erano le lampade a gas. Da Tivoli poi l'elettricità è stata trasmessa 4 anni dopo a distanza a Roma e quindi anche Roma ha potuto essere illuminata elettricamente. È una città che ha un trascorso industriale importante, sono rimaste ancora oggi diverse industrie. È una città che guarda alla valorizzazione del suo patrimonio culturale e alla sua tradizione culturale come ad un patrimonio importante per fondare il futuro delle giovani generazioni. La convivenza tra tessuto industriale e valorizzazione in senso turistico del patrimonio culturale è uno degli obiettivi che la città intende perseguire.
0: Di Tivoli parla Virgilio nell'Eneide, poi ci sono tanti personaggi collegati ai monumenti: Rocca Pia, Villa d'Este, Villa Adriana, veramente tantissimi grandi personaggi.
1: Pensiamo anche che tra gli uni e gli altri a volte intercorrono millenni. Tra la Villa Adriana, che è la più grande villa di età romana esistente al mondo e che fu edificata proprio per volere dell'imperatore Adriano all'inizio del secondo secolo d.C. e che Adriano volle arricchire con dei monumenti che ricordassero quelli che lui aveva visitato ed ammirato nei suoi frequenti viaggi, soprattutto nell'Oriente Mediterraneo, nella parte orientale dell'impero romano. Villa Adriana è un sito UNESCO e Villa d'Este, Tivoli ha 2 siti UNESCO. Intercorrono 1300 anni, ecco, a noi sembra quasi di parlare di avvenimenti e di monumenti coevi, e non è così. Anche Villa d'Este, che è stata voluta dal cardinale Ippolito d'Este come un gioiello rinascimentale, di giardino rinascimentale e di giochi d'acqua, che è ammirato in tutto il mondo. E poi la Rocca Pia è un monumento che è assurdo un po' a simbolo della città di Tivoli. È costruita intorno alla metà del XV secolo, del 400. La sua fase di costruzione, tra l'altro, è raffigurata dal Mantegna nella Camera degli Sposi. Ha ospitato la Rocca Pia avvenimenti molto importanti, quali per esempio quello del riconoscimento, anche se la bolla papale poi di approvazione è stata emessa 2 anni dopo, ma è lì all'interno della Rocca Pia che il Papa ha riconosciuto nella regola della Compagnia di Gesù un qualcosa di ispirazione divina. Quindi i gesuiti, che sono uno degli ordini più importanti dell'organizzazione della Chiesa nel mondo, sono in pratica sostanzialmente nati all'interno della Rocca Pia. Ma Tivoli ha un, come molte altre città italiane, un proprio palazzo dei musei civici che ha visto nel corso degli ultimi 5 anni un susseguirsi di importanti mostre.
0: che cos'è per lei Tivoli?
1: Tivoli è la mia città da sempre, la mia famiglia da entrambi i rami è originaria di Tivoli. Io ho studiato a Tivoli fino all'età di 18 anni, quindi sono particolarmente legato a Tivoli, anche se poi il mio lavoro mi ha portato ad operare in Italia e in molti altri paesi del mondo. Sono legato a Tivoli, è un po' la mia famiglia e per questo ho voluto cercare di restituire, lo dico senza presunzione, alla mia città un po' di quello che la mia città ha dato a me.
0: Grazie al sindaco Giuseppe Proietti, noi ci spostiamo, raggiungiamo la cattedrale per incontrare il vescovo.

0: E siamo giunti all'incontro del vescovo della diocesi di Tivoli e Palestrina, Monsignor Mauro Parmegiani. Monsignore, allora, ci presenti la diocesi.
1: Siamo nel centro della diocesi, la cattedrale, anche se è una cattedrale che geograficamente è un po' spostata rispetto al centro della città, perché era nell'antico borgo medievale. Però siamo nel centro della diocesi di Tivoli, che è fatta di tre grandi zone, direi. La zona della Piana, la chiamiamo, quella più nuova, vicino a Roma, Guidonia. Poi c'è la parte più antica, diciamo, che è quella intorno a Tivoli, questa, io la chiamo una vecchia signora che ha avuto un passato glorioso. Quando si parla di Tivoli si pensa alla bellezza di Villa d'Este, Villa Gregoriana, Villa Adriana, anziana però, perché ha una lunga storia e si dimostra questa storia, la si vede anche sui vari strati, e questo è un po' il centro della diocesi, la città. E dietro, andando verso Subiaco, la Valle dell'Aniene, e poi c'è un'altra vallata che va verso il Reatino, arriva fino a Orvigno, Turannia, Pozzaglia Sabina, il paese di Sant'Agostino a Pietrantoni, fatta di tanti paesetti di montagna, molto ricchi di tradizione, di pietà popolare.
0: Non a caso la cattedrale è intitolata a San Lorenzo, che è anche il patrono della diocesi.
1: Sì, il patrono della diocesi, perché Tivoli si trova sulla via Tiburtina, e all'inizio della via Tiburtina, al verano, San Lorenzo fu martirizzato. Lorenzo, diacono di Papa Sisto II, martirizzato sotto la persecuzione di Valeriano, famoso per l'episodio del dai il denaro della Chiesa ai poveri, perché era il tesoriere della Chiesa di Roma. Dai a noi il tuo denaro, diceva Valeriano, e lui invece l'ha dato ai poveri il denaro, e poi ha portato i poveri, dice, questi sono i tesori della Chiesa. E Valeriano decise poi di martirizzarlo. Il culto di Lorenzo è arrivato fin qui, sostituendosi al vecchio culto di Ercole Vincitore. E tante opere si ispirano a Lorenzo. Anch'io, nel mio piccolo, quando sono arrivato a Tivoli, abbiamo voluto alcune mense per i poveri, perché mancavano, una sotto il mio episcopio, un'altra nella zona più della Piana, con un dormitorio per i padri separati, anche dedicate a San Lorenzo. E poi altre opere di carità, proprio per tenere viva la memoria di Lorenzo, non solo nella devozione ma anche in fatti concreti di carità che stiamo cercando di portare avanti con l'aiuto della Caritas diocesana.
0: Alle nostre spalle abbiamo un'icona a cui i tiburtini sono molto legati.
1: Sì, è l'icona del Santissimo Salvatore, custodita qui, è del XII secolo. E la sera prima di Ferragosto parte per il tradizionale rito dell'inchinata. È un rito che ha le origini a Roma. In questi paesi la tradizione è arrivata e un po' tutti hanno l'inchinata, ma quella di Tivoli è speciale, raduna migliaia e migliaia di persone.
0: Possiamo dire poi che Tivoli è anche città mariana?
1: Certamente sì, c'è una forte devozione alla Madonna, soprattutto venerata con il titolo di Madonna di Quintiliolo. C'è un piccolo santuario sulla cascata dell'Aniene, dall'altra parte della città, dove è custodita un'altra icona molto antica, anche questa del XII secolo, ritrovata su un colle della famiglia dei Quintili, di Quintilio Varo. Era un'icona nascosta sotto la terra nell'epoca della distruzione delle icone, fu ritrovata da dei contadini mentre aravano i campi e lì si è creata una grande devozione. Ogni anno scende in città, la prima domenica di maggio, una grande processione la porta in cattedrale e rimane tre mesi qui, ripartendo poi la mattina della prima domenica d'agosto, alla mattina presto, alle 6, quasi di corsa se ne torna al santuario.
0: Qual è il messaggio del vescovo alla diocesi?
1: Avrei tante cose da dire alla diocesi, mi fermo su quelle alle quali tengo di più. Innanzitutto continuare ad essere e ritornare continuamente a essere uniti, a lavorare insieme. Purtroppo quando c'è povertà a volte non si è uniti, ma ci si divide, ci si isola, un po' come in questo tempo di pandemia, cioè tendiamo a isolarci, nonostante diciamo che dobbiamo stare uniti insieme. Se ci proviamo, poi il giorno dopo ritorniamo a dividerci. Allora il mio messaggio è: cerchiamo di volere il bene comune, il bene di tutti, e ognuno dia quello che può per stare uniti insieme. Insieme certamente con un fondamento, che è quello della fede nel Signore. Bisogna tornare, dico alla mia comunità cristiana, spesso alla parola di Dio. È vero che abbiamo tante tradizioni popolari, la pietà popolare, ma la pietà popolare va riempita. di parola di Dio, di Eucaristia, di sacramenti e di vita comunitaria reale, dove ci si aiuta concretamente, perché tutti fratelli in Cristo, per noi cristiani, fratelli anche di chi viene da lontano, ma dobbiamo accogliere, appunto, come ci insegna anche Papa Francesco, proprio come un fratello a cui aprire il cuore, le braccia e dare una mano per vivere.
0: E con il direttore Giorgia Montesano, direttore del Parco Villa Gregoriana, scopriamo quest'altro gioiello di Tivoli. Qui siamo proprio nel cuore del parco.
2: Sì, esatto, in realtà siamo proprio nel cuore di Tivoli, perché Tivoli partì proprio da questo posto. Questo è il luogo di fondazione. Alle tue spalle infatti c'è l'acropoli di Tivoli con i due bellissimi templi che raccontano di come questa gola fosse sede del sovrannaturale. Quindi il mito aleggia alle tue spalle. C'è la Sibilla Albunea, una profetessa, quella che addirittura disse che l'impero romano sarebbe caduto per l'avvento di Gesù Cristo. E c'è Tiburno, il fondatore, da cui appunto il nome della città. Tibur è il luogo dove si vive, accanto al fiume Aniene, che per secoli proprio dietro di te scrosciava, riempiendo questa gola con i suoi balzi e con la sua violenza, attirando oltretutto schiere e schiere di viaggiatori, turisti, ma soprattutto artisti, che si calavano con le corde pur di assistere a questo spettacolo naturale che, te stante, il fiume scompare sotto i tuoi piedi, sotto ovviamente questa protezione sovrannaturale all'ombra della razza romana, della costruzione per eccellenza di quella bellissima acropoli.
0: Ma che cos'è per lei Tivoli?
2: Tivoli è la mia città. Sono nata e cresciuta qui, sebbene la mia famiglia sia romana, ma è una città che mi ha adottato in maniera viscerale. Io amavo fin da piccola girare per il borgo medievale, perché girando per Tivoli ti trovi così nel nulla una casa gotica, ancora con le sue fattezze originali, una edicola dipinta a mano, quindi con Maria che abbraccia Gesù e ti guarda dall'alto di questi palazzi. È letteralmente una stratigrafia che va avanti fin dall'epoca romana e che trasuda storia da ogni muro, da ogni parete. Quindi per me non è solo casa, ma è davvero un luogo particolare.
0: Grazie a Giorgia Montesano. Noi adesso ci spostiamo per scoprire altre curiosità della città di Tivoli.

0: Corriamo questo itinerario con l'archeo chef e fiduciaria dei Slow Food Tivoli e Valle dell'Aniene, Gabriella Cinelli. Innanzitutto, ecco, archeo chef, che cosa significa?
1: La ringrazio per questa domanda perché per me è molto importante. La triade mediterranea è alla base della dieta mediterranea e quindi studiare le nostre origini nel cibo è molto importante a Tivoli, che è così ricca, no, di rovine archeologiche e anche artistiche. A Villa Adriana chiaramente si mangiava del grano, si usava l'olio di oliva e si beveva un buon vino. Ecco, queste sono le tre caratteristiche della cucina antica. E qui possiamo proprio partire da tutti i prodotti tipici del territorio, guardando una pagnotta come si faceva un tempo, cotta nel forno a legna, fatta con i grani antichi. Pensate, proprio a fianco alla Villa Adriana c'è un'azienda che ricoltiva i grani antichi. Gli stessi grani sono stati utilizzati per fare dei tagliolini, che è un piatto, diciamo, fondamentale della cucina festiva, il pranzo della domenica, condito con un ragù alle rigaglie di pollo. Qui ci sono dei ragazzi che hanno ricominciato a raccogliere le erbe spontanee, sono molto importanti anche per utilizzarli nella digeribilità dei legumi. Come voi sapete, la Valle dell'Aniene è molto ricca di legumi, abbiamo 7 ecotipi di legumi, tra cui il presidio Slow Food della fagiolina di Arzoli. Da quest'altra parte abbiamo preparato i dolci, qui torniamo nell'antica Roma e, come lei sa, il pan giallo, che è tipico di tutto il Lazio, qui a Tivoli è il re dei dolci natalizi. Si fa ancora come lo descrive Apicio nel Dereco Quinaria, con però una piccola aggiunta che ha origini rinascimentali. Infatti oggi nelle grandi, diciamo così, pasticcerie si aggiunge il cioccolato. Abbiamo anche portato le ciambellette di magro, si facevano sia col vino che senza il vino, con l'olio, con la farina, e qui la confettura di pizzutello. Appunto, l'uva da tavola divenuta quest'anno ha avuto il riconoscimento presidio Slow Food, e quindi abbiamo portato la confettura trasformata dalla coltivatrice storica che fa da portavoce alla comunità Slow Food del Pizzutello, il miele, che è una caratteristica di tutti i dolci natalizi. Poi abbiamo portato anche la confettura di pera spadona.
0: Poi abbiamo il giglietto.
1: Eh sì, il giglietto di Palestrina, che oggi si chiama Giglietto di Palestrina e Castel San Pietro Romano, perché Slow Food Tivoli ha voluto che fosse nominato anche l'altro paesino che è sopra Preneste.
0: Grazie a Gabriella Cinelli. Noi adesso continuiamo l'itinerario alla scoperta delle bellezze di Tivoli e andiamo a scoprire i due beni UNESCO, Villa d'Este e Villa Adriana. E adesso entriamo nelle meraviglie, perché con il direttore di Villa Adriana e Villa d'Este, Andrea Bruciati, andiamo a presentare queste meraviglie patrimonio UNESCO. Iniziamo da Villa d'Este, siamo qui all'interno di uno dei saloni affrescati e c'è veramente tanto da vedere qui.
2: È tanto da vedere perché le ville nascono come luoghi di meraviglie, luoghi di piacere per gli aristocratici che appunto l'hanno concepite, nel caso del cardinale Ippolito II d'Este, e quindi nascono come luoghi dove il potere viene rappresentato attraverso l'immagine. Da questo punto di vista l'immagine quindi deve essere seducente, deve essere un'immagine immersiva, e sicuramente Villa d'Este e il suo giardino ha questo tipo di compito, ha questa funzione fondamentale per l'uomo del Rinascimento.
0: Noi abbiamo la fortuna di essere qui con il direttore, ci porti all'interno della villa, così parlando dei luoghi più significativi, anche le fontane più significative.
2: Diciamo che l'acqua sicuramente a Villa d'Este, ma diciamo per tutta la città di Tivoli, è un elemento fondamentale, è il DNA del contesto territoriale stesso. In questo caso Pirro Ligorio, colui che concepì la struttura della villa, studiò Villa Adriana e in qualche modo la studiò non soltanto da un punto di vista estetico e strutturale, ma anche da un punto di vista ingegneristico. Quindi molto probabilmente l'estrema raffinatezza e perizia estetico e strutturale, ma anche da un punto di vista ingegneristico. Quindi molto probabilmente l'estrema raffinatezza e perizia del disegno ingegneristico che sottostà a questi giochi d'acqua incredibili di Villa d'Este sono il sedimentato di una riflessione avvenuta a Villa Adriana, di cui Villa d'Este è in qualche modo una sorta di filiazione aggiornata alle istanze rinascimentali.
0: Entriamo dentro Villa Adriana, senz'altro uno dei luoghi più suggestivi è il canopo.
2: Ecco, il canopo rappresenta un altro elemento fondamentale sempre di Villa Adriana, legato all'acqua e legato anche alla storia dell'imperatore. Quando noi ci avviciniamo, entriamo a Villa Adriana, entriamo in una specie di ecosistema della Roma antica dove Adriano immette vari linguaggi e quindi abbiamo a che fare con una sorta di mondo sincretico tra l'Oriente, tra la Grecia e la Romanità, per dare vita a qualcosa di unico e di veramente eccezionale che diventa, che in qualche modo viene concepito come la matrice universale della villa romana.
0: Anche lì abbiamo tanti luoghi come le grandi terme e poi altri siti all'interno.
2: Diciamo che Villa Adriana ha dei punti focali, ma a mio avviso quello che il visitatore riuscirà a cogliere è proprio questa interezza, proprio questa dimensione legata da un lato ad un paesaggio immerso nell'uliveto e dall'altra invece la testimonianza dell'architettura e delle strutture veramente avveniristiche anche per l'epoca in cui Adriano concepì la villa.

Oggi, 24 settembre, la Chiesa ricorda Sant'Antonio Gonzalez, domenicano, martire.

Sant'Antonio Gonzalez fa parte dello stuolo di 16 martiri per la fede, uccisi a Nagasaki in Giappone negli anni 1633-1637, facendo seguito al numeroso gruppo di 205 martiri che donarono la loro vita sempre a Nagasaki Omura negli anni 1617-1632. Essi furono vittime della persecuzione scatenata il 28 febbraio del 1633 dallo shogun, supremo capo militare della nazione, Tokugawa Ieyasu, che con il suo editto numero 7 colpiva gli stranieri che predicano la legge cristiana e complici in questa perversità che devono essere detenuti nel carcere di Omura. Queste le sue parole. I 16 missionari, che contavano 9 padri domenicani, 3 fratelli religiosi domenicali, 2 terziarie domenicane, di cui una anche terziaria agostiniana, 2 laici, di cui uno padre di famiglia.

avevano svolto apostolato attivo nel diffondere la fede cristiana nelle isole Filippine, a Formosa e in Giappone, e appartenevano in diverso grado alla provincia dominicana del Santo Rosario, allora detta anche delle Filippine, la cui fondazione risaliva alle missioni in Cina del 1587 e che al principio del 1600 aveva istituito una base in Giappone. Essi furono catturati a gruppi o singolarmente e rinchiusi nel carcere di Nagasaki, e in quel quinquennio, in vari tempi, ricevettero il martirio. Dal 1633 era stata introdotta una nuova tecnica di supplizio a cui venivano sottoposti i condannati e così lasciati morire, e si chiamava Anatsurushi, cioè della forca e della fame.

Ma dal 1634 i cristiani, prima di subire questo martirio, venivano sottoposti ad atroci tormenti. Certo, la malvagità umana, quando si sfrena nell'inventare forme crudeli da infliggere sui simili, supera ogni paragone con la ferocia delle bestie, che perlomeno agiscono per istinto o per procacciarsi il cibo. I 16 martiri erano di varie nazionalità: un filippino, 9 giapponesi, 4 spagnoli, un francese, un italiano. E del gruppo spagnolo faceva parte il domenicano padre Antonio González, nato a León, il quale era professore di teologia e rettore nel collegio di San Tommaso a Manila, nelle Filippine.

Fu capogruppo della spedizione domenicana che nel 1636 andò dalle Filippine in Giappone per aiutare i cristiani locali rimasti privi di sacerdoti a causa della persecuzione in atto già citata. Il 24 settembre 1637 morì nel carcere di Nagasaki a causa degli estremi tormenti inflittagli dai carnefici giapponesi. Diamo i nomi degli altri martiri di quel periodo che, raggruppati con il nome di Lorenzo Ruiz e compagni, sono stati beatificati il 18 febbraio 1981 a Manila, nelle Filippine, da Papa Giovanni Paolo II e dallo stesso pontefice canonizzati il 18 ottobre 1987 con festa liturgica per tutti al 28 settembre. Padre Domenico Ibáñez de Erquicia, spagnolo, padre Giacomo Kyukei Gorobioe Tomanaga, giapponese, padre Michele de Auzaraza, spagnolo, padre Guglielmo Courté, francese, padre Vincenzo Chiuozuka, giapponese, i tre fratelli religiosi domenicani, catechisti giapponesi, le due terziarie domenicane, Maddalena di Nagasaki, anche terziaria agostiniana, ma è Marina di Omura, i due laici Lorenzo Ruiz di Manila, Filippine, padre di famiglia, e Lazzaro di Kyoto, giapponese. Lorenzo Ruiz è considerato il protomartire delle Filippine.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare

0: Quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino, Gesù ci fa sentire concretamente la prossimità del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché siamo capaci anche noi di farci prossimi l'uno dell'altro, affinché nessuno dei nostri fratelli si senta mai solo e sconfortato.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen. Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Sul monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta alla quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi
4: il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucarestia. Con l'Eucarestia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
5: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo, perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza, perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angosce a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle che ci seguite da casa, un saluto a tutti voi da questo luogo di pace. Portiamo sull'altare tutte le vostre necessità, le vostre intenzioni di preghiera, le presentiamo al Signore per le mani di Maria, Madre della Speranza. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio onnipotente

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continua a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Parola di Dio.
2: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
3: Signore.
2: Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate figli dell'uomo, 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia, al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti quegli avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano Giovanni è risorto dai morti e altri è apparso Elia e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore.
2: Sia lodato Gesù Cristo. Intorno al 220 avanti Cristo a Gerusalemme vive un uomo saggio noto come Coelet, che significa colui che riunisce l'assemblea. Questo predicatore vive in un tempo caratterizzato da un notevole benessere, dal fiorire di una intensa attività economica. Ovunque si incontrano mercanti stranieri, si trafficano schiavi, si diffondono beni di lusso, oro, perle preziose, incenso di Arabia, resine profumate di Oriente. Molti israeliti si appassionano alle nuove mode, aderiscono ai nuovi costumi, si lasciano incantare dal miraggio della ricchezza, non pensano che al denaro. Arrivano al punto di abbandonare la pratica religiosa, di rinnegare la fede. È un grande delirio collettivo, una corsa sfrenata e insensata al lusso e all'accumulo di beni. Sembra il quadro della nostra società, una società addormentata dal materialismo, una società in cui il consumismo è diventato una malattia endemica, diceva Papa Francesco, una malattia psichiatrica. Perché il consumismo, carissimi fratelli e sorelle, è un virus che intacca la fede alla radice, perché ci porta a credere che la nostra vita dipenda solo da ciò che noi possediamo, e allora ci dimentichiamo di Dio che ci viene incontro, ci dimentichiamo dei nostri fratelli che vivono, talvolta soffrono accanto a noi. Il consumismo è un virus che anestetizza il cuore, perché si vive di cose e non si sa più perché cosa si vive. Si possiedono tanti beni, ma non si possiede più e non si conosce più il vero bene, il sommo bene. Si butta via il tempo nei passatempi, ma non c'è più un minuto per Dio e per i fratelli. Il consumismo è un virus che uccide la carità, perché l'abitudine a comprare, comprare sempre, al di sopra dei nostri reali bisogni, è un'abitudine nemica della generosità. Torniamo a Coelet. Coelet, da uomo saggio, osserva con attenzione e con distacco la vita sociale del suo tempo, osserva questo concitato affaccendarsi, riflette e si chiede: ma ne vale davvero la pena? O è tutto un inseguire il vento? E fin dall'inizio del suo libro dà la risposta a questo angosciante interrogativo. E la risposta è formulata con parole lapidarie che tutti conosciamo. Vanità delle vanità. Tutto è vanità. Le cose terrene sono inconsistenti, volano via con la fugacità del vento. La vita dell'uomo è breve, destinata a perire. L'uomo col suo lavoro, con tutto il suo ingegno, con tutta la sua sapienza, potrà assicurarsi al massimo un buon patrimonio, ma un giorno dovrà lasciarlo. Gli uomini inseguono i piaceri più vari e raffinati, bramano la ricchezza, aspirano alla considerazione sociale, al successo, al prestigio, lottano e perfino uccidono per ottenere il potere. Ma la conclusione è sempre la stessa. Alla fine, immancabilmente, veniamo spogliati di tutto. E allora perché tanto affannarsi? Quale profitto c'è per l'uomo, si chiede l'autore sacro, in tutto il suo affanno, in tutta la sua fatica? Che valore hanno i giorni dell'uomo, travagliati dal dolore e da tanta preoccupazione? Che valore hanno le sue notti insonni? La breve pericope che abbiamo ascoltato non risponde, ma osserva che la vita terrena, vissuta per se stessa, sganciata da un fine superiore, è quanto mai deludente. La risposta arriva alla fine del libro, leggiamo il capitolo 12. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, qui è tutto l'uomo. L'autore sacro, nel far vedere la provvisorietà, la vanità di tutte le cose terrene, non congela l'uomo nell'amarezza e nella delusione, ma lo invita piuttosto ad alzare lo sguardo, lo invita ad ancorare il cuore, ad attaccare la vita alla vera ricchezza, l'unica ricchezza che non passa, e questa ricchezza è Dio. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ci dice l'apostolo Giovanni nella sua prima lettera, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.

O Signore, l'offerta del tuo popolo, e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ecco commixtio corporis et sanguinis, Domini nostri Jesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Gesù Cristo, Figli dei Viti, tu ex voluntate Patris, operante Spiritu Santo, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me per hoc sacro sanctum corpus et sanguinem tuum, ab omnibus iniquitatibus meis et universis manis, et facto quisi semper, in erere mandatis, et atenuam separari permittas. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Domine non sui digni, sui interessi, sui meum, sed santum dit verbo, et sanati tu anima.

credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che ha intrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. E ora recitiamo la supplica alla Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della Santa Speranza.

le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi ancora, aiutaci a sperare sempre.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Morire di lavoro, un operaio ha perso la vita a Padova nel vano ascensore di un cantiere ed è rimasto chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte l'altra notte di Andrea Moretti. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che prevede anche un tetto alla presenza di studenti stranieri in aula. A Washington all'incontro Xi Trump, tanti dossier spinosi sul tavolo, intanto la CIA rilancia l'allarme per possibili attacchi di droni russi anche contro l'Italia. Non ci sono riscontri, afferma il ministro Crosetto. Senza cura della biodiversità l'uomo può distruggersi, così il presidente Mattarella da Torino all'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Buonasera da Chiara Placenti. Al microfono, è rimasto chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti l'altra notte. Questa mattina in un cantiere a Padova un altro incidente mortale. Lucia Ascione.
3: Ad allertare la questura di Padova sono stati i familiari del 51enne titolare di una impresa edile impegnata nella ristrutturazione di uno stabile in via Goito. Non aveva fatto ritorno a casa a fine giornata, il suo furgone era ancora in strada.

0: il cassone è aperto. Quando le volanti sono arrivate sul posto, hanno fatto squillare lo smartphone. Lo hanno trovato nel vano ascensore, poco distante dal corpo dell'operaio precipitato al suolo. Sono tuttora in corso le indagini per comprendere la dinamica dell'accaduto. Intanto a Roma la procura indaga per omicidio colposo per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in merito alla tragica fine di Andrea Moretti, l'operaio 22enne caduto da un'impalcatura e deceduto nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. Lunedì presumibilmente verrà affidato l'incarico dell'autopsia all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. L'anfiteatro Flavio resterà chiuso anche domani su disposizione del Ministro della Cultura. Lucia Scione, linea allo studio.
1: I dati INAIL parlano di un calo delle morti sul lavoro, ma un aumento degli infortuni. Giuseppe Caporaso.
2: Aumentano gli infortuni lungo la penisola, ma diminuiscono le vittime. I dati evidenziati dall'INAIL vedono nel 2025 600.000 denunce di infortunio, con una crescita rispetto all'anno precedente dell'1,2%. I casi mortali denunciati sono stati complessivamente 1.198, con un calo del 3,3% rispetto al 2024. Dai dati INAIL emerge poi una crescita significativa degli incidenti in itinere, cioè quelli che si verificano nel tragitto di andata e ritorno tra la propria abitazione e il posto di lavoro. Sono stati 104.417, in crescita del 2,4% rispetto all'anno precedente, superando anche il dato storico del 2019. Sul fronte dei controlli, i numeri snocciolati dall'INAIL parlano di un maggiore incrocio delle banche dati e di una cooperazione più stretta tra Ispettorato del Lavoro, INPS, Carabinieri e Guardia di Finanza. Il risultato ha visto una regolarizzazione di 31.722 lavoratori, di cui 1.635 in nero. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto scuola con l'introduzione di un tetto alla presenza di studenti stranieri in aula. Ci aggiorna Augusto Cantelmi. Ciao Augusto.
3: Ciao Chiara, sì, si è concluso da poco il Consiglio dei Ministri, attendiamo le parole del Ministro dell'Istruzione Valditara, ma vediamo un po' che cosa è uscito da questo decreto. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado il tetto del 30%, nelle classi prime riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Decreto dunque che ha avuto il via libera dal governo, previsti finanziamenti per corsi di italiano fino a 17 milioni per gli istituti che non possono rispettare la quota del 30%. Previsto nel decreto anche l'allontanamento ai servizi sociali dei minori i cui genitori non seguono percorsi di lingua italiana. Per quanto riguarda il divieto di indossare il burka in classe, si prevedono sanzioni per chi non lo rispetta che vanno da 200 a 1000 euro. Tra poco la conferenza stampa di Valditara e poi ci aggiorniamo. È tutto da Palazzo Chigi, a te Chiara.
1: E grazie al nostro Augusto Cantelmi. Andiamo a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi è il giorno del premier israeliano Netanyahu in presenza e del presidente dell'NPA Abu Mazen in un video registrato. Ci colleghiamo subito con la nostra Alessandra Buzzetti. Ciao Alessandra.
4: Sì, ciao. Il presidente Abu Mazen, che il secondo anno consecutivo ha dovuto parlare con questo video preregistrato perché l'amministrazione Trump gli aveva negato il visto d'ingresso e Abu Mazen ha detto che è una misura punitiva legittima per avere chiesto la fine dell'occupazione e per essersi rivolto alla Corte Penale Internazionale. Abu Mazen, che sappiamo essere sempre anche più debole, ha fatto però appello alle Nazioni Unite a non permettere un'altra Nakba nel momento più pericoloso della storia del popolo palestinese, per le politiche sempre più aggressive di Israele finalizzate a sradicare, ha detto Abu Mazen, più palestinesi possibili da Gaza alla Cisgiordania. E a New York, poche ore fa atterrato, come dicevi tu, il ministro Netanyahu, per una vita lampola più breve dell'istante fatta negli Stati Uniti, perché non c'è nessun incontro in agenda con Donald Trump, e questo è un segnale importante per Netanyahu da parte del presidente sappiamo essere inguaiato in questa guerra con l'Iran. Netanyahu, prima di partire, ha detto che riserverà delle sorprese, dirà la verità sul sindaco musulmano di New York perché sostiene i terroristi di Hamas, ma a New York sono proprio in corso proteste contro l'arrivo del premier israeliano. L'anno scorso ricordiamo che rappresentanti di diversi paesi erano usciti all'aula in segno di protesta mentre parlava il primo ministro israeliano, e a 24 mesi di distanza di fatto il governo di Netanyahu è ancora più isolato. Gerusalemme, a voi.
1: Grazie Alessandra Buzzetti. Ora in Ucraina, anche oggi intensi raid russi su tutto il territorio. Putin è il paziente zero della guerra, dice Zelensky, va fermato. Massimiliano Cochi.
5: dopo aver chiesto ieri ai leader mondiali di continuare a sanzionare la Russia e di considerare Putin il paziente zero di questa guerra, Volodymyr Zelensky ha ribadito oggi di essere disponibile ad un vertice trilaterale con Stati Uniti e Russia e a una tregua energetica. La proposta è già stata rifiutata però dal Cremlino, che ha invece ringraziato gli Stati Uniti per l'invito rivolto a Vladimir Putin al prossimo G20 previsto a dicembre in Florida. Valuteremo se accettare, ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov. Nel frattempo la guerra va avanti con la Russia che nella notte ha lanciato centinaia tra droni e missili verso l'Ucraina. 7 persone sono morte nel raid contro una fattoria nei pressi di Kharkiv, altri morti ad Odessa e Kiev, dove un missile ha centrato il reparto maternità dell'ospedale nel quartiere Podilsky, uccidendo una persona. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La CIA ha rilanciato l'allarme arrivato questa mattina da fonti giornalistiche spagnole in merito a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Spagna e Francia, ma per il ministro della difesa Crosetto non ci sono riscontri a questi alert. In corso l'atteso incontro Trump-Xi alla Casa Bianca, sul tavolo dossier complessi, fronti di guerra, commercio, terre rare, intelligenza artificiale. Marco Burini.
6: Come all'aeroporto, anche alla Casa Bianca Trump ha steso il tappeto rosso per Xi Jinping. Il vertice tra i capi di Stati Uniti e Cina è iniziato tra bandiere e fanfare. Accanto a Trump c'era la moglie Melania. Ho avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, aveva detto poco prima in un'intervista l'ex modella originaria della Slovenia, un tempo parte della Jugoslavia. Il marito dà del comunista a quelli che detesta, ma rispetta Xi Jinping. Pure lui accompagnato dalla moglie Peng Liyuan, perché è un tipo scaltro e ha senso per gli affari. Più di lui. Basta vedere come ha reagito alla guerra dei dazi scatenata da Trump. I due avevano altri conflitti di cui discutere, Medio Oriente e Ucraina e la questione di Taiwan. E poi un altro dossier enorme e delicato, l'intelligenza artificiale. Trump ha parlato di grande amicizia con Xi e di interessi comuni tra le due nazioni. Abbiamo la responsabilità storica di far avanzare il progresso dell'umanità, ha detto Xi, chiedendo cooperazione e di coesistere in pace. Dallo scontro perdiamo entrambi e non solo loro. Marco Burini, linea allo studio.
1: Rientriamo in Italia, povertà, lavoro, fragilità, se ne è parlato oggi in Campidoglio in un incontro promosso dalla Caritas diocesana di Roma, da CGL e CISL locali. Vito De Torre.
7: Caritas, CISL e CGL insieme per contrastare le nuove povertà. Accade non solo a Roma, i salari sempre più leggeri, l'aumento dei prezzi quotidiano, i nuovi poveri sono coloro che hanno un lavoro ma non riescono a soddisfare i bisogni più elementari. Diseguaglianze e povertà emergenti in tutte le grandi città, un divario sempre più evidente tra centro e periferie. Giustino Trincia, direttore Caritas di Roma.
8: La perdita del potere di acquisto delle pensioni, degli stipendi, dei salari di fronte agli occhi di tutti, e l'Istat non fa che documentarlo da anni e anni. E poi ci sono nuove povertà legate alle dipendenze. Credo che non mai come in questo periodo siano corsi fiumi di droga nella città di Roma. Penso anche alla dipendenza dall'azzardo, dalle scommesse. L'Agenzia delle Entrate ci dice che nel 2025 solo nella provincia di Roma oltre 8 miliardi di euro in scommesse legali.
7: Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF e 24 milioni di italiani non danno neppure un euro al fisco. È quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Attesa per il viaggio apostolico di Leone XIV in Francia da domani a lunedì. Tutto ci racconta Rita Salerno.
9: 15 discorsi, 3 tappe in 4 giorni, il quinto viaggio internazionale di Papa Leone XIV in Francia si preannuncia denso di appuntamenti tra incontri istituzionali e celebrazioni liturgiche, in un contesto dove si assiste ad un rinnovato interesse per la fede. In questi giorni che precedono la visita del pontefice si respira un'atmosfera di gioia tra i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose che si sono preparati per mesi per accogliere Leone XIV e anche tra i 17.000 volontari che si sono offerti per garantire il buon andamento della visita del successore di Pietro. Parigi, Lourdes e Metz, le città nel programma della visita che si apre domani per concludersi il 28 settembre. La pace, l'Europa cristiana, il dialogo, le ferite sociali, la centralità dell'educazione e dell'arte sono i temi che risuoneranno negli interventi del pontefice. Rita Salerno, linea allo studio.
1: La biodiversità è il gigantesco patrimonio che protegge la salute umana. Senza, l'uomo può distruggersi. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino. Ci racconta tutto Alessandra Camarca.
10: La biodiversità è un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Senza cura di questa ricchezza l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e a distruggersi. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto.
11: La biodiversità ha bisogno di politiche nazionali e sovranazionali che sappiano attribuire a questa dimensione, a questa condizione, il giusto valore.
10: Si celebrano i 40 anni di Slow Food Italia della prima edizione senza Carlin Petrini che la ideò.
11: La biodiversità, ripeteva Petrini, è ricerca, è incontro, è cultura di solidarietà e di pace, come è stato poc'anzi ricordato.
10: Mattarella cita la Laudato Si di Papa Francesco, rimarca l'articolo 9 della Costituzione sulla tutela dell'ambiente, parla di agricoltura e di etica e dei diritti delle persone, parla di futuro. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Calcio al via la Nations League, azzurro in campo domani all'Olimpico contro il Belgio, al ritiro dei giocatori a Coverciano, oggi è arrivato il presidente della FIGC Malagò che incassa il sostegno della Lega Calcio nel pieno delle polemiche per la vicenda tesseramento. E siamo in chiusura, vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Grazie per averci seguito e grazie a Sabino D'Alessandro in regia.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Leggiamo ora il brano evangelico che racconta di Gesù che cammina sulle acque. Lo leggiamo dal Vangelo di Matteo e siamo ancora alle prese con l'acqua. E l'immagine della barca sull'acqua rende in modo efficace il nostro sentire interiore nei vari momenti della vita. A volte ci sentiamo in balia delle onde, ci sembra di non avere la terra sotto i piedi, ma l'acqua. Ed è una sensazione di estrema instabilità. Vorremmo avere la terra, la cerchiamo a tutti i costi. Sono gli idoli. Ma il Signore dice, tu devi camminare. Ci toglie la terra e ci chiede di camminare sull'acqua. E Lui è proprio lì con noi, in balia dello stesso mare. Ancora una volta Gesù cammina su acque in tempesta e ci dimostra di essere più grande degli eventi che viviamo. Lui è il Signore degli eventi. Il Vangelo ce lo ricorda. Persino i capelli del nostro capo sono contati. Nulla, cioè, accade che non sia nella volontà di Dio. A volte non capiamo il perché di certe cose, non ne cogliamo il senso. Eppure anche lì c'è una volontà di Dio nascosta, che dobbiamo scoprire. Inizialmente, quando il Signore ci viene incontro in un momento di tempesta, mentre viviamo qualcosa di difficile, quello che subito sperimentiamo non è la pace. Sul finire della notte, Egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ecco, la reazione dei discepoli è dominata dalla paura, sono spaventati. Ma in realtà tutti noi ci spaventiamo quando ci accorgiamo che il Signore ci sta venendo incontro in qualcosa di difficile. In fondo è molto più facile dire «È difficile, è qualcosa di negativo che viene dal demonio». Eppure chi l'ha detto che il Signore non si nasconda anche in ciò che a noi può sembrare apparentemente solo male? Nei Salmi preghiamo «Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti». E che ci fa Dio negli inferi? E questa è la grande scoperta. Il Signore viene incontro a noi anche nelle cose più difficili, più buie, più drammatiche. Se il male si scatena contro di noi, lì, in mezzo a cose terribili, il Signore ci viene incontro. Eppure tutto questo, invece di rassicurarci, ci spaventa. Ma subito Gesù parlò loro, dicendo, «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose, «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te, sulle acque». Gesù li rassicura e Pietro osa. Se sei veramente tu, fai camminare anche me sulle acque. Impedisci a questa tempesta di schiacciarmi. Egli disse, vieni. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Pietro va, non affonda, cammina. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò «Signore, salvami!». Pietro si distrae, distoglie la sua attenzione da Gesù e inizia a concentrarsi di nuovo sulla tempesta. Ed è a questo punto che dobbiamo porci una fondamentale domanda. Nelle situazioni difficili, a che cosa crediamo? Quanto le difficoltà tolgono il posto a Dio che ci viene incontro, che ci chiama? Si tratta di scegliere da quale parte stare, in chi vogliamo fare la nostra professione di fede. Se fai professione di fede nelle tue paure, racconterai le tue paure. Se fai professione di fede nel vento impetuoso che si scatena, affogherai. Ma qui Pietro ci mostra in che cosa consiste la santità e ce lo mostra proprio mentre affonda. La roccia affonda. Cominciando ad affondare, gridò «Signore, salvami!». E questo l'affidamento. Pietro che grida a Gesù mostra la sua santità. «Signore, non ce la faccio, non capisco, non riesco, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Ancora una volta la professione di fede. Se dunque il tempo ordinario è il tempo in cui dobbiamo imparare a fare memoria,
Il tempo straordinario, tempo in cui Dio si rende presente nelle cose difficili, è il tempo in cui dobbiamo imparare a fare la professione di fede. È un'occasione che non dobbiamo mai sprecare. Proprio quando tutto depone contro di noi, dobbiamo dire: sì, Signore, io mi fido di te, anche andando controcorrente. Se non impariamo a fare la nostra professione di fede nei momenti difficili, nei tempi forti della nostra vita, allora sprechiamo occasioni importanti. Pensiamo di averla scampata, ma in realtà non abbiamo imparato niente. Quegli eventi sarebbero potuti essere un'opportunità per imparare a fidarci di più di Lui. Tutto è contro. Adesso puoi fidarti di me. Non tutto va bene e per questo mi fido di te. E c'è una parola che a questo punto dobbiamo inserire, ed è una parola che ha un che di femminile, che anche nella Bibbia ritroviamo spesso legata ad un fare di donne, ed è la parola ostinazione. Nelle Sacre Scritture la maggior parte delle cose importanti accadono proprio per l'ostinazione delle donne. Nei momenti più decisivi della storia della salvezza non ci sono gli uomini, ma le donne. E benché sembri declinarsi completamente al maschile, in realtà, senza le donne, non ci sarebbe nulla. Nei danni e nella redenzione c'è sempre l'ostinazione di una donna. L'ostinazione è una delle maniere attraverso cui noi siamo fedeli, attraverso cui esercitiamo la nostra fedeltà. E a questo tutti siamo chiamati.

stabili e credibili, esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicoco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolina Editoriale Libri.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

carissimi radioascoltatori, in questa settimana siamo entrati nella stagione autunnale. Per qualcuno è la stagione più triste, cadono le foglie, si riduce la luce del giorno, incominciano le nebbie. Eppure è anche la stagione in cui si raccolgono i frutti, il grano turco, la soia, l'uva, le nostre coltivazioni. È la stagione della morte e della vita, perché i campi, dopo aver dato il loro frutto, vengono ancora preparati per nuove semine. Nelle comunità cristiane è tempo di ripresa. Dopo quella che chiamiamo la pausa estiva, riprendono a riunirsi i gruppi parrocchiali, si riavviano le iniziative di catechesi e di carità, si programmano itinerari di formazione per giovani e adulti. È tempo allora di risveglio. E quando ci si sveglia, ci si lava la faccia. Per noi credenti, il risveglio spirituale parte sempre da un lavarsi, dalla purificazione, dal pentimento sincero. Le lacrime del pentimento lavano davvero il nostro cuore e lo rendono morbido per il cambiamento necessario. Come la peccatrice, ci avviciniamo allora ai piedi del Signore Gesù, li vogliamo baciare con venerazione, perché sono i piedi che ci conducono sulla giusta via. Al risveglio ci si veste. L'abito è segno di protezione, di difesa, di identità. Non andiamo in cerca di cose stravaganti, di abiti firmati. Per noi credenti è quel quotidiano rivestirci dei sentimenti di Gesù, che vanno dall'obbedienza alla generosità, dalla semplicità alla gioia, dalla trasparenza all'intraprendenza. Insomma, è l'abito della grazia che fa poi germogliare in noi tutte le virtù cristiane. Al risveglio ci si specchia, magari velocemente. Lo specchio per noi e per tutta la Chiesa resta la Vergine Maria. In quello specchio noi continuiamo a leggere la capacità di ascolto e di accoglienza della parola di Dio e la fede nel Signore che viene, che ci fa visita attraverso tutte le quotidiane esperienze. Specchio soprattutto di umiltà, perché una giornata da vivere sotto lo sguardo di Dio esige sempre l'umiltà della creatura che non smette di benedire e ringraziare il Signore per il risveglio, per essere ancora in piedi e in cammino. Non dimentichiamo che Lucifero non ha preteso di contrapporsi a Dio, piuttosto nella sua superbia ha detto: «Sono io». Si è cioè staccato da Dio, non ha voluto più considerarsi sua creatura, raggio della sua luce. Ha pensato di essere lui stesso l'origine della luce ed è caduto nell'oscurità più buia. Poi al risveglio si spalancano gli occhi alla luce del nuovo giorno. E noi credenti ci ricordiamo che Cristo è la luce del mondo. Chi non lo segue resta nelle tenebre. Chi non si alza come figlio e non sussurra il dolce nome di papà a Dio, chi non accoglie la morte e la risurrezione del Signore, chi non si apre all'invocazione e all'azione dello Spirito che ci lega gli uni agli altri nella Chiesa, rimane nelle tenebre, rimane nella notte. Ripete cioè in se stesso l'amara vicenda di Giuda. Al mattino ci si rimette in cammino per camminare nella luce. È il Signore che apre a noi gli occhi
come li ha aperti al cieco nato, e ci propone di camminare nell'amore, nel servizio disinteressato, nella purezza di cuore. Rifiutare la luce vorrebbe dire camminare nelle tenebre, rifiutando il comandamento dell'amore. Si dice che la notte regna purtroppo là dove regna il peccato, dove si radica l'odio, dove si maturano progetti di malvagità, di inganno, di prepotenza. In un sermone, il domenicano di Strasburgo, il grande mistico renano Taulero, vissuto dal 1300 al 1361 circa, così si esprimeva: i veri amici di Dio sono nella luce e camminano nella luce quando grandi e gravi sofferenze si abbattono su di loro, ed essi si rifugiano con esse in Dio, le sopportano per Lui e le accettano da Lui, cosicché le soffrono con Lui e in Lui, perché Dio diventa loro talmente interiore che per essi soffrire in Lui non è soffrire, bensì una gioia e una delizia. I falsi amici, invece, alla maniera farisaica, quando la sofferenza si abbatte su di essi, non sanno dove rifugiarsi, corrono in giro, cercano aiuto, consiglio e consolazione, e quando non ne trovano, sembrano sul punto di spezzarsi e disperarsi. Allora ci si preoccupa per loro, che potrebbero finir male, perché non trovano Dio in loro, nel proprio fondo. Gesù Cristo è la luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Questa luce risplende nelle tenebre e le tenebre non hanno potuto spegnerla. Questa luce non la riceve nessuno, tranne i poveri di spirito e coloro che sono spogli di se stessi, dell'amor proprio e della propria volontà. Al risveglio, poi, si incontrano i volti, si ascoltano le voci, si comunica. È il momento in cui noi possiamo costruire ponti piuttosto che innalzare muri, possiamo sorridere o tenere le distanze della diffidenza e dell'orgoglio. È la sfida aperta in mille occasioni e opportunità. Possiamo leggere i lineamenti di Dio nel volto degli altri, oppure scadere nell'ansia di chi vuole trattenere e possedere. Infine, ad ogni risveglio, noi ci troviamo davanti una pagina di agenda, una riga del calendario, tutta da scrivere. Certo, potremmo fare anche degli scarabocchi, potremmo anche mettere però giù parole nuove, fiorite di bontà, con il gusto di fare il bene, anche se resteremo incompresi. Sarà per noi il gioco della libertà, il rischio di amare sempre a caro prezzo. L'augurio è che noi possiamo scrivere su quell'agenda parole di pura offerta, tanti piccoli eccomi che saranno come gocce di amore sull'altare delle nostre giornate. San Paolo lo chiama culto spirituale, è la nostra Eucaristia. Quanti avranno la gioia e la possibilità di nutrirsi del corpo del Signore, riceveranno da Lui la forza per mantenersi in questo atteggiamento. Altri potranno fare la comunione spirituale davanti al tabernacolo, se hanno la possibilità di raggiungere la chiesa, oppure nel silenzio della propria stanza. Saranno vicini al Signore, che viene sempre a farci visita
nel momento in cui lo invochiamo, ascoltiamo la sua parola, ci rendiamo disponibili ai fratelli. Concludiamo questi pensieri sul nostro risveglio al mattino con le espressioni del Salmo 5, che è la preghiera di un credente che inizia la sua giornata. Al mattino ascolta la mia voce, Signore, fin dal mattino ti invoco e sto in attesa. Il credente è sempre nella disposizione d'animo di chi attende ordini, attende luce, vuole obbedire. Tu sei un Dio che non si compiace del male, e noi sappiamo che questo male non solo viene fatto, ma anche raccontato, diffuso, comunicato, fino a renderci oscuri e pessimisti, fino a farci pensare che il male possa vincere il bene. Ma io, per la tua grande misericordia, entrerò nella tua casa. Il salmista ha in cuore il desiderio e il progetto di entrare nel tempio, di stare alla presenza di Dio. Anche noi entriamo nella casa di Dio, che non è più soltanto l'edificio di una chiesa, ma tutto il creato che ci circonda, tutta l'umanità che ci è dato di avvicinare. Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici, spianami davanti il tuo cammino. La giornata è sempre lotta, fatica, confronto, e il cristiano si deve distinguere per la luce che porta accesa nel cuore. Gioiscano quanti in te si rifugiano. Signore, benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza. Molto bello questo invito alla gioia, questa invocazione di benedizione e questa certezza che in tutte le situazioni noi abbiamo uno scudo che ci difende e ci protegge. E la benevolenza del Signore, il suo amore senza limiti per noi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti. Invochiamo la benedizione del Signore. Per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Libro dell'Esodo al capo secondo. Dopo molto tempo il re d'Egitto morì. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento. Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti, Dio se ne diede pensiero. Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, nel mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia. Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto: Mosè, Mosè. Rispose: eccomi. Riprese: non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. È parola di Dio.

Sorelle e fratelli, come ogni sera ci raccogliamo nella preghiera davanti al volto di Gesù, insieme a coloro che ci seguono da lontano attraverso i social nelle loro case e ai pellegrini provenienti dalla Germania e dall'Austria. Fratelli e sorelle, Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, era intento al suo lavoro. Fuggito dall'Egitto, era tornato a una vita normale, lasciando spegnere in lui quel desiderio di giustizia che lo aveva visto difendere la vita dei suoi fratelli schiavi. Ma la violenza con cui aveva ucciso un egiziano non era la soluzione. Mai la violenza è la via della giustizia e della pace, mai, le scritture ce lo dicono. La paura lo aveva fatto fuggire, perché si sarebbe dovuto impegnare per la vita di quegli schiavi mettendo in pericolo la sua? Perché continuare a difendere la vita degli altri? Quanto è facile abbandonare la paziente via della giustizia, della carità, della pace nei confronti di chi soffre, dei poveri, dei deboli, degli oppressi, di chi è in guerra. Chi avrebbe più ascoltato il grido di quel popolo schiavo? Chi ascolterà il grido che sale dal dolore, dalle ferite di tanti in questo mondo? Anche Mosè se n'era dimenticato, chiuso in una vita comoda e tranquilla. Ma il Signore non dimentica. Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne diede pensiero. Dio anzitutto ascolta il grido, ricorda il suo patto di amore con quel popolo e con l'umanità. Egli se ne occupa sempre. La salvezza inizia con Dio che ascolta. Ancor prima che noi ascoltiamo Lui, Lui ascolta noi e si ricorda del suo patto di amore. Ma il Signore ebbe bisogno di Lui, proprio di Mosè, che cresciuto nella casa del Faraone, il re d'Egitto, era scappato pensando anzitutto a mettere al sicuro se stesso, come avviene spesso davanti a chi soffre. Fu necessario quel fuoco, quel roveto ardente che non si consuma, per risvegliare nel cuore di Mosè il desiderio di capire, per smuoverlo dalla sua strada ordinaria. Dice Geremia: «Nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo». Quel fuoco ardente, fratelli e sorelle, è l'amore di Dio, è la sua parola che ogni volta e ogni sera qui risveglia in noi il desiderio di Dio e smuove la nostra vita dalle vie ordinarie perché possiamo incontrare il Signore e avere il suo sguardo. Così accadde a Mosè, che si lasciò attrarre da quell'evento straordinario, abbandonò la sua strada e decise di avvicinarsi a vedere. E mentre, come Mosè, noi ci avviciniamo attratti dalla luce, abbandonò la sua strada e decise di avvicinarsi a vedere. E mentre, come Mosè, noi ci avviciniamo

Era è una terra santa, è un santuario della sua presenza e della sua parola, è la terra dell'incontro con lui nella preghiera e nell'Eucaristia. Qui e ovunque si raduna una comunità per pregare, come Mosè, impariamo a toglierci i calzari di quanto frena l'incontro con Dio, attratti dal fuoco di amore della sua presenza. Lasciamo da parte noi stessi e ci rivestiamo del suo amore straordinario. Così Dio si rivelò a Mosè come il Dio della storia, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio di uomini che avevano avuto fiducia in lui e divennero un popolo grande. Il Signore ci ricolloca nella storia di un popolo. Si è rivelato anche a noi come il Dio dei padri e di Gesù Cristo. E Mosè si velò allora il volto perché aveva timore di guardare verso Dio. Il timore di Mosè, sorelle e fratelli, rivela la sua umiltà, la sua piccolezza davanti a così grande amore. Lui, di cui Dio disse che era un uomo assai umile, più di qualunque altro sulla faccia della terra, sì, proprio lui, si velò il volto. In un tempo come il nostro, in cui l'arroganza sembra l'unica forza vincente, scopriamo nell'umiltà di Mosè e noi nell'umiliazione e nell'abbassamento di Gesù di Nazaret la vera forza di chi sa guidare il suo popolo, essere luce per l'umanità. Così in Gesù possiamo cominciare a vedere il volto di Dio, quel volto di amore e di misericordia che si avvicinò a Mosè per trasformare la sua vita ordinaria in una vita straordinaria, rivestita dalla luce dell'amore di Dio. Non temere, dice il Signore anche a noi, discepoli a volte incerti e impauriti, non temere di guardare verso il mio volto, di fissare lo sguardo in Lui, di porre il cuore nella Sua parola. Io ti ho cercato, dice a ognuno, perché tu, come Mosè, possa diventare un ascoltatore della mia parola e, lasciando i calzari delle tue abitudini, senza più scappare per salvare te stesso, possa anche tu liberare e salvare tanti uomini e donne dispersi e impauriti per diventare un popolo grande.

0: Signore Gesù, che hai detto alle folle: convertitevi perché il regno di Dio è vicino, che hai accolto nella tua misericordia i peccatori, le prostitute, i pubblicani, che hai guarito gli uomini e le donne da ogni sorta di malattia, non guardare il nostro peccato, non sdegnarti di quello di questa città, accoglici tutti nel tuo amore, rendici puri con il tuo perdono, lavaci con il tuo spirito. Ti affidiamo, Signore, i paesi che soffrono per la guerra, all'Ucraina, al Medio Oriente, al Sudan, a tanti altri paesi, perché torni presto la pace. Lavaci, Signore, con il tuo spirito, mostraci il tuo volto e noi saremo salvi, perché sei misericordioso, pieno di amore per gli uomini, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Signore, conceda a noi e al mondo la sua pace.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: Vescovi Italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi sono con Monsignor Claudio Cipolla, Vescovo di Padova, e chiedo anche a lui di raccontare agli ascoltatori di Pastori com'è stata la sua vita nella Chiesa, cominciando dalla vocazione.
2: La mia vocazione sto capendola adesso. Nel senso che ho avuto adesso penso di poter dire di essere stato dove il Signore mi voleva. Lungo il cammino ci sono stati tanti dubbi, incertezze, insicurezze, che ho superato, penso per grazia, e penso anche addirittura di essere stato chiamato a fare il prete, perché altrimenti forse mi sarei perso come cristiano. Quindi è stato il percorso con il quale il Signore mi ha custodito presso di sé, per cui mi ha chiamato in seminario, sono stato in seminario fin da piccolo, poi sono diventato prete, ho avuto momenti anche di dubbio se diventare prete. Anche durante la vita presbiterale ci sono stati momenti difficili, però questo è stato sempre il modo con il quale il Signore mi ha mantenuto nella fede, con fede verso di Lui. Io sono molto grato e dico che questa era proprio la mia strada, era la mia vocazione. Il Signore mi ha chiamato qua, lo dico adesso però. E quando... Non ho mai avuto la forza, la certezza, la sicurezza di poter ostentare. L'ho detto, ma il dirlo aiutava me a convincermi.
1: Ma lo dice Papa Francesco che uno troppo sicuro non va bene.
2: Sì, io perlomeno io non lo sono mai stato troppo sicuro. E sempre mi sono dovuto proprio fidare con coraggio, e ho avuto anche questa intraprendenza di poter proseguire in tante occasioni. La permanenza su una strada alla fine chiarisce dove tu eri chiamato ad andare.
1: E questa strada quando è che è cominciata per lei?
2: Ma per me è cominciata con una certa sicurezza quando ho detto a me stesso di essere credente. Eppure essendo in seminario, questo l'ho detto quando avrò avuto 18-19 anni, ero molto titubante, molto incerto, molto...
1: Però non è un caso se uno è in seminario.
2: Difatti io penso che se non fossi stato in seminario non sarei arrivato a farmi questa dichiarazione, che se ero mi dichiaravo credente, e mi sono detto che questa fede per me era come un masso di quelli grandi che sono inamovibili, e d'ora in avanti ho detto io non devo più spostare questo masso, e quindi qualsiasi cosa succeda devo sapere che tanto un po' dopo avrei ricompreso quello che stavo attraversando, e quindi dovevo andare avanti per questa scelta di fede. È stata anche una scelta, non soltanto una chiamata.
1: E questo andare avanti l'ha portata a essere ordinato sacerdote e poi a cominciare una vita di parrocchia.
2: Sì, la mia esperienza iniziale era stata difficile, perché uscito dal seminario con tante belle immagini, poi ero stato da ragazzo ero stato negli scout, e quindi uno stile di vita molto partecipato anche dai cristiani, dai laici, così. Poi avevo vissuto in una parrocchia grande come quella di Castiglione delle Stiviere, frequentando ambienti abbastanza esposti, dove insomma era proprio bello il ministero che io mi sarei prefigurato. Poi sono andato in una parrocchia invece un po' più piccola, dove mi sono ritrovato a fare cose nelle quali io non mi ci vedevo, seguire la messa, i canti della messa, la preghiera senz'altro, ma dare questo ruolo molto quasi liturgico, istituzionale, molto da animatore potremmo dire, o da chi tieni in piedi una baracca perché non ci sono gli altri che ti danno una mano. Lì sono stato un po' in crisi. Poi il vescovo, ho raccontato questa mia difficoltà al mio vescovo, che era allora Carlo Ferrari, e si vede che mi ha capito e ha avuto comunque fiducia in me, mi ha mandato in un'altra parrocchia, e lì mi sono ritrovato. Ho ritrovato me stesso, mi sono ritrovato proprio con entusiasmo, con gioia. le fatiche di tutti i giorni, ovviamente.
1: È interessante questo dialogo fra il giovane sacerdote e il suo vescovo.
2: Sì.
1: C'era un grande rapporto di fiducia, quindi.
2: Ho avuto questo privilegio di una stima, di aver goduto della stima del mio vescovo. Questo è stato un alimento del mio vescovo e del parroco al quale il vescovo mi ha mandato. Questo per me sono stati i due luoghi educativi più importanti: la relazione con il vescovo, che aveva fiducia, e con il parroco, che aveva fiducia e stima. Questo mi ha aiutato tanto ad essere giovane e a portare una responsabilità da grande.
1: E cosa c'era di diverso in questa nuova parrocchia?
2: E c'era, potremmo dire, una possibilità di essere creativi, di avere fantasia, di intraprendere percorsi che non erano già stati sperimentati, di osare. E c'era la possibilità di lavorare insieme con gli altri cristiani, spesso miei coetanei o di poco più anziani, e di sentirmi insieme con altre persone e non da solo, buttato perché prete in alto e quindi molto rispettato, ma di fatto isolato. E in questa di bello, di importante, io ho trovato questo.
1: In quegli anni, però, leggo che lei faceva anche l'assistente della GESCI, aveva ricominciato a fare lo scout.
2: Sì, quando ero in seminario mi avevano detto che dovevo smettere di fare lo scout, poi mi sono ripreso.
1: Le avevano detto doveva smettere?
2: Sì, perché forse ero. A me lo scoutismo ha aiutato molto nella mia vocazione, perché non ero adatto a restare soltanto in seminario con la testa, perlomeno avevo bisogno di operare altrove, di guardare, di pensare ad altre cose, e forse avevano notato che mi stavo dedicando troppo e non dovevo diventare un prete scout, in questo avevano ragione, no? Però terminato il mio percorso sono diventato poi assistente di scout e mi sono ripresentato non come scout che è diventato prete, ma come prete che cercava di guidare, di aiutare, di sostenere, di accompagnare la vita dello scoutismo. But...

0: Pastori.
1: Sono con Monsignor Claudio Cipolla, vescovo di Padova, che ci raccontava delle sue esperienze di giovane sacerdote e poi invece nella pienezza del sacerdozio, quando è diventato parroco lui, com'è andata?
2: Quando io sono diventato parroco ero anche direttore della Caritas già da una decina d'anni, quindi avevo il desiderio di realizzare in parrocchia quanto dicevo io come direttore della Caritas alle altre parrocchie, quindi di rendere la parrocchia una comunità capace di parlare del Vangelo stando con i poveri, ma di fare una scelta di attenzione ai poveri proprio come comunità. Il fatto che fossi anche direttore della Caritas mi ha permesso di entrare in parrocchia per un verso con umiltà e per un altro verso chiedendo aiuto ai miei parrocchiani. Tutti sapevano che io non avrei potuto seguire due impegni così grandi, perché era grande l'impegno della Caritas, ma anche la parrocchia aveva 7-8 mila abitanti, quindi, ed ero da solo.
1: E quindi?
2: E quindi ho chiesto aiuto ai miei parrocchiani e loro sono stati molto disponibili e noi abbiamo costruito insieme. Io non avevo un'idea, non sono andato dicendo c'è da fare così così, l'avevo interiormente, senz'altro, cioè implicitamente, ma ho avuto la possibilità di contare sul sostegno, sulla condivisione, cioè non c'ero io da solo, c'era la mia comunità, dentro la comunità c'ero anch'io. E questo mi ha veramente permesso di fare un'esperienza che è stata lunga, per 17 anni, un'esperienza molto bella, molto significativa.
1: E ci può raccontare un po' quali sono stati i punti salienti, gli elementi
2: sì,
1: più gratificanti, visto che è stata un'esperienza così?
2: Sì, dunque siamo partiti con due attenzioni fondamentali, una relativa legata ai giovani e un'altra alla liturgia. Riuscire a dialogare, far dialogare liturgia e giovani è stata veramente una bella esperienza. Non abbiamo fatto niente di giovanilistico, anzi, nei confronti del mondo giovanile l'esigenza è stata sempre molto, la richiesta che io facevo sono state sempre molto alte, anche dal punto di vista spirituale e dal punto di vista della preghiera. Scegliere l'attenzione ai giovani, nei confronti dei giovani, è stato possibile perché gli adulti della mia parrocchia erano contenti di vedere che i giovani venivano, partecipavano alla vita della parrocchia, eccetera. Quindi accettavano che io fossi un po' più distratto nei loro confronti, purché mi dedicassi ai loro figli.
1: Ma più o meno questo è il desiderio di tutti. Quale genitore non desidera che il figlio continui?
2: Eppure guardi che ho avuto invece delle difficoltà con i genitori, con le famiglie, perché spesso non dico sempre, ci sono stati anche dei genitori bravissimi, però molto spesso i genitori chiedono un servizio alla Chiesa, non sempre entrano dentro la sensibilità, le scelte, i valori, le prospettive di una comunità di credenti, per cui ti mandano il bambino, finché è bambino, finché è ragazzo, quando vedono che comincia a prendere sul serio il suo essere nella Chiesa, quindi a condividere l'adesione alla vita di fede, e i genitori spesso si sono preoccupati.
1: Si ritraggono.
2: Io ho avuto in più occasioni, ho dovuto confrontarmi e anche severamente con famiglie che non erano contente che il loro figlio svolgesse un servizio presso la parrocchia, perché si sarebbe distratto dall'università, si sarebbe distratto dai suoi impegni. In realtà io dovevo convincere che se uno lavora bene in parrocchia acquista uno stile di vita che guadagnerà in tutto, che gli darà guadagno in tutto, nello studio e nell'impegno professionale e via dicendo. Però ho visto la paura dei genitori.
1: Nel frattempo lei era vicario episcopale per il settore pastorale, quindi si stava occupando anche di un'altra cosa.
2: Sì, poi ho lasciato la direzione della Caritas e sono diventato vicario episcopale. Sono restato parroco, ma ho cambiato l'impegno diocesano. Sì, è stata una bella esperienza, anche perché in questa occasione ho potuto avere il pensiero sull'organizzazione un po' più complessa rispetto a quella di una singola parrocchia, dove però c'è molta più soddisfazione.
1: Dove c'è più soddisfazione?
2: In parrocchia.
1: Perché certo. È più diretto?
2: Perché è più diretto il contatto, ci sono più relazioni con le persone, ci sono i bambini, ci sono gli anziani, ci sono le signore anziane che ti fanno tanti complimenti anche se non li meriti, i bambini che ti cercano, gli adulti che ti aiutano, cioè, è un altro mondo, è un mondo di relazioni che è molto bello, veramente bello, arricchente.
1: E invece?
2: Mentre invece a livello diocesano il lavoro è un po' più d'ufficio, un po' più manageriale, si tratta di organizzare il lavoro di altri, quindi spesso le dinamiche sono diverse, però si è portati ad utilizzare la propria energia per progettare, per guardare in avanti, cioè non è possibile semplicemente realizzare le cose giorno per giorno, devi dire tra 5 anni che cosa succederà e come facciamo ad arrivare a questi obiettivi, e si tratta di trovare persone, di riuscire a scoprire carismi, doni per poter arrivare a questo obiettivo. Questo lavoro di progettazione e anche di coinvolgimento necessario di una rete ampia di persone, penso che sia quello che mi ha insegnato l'esperienza a livello diocesano.
1: Lei ci sta raccontando un'esperienza tutta in crescita, ma non sono stati anni anche di crisi della Chiesa, della partecipazione, anni di secolarizzazione?
2: Siamo in un momento di trasformazione, questo è fuori dubbio, però io ho paura che questa trasformazione o questo cambiamento, questo anche arretramento, per un certo verso sia positivo, per un altro verso sia una nostra responsabilità. Ora, è positivo perché oggi si è chiamati a scegliere, non si è più cristiani credenti perché siamo nati in questo paese. E questo crea senz'altro una esperienza positiva di verità, diciamo, non saremo più la maggioranza, non siamo ancora la minoranza, ma non saremo più senz'altro la maggioranza, abbiamo bisogno di una condivisione, di un approfondimento maggiore. Però oggi dobbiamo chiedere, c'è anche un aspetto negativo, ed è: ma noi che chiesa siamo? Cioè, veramente siamo credibili? Veramente siamo capaci di attrazione? Di essere simpatici, di poter intuire, dialogare con la gente. E noi abbiamo bisogno di stare con la gente, cioè non possiamo distanziarci come se fossimo un'elite o alcuni molto bravi che svolgono dei servizi per gli altri. Io penso che la parte difficile sia proprio quella di reintrodurci dentro il tessuto quotidiano, dentro il vivere di tutti i giorni, le fatiche del lavoro, della casa, delle separazioni, dell'affitto, stare in mezzo alla gente. Questo qui è il nostro compito. E questo ho paura che l'abbiamo dimenticato, perché ci siamo un po' arroccati nelle nostre situazioni, nelle nostre circostanze favorevoli di maggioranza.
1: E su questo problema dell'arroccamento io ringrazio Monsignor Claudio Cipolla, vescovo di Padova, di questa conversazione. Grazie.
2: Grazie a lei.

amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Padre Pio a Margherita Tresca.
1: San Giovanni Rotondo, 9 luglio 1918. Mia carissima figliuola, rispondendo alla domanda che mi fai circa i raggi di luce, premetto e ti assicuro in nome di Dio che tu sei nella purga passiva di spirito. Ciò che tu sperimenti di doloroso in cotesto stato è prodotto da una luce altissima, la più grande che possa concedersi ad anima viatrice. Questa luce è luce di contemplazione purgativa, la quale è pura luce di divina sapienza, è quella stessa che alla fine ha da unire l'anima con Dio in stretto vincolo di amore. Questa luce si insigne, se investe l'anima in stato di purga, produce nell'intelletto tenebre più folte e più palpabili di quelle da cui furono circondati gli Egizi in quella prodigiosa notte. E ciò dipende non dalla luce, ma dall'istesso intelletto che non è ancora proporzionato a ricevere detta luce, ed anche perché ne è affatto indisposto per molte imperfezioni e debolezze in cui si trova involto. Ciò che avviene nell'intelletto si va in pari tempo e proporzionatamente verificando nelle altre potenze dell'anima e dello stesso appetito sensibile. Ora, mentre trovasi l'anima in questa purga dolorosissima, nessuna luce può l'anima percepire, nessun raggio può afferrare del divino sole. Per mezzo di questa oscura notte risulterà nello spirito quella perfetta purificazione che lo renderà atto alla divina unione. Breve, con le tenebre si dispone l'intelletto al ricevimento di un'altra luce. Con le afflizioni, con le angustie e con le pene si prepara la volontà e tutto l'uomo interiore al ricevimento di quel gaudio che porta con sé la mistica unione. E con il legame delle potenze si rende lo spirito agile e snello per volare nel seno di Dio e per trasformarsi in Lui. Le ragioni per cui l'anima viene sottoposta a questa sì dura prova, oltre quelle che abbiamo già dette, un'altra ancora più rilevante ve ne è, ed è questa: che all'esaltazione, secondo il detto del Divin Maestro, deve precedere una umiliazione proporzionata alla stessa esaltazione. Ora, essendo l'unione mistica di amore il più alto posto a cui può ascendere un'anima in questa vita mortale, deve precederle, come disposizione necessaria, un abbassamento, il più intimo ed il più profondo che sia mai possibile. E questo appunto è quello che vi introduce la luce purgativa con la vista del suo nulla e dei suoi peccati, dei suoi difetti e delle sue miserie, perché essendo questa penetrantissima ne sradica fin dalle più interne radici ogni stima, ogni concetto che le era rimasto di se stessa ed ogni compiacenza o palese o occulta che ella aveva delle proprie operazioni. E ciò che è più da stimarsi, vi imprime profondamente una cognizione giusta di sé, che è una cognizione bassissima e grandemente annichilativa. Ora può avvenire che durante questa dolorosa prova scenda in quest'anima qualche alleviamento per alleggerire e raddolcire i dolori di lei. Può avvenire ancora che Dio di tanto in tanto dà allo spirito afflitto alcuni soavi conforti, per cui mezzo egli prende animo a patire, concepisca una nuova leva per proseguire la dolorosa carriera della sua purga. La cosa in tal caso avviene in questa maniera. Fa Dio che quella stessa luce di contemplazione che investiva l'anima in modo tenebroso e purgativo operi in lei diversamente e l'investa in modo illuminativo, amoroso e soave. Allora l'anima muta stato e si vede passare dalle tenebre alla luce, dalle afflizioni alla quiete, dalle amarezze alle dolcezze dello spirito. Qui avviene che Dio le comparte contemplazioni dolci, favori molto dilettevoli, quiete intima e soave serenità. L'anima allora non cape in se stessa per la contentezza e dalle volte crede già finite le sue pene. Ma siccome la purga non è finita ancora, quando meno se lo aspetta, si vede un'altra volta piombata nella dura ed oscura prigione. Ora, quelle soste che avvengono in questa purga, quella luce che l'anima stessa apprende come tale, quelle dolci contemplazioni che sogliono comunicarsele, dicesi raggio di luce. Spiegata la cosa e messala in chiaro, è facilitata anche a te, mia buona figliuola, la via per ubbidire al padre provinciale, nonché a me stesso, che a questo ti astringo. Manifesta sempre tutto ciò che avviene in te, anche quei raggi di luce, nel modo come orora ti ho dichiarato, sempre che il Signore te ne vorrà fornire, e tu starai tranquilla. Fammi sapere se hai capito come sta la cosa. Sono astretto a porre termine alla presente perché occupatissimo per gli esami dei nostri collegiali. Raccomandami sempre alla Divina Pietà, come fo io assiduamente per te, perché la prova cresce sempre più. Sia sempre in croce, pieno di dolori, di amarezze e d'affanni. Ti benedico con tutto il paterno affetto. Affezionatissimo in Gesù Cristo, Padre Pio.

0: Padre Pio a Maria Gargani.
1: San Giovanni Rotondo, 4 settembre 1916. Diletta figliuola del Padre Celeste. Dalla condotta della Divina Grazia operante in voi, voi avete ogni ragione di confortarvi e di sperare e confidare in Dio, essendo questa la condotta che suole tenere con le anime che hanno scelto Lui per propria porzione e per propria eredità. Il prototipo, l'esemplare su cui bisogna rispecchiarci e modellare la vita nostra, si è Gesù Cristo. Ma Gesù ha scelto per suo vessillo la croce, e perciò egli vuole che tutti i suoi seguaci devono battere la via del Calvario portando la croce per poi spirarvi distesi su di lei. Solo per questa strada si perviene a salvezza. Nemmeno vi devono angustiare le innumerevoli tentazioni dalle quali di continuo voi venite assalita, poiché lo Spirito Santo preavvisa l'anima devota che si dispone ad avanzare nelle vie di Dio a disporsi, a prepararsi alla tentazione. Perciò fatevi animo, che il segno certo ed infallibile per l'elezione a salute di un'anima sia la tentazione cui la poverina sarà posta qual segno di contraddizione in mezzo a tanta tempesta. Ci rianimi il pensiero a sopportarne la prova la vita di tutti i santi che non vennero esentati da questa prova. La tentazione non risparmia nessun eletto. Non risparmiò neppure l'apostolo delle genti, il quale, dopo di essere stato rapito fino al paradiso ancora viatore, fu tale la prova a cui venne sottoposto che Satana giunse sino a schiaffeggiarlo. Mio Dio, chi può leggere quelle pagine senza sentirsi agghiacciato il sangue nelle vene? Quante lacrime, quanti sospiri, quanti gemiti, quante preghiere non innalzava questo santo apostolo perché il Signore ritirasse questa dolorosissima prova da sé. Ma quale ne fu la risposta di Gesù? Non altra se non questa: ti basti la mia grazia. La virtù nell'infermità, nella prova, si perfeziona. Perciò fatevi animo. Anche a voi Gesù vi fa sentire, a mezzo di chi egli ha scelto a vostra guida, la stessa voce che fece sentire a San Paolo: combattete da forte ed otterrete il premio delle anime forti. Non vi abbandonate mai a voi stessa. Nei momenti di suprema lotta e di estremo abbattimento ricorrete alla preghiera, confidate in Dio e non rimarrete giammai sopraffatta dalla tentazione. Se il Signore vi mette alla prova, sappiatelo che Egli non permetterà che d'essa sia superiore alle vostre forze. Se siete disprezzata dal mondo, godetene, perché il primo odio lo portò all'autore della vita, al Divin Maestro. Se siete tribolata ed afflitta con ogni genere di privazione, di tentazioni, di prove, per parte del demonio e dei suoi seguaci, sollevate il vostro sguardo in alto, accrescete il vostro coraggio. Il Signore è con voi e non vi è luogo a temere. Desidero sapere come sogliate passare ordinariamente le ore. Fatemi sapere se fate l'orazione mentale e quante volte siete solita farla nella giornata ed in quali ore ed il tempo che vi impiegate. Inoltre fatemi sapere il modo come siete solita a farla. Rispondetemi quando voi il potete ed il volete, indirizzando la vostra lettera qui in San Giovanni Rotondo, Foggia, dove presentemente mi trovo per cambiamento di aria. Pregate molto per me, per il fine ancora che voi conoscete e sapete. Gesù vi benedica ed in Lui cordialmente vi saluto. Fra Pio.

Quella notte il monte si illuminò, acceso da un fuoco inestinguibile, muto e divorante. Su, il monte ardeva di una fiamma silenziosa, come se tutto il creato bruciasse di un amore senza limiti.

0: Padre Pio ha assunto Di Tommaso.
1: San Giovanni Rotondo, 4 dicembre 1920. Mia sempre carissima figliuola, il tuo stato non è di un'anima tiepida, ma di un'anima che ama e molto ama senza saperlo. Gesù è tuo e nessuno te lo potrà togliere. Se non puoi accertartene per queste e altre ragioni, credi almeno a te stessa. Tu temi di offendere Dio e prima di offenderlo tu saresti disposta a subire la morte infinite volte. Ora, come può riconciliarsi questa disposizione dell'anima tua con quella che tu dici e temi? Ah no, figliuola mia, Dio può rigettare tutto nella creatura, ma non può rigettare il desiderio sincero di volerlo amare. Calmati dunque e tranquillizzati, e non fare la capricciosa col dare ascolto a quanto ti suggerisce la tua fantasia, in cui potentemente ci soffia Satana, ma quietati a quanto ti dice l'autorità in nome di Dio. Ti lamenti poi di me, poverino, e non so per quale ragioni. Non sono io, figliuola mia, che ti ho abbandonata, ma è Dio che per provarti ti fa sperimentare tutti gli effetti di un reale abbandono e non permette che l'assistenza che ti viene prestata abbia tu a sentirne l'atto sperimentale nella parte inferiore dell'anima tua. Ma l'assistenza c'è ed è soverchiamente vigile. Il Signore ti perdoni per questo tuo lamento che tanto male mi fa. Né il tuo lamento può essere giustificato perché ho fatto passare molto tempo senza scriverti. Tu stessa dovresti rammentarti che non ho lasciato mai senza riscontro, né il tuo lamento può essere giustificato perché ho fatto passare molto tempo senza scriverti. Tu stessa dovresti rammentarti

0: migliaia di migliaia di persone. E non intendo regalarli a coloro che, avvezzi sempre a mangiare ghiande e da giudicare con l'occhio carnale, vogliono vedere, guardare e gustare a guisa di uomini carnali e sensuali. Lo so che tu in questo non ne hai colpa e per questo ne piango, ma è per questo appunto che voglio il tuo bene che me ne sono astenuto. Voglio che tu te ne rimani tranquilla e di fare sempre assegnamento sulle mie povere spalle. Salutami la povera mamma e fa voto di sentirla presto ristabilita. Salutami caramente zio Gaetano. Tu abiti infinite benedizioni ed arrivederci dopo Natale. Padre Pio, Cappuccino.
1: Padre Pio, a Filomena Fini.
0: San Giovanni Rotondo, 25 luglio 1917. Carissima Filomena, Gesù vi conforti nel vostro dolore e riempia i vuoti del vostro materno cuore. Non pensate, vi prego, mia cara figliuola, che per mancanza di memoria o d'affezione me ne sia rimasto estraneo al vostro dolore a cui il buon Dio ha voluto sottoporvi. Era mio dovere venirvi a visitare per sì luttuosa circostanza, ma né la salute e né la ristrettezza delle circostanze me l'hanno permesso fino al presente. Ed avendo inteso che siete oltremodo afflitta, non stento a crederlo. Quello che non è più era vostro figlio, conforto unico del vostro materno cuore, già provato abbastanza dalla sventura. Ma de, non vi è nulla da compiangere per questa cara perdita, perché se essa è tale per l'anima mondana, tale non è per l'anima cristiana. Il vostro bimbo è in paradiso e di là vi guarda, vi assiste, vi sorride e prepara il posto per voi. Non è necessario dirvi quanta pena mi arrecò la dipartita per cielo di questo tenero bambino che io amavo al pari dell'anima mia, ma mi rassegno ai voleri di Dio, perché la felicità di quel bambino sarebbe stata assai contrastata se egli fosse vissuto. Accettate, mia buona figliuola, questo mio povero scritto in segno della stima grande che nutro per l'anima vostra, e possa adesso arrecarvi tutto quel conforto che mi sono ripromesso nel decidermi a scrivervi questa presente. Gesù vi assista e rimargini quella piaga che la sventura ha aperto nel vostro cuore. Io vi desidero ogni eletta grazia nelle viscere di Gesù Cristo. Sono vostro umile servitore, Padre Pio, Cappuccino.

0: Padre Pio a Frate Emanuele da San Marco la Cotola.
1: San Giovanni Rotondo, 25 novembre 1917. Mio carissimo figliuolo, Gesù continui a possedere completamente il tuo cuore fino alla trasformazione in Lui nella gloria dei celesti comprensori. Questo mio augurio paterno ti conforti e sorregga nella prova durissima alla quale Gesù ti sottopone da più di un anno in qua. Sì, è la prova del cielo quella che attraversa il tuo spirito. Questa assicurazione ti deve bastare, almeno per non cadere, almeno per mantenerti in piedi. Tu mi dici che almeno una volta ancora desideri che io ti confermi nelle assicurazioni fatteti tante altre volte a viva voce. Ebbene, già che lo vuoi, eccomi a te. La prima e principale massima che devi imprimerti nella mente è questa: ubbidienza e sempre ubbidienza, e ad essa sottomettere tutto te stesso. Quindi, nelle tue operazioni, tu non devi ragionare, e qualunque dubbio ti assalga, tira innanzi senza angustiarti e discaccia il tutto con la santa ubbidienza. Gesù sarà sempre contento di qualunque tua azione.

Evita solo ciò che tu conosci essere chiaramente peccato. Solo questo non cade sotto l'obbedienza. E nota bene che io ho detto che Gesù sarà sempre contento di qualunque tua azione, perché quando la tua volontà abituale è quella di piacere a Dio, e questa volontà ti assicurai, e te l'assicuro ancora adesso che ce l'hai sempre, ogni azione gli sarà grata. E né ti deve importare se tu non lo vedi con la tua intelligenza. Gesù guarda la tua volontà, che è questa di volergli sempre piacere. Dunque, non ti preoccupare, figliuol mio, di nessun dubbio, di nessun timore. Ti basti sapere, dalla parola dell'autorità, che Gesù è contento delle tue azioni. Delle due, una: o sbaglia l'autorità, o sbagli tu. La conclusione. Ormai è indubitato che tu, volendoti persuadere del contrario, avrai sempre torto. La verità non sta da parte tua, ma dalla parte di chi ti parla in nome di Dio. Che vuoi di più, figliuol mio, da un Dio che scende perfino allo scherzo puerilmente santo? Dunque, nessun timore nelle tue relazioni con Dio. Rassegnazione, pazienza, ed un giorno vedrai la luce completa ed indefettibile. Tieni poi per sospetti tutti quei desideri che, secondo le anime prudenti e pie, non possono produrre i loro effetti. Tali sono i desideri di certa perfezione cristiana, che può essere bensì immaginata ma praticata giammai, e sulla quale molti danno lezione bene, ma nessuno viene all'esecuzione. E così lascia deposto anche il dubbio espostomi da te in riguardo a ciò che tu dici di aver letto sui libri. Rifletti seriamente alla vanità dello spirito umano, com'egli è facile ad imbrogliarsi e ad imbarazzarsi in se stesso, perché t'assicuro che da questa considerazione conoscerai facilmente ciò che tante volte ti ho dichiarato, cioè che i travagli interiori che tu hai tollerato e che anche al presente vi rimane pure qualche residuo sono stati cagionati in te da una moltitudine di considerazioni e desideri prodotti con una grande ansietà per arrivare presto a quella immaginaria perfezione che stortamente ti avevi formata. La tua immaginazione vi aveva formato nel tuo spirito un'idea di perfezione assoluta alla quale la volontà tua voleva giungere. Ma cosa avvenne? Tu bene lo sai. La volontà, spaventata dalla grande difficoltà e impossibilità, rimase gravida senza poter partorire e perciò andava moltiplicando molti desideri inutili, i quali, come mosconi, divorarono il miele dell'alveare. Per i buoni e veri desideri rimasero famelici di ogni consolazione. Buono per te che il buon Dio ebbe compassione dell'anima tua e te ne liberò ancora in tempo a mezzo della guida che ti affidò. Sappi ancora che la virtù della pazienza è quella che ci assicura più di ogni altra della perfezione, e se conviene praticarla con altri bisogna altresì averla con se stesso. Coloro che aspirano al puro amore di Dio non hanno tanto bisogno della pazienza con gli altri come con se medesimi. Per conquistare la perfezione bisogna tollerare le sue proprie imperfezioni. Dico tollerarle con pazienza e non già amarle o accarezzarle. Con questa sofferenza si nutrisce l'umiltà. È necessario, mio carissimo figliuolo, per sempre ben camminare, applicarti con ogni diligenza a battere bene quella strada che a te è più vicina, che è possibile ad attraversarsi e ad far bene la prima giornata, e non trattenersi a desiderare di far l'ultima quando bisogna fare ancora la prima. Figliuol mio, io non so quale impressione produrrà nell'anima tua questo mio povero scritto, ma il tutto è stato scritto da me ai piedi del crocifisso. Ho sentito forte l'impulso nel cuore di scriverti ciò che ti ho scritto, perché ho stimato che una gran parte del tuo male passato fosse stato occasionato dall'avere tu fatte grandi preparazioni. E vedendo poi che gli effetti erano piccolissimi e le forze insufficienti a praticare quei desideri, quei disegni e quelle idee, sei stato travagliato da certi crepacuori ed impazienza, inquietudini e turbazioni di mente e di cuore. Di qui nacquero tutte quelle diffidenze, languori, viltà e mancamenti di cuore. Or, se tutto ciò è vero, come purtroppo lo è in realtà,
Sii più prudente da qui innanzi. Cammina terra terra, perché l'alto mare ti fa venire il capogiro e ti cagiona delle convulsioni. Abbi sempre una gran confidenza e rassegnazione nella divina provvidenza, e non pretendere di far provvisione di manna più di quanto ti fa bisogno nel giorno presente, e non dubitare che Dio ne farà piovere dell'altra domani, e così per tutti i giorni della tua vita. Io approvo il tuo desiderio di voler sempre continuare ad avere un direttore per il tuo spirito, nelle braccia del quale tu possa dolcemente far riposare il tuo spirito. Scrivimi quindi in confidenza, e non dubitare che io non risponda fedelmente. Prega assai per me, perché non puoi credere quanto sia angustiato ed oppresso il mio spirito dallo spirito maligno. Salutami Grilli e Di Iorio. Oseguami il padre lettore Giustino. E bacia rispettosamente per me la mano al padre provinciale. Ti benedico e saluto di cuore Fra Pio, Cappuccino.

aveva le mani e i piedi trafitti da chiodi e il costato ferito come da un colpo di lancia. Aveva pregato che la volontà di Dio si compisse in lui totalmente, e Dio l'aveva ascoltato. Unito alla passione di Cristo, era divenuto immagine vivente di Gesù crocifisso.

0: Padre Pio a Mario Melchioni.
1: San Giovanni Rotondo, 12 ottobre 1936. Mio carissimo Mario, di ritorno di Antonina da te, sento vivo il bisogno di inviarti il mio perenne affettuoso e fraterno saluto. Godo sentirti bene e fo voti all'Altissimo che tu possa, assieme all'Antonina, vivere lungamente in ottimo stato di salute e sempre entrambi in aumento di grazia e di meriti dinanzi a Dio. Non credo superfluo e fuori luogo il doverti sempre raccomandare l'astinenza dal fumare, che per te è micidiale. Astieniti da cotesto benedetto fumo, innanzitutto per amore di Dio, e poi in riflesso a noi che ti vogliamo bene e vogliamo il tuo bene. Ascoltaci, caro Mario, e non ci far vivere in trepidazioni. Io, grazie a Dio, sto bene. Ti saluto caramente e ti stringo al mio cuore. Tuo affezionatissimo Padre Pio.
0: Padre Pio a Paolo VI.

San Giovanni Rotondo, 12 settembre 1968. Santità, approfitto del vostro incontro con i padri capitolari per unirmi spiritualmente ai miei confratelli ed umiliare ai vostri piedi il mio affettuoso ossequio, tutta la mia devozione verso la vostra augusta persona, nell'atto di fede, amore ed obbedienza alla dignità di colui che rappresentate sulla terra. L'ordine dei Cappuccini è stato sempre in prima linea nell'amore, fedeltà, obbedienza e devozione alla sede apostolica. Prego il Signore che tale rimanga e continui nella sua tradizione di serietà e austerità religiosa, povertà evangelica, osservanza fedele della regola e delle costituzioni, pur rinnovandosi nella vitalità e nello spirito interiore secondo le direttive del Concilio Vaticano II, per essere sempre più pronto ad accorrere nelle necessità della Madre Chiesa al cenno della santità vostra. So che il vostro cuore soffre molto in questi giorni per le sorti della Chiesa, per la pace del mondo, per le tante necessità dei popoli, ma soprattutto per la mancanza di obbedienza di alcuni, perfino cattolici, all'alto insegnamento che voi, assistito dallo Spirito Santo e nel nome di Dio, ci date. Vi offro la mia preghiera e sofferenza quotidiana quale piccolo ma sincero pensiero dell'ultimo dei vostri figli, affinché il Signore vi conforti con la sua grazia per continuare il diritto e faticoso cammino nella difesa dell'eterna verità, che mai si cambia col mutar dei tempi. Anche a nome dei miei figli spirituali e dei gruppi di preghiera, vi ringrazio per la parola chiara e decisa che avete detto, specie nell'ultima enciclica Umane Vite. Riaffermo la mia fede, la mia incondizionata obbedienza alle vostre illuminate direttive. Voglia il Signore concedere il trionfo alla verità, la pace alla sua Chiesa, la tranquillità ai popoli della terra, salute e prosperità alla santità vostra, affinché dissipate queste nubi passeggere. Il regno di Dio trionfi in tutti i cuori, mercé la vostra opera apostolica di supremo pastore di tutta la cristianità. Prostrato ai vostri piedi, vi prego di benedirmi, assieme ai confratelli, ai miei figli spirituali, ai gruppi di preghiera, ai miei ammalati, a tutte le iniziative di bene che nel nome di Gesù e con la vostra protezione ci sforziamo di compiere. Della santità vostra, umilissimo figlio, Padre Pio, Cappuccino.

0: che Dio mette nella mia mano, questa chiave, per poter creare questo luogo di incontro con Lui. Basta che io sappia usare questa chiave, che è quella dell'amore. D'altra parte sappiamo che l'amore non è frutto dei nostri sforzi, è un dono di Dio, è un dono però che Lui mi dà se io mi dispongo ad accoglierlo. Quindi se creo una sintonia con Lui, una dipendenza con Lui, un'armonia con Lui, se mi adeguo alla Sua volontà, se io rispondo al mio sì, con il mio sì alla Sua richiesta, alla Sua parola. Ecco perché Gesù allora dice: se uno mi ama, cosa fa? Osserva la mia parola. Perché è proprio nell'osservare la parola di Dio che noi dimostriamo l'amore. Perché qui non si tratta di amore sentimentale, abbiamo capito benissimo, tanto meno di amore gratificante, e neanche di amore fervoroso, ma di amore che diventa un sì alla parola di Dio. E la parola di Dio chiaramente è sempre la parola nel fare la volontà di Dio, nell'accettare la nostra croce, cioè nel rinunciare a noi stessi e nel prendere tutti i giorni la nostra croce per seguire il Signore. Questo disturba, perché sembrerebbe che contraddicesse all'amore. La pienezza dell'amore, dice Gesù, è dare la vita, perdere tutto per la persona amata, quindi accettare la croce. Gesù mi insegna che per amare devo quindi solo obbedire. L'amore si identifica con l'obbedienza. E sappiamo che obbedire vuol dire morire. Obbedire vuol dire perdere. Obbedire vuol dire lasciare la totale direzione della mia vita a Dio. Vuol dire vivere i consigli evangelici, di castità, di povertà e di obbedienza. Cioè avere una vita vergine. Che avere una vita vergine vuol dire avere una vita totalmente per Dio. Nel tuo stato di vita che hai, perché puoi essere anche bellissimo sposato, la verginità supera anche quello che può essere il tuo legittimo uso della sessualità, secondo il fine che Dio ha fissato a questa sessualità. Ma la verginità del tuo cuore vuol dire la totale appartenenza del tuo cuore per Dio. E quindi l'obbedienza, il fare la volontà di Dio, la Vergine Maria, ecco la Vergine, Vergine, lei poi ha avuto anche il dono di essere immacolata, liberata anche da tutte le passioni, tutte le tendenze cattive, preservata per un privilegio straordinario, quindi fu liberata dal peccato e anche dalle concupiscenze, in lei non ci furono disordini passionali, anche se poi fu compensata nel suo sacrificio, nella sua fatica, nel suo combattimento nel cammino di fede, che è stato un cammino di fede molto molto molto più duro del nostro, perché neanche lei non è stata esentata da questo combattimento di amore che è la croce, che è il perdere la vita per il Signore e per i fratelli. D'altra parte il suo amore proprio si è identificato con il suo sì alla volontà di Dio, alla parola del Signore, con la sua completa, totale obbedienza, che poi sappiamo che questo è stato anche vero per Gesù. Gesù che era l'amore per essenza, l'amore di Dio fatto carne, cosa ha fatto Gesù in questa pienezza di amore? È stato obbediente al Padre fino alla morte, la morte di croce. Perciò l'amore si identifica con l'obbedienza. E qui non ci sono alibi, c'è lo scappatoio. Io posso ingarbugliare le cose, posso cercare di trovare delle scappatoie per gratificarmi, per ripiegare la parola di Dio secondo il mio gusto, secondo il mio modo di vedere, quindi posso raddolcire tante cose, però sono degli inganni, della falsità, non ci sono alibi, non ci sono alternative, c'è solo la parola di Dio e basta, da una parte, e dall'altra parte il mio sì, senza dolcinature. e quindi la mia adesione alla volontà di Dio, perché osservare la parola di Dio non vuol dire neanche essere impeccabili. Osservare la parola di Dio vuol dire accoglierla con la sicurezza che è l'unica mia via di salvezza e l'unica espressione del mio amore. Per cui scelgo la parola di Dio perché è l'unica mia ricchezza. Quindi Gesù mi insegna con la sua vita, la Vergine Maria mi insegna con la sua vita che per amare devo solo obbedire. E qui non si tratta ancora di un'obbedienza neanche astratta, ma di un'obbedienza concreta. Ecco perché c'è un'obbedienza a coloro che rappresentano direttamente il Signore, però noi sappiamo già che ognuno di noi rappresenta il Signore. Tante volte io mi sono preoccupato di dirvi che l'obbedienza nostra deve estendersi a tutti i fratelli e a tutte le sorelle. Io devo obbedire a qualsiasi fratello, a qualsiasi sorella, perché qualsiasi fratello, qualsiasi sorella, per quanto antipatico, per quanto scontroso, per quanto insopportabile, per quanto che possa essere anche squilibrato, mi rappresenta Dio, che accoglie uno di questi piccoli, accoglie me. E chi accoglie me? Non accoglie me, ma accoglie il Padre mio. Allora voi capite che l'amore va d'accordo con la fede. Non si può arrivare alla pienezza dell'amore se non attraverso la fede, che mi fa convinto che io in quel fratello vedo Gesù, vedo Dio, e io li devo obbedire. E abbiamo già spiegato anche su questo aspetto quante conseguenze nascono da questa obbedienza al fratello. Perché è l'obbedienza che mi porta a mettere Dio al primo posto e quindi a esultare nel mio cuore, perché quel fratello mi dà l'occasione di dimostrare la pienezza dell'amore quando io devo rinunciare totalmente a me stesso per fare la volontà di Dio, per accettare Dio che passa attraverso quel fratello, per accettare Dio che passa attraverso quell'avvenimento, quella situazione difficile, quella prova, quella tentazione, quella aridità, quella desolazione, quella croce. È un discorso duro, anche per me. Io sono molto felice che il Signore mi dia la grazia di poterlo fare con voi, perché anch'io devo verificarmi continuamente con questa parola. E non finiremo mai di confrontarci, perciò io vi invito anche a non scoraggiarvi. Perché se ci scoraggiamo, dimostriamo di essere superbi, orgogliosi e ci taglieremo fuori dall'opera di Dio. Ma se noi con umiltà perseveriamo in questa profonda convinzione, e quindi convinto che non ho scappatoie, che da una parte c'è la parola di Dio e dall'altra parte sono io che posso dire di sì o di no, non ho alternative, perché o accetto questa parola e mi sottometto alla presenza di Dio in qualsiasi maniera questo Dio si presenta a me, o scappo e allora sono fuori dalla volontà di Dio, vado per conto mio, sono un satellite fuori orbita e sono perso, non entro più nel progetto di Dio, sono nella disobbedienza, sono nel disordine. Qui c'è bisogno allora della conversione, perché il Signore ha potere di richiamarmi continuamente. E allora, Signore, ecco la scelta. Io voglio amarti, ma voglio amarti concretamente, accogliendo la tua parola, accettandola come la Vergine Maria, lasciandomi guidare dalla parola di Dio, credendo alla parola di Dio, ponendo la mia sicurezza nella parola di Dio e non nella parola degli uomini, e obbedendo in modo particolare a chi mi rappresenta con autorità e con la gerarchia, ecco, chi mi fa anche da superiore. Il marito deve obbedire alla moglie, la moglie deve obbedire al marito, perché non sono due ma sono uno, e ci deve essere una gara di obbedienza reciproca e non di insubordinazione, perché altrimenti c'è la rottura, c'è più amore, c'è egoismo e basta. Ma devo obbedire anche il fratello, insisto molto su questo, perché è da qui che nasce la comunione dopo, eh? Ogni comunità si regge nella comunione se ogni fratello, ogni sorella ha scoperto questa obbedienza. per cui io non accetto mio fratello per farmi un piacere, per farmi bello io, per dire che sono bravo. Guarda che magnanimo che sono, accetto quel fratello, quella sorella, ma no, tu lo fai perché obbedisci a Dio. E Dio ti dice, guarda, oggi non hai obbedito, mi hai rifiutato. Allora i limiti potrebbe dire, perché vieni a pregarmi, a dirmi parole? Perché vieni a prendere l'Eucaristia? Se sei disobbediente, se mi hai rifiutato, prima mi rifiuti, mi pesti sotto i piedi, dopo vieni a mangiarmi, che storia è questa? Queste cose le facciamo tutti, eh? Il Signore dopo è buono perché ha pazienza, perché sa che siamo tanto miserabili. Perlomeno potessimo formarci una coscienza umile, per rendersi conto che siamo proprio davanti al Signore una frana impressionante. E questa constatazione non deve neanche scoraggiarmi e neanche avvilirmi, deve soltanto farmi accettare con amore anche questa mia assoluta incapacità. Per cui, Signore, o vieni a salvarmi o sono perso. Signore, tu sei l'unica mia speranza. Allora ecco la necessità di gridare a Dio senza sosta. E finché non mi ascolterai, Signore, non ti lascio pace. E grido, giorno e notte. Quante volte nei salmi troviamo queste espressioni? Giorno e notte, Signore, io in alto a te il mio grido. Non chiudere, Signore, le tue orecchie al mio grido. Ascolta, Signore, la mia voce. E questo è già amore, è già obbedienza, è già entrare nella preghiera del cuore. Allora a questo punto, quando in me c'è questa decisione, questa scelta, allora ecco che Dio si muove, Dio trova strada libera, allora Dio mi dona il suo amore, perché al mio amore, che può essere mescolato con tutta questa situazione di contraddizione, con questo scarto, è ancora amore, perché io, se faccio la mia scelta di volontà in mezzo a questo guazzabuglio che sono io, Signore, nonostante tutto, in questo disastro io ti amo, io ti scelgo, io ti voglio obbedire, io voglio seguirti, tu sei l'unico, e glielo protesto continuamente. A questo punto subito il Signore risponde in che maniera? Mettendo la sua presenza dentro di me. Quindi questo mio dispormi alla pienezza dell'amore diventa un sacramento, un'azione sacramentale che crea la presenza di Dio, come quando io consacro il pane e il vino. Crea una presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo dentro di me. A questo mio amore il Padre risponde con prontezza, con il suo amore. E qui non ci devono essere dubbi, perché c'è la garanzia solenne di Gesù, che l'ha detto con chiarezza: il Padre mio lo amerà e verremo a Lui e porremo la nostra dimora dentro di Lui. E quindi questo amore del Padre, che si scarica subito dentro in chi lo ama, in chi lo accoglie, ha un riscontro concreto, immediato, stupendo, potremmo dire inaudito, incredibile. Il Padre sceglierà il mio cuore, questo mio povero, miserabile cuore, e ne farà la sua abitazione. E si crea così il paradiso dentro di me. Il paradiso, luogo dove io vivo con Dio, in Dio. Da qui nasce quell'altra considerazione che abbiamo fatto tante volte, che il momento della morte non è un uscire da me, non è un uscire da questo mondo, non è un uscire dalla mia vita, è un entrare dentro in profondità con questa presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che è dentro di me. È un dischiudersi di questa presenza che mi avvolge e che mi fissa in un incontro faccia a faccia per tutta l'eternità. È stupendo tutto questo. Potremmo sentirci turbati se
1: dovessimo morire senza questa presenza di Dio dentro di noi. Ecco perché c'è da temere per chi vive nel peccato. È Dio che è lui che dovrà poi decidere. Io anch'io ho fiducia grande nell'amore infinito di Dio, che avrà strade misteriosissime per portare i suoi figli alla salvezza, però c'è una realtà chiara, che quando sopraggiunge la morte, o dentro di te c'è la presenza di Dio o non c'è. Se c'è, lo trovi e ti apri a lui di colpo, e il tuo paradiso è già là dentro. Se non ce l'hai, dove lo troverai? Avrai ancora tempo di trovarlo? O non lo troverai più? Noi speriamo che il Signore appunto si faccia trovare da tutti, però non dobbiamo ingannare la gente per dire va là che tutto va bene, che Dio è buono, quindi continua a fare tutti i comodi e dopo il Signore ti salva. Pian pianino. Il Signore avrà misericordia degli ignoranti, dei deboli. Chissà quante vie di comprensione il Signore troverà, però per te, soprattutto in modo particolare, che hai conosciuto questi segreti di Dio, vigila molto. Intanto per me in questo momento c'è questa grande gioia, che Dio fa una scelta incredibile, straordinaria, sbalorditiva, impressionante, quasi incredibile, che Dio infinito, eterno, immenso, Padre, Figlio, Spirito Santo, sceglie il mio cuore e fa del mio cuore la sua abitazione. E se io sono consapevole di questo, posso distrarmi da questa presenza, posso riempire il mio cuore di altre presenze, perché allora qui vado a rischio di fare veramente un torto, perché Dio entra dentro di me, poi gli dico adesso tu sei buono Signore perché mi hai stancato un pochino, adesso lascia che mi porto dentro qualche altro perché tu così ormai non hai più niente da dirmi, ho più piacere di avere dentro qualche cosa d'altro o qualche altro. Se andiamo fino in fondo veramente ci troviamo di fronte a situazioni molto imbarazzanti per noi, e io credo che da qua nasca i lunghi periodi di purgatorio, perché in fondo l'alternativa è una: o accetti Dio pienamente, totalmente, completamente, o se tu lo baratti, che qui poi è un baratto con Barabba, se proprio Dio non ti chiuderà alla via della salvezza, però dovrai fare un lungo periodo di purificazione per non aver messo lui al primo posto nella tua vita, per esserti perso in mille storie e storiette, agitazioni e ribellioni. E quindi questa promessa del Signore veramente ha, diciamo, dell'incredibile. E sappiamo che è una parola divina, quindi una parola infallibile, è sicura questa parola, come la roccia. Al mio amore avviene il più grande miracolo, il più inaudito miracolo, che Dio viene a inabitare dentro di me. Ed è automatico ormai questo, l'ha promesso il Signore. Chi mi ama sarà la mia parola, Padre mio lo amerà, verremo da lui, porremo la nostra dimora dentro di lui. È parola di Dio, qua non ci sono discussioni. E quindi il mio cuore a questo momento qua diventa molto, molto, molto più grande della Basilica di San Pietro e di tutte le basiliche di questo mondo. Diventa la più straordinaria di tutte le cattedrali, più lussuose, più grandiose. Questo mio piccolo cuore, che è stato così bistrattato, povero, ferito, luogo di passaggio di mercanti, quanti mercanti sono passati dentro il mio cuore, e là Dio mette la sua dimora, fa del mio cuore la sua cattedrale. Allora voi capite E che torti facciamo noi al Signore quando ci perdiamo in tante meschinità, ci guardiamo gli uni con gli altri, ci confrontiamo, ci bisticciamo, ci aggrediamo. Qua sarebbe veramente di sentire questa parola di Paolo, ma non pensi che sei il tabernacolo, la inabitazione della Santissima Trinità? Ma di cos'altro devi preoccuparti? Ma dove vai a perderti? Nessuna cattedrale della terra potrà mai essere paragonabile alla grandezza del mio cuore. E essere convinti di questo vuol dire pregare con il cuore. Entrare in comunione con questo Dio, in questa mia cattedrale, è pregare con il cuore. E non c'è bisogno di parole. Perché se questo è il luogo della presenza di Dio, non posso più distrarmi, neanche a chiacchierare. Evidentemente mi fermerò a salvare i rapporti con i miei fratelli, chiaro, perché sono rapporti con Dio, con un'altra cattedrale, perché noi tutti qua dentro siamo tutti una cattedrale, una diversa dall'altra. Cominciare da Vito, da Dennis, da Filippo, le cattedrali più preziose, più ricche, più straordinarie. E quindi qua siamo in questo rapporto, e che poi in questa realtà unica anche possiamo dire che a un certo momento diventiamo un'unica cattedrale, perché tutti possediamo lo stesso Dio, lo stesso Padre, Figlio e Spirito Santo. Posso lasciarmi ancora cogliere dalla distrazione, dalla dispersione, dai miei nervosismi, delle mie indifferenze, dei miei tradimenti, dei miei peccati, delle mie scappatoie, delle mie falsità. Pensate come diventa grave il fatto di imbrattare questa cattedrale. Allora qui nasce anche la realtà del peccato. Altro che passar sopra al peccato, come si sente tante volte in questo tempo. E allora mi si apre davanti questa meravigliosa realtà che mi acconsente di poter veramente pregare, di poter veramente entrare nella profondità del mio cuore, di chiudere la porta dietro di me e di sprofondarmi nella presenza di Dio. Che cos'è che mi impedisce di fare questo? Come potrei non desiderare? Come potrei ancora desiderare qualcos'altro? Come potrei ancora disperdermi? Anche perché dovremmo anche avere questo grande desiderio di chiudere questa porta del cuore, non lasciarla socchiusa, perché altrimenti potrei sempre essere tentato di scappare via, perché potrei trovare qualcosa altro che mi aletta più di Dio. Ma la necessità della mortificazione, per un masochismo falso, ma perché devo difendere Dio dentro di me. Se non difendi Dio dentro di te, chi devi difendere? Ecco, vogliamo rifugiarci nella Vergine Maria. Pensiamo a che cos'è stata e che cos'è la cattedrale del cuore immacolato della Vergine Maria, la cattedrale perfetta, immacolata. Vogliamo rispecchiarci. Vogliamo portare dentro la nostra piccola cattedralina, dentro in quella immensa cattedrale che è il cuore della Vergine Maria, e lei ci restaurerà. Quanto profonda è questa ricchezza, e per quanto noi cercheremo di scandagliarla, non riusciremo mai a esaurirla. Perché in fondo si tratta di penetrare nel mondo di Dio, il mondo di Dio è infinito. Noi siamo piccoli, piccoli. Allora almeno vogliamo dedicarci a scoprire quanta più ricchezza è possibile per potercene impossessare, impadronire, in modo che la nostra vita sempre più si arricchisca nella presenza del Signore.
2: E riprendiamo ancora quei due brani brevissimi dal Vangelo di Giovanni: se uno mi ama osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. E l'altro di Matteo: quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Abbiamo già iniziato la riflessione su questi due brani per ricordare che il nostro cuore, Dio vuole che sia la più grande cattedrale del mondo, perché è nel nostro cuore che Dio vuole abitare. E questa promessa del Signore possiamo dire che ha dell'incredibile, e d'altra parte è parola divina, quindi è sicura più che la roccia. E quindi al mio amore vero, autentico, soprattutto quello segnato con la croce, perché l'amore vero è quello, l'amore vero non è l'amore capriccioso, l'amore vero è l'amore della croce. Quando avviene questo amore, ecco che immediatamente si compie un miracolo, il miracolo della inabitazione di Dio in me. Questo lo vogliamo ricordare per tutti i cristiani in senso generale, ma dopo anche nel nostro stato di vita. Pensiamo a chi è consacrato a Dio, che ha scelto come vocazione di vivere in questo amore sponsale col Signore. Rompere questo amore vuol dire tradire, divorziare, far morire, distruggere questo tempio. Io penso che vi ricordiate quelle parole che fanno paura, che chi distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Poi pensiamo anche a chi è sposato, perché chi è sposato nel sacramento del matrimonio non formano più due persone distinte, ma è un'unica realtà di amore, e in questa unica realtà di amore c'è la presenza di Dio. Quindi la separazione, il divorzio, l'infedeltà, l'adulterio è distruggere la presenza di Dio, è cacciare Dio dalla propria chiesa domestica. Abbiamo una tremenda responsabilità noi per questa chiamata a essere la abitazione divina, e quindi possiamo senz'altro dire che il nostro cuore è più grande di qualsiasi altra chiesa, più straordinariamente bello, prezioso di qualsiasi cattedrale di questo mondo. Perché le cattedrali e le chiese sono fatte di pietra, noi siamo fatti di Spirito Santo, a immagine e somiglianza divina. E possediamo l'amore di Dio che crea la presenza sua, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, una presenza che compie anche un rapporto di comunione, di partecipazione alla vita divina. Quindi nessuna cattedrale della terra potrà mai essere paragonata alla grandezza del nostro cuore. Ecco perché il nostro cuore deve essere tutto del Signore, indiviso. Ecco perché quando veniamo all'Eucaristia bisogna che veniamo col cuore libero, se no il Signore non trova più spazio dentro. Se dentro ci sono rancori, contrasti, divisioni, antipatie, gelosie e via di seguito, e come fa il Signore a trovare spazio dentro? Trova una grande sporcizia, un mercato, ed è una profanazione, un sacrilegio. Qui siamo ancora proprio nella fase della pulizia, ancora prima di arrivare alla pienezza dell'amore, della preghiera col cuore. Comunque niente scoraggiamenti, perché siamo quelli che siamo. Il Signore è buono, paziente, quindi lui sa aspettare anche le nostre lentezze, però almeno che ci rendiamo conto, che sappiamo qual è il cammino che dobbiamo fare e che ci accorgiamo che dopo in fondo l'importante non è quello che facciamo, i successi o quello che realizziamo. L'importante è possedere Dio, possederlo proprio secondo la sua volontà, secondo il suo progetto, non secondo i nostri gusti, secondo il nostro modo di vedere, magari per gratificarci, per sentirci bravi e per attirare la stima o la buona reputazione degli altri. E allora, se il nostro cuore, se il mio cuore è il vero luogo della presenza di Dio, com'è che io posso accogliere con indifferenza questa realtà? Com'è che posso stare distratto? Non ricordarlo almeno. Può darsi che, pensando che Dio è presente in me, non sia preso neanche da fervore, ma è vero che mi renda conto che è una cosa grossa, grande, meravigliosa, straordinaria, che Dio è con me. Non un amico soltanto qualunque, non una persona importante. Dio è con me. E quindi, se voglio veramente pregare, devo sentire questo desiderio, questo richiamo di entrare nella profondità del mio cuore e di voler chiudere la porta dietro di me e di sprofondarmi in questa presenza. Ripeto che non sempre è uno sprofondarsi fervoroso, gratificante. Talvolta può essere anche uno sprofondarsi freddo, glaciale. Perché il Signore si compiace di vedere se lo amo sul serio. Il Signore dice: guarda, mi faccio freddo proprio sotto zero, perché voglio vedere se tu se mi ami sul serio, se stai volentieri anche con questo gelo. Se mi ami, devi darmi una prova. E allora ecco la necessità di chiudere la porta dietro di noi, l'uscio dietro di noi, del nostro cuore. Quindi vuol dire che la mia preoccupazione deve essere quella di poter entrare in questo mio santuario, in questa stanza chiusa del mio cuore, da solo, libero, della libertà dei figli di Dio, in modo che io possa lasciare fuori ogni pensiero, ogni affetto, e scendere nella profondità con il Signore e con Lui solo. Mi è sempre piaciuto quell'aneddoto che si racconta di un santo, che non so chi era, comunque è di un santo, ma penso che tutti i santi abbiano fatto così. Era un vecchietto simpatico, e quando entrava in chiesa e faceva sempre un discorsetto, no? E si parlava, e non si sapeva bene con chi parlava, diceva: state qua, buoni, fermatevi qua, state seduti, riposatevi e non venite a disturbarmi, perché io ho da fare, quindi state buoni, dopo quando torno fuori vi riprendo. E quando gli hanno chiesto a chi faceva quel discorso, e diceva: lì faccio i miei pensieri, le mie preoccupazioni, i miei affanni, i miei affari che devo compiere, stiano buoni, mi hanno già dato tanti fastidi, stiano buoni almeno adesso, che mi lasciano in pace, che vado adesso da solo a parlare con il mio Signore, dopo ben ritornerò a riprendere. Chiudere la nostra porta del cuore, lasciare fuori tutto ciò che può disturbare con il mio Signore, dopo ben ritornerò a riprendere. Chiudere la nostra porta del cuore.

per dire, Dio vale più dei miei figli. Semmai, se io voglio salvare i miei figli, sarà lui che li salverà, ma non io. Quindi io con tutte le mie preoccupazioni non posso salvare i miei figli. Quindi se io entro nella preghiera con la preoccupazione dei miei figli, anche se è una preoccupazione legittima, io faccio un atto di stoltezza, perché metto i miei figli al posto di Dio. Ci sono quindi delle preoccupazioni legittime per la casa, per il mio dovere, eppure devo riconoscere anche i doveri che io ho con Dio. Non posso essere soltanto giusto con gli altri, prima di tutto giusto con Dio. E qui c'è un combattimento qualche volta che provo anch'io tante volte. Sto pregando e c'è gente che mi chiama. Sono due signori che mi chiamano, no? È sempre lui. Qua mi chiama con la preghiera, di là mi chiama con una persona, cosa devo fare? È evidente che tante volte se io sto parlando con una persona importante non mi lascio disturbare da un altro. Dico aspetta, perché devo finire qua. Se io sto parlando con il vescovo, per dire, mi arriva un qualunque, e devo dire per piacere sono qua con il vescovo. Quindi se sto parlando con il Signore, devo dire, beh, insomma, guarda, aspetta un momentino, è importante, sai che io stia qua con lui adesso. Quindi bisognerebbe sapere anche dare una certa priorità. Quindi essere coscienti che una volta che entriamo in preghiera, entriamo in preghiera. È che dobbiamo pregare sempre, ma ci sono dei momenti specifici nei quali io sono qua sull'altare, per esempio, e se uno viene a domandarmi qualche cosa io dovrei dirgli, beh scusa, guarda, sto celebrando la messa, è una cosa molto importante. Qui abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci illumini proprio per creare queste priorità nella nostra vita, e quindi lasciare fuori della porta tutte le preoccupazioni, anche quelle legittime, tanto più quelle illegittime, e lasciare ogni divagazione, ogni altro pensiero. Quindi mettere alla porta ogni altro problema, in modo che io possa, per grazia di Dio, stare solo con Lui. Ecco, salire sull'altare con il Signore. Io vi posso confessare che la cosa più bella che godo è proprio quel momentino che sono sull'altare e dico, Signore, finalmente qua sto un po' tranquillo. Perché è anche una gratificazione in fondo, no? Perché il Signore, sì, ci dà anche un po' di gusto stare con Lui. Con gli uomini siamo molto più preoccupati perché dobbiamo condividere tutti i loro problemi, e quando sto per terminare la messa mi comincia a venire un po' di sudore e dico, Signore, è finita veramente la pace. Allora mi viene proprio di scambiare quel famoso invito alla fine della messa, no? La pace è finita, andiamo a messa. E sappiamo anche bene come la nostra tentazione diventa sempre grande di portarci dentro con il Signore bagagli e borse e borsette con noi, perché abbiamo paura di annoiarci, di stare col Signore, e quindi andiamo dentro con una montagna di libri, di penne, di quaderni e di altre cose, perché pensiamo che abbiamo bisogno di avere dei surrogati, perché non sappiamo che cosa dire al Signore. Entrando con il Signore penso che serva soltanto entrare con il nostro amore e con la nostra disponibilità di ascolto, lasciando proprio fuori tutto quello che può essere di inutile e di ingombrante. Quando ho Lui con me, che cos'altro mai devo desiderare di avere? Non ho forse tutto? E se non è Lui che mi risolve i miei problemi, chi me li risolverà? E che cos'è mai che mi manca se possiedo Lui? Ecco, una sola cosa appunto da portare dentro nella mia stanza segreta del cuore, è il mio amore, la mia convinzione che Lui è più di tutti e più di tutto, e che la mia attenzione deve essere totalmente piena e rivolta a Lui, e la mia dedizione pienamente offerta a Lui, perché voglio che Lui sia l'unico. E se questo non lo sento sentimentalmente, con gratificazione, almeno con la mia volontà, con la mia decisione. È una cosa molto importante questa, di far funzionare bene la nostra testa. Ecco, non dobbiamo usarla tanto la nostra testa quando si tratta di fare ragionamenti o di diventare razionalisti, perché allora andiamo fuori di strada. Ma la mia testa deve servire in modo particolare per crearmi delle convinzioni, in modo da muovere la mia volontà. E quindi ad essere convinto che il Signore è con me, che Lui è tutto, che io devo stare con Lui, che non devo preferire nessuno a Lui,
e la mia volontà decide di mettere lui

primo posto e che la mia vita sia solo esclusivamente per lui. E questa decisione, anche se è poi accompagnata da quella freddezza famosa di cui vi ho detto sotto zero, non è che abbia da rendere inefficace questo la mia preghiera, tutt'altro. L'ho detto anche lunedì nella catechesi: più la nostra preghiera ci costa fatica e più è preziosa, perché la preghiera è un combattimento, è un morire a noi stessi, è un perdere tutto per mettere al primo posto il Signore. E poi abbiamo anche ricordato che in questa stanza deve dominare in modo particolare il silenzio, ma non soltanto il silenzio, non basta il silenzio, è troppo poco, anzi potrebbe essere molto insidioso fermarmi soltanto nel silenzio, perché potremmo appunto nel silenzio un po' così vivere una vita anche quieta, quietina. Invece questo stare col Signore in silenzio deve anche essere accompagnato da questa potenza di amore, di donazione, di accettazione della volontà di Dio, quindi di un star presente, di un rendermi presente, di un aderire alla volontà di Dio, di un lasciarmi guidare dalla volontà di Dio, in qualche maniera da lasciarmi dominare dalla volontà di Dio. Perciò stare con il Signore non è un stare quietino quietino in silenzio, perché Lui deve essere tutto per me, e quindi Lui deve essere il centro di me stesso, dei miei pensieri, delle mie attenzioni, del mio amore, del mio tempo, delle mie scelte. E quindi in questa stanza sì, faccio silenzio, lascio fuori i bagagli, ma dopo devo mettere in atto questa mia volontà, questa mia scelta di poter essere totalmente del Signore, pienamente suo, di farlo diventare veramente il centro attorno al quale ruota tutta la mia vita e tutte le mie scelte. E com'è che devo amare? Com'è che devo fare di Gesù l'unico mio centro della vita? Ecco, Gesù l'ha spiegato tutto questo. Lui ci dice che dobbiamo accogliere la sua parola, dimorare nella sua parola, farla entrare dentro di me, la sua parola, fino ad obbedirla con pienezza, fino ad assimilarla. E qui abbiamo l'esempio della Vergine Maria, che accoglie la parola di Dio tanto che questa parola diventa carne dentro di lei. Allora qui la necessità della nostra totale adesione a Dio, della nostra obbedienza, della nostra docilità, di non andare a spasso con i nostri pensieri, con le nostre fantasie e con i nostri progetti progettivi che abbiamo, ma di lasciarci portare dal Signore, perché non sappiamo Lui cosa vuol fare di noi. E quando vediamo che la nostra vita sta diventando inconcludente, è il momento nel quale io devo concentrarmi ancora di più per dire: Signore, vuoi portarmi sulla croce? Bene, così ti sono più vicino. Quindi dobbiamo essere coscienti che niente di quello che ci capita nella vita è inutile. Il Signore tutto lo calcola e lo orienta alla nostra santificazione e alla nostra salvezza. Allora ecco la parola di Dio, che noi la dobbiamo accogliere poi così com'è, non come la interpreto io. Quindi devo essere anche illuminato nel pregare con la parola, che non abbia da cadere in quel famoso fondamentalismo di far dire al Signore quello che piace a me, per farmi prendere le decisioni che piacciono a me. Io devo seguire il Signore nella parola sua vera, autentica, quella che Lui mi dice. Allora ho bisogno anche del consiglio, non posso stare da solo, ho bisogno del Padre spirituale, ho bisogno di confrontarmi, ho bisogno di stare sottomesso, e non a chi la pensa secondo quello che a me piace di più, ma veramente sottomettermi a chi interpreta la volontà di Dio, perché ciò che conta è che io raggiunga la pienezza della mia pace nel fare la volontà del Signore, veramente la volontà del Signore, in modo che io possa assimilare la sua parola e la mia vita diventi un amen, ma non detto con le labbra, potrebbe essere comodo e ridicolo anche. È molto importante che io sappia cantare il mio amen, ma soprattutto è importantissimo che io l'amen lo abbia da vivere. La mia vita deve diventare un sì. Gesù è stato un amen alla volontà del Padre, senza dir mai niente, ma lasciandosi guidare come un agnellino docile, umile, fino al sacrificio. E quindi che io possa anche essere molto presente a me stesso,
e perciò che abbia la capacità di avere un bel controllo anche di me stesso, di avere in mano le briglie della mia vita, della mia fantasia, essere io a dominare la mia situazione, i miei sentimenti o i miei risentimenti o le mie reazioni interiori o le mie lune che posso avere o tutto quello che mi scombussola dentro, che sia io a dominare queste situazioni, non a essere dominato. E questo non vuol dire anche qua essere tranquilli, tranquilli, puoi essere in burrasca dalla mattina alla sera, però avere in mano la situazione per dire: Signore, grazie, Signore, tengo duro, Signore, non mi scoraggio, Signore, ormai sono qua, voglio andare fino in fondo, non mi volto indietro. E quindi ecco questo amen che diventa un'adesione continua al Signore, senza tristezze. E allora la porta del mio cuore resta chiusa a chiave, non una porta socchiusa, perché noi siamo sempre fatti così per le mezze misure, siamo mediocri, tremendamente mediocri. Sempre vogliamo fare qualche cosetta, sempre qualche cappatina, se possiamo scappare, la vogliamo sempre poter fare e riservarci qualche piccola scappatoia. Quindi non dobbiamo socchiudere soltanto la nostra porta del cuore, perché ci sarebbe sempre la tentazione, ed è grande questa tentazione, di fare sempre questa cappatina fuori dalla presenza del Signore per badare un pochino ai miei affari, ai miei interessi, ai miei gusti. Invece io devo imparare a morire. Ed è un cammino duro questo, è un discorso grosso questo che vi faccio, lo faccio per me prima di tutto, perché è qui che si realizza la parola del Signore che dice: il regno di Dio patisce violenza e solo i violenti lo rapiranno.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 524 4343 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Benvenuti all'incontro Kierkegaard oggi, riscoprire l'esistenza. Innanzitutto presento i nostri relatori, gli ospiti, è un ordine alfabetico, quindi inizio con la professoressa Ingrid Basso, che insegna filosofia teoretica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è una studiosa di Kierkegaard e ha curato numerose traduzioni di testi del filosofo danese, oltre ad aver fatto molte altre cose. Poi Joachim Garf, che è un teologo danese e ha scritto diversi libri su Kierkegaard, tra cui Soren Kierkegaard e Biography. È inoltre responsabile del Soren Kierkegaard Research Center presso l'Università di Copenaghen. E infine Ettore Rocca, professore di estetica presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filosofici dell'Università Pegaso e ha anche un incarico come professore presso il Soren Kierkegaard Research Center, appena citato. È anche lui, come gli altri due, un grande studioso di Kierkegaard e del filosofo danese, insomma. Seconda domanda ci mette in rapporto ancora di più con l'attualità di Kierkegaard, se così si può dire. Come tutti sappiamo, tre mesi fa è uscita l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, anche con l'intento di accompagnare l'avventura di noi tutti, nessuno escluso, non solo quelli in questa sala, non solo quelli che sono al meeting, ma senza confini. Una avventura di attraversamento della rivoluzione digitale, no? Una rivoluzione che ci sta offrendo in moltissimi campi possibilità straordinarie che prima nemmeno ci sognavamo, ma anche tanti interrogativi riassumibili nella domanda posta in vari modi e in molti punti del testo dall'enciclica. Chi siamo? Cosa ci definisce come esseri umani? Cosa non possiamo perdere? Custodire l'umano è un sintagma che viene ripetuto varie volte. Cosa non possiamo perdere? O forse bisognerebbe dire cosa non vogliamo perdere? Ecco, ora la mia domanda. Il pensiero kierkegaardiano ci fornisce elementi utili per rispondere a questa domanda? E quali, secondo voi? Ti cedo ancora la parola, Ettore, così facciamo il giro inverso.
2: Sì, andiamo in ordine inverso adesso. E allora, io dividerei la domanda in due parti. La domanda di Carmine: che cosa ci definisce come esseri umani e non possiamo perdere? Allora, che cosa ci anzitutto, qui, naturalmente prendendo la prospettiva kierkegaardiana, che cosa ci definisce come esseri umani e non perderemo mai? Questa è la prima parte. Che cosa non perderemo mai? Che cosa ci dice Kierkegaard che non perderemo mai? La possibilità di angosciarci, la possibilità di disperare. Come esseri umani noi siamo contraddistinti non dall'essere animal razionale, come voleva Aristotele, ma di essere un animale che può angosciarsi e che può disperare. Ecco, Kierkegaard ci parla dell'universalità di questa malattia, la disperazione. Non c'è uomo, dice, che non sia almeno un poco disperato, che non sia stato almeno, non sia stato disperato, che non sia forse ancora un poco disperato, e quantomeno che ogni giorno combatta con la possibilità di disperarsi. Invece l'angoscia, ecco, anche lì l'angoscia non è qualcosa da debellare semplicemente. Anche Gesù negli Orto degli Ulivi si è angosciato. Ecco, l'angoscia è nient'altro che l'altra faccia della libertà. Proprio perché siamo esseri liberi e capaci di amare, possiamo angosciarci. Quindi la possibilità, paradossalmente, di angosciarci e di disperare come ciò che ci definisce, ciò che ci definisce nel creato rispetto a tutti gli esseri viventi. E non perderemo mai. Che cosa invece possiamo e rischiamo di perdere? E che invece ci costituisce come esseri di cui ci dobbiamo prendere cura, di noi stessi e degli altri? Ecco, ciò che possiamo perdere, ciò che ci costituisce e invece possiamo perdere, è in primo luogo la capacità di amare. Ciò che ci costituisce, che possiamo perdere, è la capacità di tacere. Dice Kierkegaard, che cos'è la preghiera? La preghiera non è chiedere, non è appunto fare come delle richieste a Dio. Dice chi prega, chi va sempre più a fondo nella preghiera, alla fine non ha più nulla da dire, non ha più nulla di chiedere. Ecco, in quel momento, nel momento in cui tace, che non ha più nulla da dire, non ha più nulla da chiedere, ecco, in quel momento, solo in quel momento, si è capace di ascoltare Dio. Quindi il silenzio come presupposto dell'ascolto. Ecco, che cosa possiamo perdere? Che cosa ci costituisce? Possiamo perdere questa capacità di silenzio, che è anche possibilità di ascolto. E infine, che cosa ci costituisce e possiamo perdere? La capacità di gioire. E allora, in questo contesto, nel contesto in cui la comunicazione con l'altro può diventare, come tanti teenager, come tanti adolescenti, l'intelligenza artificiale generativa come il confidente, come l'altro, ecco, che cosa sparisce? Sparisce proprio quell'altro, sparisce proprio quella capacità di amare. Perché dicevo prima, l'amore, posso amare solo se presuppongo l'amore dell'altro. Posso presupporre l'amore nella macchina? Evidentemente no. E allora non posso neanche amare, non posso neanche comunicare, non posso ascoltare, e infine non posso gioire. Ecco, nel momento in cui questi surrogati, queste falsificazioni della cura, del prendersi cura, dell'amore e della gioia, di una felicità che poi è fittizia perché non è nell'incontro con l'altro, nel momento in cui ciò sparisce, vado a perdere ciò che assolutamente non devo e non dobbiamo perdere: la capacità di amare, la capacità di ascoltare e la capacità di gioire insieme. Grazie.
1: Joachim.
3: Grazie molte. Il problema è che non ho sentito la traduzione della domanda. Non funzionano le cuffie, non funziona il ricevitore, e quindi dovrò improvvisare un po', e quindi vi chiedo perdono per questa azione di improvvisazione. Penso che ci siano delle domande molto importanti riguardo a Kierkegaard, che mette in luce l'individualità e si concentra tantissimo sulla necessità di diventare se stessi. Adesso ci troviamo in questa epoca digitale con i mezzi elettronici che ci aiutano nel bene e nel male e che risolvono moltissimi problemi, moltissime questioni. Per Kierkegaard si è trattato proprio di un impegno di tutta la vita a dimostrare che cosa fosse come essere umano, e non si può definire un essere umano utilizzando una tecnica, una tecnologia, l'intelligenza artificiale. Bisogna affrontare questa questione in un modo totalmente diverso. E Kierkegaard se ne è reso conto molto presto che ci sono dei poteri nella società, ci sono dei poteri tra i politici e tra tutti gli esseri umani che lottano contro una specie di controllo su tutto. E l'essere umano, nel bene e nel male, vuole anche controllare se stesso. Quindi in questo processo così complesso si rischia di strumentalizzare quello che significa essere un essere umano. Kierkegaard usa la sua penna, il suo inchiostro e la sua autorialità per dimostrare che l'essere umano deve essere rispettato come una sorta di mistero. Non solo nei confronti di se stesso, ma anche nei confronti delle persone che sono a capo del sistema, che hanno il potere di controllare, il potere decisionale, il potere di dirci come comportarci, eccetera. E in altre parole, per farla breve, Kierkegaard non è una persona ingenua, anzi è un filosofo molto critico, un teologo e anche un cristiano, se vogliamo aggiungere anche questo, che sa che le persone hanno un lato buono e un lato cattivo, quello che nel cristianesimo si chiama peccatore. E il rischio è di prendere la direzione sbagliata. Si prende la direzione sbagliata se ci si lascia abbandonati nel prendere la decisione su quello che è giusto e sbagliato. Quindi anche nel mio intervento precedente ho fatto riferimento a questa cosa. Kierkegaard può essere visto come un filosofo, un teologo normativo per certi versi. Ci sono sì delle regole, dei principi, ci sono degli elementi, per così dire, nell'essere umano a cui bisogna prestare attenzione quando si parla del bene e del male, del giusto e dello sbagliato, dell'autenticità, del diventare se stessi e così via. Ed è qualcosa a cui non dobbiamo rinunciare, dobbiamo lottare per mantenere viva questa attenzione, dobbiamo continuare ad approfondire questi temi leggendo i testi di Kierkegaard. Non dobbiamo farci così travolgere dagli strumenti elettronici, dalle macchine o dalle persone che hanno il potere o che hanno degli interessi economici molto specifici nell'indirizzarci in determinati modi. Kierkegaard ne era consapevole in maniera molto anticipata sui tempi, è anche considerato il padre dell'esistenzialismo, ma è stato anche uno dei primi critici radicali di quelle che si chiamano le masse. E per questo sottolinea tantissimo la necessità dell'individualità. E sulla sua tomba lui aveva detto che voleva che fosse scolpito un concetto specifico che dicesse quel individuo, quel singolo individuo, quello doveva essere scritto sulla sua tomba. Grazie.
4: Entrambe le risposte che sono state date ora sono delle risposte bellissime con le quali io mi trovo assolutamente d'accordo. Mi ricollego in particolare con il primo intervento che ha fatto Ettore quando ha parlato della possibilità di angosciarsi, del silenzio, della gioia come un qualcosa che non è riproducibile in ambito di intelligenza artificiale. E questo mi ha fatto pensare ad una notizia che ho letto qualche giorno fa sul giornale relativamente ad un esperimento di robotica che è stata fatta, in cui questo robot per la prima volta ha superato un test in cui si cerca di capire se colui che fa questo test è un umano o un robot. E c'era questa immagine sul giornale di questo robot che batte le mani come se volesse dimostrare la sua gioia nell'essere riuscito a superare questo test, evidentemente una gioia che non esiste, perché non è che il risultato, quindi un output di un input che è stato dato, che è quello rispondere correttamente a delle domande. Ecco, io mi domando se un test di questo tipo sarebbe stato in grado di rilevare il significato di un tacere o il significato di un silenzio significativo. Probabilmente no, e in questa misura il test non semplicemente non poteva essere superato, ma non poteva essere nemmeno fatto, e questo forse è un aspetto interessante. Io, collegandomi a quel che Kierkegaard può dire, collegandomi alla domanda, quindi quel che Kierkegaard può dire su che cosa significa essere umano, cercando forse di non ripetere quello che è stato detto dagli amici, che è assolutamente vero, ecco, vorrei sottolineare anche un altro aspetto che secondo me è molto importante, che è quello legato ad un'altra dimensione umana fondamentale, che è quello dell'ironia. Ettore ha parlato della gioia, però c'è un altro aspetto che secondo me è assolutamente interessante nell'opera kierkegaardiana, che è quella dell'ironia. Io penso spesso ad un episodio che ho letto all'interno di un testo di un altro pensatore contemporaneo, che è Viktor Frankl, che è uno psicologo esistenziale, che ha scritto, forse lo conoscete perché ha scritto questo testo che è anche divulgativo, che è uno psicologo nei lager, perché lui racconta della sua esperienza nei campi di concentramento. Lui racconta questa scena che mi ha sconvolto, che mi ha fatto pensare anche molto all'attitudine kierkegaardiana. Lui racconta una scena assolutamente drammatica di un giorno in cui questi esseri umani di fatto scheletrici si trovavano nelle docce per il lavaggio quotidiano, e quindi in un momento di assoluto bisogno, di disperazione e di miseria, in cui uno di loro fece una battuta e ci fu una risata generale nella doccia. E a me questa cosa ha sconvolto, perché ora, da un punto diciamo umano, è un'esperienza umana, certo, ma che cosa significa umano? Ecco, l'umano è anche un'imprevedibilità. Ettore parlava della possibilità, l'angoscia di fatto, se poi voi vogliamo entrare nel merito dell'ambito filosofico, quindi nell'opera, il concetto dell'angoscia dice che l'angoscia è l'atteggiamento che si ha per la possibilità della stessa possibilità. Ecco, io credo che ciò che caratterizza l'essere umano è questa assoluta non prevedibilità, l'aspetto fondamentale che caratterizza la possibilità. Kierkegaard ci dice che dà anche una definizione lui di che cos'è l'uomo, ci dice che è spirito l'uomo, cioè un qualcosa che si relaziona con se stesso. Di fatto è l'uomo, è colui che si pone la domanda che cos'è l'uomo di fatto, e all'interno del suo essere ci sono delle dimensioni che sono quella della finitezza, dell'infinitezza. L'infinitezza è sempre un tendere a qualcosa che non c'è, un tendere a qualcosa che non è mai presente, e questa non presenza di questo qualcosa affonda, secondo quello che si dice Kierkegaard, le sue radici in un, come dire, polo di infinitezza che non ha a che fare con l'immanenza della vita e che è un qualcosa che l'uomo non ha potuto darsi da se stesso. E questo è un qualcosa che non è assolutamente riproducibile nell'ambito di ciò che è prettamente umano. Ecco, il movimento che l'uomo ha nei confronti di questa alterità che non è se stesso è forse un qualcosa che non può essere riprodotto. Quindi io direi che Kierkegaard ci insegna che l'uomo è appunto questa eccedenza non funzionale, e l'uomo è ciò che di fatto, quello che si dice anche l'enciclica, non è ciò che è riducibile a pura performance e non è ciò che è riducibile a puro dato. C'è sempre un qualcosa di più che io non posso catalogare in nessun modo. Questo qualcosa di più è anche quel qualcosa che è stata quella risata probabilmente nelle docce, una cosa che è assolutamente fuori registro, se vogliamo dire così, e le opere di Kierkegaard ci mostrano anche molto spesso questo fuori registro, in cui lui usa l'ironia anche in un'opera che è un'opera propriamente filosofica, e sembra che lui stia continuamente scherzando. In realtà quello che lui ci dice è che la vita stessa è un gioco, ma è un gioco serio, e quindi secondo me questo è un'altra cosa importante che lui ci ha detto.
1: Grazie. Senza voler riprendere contenuti, ma cercando di raccogliere comunque un messaggio, una conclusione che mi sembra anche molto significativa alla fine di questo incontro, direi che questa sera abbiamo scoperto, forse molti ne erano già persuasi, che gli autori si possono incontrare. E tanto più quanto più sono testimoni credibili, no? Ho apprezzato l'elemento della credibilità e anche nel rapporto tra i due autori che non rinomino, no? E quando sono credibili? Quando dicono quello che soffrono e quello che scoprono vitalmente, quando in fondo non scrivono dalla pedana, no? Ma dal di dentro della loro stessa vita e della vita di coloro che li circondano, e perciò fanno una cosa che gli altri non fanno: ci aiutano, perché gli incontri ci aiutano, sono il più grande fattore di aiuto delle nostre esistenze, ci aiutano non solo a ripetere, o forse non tanto a ripetere quello che loro stessi hanno detto, ma a compiere il gesto che loro hanno fatto, cioè non sorvolare su se stessi, non perdere di vista se stessi. E in questo Kierkegaard è maestro più di altri per quella svelamento, nominazione di cui si è parlato, che permette anche a noi che lo leggiamo, come accade in rapporti umani significativi, di sorprendere quella eccedenza non funzionale, no, che noi siamo, di sorprendere come elementi irrinunciabili, definitori di noi stessi, quella capacità di amare, di tacere, di gioire, di ridere, anche in situazioni così tragiche, eppure quella risata è esplosa. E ci permettono di abitare quel io casa, abitare meglio, più profondamente, quell'io casa di cui ha parlato Joachim. Questi sono autori che sostengono il nostro stesso cammino umano, cioè anche di pensiero, di scoperta e anche affettivo, nella interezza di ciò che è umano, e di farci sempre rimanere in cammino. Avrete notato l'uso del verbo diventare, no? Che è stato richiamato da tutti e tre. Diventare, non ritenere di essere già, perché certo, si sono scoperte tante cose. Kierkegaard parlava del cristianesimo in questo senso, si è ricevuto qualcosa, ma quello che si è ricevuto è sempre da scoprire, che non cessi la meraviglia e il cammino, essere in cammino. Ecco, per questi e altri motivi che avete ascoltato, come è capitato a me di fare insieme a voi, possiamo essere soddisfatti di avere scoperto che gli autori, quando si incontrano, diventano compagni inseparabili del nostro stesso percorso, della nostra stessa indomita ricerca di pienezza, di significato. Quindi vi ringrazio moltissimo per la vostra sincerità e ovviamente anche il vostro sapere, la vostra arguzia nel rispondere. Ecco, ringraziando ancora i relatori, ma anche voi che avete seguito con questa attenzione, vi auguro buon meeting per il proseguimento.
0: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo La santità dei bambini, segno per la Chiesa e per l'umanità di oggi. Buon ascolto.

Bene, io devo parlare di Santa Giacinta di Fatima e inizio subito a dire che sono stato attirato dalla sua figura, da una fotografia, da una sua foto. Nel 17 c'erano poche fotografie, ma ce n'è una, mi è piaciuta enormemente, vedi, uno viene attirato ed è, si vede lei bambina, la faccio vedere perché l'ho messa su questo libretto qua. Cioè, mi è piaciuta questa ghigna, questa grinta, questa faccia dura. Di solito il bambino si dice sorridi e si fa la foto col bambino che sorride o anche l'adulto. Invece qui nessuno ha detto sorridi. Qui c'ha questa faccia di pietra con una grinta e nelle mani che cos'ha? Il rosario. E ecco, c'è una bella luce che viene, quindi se riuscite a vederla, ma è un'immagine famosa, qui è stata tolta Francesco e Lucia, è stata messa solo lei. Bene, questa foto mi ha attirato, mi ha detto, ma perché questa espressione da guerriera, che cos'è la santità di questa bambina? E allora ho cominciato ad approfondire, leggere. E la domanda alla quale noi vogliamo rispondere oggi in questa sede è perché Giacinta è santa? Perché è stata canonizzata, morta aveva 9 anni, quasi 10, ma non è stata canonizzata perché ha visto la Madonna, perché questo non è un merito, chi se l'aspettava. È stata canonizzata per quello che ha vissuto dalla fine delle apparizioni fino alla sua morte, che neanche 2 anni, dai 7 ai 9 anni. Che cosa ha fatto Giacinta dai 7 ai 9 anni per essere canonizzata? Cosa ha fatto? E ho scoperto, e io non lo sapevo, non lo dice quasi mai nessuno, ho scoperto che Giacinta in quei quasi 2 anni ha altre apparizioni della Madonna. Lo sapevate voi o no? Non si dice, o meglio, non è che sia roba da tenere nascosta, però di fatto è sconosciuto. Giacinta in questi 2 anni, innanzitutto come dire, la santità di questa bambina è legata alla croce, perché la mia relazione è proprio questa, la santità dei bambini di Giacinta in particolare legata al mistero della croce, nasce quando la Madonna appare il 13 maggio 1917 ed entra subito in questione. Altre apparizioni la Madonna ci mette tempo per familiarizzare. Qui appare e dice immediatamente ai 3 bambini: volete offrire la vostra vita per, voi dite, la remissione dei peccati e la conversione dei poveri peccatori? Volete offrire la propria vita? Risponde Lucia a nome di tutti: sì, vogliamo. Seconda apparizione che mi interessa a questo fine. 13 luglio 1917, 2 mesi dopo, mentre parla, all'improvviso la Madonna apre le braccia e i bambini vedono l'inferno con demoni e anime e persone. Da questa visione furono letteralmente scioccati. C'è una foto fatta in quel giorno lì, sotto, vabbè, è una delle poche foto che si hanno, vorrei che vedeste le loro facce, tutte e tre. E hanno passato un giorno. Beh, vedere l'inferno non è una cosa da poco, soprattutto non se l'aspettavano. E la terza cosa che ci interessa è il mese dopo, 19 agosto 1917, quando la Madonna dice, non vedono più l'inferno, ma è la Madonna che parla e dice: molte anime vanno all'inferno perché nessuno prega e ripara per loro. Guardate, questa frase è devastante. La Madonna non dice molti vanno all'inferno per colpa loro, perché se avesse detto così, uno può dire: mi dispiace, mi piace che qualcuno si danni, ma io che ci posso fare? No, molti vanno all'inferno, alcuni vanno all'inferno perché non c'è nessuno che ripara per loro. Allora qui la bambina cosa fa? Immediatamente, ma insieme agli altri due, non solo Giacinta, Francesco e Lucia dicono: c'è una logica ovvia, allora io posso fare qualcosa, io posso far sì che questi non vadano all'inferno. Cosa posso fare? La Madonna lo dice immediatamente, anche se non dà delle istruzioni precise,
la riparazione dei peccati, cioè l'offerta delle piccole o grandi sofferenze. E da quel momento la vita di Giacinta diventa un continuo, ripetuto, direi quasi ossessivo desiderio di dare voce, di dare obbedienza a questa richiesta del cielo, cioè comincia con gli altri due a fare penitenza, ma quella che la fa più di tutti è proprio lei. La differenza tra Giacinta e Francesco io l'ho notata in questo: Giacinta ha questa faccia, Giacinta è più mascolina, Giacinta ha la spada in mano, Giacinta compie continuamente delle penitenze e se le inventa, perché la Madonna ha detto che se faccio questo salverò delle anime. Ecco allora il guerriero che va e parte per la guerra per salvare le anime. Francesco è leggermente diverso e direi è più femminile. E sono due fratelli, ma vedono una psicologia un po' diversa. Francesco sa che siccome le anime vanno all'inferno, Gesù è triste, allora dice: io voglio consolare Gesù. E la consolazione proprio dello Spirito Santo è più femminile, è più una caratteristica femminile, la consolazione. Sapete che Francesco doveva andare a scuola, quando andava a scuola a volte non ci andava, usciva di casa e non andava a scuola, e c'era la chiesa vicino, faceva la quarta elementare, arrivava vicino alla scuola, andava in chiesa, perché la Madonna gli aveva detto che sarebbe morto poco dopo, alla prima apparizione. La Madonna dice: Giacinta e Francesco tra un po' muoiono e vengono con me, però deve recitare molti rosari. Va bene. Marinava la scuola per andare in chiesa, non so, Don Giulio quando ero ragazzino si marinava la scuola per andare in chiesa o andare al bar, non lo so. Comunque sta di fatto, andava in chiesa e quando lo andavano a chiamare lui diceva: ma perché devo venire? Tanto tra un po' muoio. Guardate la semplicità dei bambini, a studiare storia, geografia, lingua portoghese. Ma che mi serve? Tra un po' muoio. E stava lì in chiesa a consolare Gesù. Aveva visto come Gesù era triste perché le anime si dannano. Bene, Giacinta viene presa invece alla lettera e comincia a soffrire. Quando esaurisce le penitenze che lei si dà, ne arrivano quelle della natura, cioè prende la spagnola, prende una forma, una pleurite, una tubercolosi, insomma è molto sofferente. Però quando è poi nell'ospedale a Lisbona, una sera si volta l'ospedale, ormai aveva sofferto moltissimo, perché stava poi girata sul fianco operato e la suora la girava sul fianco sano, e appena la suora andava via si rigirava sul fianco che aveva la ferita, perché diceva: così posso soffrire, dare qualcosa a Gesù. Consapevolezza di tirar fuori, o non tirar fuori, di salvare le anime. Bene, una sera si volta verso Gesù e dice in cielo, e dice: Signore, oggi tu sei contento, perché io ho sofferto molto. Cioè non dice sei contento, punto di domanda, sei contento, punto esclamativo. Oggi tu sei contento. Perché? Perché io ho sofferto molto. Beh, questa per me è una cosa meravigliosa. Cioè la consapevolezza e la pienezza di questa bambina che collabora col Signore, collabora col Cristo nella sua opera redentiva, perché ripara i peccati. Bene, che cos'è questa riparazione dei peccati? Cos'è questa spiritualità della riparazione dei peccati? È molto semplicemente è essere partecipe degli stessi fini del Cristo. Il Cristo è il capo della Chiesa. Cosa ci sta a fare la Chiesa nel mondo? Ve lo siete mai chiesto? Perché esiste la Chiesa? Per fare la stessa cosa che faceva Gesù. E cosa ha fatto Gesù? Lo dice Giovanni il Battista quando Gesù appare per la prima volta sulla scena, sul Giordano. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Quindi nella riparazione dei peccati noi collaboriamo all'azione di Cristo. Vi leggo un pensiero del grande Don Divo Barsotti, scusate se lo cito, ma Cicero pro domo suo, per cui scrive Divo Barsotti: se anche noi dessimo la salute ai malati,
e se dessimo anche la casa a tutti gli uomini non avremmo fatto niente. La carità più grande è quella sovrannaturale, quella che unisce gli uomini a Dio. Cosa c'è di più grande che assumersi il peso del peccato e implorare per tutti? Quando tu curi un malato o assisti un vecchio, rimani distinto da lui. Se invece ti offri, attenzione a questo passaggio, se tu ti offri a pagare per un'altra persona, ti fai uno con quella persona. In questa riparazione tu ti identifichi con colui che ha peccato. E più di qualsiasi atto, questo compie l'unità. Un'unità così intima che nemmeno Dio può spezzare. È l'esempio di Mosè che dice: o salvi questo popolo oppure cancella anche me dal libro della vita. Questo Giacinta lo capisce, cioè io soffro, ma non perché sono un'eroina, sono brava, perché sono uno col peccatore, quindi sento che la mia sofferenza ha un effetto benefico sul peccatore perché sono io. Quindi vedete, il problema non è tanto la capacità o meno di soffrire, ma la capacità di amare, perché Giacinta ama gli altri, allora che cosa posso fare? Darti dei bacetti? Mandarti un cuoricino? No, posso soffrire per te. Questa è la spiritualità tipica del cristianesimo. Guardate Santa Veronica Giuliani, che sente di dover soffrire perché Dio le dice: ti do il mio cuore, capace di amare. Lei pensa che dopo debba amare chissà che cosa, sente il desiderio di soffrire. Bene, questa spiritualità viene ripresa in un modo straordinario da questa bambina e diventa la sua missione. Vediamo allora qual è il magistero, che cosa ci insegna in quei due anni, quei neanche due anni in cui la Madonna continuò ad apparire a Santa Giacinta. Vi direi, di tutte le frasi che si possono raccogliere, che sono scritte, sono raccolte, sono tre i punti del magistero di Giacinta. Il primo riguarda il peccato, ha un senso del peccato molto vivo. Dice: se gli uomini sapessero ciò che è l'eternità, farebbero di tutto per cambiare vita. Vi sto citando parole di Giacinta, prese da Suor Godigno, che era la sua, come dire, la suora, non era una suora, ma insomma che la teneva lì nell'orfanotrofio, quando lei era da sola a Lisbona. Se gli uomini sapessero, gli uomini si perdono perché non pensano alla morte di Gesù e non fanno penitenza. Lei capiva il valore della penitenza. Poi scrive: i peccati che portano più anime all'inferno sono i peccati della carne. Scrive e dice questo quando ha 8 anni. Giacinta pensa sempre alla vita eterna. Ha davanti a sé i due abissi, inferno, paradiso, inferno, paradiso. Questo andrebbe bene anche alla Chiesa di oggi. Perché sì, le guerre, sì, l'Iran, sì, chi volete voi, ma ragazzi, qui tra 100 anni non c'è più nessuno di noi, dove saremo? O all'inferno, in paradiso? Uno dice: ma speriamo in purgatorio, ma anche il purgatorio, infatti che non è così bello il purgatorio, è di passaggio, perché alla fine dei tempi non ci sarà più neanche quello. E dove saremo? E dove saremo? Giacinta ha presente questo, guardate, vedeva le donne che andavano a trovare i figli all'ospedale di Lisbona. C'erano le mode nel 1919 e Giacinta dice, vedendo che alcune non erano vestite in modo decente, diceva: se sapessero dove vanno. O nel 1919, ma cosa volete che fosse una donna vestita nel 1919? Al massimo sarà stato 2 centimetri sopra il tacco e si vedeva 1 centimetro di caviglia. Io penso che fosse questo nel 1919. Se sapessero che cosa fanno, diceva Giacinta. Mamma mia, meno male che non c'è adesso. Cosa direbbe? Ma questo vale per tutti noi. Questa visione del duplice abisso, che è tipica della spiritualità medievale,
è importantissima, ma Giacinta la sa perché ha visto l'inferno, ha visto dove vanno a finire le anime, ha una percezione viva della dannazione che le fa, come dire, capire qual è il valore della redenzione, quanto siamo costati al sangue di Cristo. Quindi non è una cosa negativa, però è una cosa che le fa tenere la spada in mano. Secondo altri pensieri che ha Giacinta in questi due mesi sui sacerdoti e sui governanti, e questo è interessante, scrive e dice a Suor Godigno: i sacerdoti devono occuparsi solo delle cose della Chiesa, i sacerdoti devono essere puri, molto puri. Sul governo dice, se una bambina di 7 anni, di 8, che parla del governo, se il governo lasciasse in pace la Chiesa e ne lasciasse la libertà alla santa religione, tale governo sarebbe benedetto da Dio. Allora possiamo dirlo ai governanti, no? Lasciate in pace la Chiesa che deve fare il suo dovere, il suo compito, lasciatela fare, non intervenite, sarebbero benedetti. Però è interessante perché dice: i preti devono fare i preti. Cosa fanno i preti? Qual è il mestiere del prete? Chiedetelo a Padre Pio, chiedetelo al Santo Curato d'Ars, celebrare la messa e confessare. È l'unica cosa per la quale noi siamo chiamati fuori dal mondo, perché c'è anche appunto il seminario, la castità e il sacramento dell'ordine ci abilita a fare due cose che voi non potete fare e sono le uniche cose che noi dobbiamo fare. Padre Pio non ha mai predicato, ha detto un'omelia, l'ha mai fatta? Mai, mai, zero, mai parlato. Diceva la messa, né come la diceva, e confessava, e come confessava. E Padre Pio, e Padre Curato d'Ars, idem. Allora, se i preti facessero i preti, lo dice Santa Giacinta, se i preti facessero i preti, le cose andrebbero meglio. Sono gli uomini del sacro, sono i ponti che portano gli uomini a Dio. Bene, l'ultimo punto della sua predicazione, il Magistero di Giacinta, sono istruzioni varie sulla carità, sul confessarsi spesso, diceva senza confessione non c'è salvezza, sono insegnamenti che fanno di questa bambina una sorta di piccola maestra. E questo riconoscimento del suo Magistero, sapete chi glielo diede? Il presidente degli Stati Uniti. Nel 1985 il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, in visita ufficiale al Portogallo, davanti al Parlamento portoghese, stupì tutti dicendo queste parole: le preghiere delle persone semplici, discorso ufficiale al Parlamento, le preghiere delle persone semplici, come i pastorelli di Fatima, hanno più potere di tutti gli eserciti del mondo. Io faccio questo commento, scusate, mi cito sul mio commento. Non sappiamo chi abbia ispirato il capo degli Stati Uniti a dire tali parole. Cioè, certo meraviglia udirle da un uomo che non faceva professione aperta di fede cristiana, soprattutto in un contesto pubblico, ma l'affermazione rimane vera. Più di tutti gli eserciti della terra valgono gli insegnamenti e le preghiere di questi poveri bambini, anzi sono proprio più potenti. Sarebbe stato bello che questa verità l'avesse espressa qualche uomo di chiesa. Ma l'ha detta Reagan e va bene lo stesso. Ultimo mio punto, il Magistero dei Bambini, Santa Giacinta. Perché viene fatta santa per questa obbedienza continua, questa veramente ripetizione dei gesti la Madonna le aveva chiesto. Ho notato che Giacinta Marta e tutti i bambini dei quali ultimamente sto entrando in contatto hanno tutto questo riferimento diretto alla croce di Cristo. Si si salva per la croce di Gesù. Per loro non esiste una chiesa che predica la giustizia, la pace sociale, la raccolta differenziata. Non esiste questa chiesa, non c'è.
c'è solo il fatto che Gesù è morto sulla croce e che io parlo con lui, tra un po' vado in paradiso. Il rapporto con Dio è diretto e soprattutto lo conoscono per la sofferenza che loro vivono. Un bambino di 4 anni, di cui ho conosciuto la mamma, che fa parte della nostra comunità, di Sassuolo, in provincia di Reggio Emilia, malato fin dalla nascita, a 4 anni dice improvvisamente alla mamma: mamma, io non voglio guarire. Sapete, portavano il suo bambino continuamente all'ospedale. La mamma disse: ma scusa, perché non vuoi guarire? Non vedi come stiamo lavorando per farti guarire, eccetera? Io, il papà, domani potrai giocare a pallone, dovrai in scuola, eccetera. Ma no, io non voglio guarire. Ma perché? Voglio aiutare Gesù. E voi mi dite a un bambino di 4 anni che non legge, non scrive, chi gli ha detto che la sua sofferenza aiuta Gesù? Nessuno. Bene, questo legame con la Santa Croce è così diretto, è così incredibile, ma l'ho trovato in tutti. Questo qui, Giovanni Maria Rainaldi, di cui si parlerà. La mamma mi ha fatto ascoltare degli audio, perché c'è il libretto, ma io ho ascoltato la voce pochi mesi prima di morire, con un fil di voce, sto bimbetto dice alla mamma delle cose, sapete, mi venivano la pelle d'oca ad ascoltare, i brividi. Mamma, tu devi volere quello che Dio vuole, non stancarti di pregare. Poi dice questo bambino, Giovanni Maria: Gesù è qui con me quando soffro. Una cosa interessante è che un giorno questo bambino dice alla mamma: mamma, non voglio mica che tu vada all'inferno, sai. La mamma si dice: io all'inferno? Cosa ho combinato per poter andare all'inferno? Forse non gliel'ha detto in faccia, ma l'avrà pensato. Se il bambino ti dice: mamma, è mica andare all'inferno. Ma il bambino è al di là del giudizio sulla mamma, di cosa può aver fatto o non può aver fatto. Lui sa benissimo che sta per morire e vuole rivedere la mamma. E qual è l'ostacolo per non rivedersi? È che la mamma non si salvi. Quindi, ma semplicemente, non fa un giudizio morale. Mamma, non andare all'inferno. Ma ragazzi, ma qui siamo sicuramente in un clima in cui l'unica cosa che conta è la partecipazione alla croce di Cristo che salva. Quindi, il loro è un vero magistero. Questo sì che è magistero. Magistero di Cristo che salva, perché Gesù è venuto per questo. Se non lo dicono gli adulti, lo diranno i bambini. Se smettono di, come dice Gesù, se tacciono il popolo, parleranno le pietre. Scrive ancora questo, no, scrive, dice ancora questo Giovanni Maria, la sua mamma, 20 giorni prima di morire: non preoccuparti per quelli che sono già con Gesù. Mamma, prega per i cattivi. Poi dice: Gesù sta fermo davanti al cattivo, piange. Questo è, prendiamo un bambino di 6 anni, 7 anni. Gesù piange e sanguina, ma non si può muovere. Aspetta che il cattivo gli chieda aiuto e perdono, e subito lo abbraccia. Mamma, la tua preghiera può ottenere questo. Con un fil di voce, questo bambino che sta per morire dice: mamma, i buoni lasciali perdere, dedichiti ai cattivi. Ma questo c'ha in testa, ma questa è Fatima, o meglio, questo è proprio il messaggio di Cristo sulla croce, il Getsemani. Non pensate ai buoni, pensa ai cattivi. Anche non vi sembra che sia la voce del Signore questa, il magistero di questi bambini. Mamma, la tua preghiera può ottenere. E le ultime parole, il 19 maggio del 2013, muore pochi giorni dopo: mamma, io me ne vado, non vedo l'ora di vedere Gesù e Maria. Ma qui ragazzi, siamo veramente in un crinale. Io ho fatto quel che devo fare, l'ho fatto, io vado, non vedo l'ora di vedere Gesù e Maria. Cielo e l'inferno, mamma, mica andare all'inferno, così poi ci vedremo. Bene, verrebbe da dire come ultimo punto, 5 minuti, sono in perfetto orario. Il punto qual è? E noi cosa facciamo? Adesso qui di bambini di 6 anni non ce ne sono, sono tutti adulti.
Voi mi dite, ma bravi questi bambini, noi cosa facciamo? E mi tocca dirvelo, mi tocca dirvelo. Noi poniamo dei filtri razionali. La Madonna appare ai bambini e dice, volete offrire la vostra vita? Un adulto avrebbe detto, cosa devo fare? Non avrebbe detto no. Cioè l'adulto razionalizza. Aspetta, prima di dire di sì, voglio offrire la mia vita per l'espiazione, eccetera, prima cosa devo fare? Poi ci penso un po', lo chiedo al mio padre spirituale, faccio un corso di esercizi, poi ripassa tra un mese e ti do la risposta. Un adulto avrebbe fatto così. Lucia, volete offrire la vita? Sì, sì. Allora noi semplicemente non facciamo questo, non facciamo penitenze come fecero i pastorelli, perché non ci crediamo. Cioè io non veramente ci credo che se oggi non mettiamo, oggi c'è il finale, l'Italia fa un po' pena ultimamente, ma mettiamo che l'Italia sia in finale al campionato mondiale, in finale, per penitenza, per un piccolo gesto di penitenza, non la guardo. Voi mi dite, ma questo non guardare un evento che mi interesserebbe, può salvare le anime dall'inferno? Certo, perché mi costa qualcosa. Ma quanti lo fanno? Giacinta invece obbedisce immediatamente. Quindi l'ha detto la Madonna, quindi lo faccio. Ecco allora la follia dell'obbedienza assoluta. Sarebbe la follia della santità. I santi erano così. Dice Gesù a Suor Maria della Trinità, che è una clarissa, non è in processo di beatificazione, ma insomma, penso che sia in processo, è morta a Gerusalemme, ha scritto un bellissimo libretto, scrive Gesù, locuzione di Gesù, l'amore che non esagera non è amore, è affetto. Memorizzate un po', l'amore che non esagera non è amore, è affetto. I santi sono tutti esagerati. Santa Caterina da Siena non mangiava, oggi sarebbe un'anoressica, la manderebbero subito dallo psichiatra. E San Simeone lo stilita, quello che stette tutta la vita su una colonna, oggi sarebbero, oggi il TSO, come si chiama? Trattamento sanitario obbligatorio, scusa, stai su una colonna, cosa fai? Vanno a prendere subito, lo mandi in manicomio. Bene, meno male che all'epoca non c'erano tutte le cose di oggi. Ossessione sì per la salvezza delle anime. Allora i fanatici sono, i cristiani sono fanatici sì, diceva Kierkegaard. Se il fanatismo è avere un'idea e fare di tutto per perseguirla, Gesù è il più grande fanatico della storia. Allora ci dicono appunto che siamo fanatici, voi dite grazie, mi fate un complimento. Voglio salvare la tua anima, e la gente scapperà via perché dice: tu mi vuoi salvare la mia anima? Certo, voglio salvare te, sei un peccatore, vai all'inferno. No, non dite così, non dite così, ma i bambini lo direbbero. Bene, questa è la storia di amore di Giacinta che finisce all'età di 9 anni. Concludo con una citazione naturalmente di Divo Barsotti. Perché questa qui sulla santità, aspetta che cerco la pagina, la santità di Giacinta ha, come dire, un valore assoluto proprio su questa, aspetta che la trovo, su questa dedizione assoluta al Signore e un'obbedienza alla Vergine Maria. No, scusate perché poi finisco perché è l'ultima citazione, il mistero della sofferenza, eccola qua. Dall'ultima apparizione di Fatima alla morte di Giacinta passarono 28 mesi. In un tempo così breve Giacinta si è, questo lo dico io, non Barsotti, si è santificata passando da uno stato normale a una condizione di santità. In quei mesi ella fece passi da giganti. Aveva un solo pensiero, amare Gesù, il mezzo, la penitenza. Ecco il segreto nascosto, la penitenza che ci fa vivere fuori da noi stessi, ci purifica.
perché viva in noi Gesù, scrive Barsotti, questa è l'ultima citazione. Se noi cercassimo la nostra perfezione nella santità, non saremmo ancora liberati da un nostro egoismo metafisico. Saremmo in fondo degli uomini ancora imperfetti. Il volere la santità è un'imperfezione. Guardate, questa è facile sentire. Il volere la santità è un'imperfezione, perché in fondo è volere noi stessi. Volere la nostra perfezione. La perfezione invece non è altro che amore. E l'amore implica la totale dimenticanza di noi stessi. Giacinta è tutta qui. Giacinta non vuol soffrire. Vuol soffrire. Non vuol soffrire. Giacinta vuole amare. Perché le anime si dannano. E la Madonna gli ha detto, per tirarle fuori, o meglio, per evitare che vadano, questo è il mezzo. Ma Giacinta ama, cioè è totalmente dimentica di se stessa. Per questo viene canonizzata.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: Benvenuti per essere qui a questo incontro, in questa giornata di meeting. L'incontro intitolato L'amore resiste? La provocazione dell'altro nell'era digitale. Prima di tutto, poi li presenterò in modo più adeguato dopo, vorrei che voi faceste un grande applauso alla sociologa, professoressa Eva Illouz, qui alla mia destra. Per la prima volta al meeting di Rimini. E alla mia sinistra Sergio Belardinelli, che conoscete già, un amico. Del meeting. Ecco, alcune parole prima di lasciare a loro la possibilità di approfondire questo tema, che non è un tema teorico. Infatti viviamo dentro a un paradosso e forse lo avvertiamo tutti. Non siamo apparentemente mai stati così liberi di amare e di scegliere chi amare, i giovani in particolare, ma non solo i giovani. Eppure è la prima volta che siamo condizionati da sistemi tecnologici così invasivi che pretendono di conoscere noi meglio di noi stessi. Infatti ci suggeriscono chi desiderare, con quale criterio, in che ordine di preferenza. Quella a cui proveremo di rispondere oggi non è quindi una domanda per addetti ai lavori, riguarda ciascuno di noi. Per intere generazioni la libertà di scegliere e chiamare è stata un ideale per cui lottare ed è diventata una grande conquista contro i matrimoni combinati, contro le convenienze di famiglia. Eva Illouz la chiama scelta positiva, la libertà di dire di sì a qualcuno. Oggi quella libertà in tanti casi si è ribaltata. Nel suo libro La fine dell'amore, Eva Illouz mostra come la libertà offerta ad esempio dalle app di incontri non sia più tanto quella di scegliere quanto quella di scomparire senza dover rendere conto a nessuno. La scelta negativa. Le piattaforme di incontri funzionano come un grande catalogo. Si scorrono profili, vengono impostati filtri, si cerca la persona giusta come si cerca l'articolo giusto in un negozio online. È la logica del catalogo, comoda, rassicurante, efficiente, ma trasforma l'altro in qualcosa che possiamo sempre prevedere, misurare, addirittura restituire se non ci soddisfa. Ecco, come un prodotto in garanzia che lo possiamo ridare indietro. In questo scenario la libertà consiste più che nello scegliere, nell'annullare la scelta che è stata fatta. Il sociologo Sigmund Bauman aveva descritto la nostra come una società liquida. Tutto fluttua, tutto è incerto, niente ha più una forma stabile. Eva Illouz va oltre perché parla di modernità esplosiva. Non dunque un'incertezza diffusa, ma lo scontro frontale fra una promessa di libertà senza limiti, puoi essere chiunque, amare chiunque, ricominciare quando e come vuoi, e invece dei vincoli di realtà che restano strettissimi, vincoli economici, vincoli familiari, vincoli di tempo. Ecco, questa frattura che ci viene fra ciò che ci viene promesso e ciò che davvero possiamo vivere genera rabbia, la sensazione sottile di essere stati truffati da una felicità garantita e mai arrivata. In questo clima, incontrare qualcuno, aprirsi all'altro, ricordate che il sottotitolo appunto dell'incontro è La provocazione dell'altro nell'era digitale, dicevamo, aprirsi all'altro è un'attività che richiede tempo, pazienza e anche disponibilità a essere vulnerabili, che è una delle cifre del nostro essere umani. E oggi comincia a sembrare un rischio più che un dono. Eva ci parlerà dunque di dinamiche drammaticamente attuali e capiremo perché i legami sentimentali sono sempre più in crisi, perché una delle cose che vogliamo fare qui col meeting, che il meeting da sempre cerca di fare, è quello di provare a capire meglio la realtà che stiamo vivendo. Sergio Belardinelli, da parte sua, da anni si interroga invece su che cosa può alimentare e tenere insieme questi legami fondamentali.

0: le sociologhe più influenti al mondo. Scrive per Haaretz, Le Monde e Die Zeit. È autrice di 15 libri tradotti in 25 lingue, tra cui Perché l'amore fa soffrire, Modernità esplosiva e La fine dell'amore. Il testo che ispira direttamente l'incontro di oggi. Sergio Belardinelli, filosofo e sociologo, dal 2000 è stato professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, si occupa da anni dei grandi nodi etico-politici delle società complesse, bioetica, identità, famiglia, pluralismo culturale. Tra le opere più recenti, La comunità liberale e Il gioco delle parti, dedicato al ruolo della famiglia nella società di oggi, e ricordiamo anche L'ordine di Babele, le culture tra pluralismo e identità, e con Angelo Panebianco, All'alba di un nuovo mondo. Adesso ho proprio terminato e lascio la parola prima a Eva Illouz e poi a Sergio Belardinelli. Grazie.
1: Grazie mille. Per prima cosa desidero ringraziare Marco Luigi e tutti gli organizzatori per avermi invitato a questo evento. È la prima volta che intervengo qui e spero non sia l'ultima. E sono davvero piacevolmente stupita dalla profondità, serietà di questa organizzazione, nonché dal calore e dall'ospitalità di questo splendido pubblico. Grazie. Quindi, grazie. La storia della famiglia è una storia di crisi perpetua, scrive Melanie Cooper. Questo senso di crisi è stato abbondantemente capitalizzato da varie circoscrizioni politiche, per la destra ad esempio, l'epidemia di assenza di paternità negli Stati Uniti indica il crollo del ruolo del maschio, mentre per i liberali la famiglia è stata oggetto di lotte per riconfigurare l'uguaglianza di genere e la sessualità. E Taylor Swift recentemente ha dichiarato di volere una famiglia ed è stata oggetto di una vera e propria tempesta mediatica, perché ha detto che questa è una cosa repubblicana da affermare, perché lei è conosciuta come democratica. Ecco, questo per mostrarvi fino a che punto la famiglia è diventato anche oggetto di contese politiche. Ecco, al contrario, l'intimità per sé sembra essere stata al riparo da questo discorso di crisi. Il matrimonio è stato ampiamente messo in discussione, ma l'intimità e l'amore sembrano invece rimanere l'utopia delle nostre società. Il matrimonio, appunto, sembra essere politicizzato, ma l'amore no. Il matrimonio è istituzionale, mentre l'intimità e l'amore sembrano essere puramente autentici e rivelare il vero sé. Eppure, come voglio appunto affermare con questa presentazione, in realtà l'intimità va ben oltre il matrimonio e la famiglia rispetto al livello di crisi. Penso che la vita familiare non sia mai stata in realtà così sana come oggi. Il fatto che ci siano tante forme di famiglia oggi, quindi il fatto stesso che oggi la famiglia sia così versatile, mostra quanto sia forte questa istituzione, e si tratta dell'unica istituzione che è sopravvissuta nel corso della storia. Ma, come dicevo, la famiglia è stata profondamente politicizzata e quindi questo discorso di crisi si è come attaccato al tema della famiglia. Dall'altra parte, l'amore e l'intimità invece sono soggetti a una crisi molto più profonda, secondo me, che però è sfuggita al radar della maggior parte degli analisti e dei sociologi. Ecco, il motivo per questo è, credo, che sia molto più difficile concettualizzare l'intimità rispetto invece a parlare di un evento come un divorzio. Ebbene, noi pensiamo di sapere cos'è un divorzio ed è per questo che pertanto questo ci dà quasi diritto di parlare di crisi della famiglia, ci legittima in questo. Invece la crisi dell'intimità e dell'amore

0: non hanno confini netti, non hanno determinazioni nette, non hanno una forma netta. Ecco perché ritengo che sia molto più difficile cogliere questa crisi, che invece è molto potente, cioè nonostante. Ecco, per capire la natura sociologica della crisi dell'intimità voglio appunto dire qualcosa su innanzitutto qual era il concetto tradizionale di matrimonio e di famiglia. Quindi, ma cerchiamo di compiere uno sforzo immaginativo per capire qual era il matrimonio tradizionale, che non doveva rispondere quindi a bisogni emotivi o psicologici delle sue parti, e appunto non si presupponeva che dovesse essere al servizio di un progetto individuale, poiché era un'istituzione sociale e quindi uomini e donne sapevano molto bene quali erano i ruoli, sapevano molto bene qual era, diciamo, il copione sociale che era legato a questi ruoli. E John Winthrop, quindi pensatore e avvocato puritano, nel XVII secolo ha scritto: ebbene, la famiglia è come un piccolo commonwealth, e quindi un commonwealth è come una grande famiglia. Con questo intendeva quindi che la società, la comunità, la chiesa, lo Stato erano, diciamo, coinvolti in un buon matrimonio, contribuivano ai suoi valori, e quindi il matrimonio rifletteva questi valori della società, e quindi gli individui obbedivano, si conformavano a queste regole, a queste norme del matrimonio, e quindi era un riflesso anche di ordine sociale, e la società a sua volta quindi dipendeva appunto dal fatto che i matrimoni funzionassero e rispettassero questo ruolo. Poi sì, poteva esserci anche affetto in questi matrimoni, ma in realtà il matrimonio non aveva come scopo avere una espressione affettiva, e quindi c'era, diciamo, anche una consapevolezza dei ruoli, e soprattutto c'era pochissima comunicazione emotiva. Usando le parole di Timothy Stephen, quindi il matrimonio si basava su una sorta di apartheid domestico, quindi le donne erano al servizio degli uomini che sfruttavano la loro manodopera, e le donne non avevano diritti, e questo era molto chiaro, era una divisione proprio anche a livello di diritti molto chiara. Poi, da metà del XIX secolo in poi, il matrimonio si trasforma, perché è sempre basato sulle disuguaglianze di genere, però subisce una trasformazione perché assume una valenza affettiva. John Demos appunto parla di una serra proprio affettiva, quindi non c'è più solo l'aspetto morale e sociale, ma la sfera emotiva diventa molto importante. Quindi il matrimonio conteneva ed esprimeva l'individualità delle sue parti, nonché anche degli eventuali bambini, e quindi a poco l'intimità arrivava al centro della coppia. Quindi la coppia poco a poco comincia a voler raggiungere e ottenere quindi il sacro graal dell'intimità. Quindi si può dire, in altre parole, che se si guarda la storia della classe media moderna, quindi vediamo che i soggetti riflettono questa evoluzione storica dell'intimità, perché l'intimità esprime proprio uno dei credo fondamentali della società moderna. L'intimità si deve basare appunto sulla libera volontà e intenzione degli individui che appunto ne sono coinvolti, e quindi il libero soggetto si autodefinisce attraverso le proprie scelte libere. Questa libertà che definisce proprio l'intimità nella sua natura. Quindi l'intimità diventa antistituzionale, perché appunto diventa qualcosa che ha a che fare con l'individuo, e inoltre contiene una nuova modalità di conoscenza del sé, soprattutto attraverso le categorie sociologiche. Quindi nei nuovi modelli di intimità bisogna in un certo modo conoscere se stessi sempre meglio per potersi esprimere come si è, bisogna riflettere su chi si è, e quindi a poco la psicologia entra in campo e prende il sopravvento nella cultura contemporanea, e quindi vediamo che quando questa conoscenza delle sé viene accompagnata a alcune tecniche di comunicazione sostenute dalla psicologia, tutto questo contribuisce a creare una nuova modalità relazionale anche in termini di comunicazione e integrazione. Poi a partire dagli anni 70 la comunicazione diventa centrale nella sfera della coppia. Questo significa che ora bisogna che nella coppia ci siano due persone che sappiano come comunicare, che si conoscano e che si coordinino nelle loro interazioni e azioni attraverso la comunicazione, un linguaggio che esprime emotività. Ecco, è questa l'intimità. Quindi quello che appunto sto per dire è che per questi motivi l'intimità è diventata estremamente complicata, e sembra qualcosa di controintuitivo, perché si pensa sempre all'intimità come un incontro di due persone, spesso in un momento molto intimo, ma in realtà l'intimità è diventata una forma sociale molto complessa. Ecco, vorrei appunto essere più chiara e spiegare meglio questo concetto. Alice Fairney ha scritto un romanzo intitolato Intimità. In questo romanzo ci sono Alexandre e Aida, che sono una coppia molto felice, lei aspetta un bambino e appunto ha una amicizia con la sua vicina Sandra. Ha una libreria femminista ed è molto lontana e diversa da questa coppia felicemente sposata. Lei appunto ha rapporti occasionali di natura puramente fisica, è molto bella, ma ha scelto di vivere da sola, non vuole una coppia, non vuole essere in coppia. Ma poi avviene una tragedia verso la pagina 50 del romanzo. Ada, quindi la donna felicemente sposata, muore proprio durante il parto di suo figlio, e la sua morte lascia Alexander solo. Ora deve affrontare la vita da solo, improvvisare, e questo lo porta a diventare, diciamo, il protagonista di una nuova storia della sua vita che deve scrivere. E qual è questa nuova storia? È il fatto che appunto lui deve affrontare appunto la vita in un modo per il quale non ci sono delle regole sociali, quindi si avvicina molto all'amica della sua defunta moglie Sandra, e in un certo senso lei diventa una sorta di madre surrogata per il figlio, e quindi Sandra si prende cura del bambino, appunto consumano i pasti insieme, condivide tante attività con Alexander, ma non hanno rapporti fisici, quindi funzionano in un certo modo come coppia, ma non diventano mai una coppia vera e propria. Qualche appunto anno dopo Alexander si iscrive a un sito di incontri, incontra molte donne, e poi a un certo punto incontra Alba è una donna molto sofisticata, molto colta, bellissima, e Alexander sta per scoprire che lei non vuole avere rapporti con lui, poiché appunto si è definita come asessuale. È una nuova categoria, ci sono gli eterosessuali, bisessuali, gli omosessuali, e questa donna si definisce come asessuale. Quindi Alexander quindi è passato da un modello di famiglia tradizionale in cui i ruoli erano piuttosto ben definiti, diciamo il copione era ben definito, a un mondo in cui tutto invece si basa su scelte, emozioni, sessualità, e quindi c'è un costante cambiamento di punto di vista, di angolazioni, e si vede quindi l'intimità della vita quotidiana che può assumere diverse forme. C'è la vita insieme, la sessualità, le emozioni, l'amore, il romanticismo, sono tutti aspetti separati, sfaccettature lontane che si possono ricombinare in modi diversi. Quindi Alexander di nuovo è passato da un matrimonio tradizionale a tante relazioni diverse, in cui si passa dalla sessualità all'amicizia, all'attaccamento emotivo, all'affettività. Tutto si frammenta, esplode, diventa frammentato e separato. Quindi tutto questo è una perfetta rappresentazione appunto di quello che definisco come co-complessità. Ebbene, la complessità è un termine molto tecnico, tutti pensiamo di sapere cosa significa, ma in realtà non è così, perché complessità è un termine molto tecnico per chi analizza i sistemi sociali. Quindi, per capire il termine di complessità bisogna innanzitutto partire dal suo opposto. Quindi partiamo da un sistema sociale semplice in cui norme, regole e codici guidano l'essere, il sé, guidano le interazioni e rendono le interazioni facili da prevedere e da gestire. Ecco, questo è un sistema sociale semplice. Nei sistemi complessi, che cosa abbiamo? Cos'è un sistema sociale complesso? È un sistema in cui ci sono tante componenti che interagiscono tra di loro in modi molteplici, seguendo, diciamo, regole che non sono generalizzate. Ad esempio, prendiamo ad esempio il traffico veicolare. Vediamo, è un sistema complesso poiché non si sa in anticipo come si svilupperà il traffico, non sappiamo come si comporterà, perché dipende da tanti elementi. Quindi la complessità è un fenomeno caratteristico in cui ci sono tanti oggetti diversi che interagiscono tra di loro, ad esempio in una folla, ad esempio nel caso del traffico, nei mercati finanziari. Ecco, qui vediamo che c'è un'interazione che non segue regole che conosciamo, diciamo, in anticipo. Quindi i sistemi complessi sono costituiti da molte parti e componenti che sono diversificati, quindi abbiamo parti individuali variegate le cui interazioni non sono conoscibili in anticipo. Questo significa che c'è un elevatissimo livello di incertezza. Quello che sto dicendo è che l'idea della complessità, appunto, si adatta benissimo alla descrizione dell'intimità, poiché sempre di più abbiamo due individui, ciascuno, ecco, torno all'esempio del romanzo, ogni individuo quindi ha le sue preferenze variegate, non so, nella vita sessuale vuole certe cose, per le emozioni ne vuole altre. Quindi più sono gli elementi e le componenti riconducibili a ognuno degli individui, più la complessità delle interazioni sarà elevata, e questo crea un sistema complesso. Quindi, perché tutto questo crea incertezza? Perché tutto questo rende molto più complesso capire come evolverà una relazione e che cosa succederà? Ecco, voglio farvi un altro esempio, sempre tratto da un romanzo, e concludere con questo. È un romanzo che ha vinto tanti premi in Francia, di Chloé Delhomme, e abbiamo Adelaide, 46 anni, che è single. Ha avuto una relazione di 9 anni, ma ora è single. E ora è tornata sul mercato, per così dire, per trovare una nuova relazione. Ecco, il romanzo si sviluppa intorno a questo. E quindi lei si chiede, ebbene, io sono diventato un fantasma nel mercato dell'amore? Ebbene, questo è il filo rouge che percorre tutto il romanzo. E lei è alla ricerca dell'amore come donna di mezza età e si deve confrontare con la sfera sociale caratterizzata da tantissime possibilità create ad esempio da internet, quindi un mercato di possibilità, e ci sono questi incontri liberi fra questi individui sul mercato dove c'è una vera e propria domanda e offerta, ma lei appunto si accorge che non è molto richiesta, per lei la domanda è bassa soprattutto a causa della sua età, quindi il mercato delle donne di mezza età non è molto fiorente, e quindi inizia qualche relazione, ma poi alla fine ciascuna di queste relazioni si rivelano fallimentari e quindi non portano mai a nulla e naufragano. Quindi ogni volta che incontra qualcuno, ebbene, si accorge che è sempre più difficile trovare una compatibilità, perché ogni individuo ha troppe sfaccettature, è troppo specifico, troppo complesso, quindi si rende conto che è molto difficile stabilire proprio una connessione con qualcuno, e quindi lei vive una vita di complessità e quindi si trova anche a soffrire di questa complessità, perché questa complessità non la porta a prevedibilità e certezze. Quindi concludo. Habermas, il grande sociologo tedesco, ha identificato la crisi sociale come un fenomeno che avviene quando norme definite a livello consensuale sono così degradate che la società quindi va allo sbando, si trova priva di regole. Significa quindi che quando non riusciamo più a metterci d'accordo sulle regole, sulle norme da seguire, ebbene, allora c'è una crisi conclamata, perché non sappiamo più come comportarci. Quindi per lui, per Habermas, crisi significa quando non sappiamo come comportarci, perché non abbiamo più norme, punti di riferimento, e allora l'individuo perde la sovranità su se stesso. Guardate il paradosso. Ebbene, prima Marco parlava proprio di paradosso. Abbiamo individui sempre più liberi, e gli individui, essendo così liberi, perdono un principio di autosovranità. Per Habermas, quindi, la crisi è qualcosa che viene percepita anche dal sé in primis, e credo che siamo tutti d'accordo su questo. Basta anche guardare i media, ebbene, credo che ci sia ampio accordo sul fatto che viviamo tempi di profonda crisi, e l'amore e l'intimità sono percepiti dalle generazioni più giovani come cose complicatissime da capire. Quindi qualcosa di irraggiungibile, di incomprensibile, e il motivo credo stia in modo paradossale in questo, proprio perché la libertà e le emozioni sono diventate così centrali in questi elementi che hanno creato una dinamica estremamente volatile, poiché queste stesse vere emozioni e questa stessa libertà associate alla specificità dei gusti e delle preferenze degli individui che creano questo elevatissimo livello di complessità e di incertezza. Quindi c'è stata una complessificazione delle relazioni, e questo fa sì che anche il sé, benché sia così libero, non abbia raggiunto questo stato appunto di incertezza e autodistruzione quasi. Grazie.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare. Allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a questo riso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile, e tutti guardavano l'altare ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
2: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.
1: seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, non riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.
2: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gliel'aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
3: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
3: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della misericordia,
3: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
3: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
3: prega per noi.
0: Madre purissima,
3: prega per noi.
0: Madre castissima,
3: prega per noi.
0: Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei

0: io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa volta diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata, bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento: aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre, sempre.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
3: Dal libro della Genesi. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II, giungiamo al terzo capitolo della

che ha un titolo attraente: l'attività umana nell'universo. La domanda di fondo è questa: qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico? Possiamo ricordare che meno di 4 anni dopo la chiusura del Concilio, nella notte fra il 20 e il 21 luglio del 1969, l'uomo avrebbe messo piede per la prima volta sulla Luna. Creato a immagine e somiglianza di Dio, l'essere umano è soggetto di progresso. Con la libertà e l'intelligenza, egli aumenta le proprie conoscenze, facendo così progredire l'intera società. Lo vediamo facilmente considerando i miglioramenti nelle condizioni di vita nel succedersi delle generazioni. In effetti, dice il documento, molti beni che un tempo l'uomo si aspettava dalle forze superiori, oggi se li procura con la sua iniziativa e con le sue forze. Per questo alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce il rapporto con Dio, fino a farlo sembrare superfluo o addirittura come antagonista rispetto alla fede cristiana. E questa lettura ha provocato un cambiamento di sguardo sul mondo da parte dell'uomo contemporaneo rispetto alle epoche precedenti. Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della cultura occidentale che ha perso il suo riferimento alla rivelazione cristiana. Negli umanesimi post-cristiani l'essere umano e Dio vengono erroneamente presentati come rivali per affermare le sue conoscenze, la sua libertà e il suo progresso. L'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio. Alla fine però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della persona umana. È il dramma dell'umanesimo ateo, ben descritto da un importante teologo del Concilio Vaticano II, Henri de Lubac. Il Concilio desidera fornire una risposta chiara. Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa: considerata in se stessa, l'attività umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, corrisponde alle intenzioni di Dio. Anzi, prosegue la Costituzione, i cristiani non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Creatore. Al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno. In sostanza, Dio ha posto nelle mani dell'uomo e della donna un creato ancora in statu vie, cioè in cammino, in crescita, perché essi lo conducano a compimento mediante la loro saggia attività. Vi è qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione. L'umanità e con essa il lavoro, il progresso e l'autonomia delle realtà create non viene assorbita o annullata dall'incontro con Dio, bensì assunta nella sua interezza, continuando ad essere in Cristo libera e operosa. Infatti è in Lui che essa trova piena verità e libertà. Inoltre,
nella celebrazione eucaristica, il frutto del lavoro umano, rappresentato dal pane e dal vino, viene posto ogni giorno sull'altare per essere trasformato nel corpo e nel sangue di Cristo. Da questa prospettiva sorge una verità importante. Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione, svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo. I cristiani sono coinvolti, come tutti, nell'edificazione della città degli uomini, puntando al fine di tutte le cose e all'incontro con Dio, e ricordando questo fine ultimo a coloro con cui condividono l'avventura del progresso, della scienza e della vita. Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del regno di Cristo. Tuttavia, il Concilio afferma che tale progresso, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, è di grande importanza per il regno di Dio. Tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati. Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare, perché ogni uomo e ogni popolo possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire, con l'aiuto di Dio, un futuro migliore.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

23 settembre 1968. All'età di 81 anni, padre Pio da Pietrelcina lascia la sua dimora terrena. Appena la notizia si diffonde nel piccolo e poco accessibile paese di San Giovanni Rotondo, si riversano con ogni mezzo più di 100.000 persone. Cosa aveva spinto quella moltitudine di anime ad accorrere ancora, come oramai accadeva da oltre 50 anni, presso di lui? Non era un capo di Stato, né un grande politico, né tantomeno un famoso personaggio sportivo. Era solo un semplice frate cappuccino che aveva vissuto quasi tutta la sua vita in quel piccolo paese del Gargano, occupato principalmente a pregare e a confessare le persone che si rivolgevano a lui. Per la gente del popolo, però, era il frate santo, il frate che faceva i miracoli, il frate con le ferite sanguinanti come Gesù. Per le persone di cultura che lo avvicinarono, cercando di comprenderlo, era l'uomo della speranza, il contadino di Dio, l'uomo più uomo. Per i confratelli, il cireneo di tutti, il crocifisso senza croce. Per i denigratori ed i nemici, sì, ci furono anche loro, del resto non mancarono neanche al figlio di Dio, il frate della menzogna, il Rasputin del Gargano. Ma chi era padre Pio, in realtà? Chi era questo frate, dalle umilissime origini, che è arrivato a ricevere migliaia di lettere al giorno da ogni parte del mondo e per il quale si sono messi in viaggio per poterlo conoscere o rendergli omaggio reali, politici, artisti, papi, presidenti, uomini insigni? Per oltre 50 anni il frate con le stimmate è stato una sorta di ultima spiaggia per chi soffriva, un salvagente a cui aggrapparsi per non annegare. Quando tutto oramai sembrava perduto, c'era sempre padre Pio, con i suoi incredibili e terribili per lui doni paranormali, premonizioni, visioni, lettura del pensiero, chiaroveggenza, bilocazione, inspiegabili guarigioni, sia da un punto di vista scientifico che medico, che facevano gridare al miracolo. Come miracolosi e misteriosi sono stati molti inspiegabili fenomeni che lo hanno avuto come protagonista. Il profumo di viole che padre Pio emanava dalla sua figura e che si sprigionava dagli oggetti e indumenti che lui toccava o indossava. Normalmente il sangue ha un cattivo odore, quello che usciva dalle sue stimmate, al contrario, le febbri altissime a cui era soggetto, che per tanto tempo nessuno riuscì a misurare, dal momento che i normali termometri a contatto con lui andavano sistematicamente oltre i limiti segnati in un attimo. Si dovette ricorrere a un termometro speciale e finalmente si scoprì quanto aveva di febbre padre Pio: 48 gradi. I 50 anni ininterrotti di stimmate che nessun specialista tra i tanti che lo visitarono riuscì mai a spiegare con la medicina ufficiale. Le ferite, infatti, continuarono a sanguinare tutti quegli anni senza peggiorare né migliorare. Non solo, ma il giorno della morte di padre Pio, le sue mani, i piedi e il costato tornarono immacolati. Le ferite erano scomparse senza lasciare alcuna cicatrice. Tutto questo è documentato e si potrebbe andare avanti per ore raccontando i fatti misteriosi e inspiegabili che lo hanno avuto come protagonista: moltiplicazione dei pani, lettura del pensiero, profezie, incredibili guarigioni, eccetera. Padre Pio non confermava né smentiva, rimaneva, come suo solito, in silenzio e pregava. Era sufficiente veder celebrare una sua messa per capire che in lui c'era qualcosa di speciale, qualcosa che ricordava il martirio di Cristo sulla croce, e non solo per le dolorose e sanguinanti ferite che portò giorno dopo giorno per oltre mezzo secolo, quanto per la capacità di sopportazione al dolore e per la fede incrollabile che lo accompagnava, illuminando i suoi dolci e infuocati.